e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jachimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jachimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Palla

0: anticipare Babuk per recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vuole schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Domani alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran, che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini, nuovi raid anche su Gaza, il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Jannik Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5-7 con l'argentino Cerundolo. Fuori anche Dardi bene invece Berrettini, che batte in 3-7 il francese Rinder Nash, avanti anche Arnaldi ed Alessandro Cisilin. Grazie all'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi venerdì 29 maggio, qui sulla zona di Bologna, un'altra giornata con qualche nube di passaggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni particolari. Le temperature si mantengono sempre molto molto alte, di 30 gradi e oltre. Ricordiamoci che siamo ancora in maggio, sono calate rispetto ai 36-37 gradi assurdi di un paio di giorni fa, ma comunque sono temperature sopra la media, molto calde per il periodo. E anche domani, sabato, è una giornata sostanzialmente bella, di alta pressione, con cielo poco nuvoloso, non dovrebbero esserci precipitazioni e le temperature ancora alte. Domani probabilmente torneremo sui 32-33 gradi, che sono valori, diciamo, tipici di luglio e non di maggio. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Netflix.

0: bellissimo.
1: Prendilo.
0: Aspetta, anche quello.
1: Deciditi.
0: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
1: Problemi seri.
0: Allora li provo tutti.
2: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980-41.
3: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
11: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Prima e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
10: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
12: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetuval, Unical, Beretta e Silver.
13: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Meteo.
18: Buongiorno. Oggi venerdì 29 maggio, qui sulla zona di Bologna, un'altra giornata con qualche nube di passaggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni particolari. Le temperature si mantengono sempre molto molto alte, di 30 gradi e oltre. Ricordiamoci che siamo ancora in maggio, sono calate rispetto ai 36-37 gradi assurdi di un paio di giorni fa, ma comunque sono temperature sopra la media, molto calde per il periodo. E anche domani sabato è una giornata sostanzialmente bella, di alta pressione, con cielo poco nuvoloso, non dovrebbero esserci precipitazioni e le temperature ancora alte. Domani probabilmente torneremo sui 32-33 gradi, che sono valori, diciamo, tipici di luglio e non di maggio. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioli di casalecchiometeo.it.
10: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
19: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente

0: ambiente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Questo divano è bellissimo.
2: Prendilo.
1: Aspetta, anche quello.
2: Deciditi.
1: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
2: Problemi seri.
1: Allora li provo tutti.
3: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980-41.
4: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
10: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 1.
11: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino.
14: autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Chiedo scusa per il ritardo. Diciamo che a volte la tecnologia decide di prendere delle iniziative e non concordandole con l'essere umano, e quindi aggiornano programmi, telefoni, computer, fanno delle cose loro nella notte che non si sa perché e per come, ma accadono. Io neanche ci provo a spiegarmele, e quindi niente, chiedo umilmente perdono, ma siamo qui, cominciamo con qualche, con 5 minuti dai di ritardo al massimo rispetto al solito, forse 10, 7:13, quindi buongiorno da Emilio Marese, questo è Tempo Perso, grazie per essere qui in paziente attesa. E la frase del giorno, iniziamo subito, entriamo nel vivo, o nel quasi vivo, insomma quello, diciamo, nei limiti del possibile in cui si può essere vivi a quest'ora del mattino. Sul grande orologio del tempo c'è scritta una sola parola: ora. Questa l'ha detta Miguel de Cervantes, è la frase del giorno del calendario filosofico. La frase invece di Tempo Perso è: non fare oggi quello che potresti non fare domani. E quindi insomma, il consiglio, poi dopo regolatevi come preferite. Oggi è la giornata internazionale del puzzle, bisogna fare gli auguri agli amici che si chiamano Afrate, con due A, cioè tre in totale, due Afrate, Arnulfo, Ginepro, Gildas, Potamione e Sulpizio. Il 29 maggio nella storia del mondo va ricordato perché nel 1845 il Corvo di Edgar Allan Poe venne pubblicato per la prima volta sul New York Evening Mirror. Nel 1951 invece andò per la prima volta in onda, in scena, sul palco dell'Ariston di Sanremo. In realtà non so neanche se poi fosse davvero l'Ariston oppure no, comunque il primo festival di Sanremo, 1951. Nel 1959 invece uscì nelle sale cinematografiche un grande classico, così lo sarebbe poi diventato, La Bella Addormentata nel Bosco. Devo dire che Malefica aveva il suo fascino, ecco, non è più della Bella Addormentata, che insomma sempre la solita gnegna biondina, tutta così. Malefica, poi questo spiega molte cose, lasciamo perdere, sono discorsi personali. Nel 1996 un incendio, e invece qui sono una ricorrenza luttuosa, triste, un incendio distrusse il teatro La Fenice di Venezia, era il 96, penso un po', sono passati 30 anni, belli tondi tondi, belli non lo so. 2014 invece, stessa data, venne fondata a Torino la Fiat Chrysler Automobiles, la FCA, bravi. E poi nel 2022 Mattarella fu rieletto, che ne aveva una voglia come come il computer stamattina di far partire la trasmissione, e venne rieletto Presidente della Repubblica con 759 voti su insistenza. Dai, ti prego, fallo te, che non ne troviamo neanche uno. E un altro, e per fortuna abbiamo avuto ancora Mattarella. Nel 2024 invece un giorno triste, luttuoso, quando fu uccisa la bambina Hind Rajab, assassinata insieme ai membri della sua famiglia dentro una macchina, in automobile in Israele, uccisa dall'esercito di Israele a Gaza. E da questa storia è stato tratto un film del quale abbiamo parlato nello scorso autunno, uscito nello scorso autunno, in cui si raccontava la cronaca di queste ultime ore di questa bambina in collegamento diretto con i soccorsi. È rimasta tante ore da sola intrappolata sotto i bombardamenti in questa automobile, e alla fine, quando riescono finalmente a concordare un percorso per l'ambulanza che raggiunga l'automobile dove la bambina è nascosta sotto le bombe e le macerie, guarda caso questa ambulanza viene fatta saltare per aria e i soccorsi non arriveranno mai, e la voce di Hind Rajab resterà soltanto un ricordo doloroso, una testimonianza dolorosissima. Il nostro numero di telefono è il 366-402-4022. Oggi non è San Vincenzo, dice Ale, anzi non mi sembra, mi sembra che la metà delle persone non lo stiano beatificando. E allora, dunque, la cena del 17, adesso la cena del 17, mercoledì 17, facciamo al Campo di Marte, alla Staveco, una cena, brace, eccetera.
chi è interessato mando il link, se scrivete al 366 402 4022. Adesso però non entriamo troppo nel dettaglio, meglio fare fare una transazione unica, grazie, basta che poi metti Fabio, sei Fabio, sì, esatto, ma farne una unica va bene. Poi non vi preoccupate se dice grazie per la donazione, non è una donazione, insomma avrete qualcosa in cambio. E le prime edizioni del Festival di Sanremo, mi corregge Domenico che già c'era, probabilmente si tennero al Casinò, è vero, al grande, al Casinò di Sanremo, vero, verissimo. Di italiano ne parliamo inevitabilmente tra poco, ma prima lasciate che si scorrano un po' le pagine dei giornali, come di consueto ci siamo qui per informarci, discutere, scherzare, commentare anche su altro, soprattutto su altro. E, uno bianca, la guerra dei Savi, Fabio smentisce Roberto, questo è il Resto del Carlino, ne scrivono a pagina 14 nazionale Andrea Bonzi e Chiara Gabrielli. Nessuna strategia del terrore dietro la scia di sangue della Uno Bianca, questa è la versione di Fabio Savi. Nessuna copertura né servizi segreti coinvolti, come poteva mio fratello stare 3 giorni a Roma ogni settimana che i turni di servizio non lo permettevano, e neppure coperture, protetto io, sono in galera da 32 anni. L'intervista a Fabio Savi, ex poliziotto e killer della banda che per 7 anni insanguinò l'Emilia Romagna e le Marche facendo 24 vittime, 115 feriti, andrà in onda stasera su Rete 4, Quarto Grado, la trasmissione di approfondimento di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Bierio, quindi ci sono delle anticipazioni. Nel lungo colloquio Fabio Savi chiede di essere sentito dalla Procura della Repubblica nell'ambito di questa inchiesta bis per smentire le dichiarazioni che ha fatto Roberto, suo fratello. Questi sono stati zitti 30 anni, adesso cantano come se fossero dei pappagallini sul ramo. E comunque intervistato Roberto, ricorderete, ne abbiamo parlato tante volte, dalla Fagnani a Belve Crime. In quel contesto, scrive il Carlino, il maggiore dei fratelli killer aveva parlato di collusioni, in particolare aveva definito l'omicidio di Pietro Capolungo durante l'assalto all'armeria di via Volturno in centro a Bologna il 21 maggio del 91, un obiettivo da colpire su commissione, cioè disse praticamente che erano stati i servizi segreti a organizzare questa cosa perché giustiziassero l'ex carabiniere che aveva rapporti o aveva avuto con i servizi segreti, insomma quello che più o meno si è riuscito a capire tra le frasi smozzicate di Savi. Roberto, suo fratello Fabio, definito dallo stesso Roberto nell'intervista un infame, non si parlano da X anni, da quando sono entrato in carcere, da 30 anni, che Roberto sostiene che Fabio, appresso alla fidanzata Eva, abbia compromesso tutto parlando troppo. Per Fabio Savi invece, che ricostruisce le azioni criminali con freddezza, l'unico movente è stata la brama di denaro. Dietro la Uno Bianca c'erano solo una targa, un paraurti e i fanalini, dice citando la sua stessa frase, un brivido quando parla delle vittime, ricordo i volti, non tutti ma non voglio parlarne, dice, le scuse sono 20 anni che mi esortano a scrivere una lettera, non l'ho mai fatto perché sarebbe utilitaristico e strumentale. Ecco, devo dire che preferisco la coerenza rispetto all'ipocrisia di un criminale orrendo. Si dice sfinito. Alberto Capolungo, presidente dell'associazione vittime della Uno Bianca e figlio di Pietro, ex carabiniere appunto ucciso nell'armeria di via Volturno, di fatto dice abbiamo di fronte uno che esagera, Roberto, e l'altro che minimizza, Fabio. Quest'ultimo in pratica riduce tutto a una vicenda familiare, avevo bisogno di soldi con i miei fratelli e mi sono messo a fare rapine, com'è possibile ormai credere a qualcosa con così tante versioni diverse, dice il presidente dell'associazione dei familiari delle vittime, ci venga a spiegare quel periodo in cui hanno fatto 14 morti in 10 mesi e corso rischi inutili. Quanto all'omicidio del suo papà, considera plausibile la parte della reazione di mio padre e anche quella di lui. E non so, qui mi arrivano dei messaggi strani sulla app, se è successo qualcosa magari grazie ditemelo. Dunque io vado avanti e allora scusate, siamo alla fine di questo articolo. Dunque riparlino almeno la giustizia di questo paese, riparino almeno la giustizia di questo paese, parlino con i magistrati invece che da un palcoscenico televisivo. Questo è così, il messaggio che manda infine il presidente dell'associazione delle vittime della Uno Bianca. Ancora dal

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1. Meteo.
5: Buongiorno. Oggi venerdì 29 maggio, qui sulla zona di Bologna, un'altra giornata con qualche nube di passaggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni particolari. Le temperature si mantengono sempre molto molto alte, di 30 gradi e oltre. Ricordiamoci che siamo ancora in maggio, sono calate rispetto ai 36-37 gradi assurdi di un paio di giorni fa, ma comunque sono temperature sopra la media, molto calde per il periodo. E anche domani, sabato, è una giornata sostanzialmente bella, di alta pressione, con cielo poco nuvoloso, non dovrebbero esserci precipitazioni e le temperature ancora alte. Domani probabilmente torneremo sui 32-33 gradi, che sono valori, diciamo, tipici di luglio e non di maggio. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
4: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
6: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
7: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
8: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

tutte quelle cose tecnologiche che invece stanno sabotando l'esistenza e anche la serenità con cui portare avanti questa cosa. Arrivano dei segnali strani che non riesco a tradurre. Sono in onda, sì Simone, tutto a posto, stiamo andando adesso, ok. La pubblicità l'abbiamo anticipata, quindi non andiamo adesso in fascia, però vedi Andrea dice stamattina ho imparato il metodo a memoria, allora posso farlo io, potrebbe essere una soluzione, un contributo del quale ti saremmo anche grati. Allora, dove eravamo rimasti con il Carlino? È altissimo, lo distante, faccia un attimo, aspetta, altissimo, sì, è altissimo, ecco, adesso qua l'abbiamo abbassato, dovrebbe andare bene così, eccoci qua, l'ho abbassato, allora, ma ragazzi, niente, il sistema della notte ha aggiornato tutto da solo e noi adesso ci dobbiamo adeguare al volo per riuscire a fare le cose come si deve. Dovete avere pazienza, vi chiedo scusa, io non è colpa nostra. Allora, intanto continuo ad essere, dimmi Simone, siamo qua in diretta, così. Il bello non è vero, quando dicono il bello della diretta, no, è orribile, però che possiamo fare, non c'è alternativa e spero che ci perdonerete. Allora, sempre 366-402-4022. Intanto arrivano dei messaggi da, che non niente, stamattina proprio c'è la ribellione, sembra scritta questa trasmissione da Stephen King, mi si sta ribellando anche il sistema per la messaggistica, alcuni li leggo dei messaggi, altri no, e vabbè. Che i servizi deviati, ha scritto Domenico, usassero le bande di malviventi per missioni omicide, storia assodata, la stessa cosa è avvenuta con la banda della Magliana, con la mafia, con l'Andrangheta, eccetera. Questo a proposito dell'intervista a Fabio Savi che stavamo poc'anzi citando, leggendo dal Resto del Carlino, dal quale invece troviamo a pagina 16 il Ponte d'Oro dell'Estate, weekend da favola, 9 hotel su 10 pieni, questo è il ponte che sta arrivando, e ne scrive Manuel Spadazzi, l'assessore regionale Roberta Frisoni esulta, voglia di mare, tanti eventi da record, numeri romagnoli, aperti oltre 1500 alberghi, tante altre strutture ricettive, avremo 1 milione di pernottamenti e poi dopo l'estate via la riqualificazione. Questa è un'intervista, la sintesi dell'intervista. Stasera prove generali dedicate ai fan ufficiali di Vasco Rossi a Rimini. Rimini diventa Vascolandia, scrive sempre Spadazzi sul Carlino Nazionale. Da domani via la tournée che toccherà anche Ferrara e Ancona. C'è gente, dice, accampata da giorni in Riviera, tutti pazzi per la prima del Blasco, che molto spesso non lo fece anche, mi pare, 2 o 3 anni fa, parte con la sua tournée con un numero zero per il suo pubblico più fedele, una prova generale, però insomma poi di fatto un concerto assolutamente vero, allo stadio di Rimini, tornato, esatto, dopo 2 anni il comandante, e questo insomma, si fa prova generale, si fa per dire, perché comunque ci sono direi almeno 20.000 persone che riescono, 24.000 esatto, cantare con lui stasera. Andando alla cronaca di Bologna, uno bianca, nessuna copertura, Fabio Savi, anche questa è l'apertura, intervistato da Quarto Grado, smentisce fratello Roberto, non c'era una strategia del terrore, dice, e poi c'è Vincenzo Italiano, una fotografia emblematica fatta alla stazione quando tornò con la Coppa Italia in mano, e Carlino la spara grande, tutta pagina, un italiano nella storia, il Bologna allenatore ai saluti, 2 anni spettacolari, questa frase di Italiano con cui si è congedato da un finestrino della macchina, risoluzione consensuale del contratto, il club saputo ringrazia, il mister, saremo sempre amici, Casini, Pier Ferdinando intervistato, dice giusto così, qui si resta solo con corpo e cuore. Il Carlino, pagina 2, Andrea Bonzi sulla 1 bianca, ora parla Fabio Savi, né coperture né servizi segreti, inchiesta bis e la procura mi senta, mio fratello Roberto è un po' un traditore, dice, le vittime, una lettera di scuse sarebbe
sarebbe solo strumentale. Dal pilastro dell'armeria di via Volturno alla fredda ricostruzione del killer in questo colloquio TV, e smentisce, come detto prima, le parole del capo, suo fratello. La rabbia dei familiari delle vittime a pagina 3, basta apparizione in TV, siamo sfiniti, nessuno di loro dice tutta la verità. E questa è l'intervista di Chiara Gabrielli al presidente dell'associazione Capolungo, già sintetizzata prima. Pagina 4, la tranvia in Bolognina, i lavori sono al rush finale, circolazione rivoluzionata, da lunedì Piazza dell'Unità sul versante di via Massa chiusa per posare le rotaie, le modifiche impatteranno sulla viabilità, ma si tratta dell'ultimo miglio, siamo all'ultimo chilometro e un po' di più, una volta terminata l'infrastruttura via Matteotti diventerà zona 30, scrive il Carlino. Ancora denunciano gli abitanti senza telefono né internet da 20 giorni, sono gli abitanti della zona di via Emilia Ponente, il titolare di un'azienda informatica, la Nettuna Informatica, lamenta il fatto che per colpa dei lavori sono rimasti disconnessi, lancia il suo grido d'aiuto sul Carlino. Restyling autostazione, pagina 5, in arrivo più parcheggi, fine lavoro a luglio 2027, viaggio nei cantieri dentro il terminal dei bus in piazza 20 settembre, presto 35 stalli aggiuntivi per la sosta e un tetto calpestabile da tutti, scrive Giovanni Di Caprio. Allarmi sicurezza, pagina 6 del Carlino, rapine in centro con i coltelli, arrestati 5 ragazzi, hanno messo a segno 6 colpi in 20 giorni, non sono tutti, sono tutti ventenni egiziani, le indagini della questura che dice non è una banda, per loro era un passatempo, ma pensa, si divertono così, che carini. I giovani nordafricani puntavano le vittime che venivano seguite e poi derubate utilizzando le armi, scrive la sua ricostruzione, o meglio quella della questura, Maria Teresa Mastromarino. Poi strage alla Toyota, ve la ricorderete, l'esplosione mortale di Borgo Panigale del 23 ottobre ormai del 2024, i feriti dicono che non è arrivato nessun risarcimento, l'avvocato di una delle parti lese dice erano sul luogo del lavoro, hanno subito gravi lesioni e sono stati abbandonati. E queste sono quelle notizie che ci fanno particolarmente ribollire il sangue. Chiara Gabrielli riporta questa denuncia da parte dell'avvocato Antonio Petroncini, che assiste uno dei feriti. Ricordiamo che poi in questo incidente persero la vita Fabio Tosi e Lorenzo Cubello e altre 11 persone rimasero ferite. Camminata in città antidegrado, vogliamo una Bologna sicura, i residenti hanno percorso ieri le vie a rischio del centro storico, serve più cura, chiedono, c'erano tanti esponenti politici, sfilano con i cartelli, racconta Maria Teresa Mastromarino, è uno striscione su cui sono impressi i loro desideri che si possono raccogliere e racchiudere in una sola frase, una Bologna sicura per non aver paura, la camminata antidegrado organizzata dai cittadini per i cittadini stessi, la Bologna che rivorrei, l'hanno chiamata così, è ripartita in via Cairoli, punto di ritrovo per la cinquantina dei residenti della zona e non solo, che hanno deciso di scendere per le strade del centro storico più esposte a episodi di violenza e scenari di degrado urbano, tutti uniti da un pensiero comune, vogliamo sentirci tranquilli quando camminiamo nella nostra città, è un nostro diritto sentirci liberi e sicuri a prescindere, erano state le premesse queste esposte anche sulla locandina dell'iniziativa da colori e vessilli politici, è stata una camminata a quanto pare apolitica e la passeggiata infatti sarebbe stata aperta a tutti, quindi anche alle istituzioni e agli amministratori che a guardar bene hanno risposto presente alla mobilitazione, c'erano tanti esponenti, c'era il candidato sindaco Alberto Zanni che sfiderà l'epoca alle comunali, ma c'era anche l'assessora alla sicurezza Matilde Madrid, quindi una componente della giunta, poi c'era il consigliere della Lega Matteo Di Benedetto, Alessandro Guidetti per Uniti Bologna, il consigliere comunale Filippo Diaco, folta la delegazione di Fratelli d'Italia, Elena Foresti, Sassone eccetera, e poi anche Chiara Pazzagli delle Acli, presidente delle Acli in veste di residente. La camminata, aperta da due bimbi in sella, due piccoli monopattini, è stata un'idea della comunità residenziale dei cittadini, tra i promotori c'è anche Pietro Casadio, fotografo che la scorsa settimana, passando in auto da via Nosadella, vi ricorderete, avevamo letto questa notizia, ha notato un writer che con una bomboletta spray nera stava imbrattando un muro, nel tentativo di fermarlo, riprendendo la scena con il cellulare, Casadio è stato minacciato dal graffitaio.
Lautaro, che ha provato anche a colpirlo. Noi siamo qui, dice, perché la sicurezza è una cosa che ci appartiene e a noi interessa vivere nella nostra città, quella che amiamo più di chiunque altro. Vorremmo farlo serenamente. Queste persone sono qua perché non si sentono sicure. Prima della camminata, una delegazione di cittadini del centro ha partecipato alla commissione consiliare affari generali, un incontro utile, ma ora, dice, non hanno più scuse. Non vogliamo che litighino tra loro, chiunque ha delle idee e progetti può proporli. Percorso poi da via Cairoli, ha toccato altri punti segnati dal degrado, passando anche da Piazza dei Martiri, dalle vie San Carlo e Parigi, dove poi è terminata la mobilitazione. Pagina 9 del Carlino sulle comunali, Fabia insiste, vogliamo correre da soli, imprenditore portavoce di Uniti per Bologna con Bernardini e Battistini, dice, serve una grande alleanza, il ballottaggio è possibile e si rivede. Anche in questa bella foto di gruppo anche Forchielli a settembre, dice, presenteremo la squadra per dare vita ad un progetto, ripensare il governo della nostra città, articolo di Giovanni Di Caprio. Sulle pagine della cultura invece del Carlino abbiamo il film in preparazione su Lucio Dalla, Lucio diventa un film, casting al via per Dalla, il regista Morogiolo Giudice racconta il biopic sull'artista, il Ciak sarà in settembre, da quello che mi risulta, non so se è stato scritto o meno, la messa in onda dovrebbe essere. I film che otterranno il sostegno alla produzione dell'Emilia Romagna Film Commission, ci sono anche I Manetti con L'Ombra, film che si chiama L'Ombra, poi insomma vari film, Gotico Padano, Pupi Avati, e poi vediamo al volo anche Questa Ombra con Luigi Locascio, poi ancora Fulgor a Rimini con Marco Bertozzi e poi ancora niente, faccio questa intervista dunque a Lo Giudice. Il regista è stato un collaboratore storico, videomaker di Lucio Dalla per tanto tempo e racconta, sta preparando insomma da tanto tempo questa fiction, e dice che lo racconta nell'arco temporale che va da Lucio Bambino a Caruso, perché c'è tutto un excursus in cui raccontiamo i suoi momenti più nascosti, il personaggio di successo, gli album venduti, quelli sono temi noti, in questo senso Caruso rappresenta una sorta di rivincita dopo un periodo un po' meno brillante, perché dopo il famoso trio di album, appunto come Profondo il Mare, Lucio Dalla, lui iniziò a fare dischi più difficili che andavano bene ma non così popolari come quei primi tre. Lucio, si può dire, divenne famoso da grande quando andò a Sanremo con 4 Marzo, sembrava dovesse svoltare ma in realtà non fu così. Poi ci sono stati gli anni della collaborazione con il poeta Roberto Roversi, in cui faceva musica bellissima ma difficile, che vendeva poco. A un certo punto decise di scrivere canzoni da solo e con la fine degli anni 70 arrivò il successo per una magica congiunzione tra la sua stranezza e il periodo storico che portava un nuovo pubblico. Poi di nuovo anni meno brillanti fino ad arrivare al successo di Caruso. Siamo stati molto amici, racconta Lo Giudice, con Lucio Dalla, e quando lui scrisse Caruso eravamo insieme in barca a Sorrento, e dove andremo a girare. Ci conoscemmo però per Banana Republic nel 79, allora ero un fotografo, andai a Savona per la prima data del tour di Dalla e De Gregori, entrai a fare le foto e dopo varie avventure rocambolesche diventai poi il suo fotografo ufficiale, poi dopo di chi ha girato i videoclip eccetera. Impossibile non girare a Bologna questa fiction su Lucio Dalla. Ricostruiremo la casa da bambino in piazza Cavour, adesso non esiste più, e anche il collegio che frequentò, il Pio Istituto delle Sordomute, perfetto perché mantiene ancora il fascino degli anni 50. Sì, è un posto bellissimo in via della Braia, e se vi capita di poterlo visitare fatelo, perché è un posto straordinario, veramente si è fermato, cristallizzato nel tempo, è un set cinematografico
grafico impressionante, intatto rispetto agli anni 50, in via della Braina. È difficile ormai trovare nel centro delle città, dice lo giudice, dei posti con gli infissi d'epoca, eccetera. Poi gireremo anche alla Phonoprint. Lucio Dalla, invece, chi interpreterà Lucio Dalla non è stato ancora scelto, stanno facendo casting e valutando opzioni. Dice il regista: non è facile trovare una persona che sappia cantare, recitare e che gli assomigli pure. Devo dire, in effetti, che Lucio Dalla, insomma, è abbastanza unico, più unico che raro, si dice, no? Andiamo a vedere. Allora, intanto, altri messaggi da Pierpaolo. Pensare che prima Fabio e poi Roberto, l'altro giorno anche l'Amicula da Belve, tutte le trasmissioni che vanno creano economia, introiti altissimi, grazie altissimi, insomma, adesso non esageriamo, grazie alle pubblicità e al marketing durante la trasmissione, creano audience, carriere, altri soldi per i giornalisti che li intervistano, ma spero di no, hanno un introito loro stessi, non credo, e di tutti questi centinaia di migliaia, forse milioni di euro, niente va come risarcimento per i 24 morti e 115 feriti, e dice: a me personalmente fa abbastanza schifo. Pierpaolo, sarebbe un discorso piuttosto lungo, l'abbiamo già detto più volte, sai come la penso, lo ripeto velocemente: se le interviste portano mattoni di verità o hanno un significato umano reale, bene, se sono soltanto spettacolarizzazione non sono d'accordo, però il tuo principio è, non lo so se è esatto, cioè è chiaro sì che c'è un sistema di informazione che ci lucra, ma anch'io leggendo di adesso dei giornali e la radio con la sua pubblicità in questo momento stanno lucrando sui giornali, quindi anche noi lucriamo su queste disgrazie che vengono riferite, su queste interviste che vengono fatte, lucriamo, poi insomma si fa per dire, però per dirti è tutto un sistema che è così. Allora i telegiornali hanno la pubblicità e poi tutti i giornali, tutti i media hanno la pubblicità, perché sennò la gente non vuole pagare i media, non vuole pagare il canone, vuole l'informazione gratuita, quindi le notizie come vanno date, le interviste come vanno date, tutte gratis, così, e poi con quali soldi si fa tutto ciò, con quali, cioè, un po' di pazienza, insomma, come dire, da quello che descrivi conosci sì le sordomute, le conosco, nella parte museale, vedi, ecco, tu fai l'impianto elettrico, vabbè, adesso non entriamo nel dettaglio, comunque qualsiasi volta, sì, va bene, grazie, no, questo è un messaggio personale. Emilio, ti prego, scrive Franco, aiutami nella mia battaglia solitaria per eliminare dall'uso comune la locuzione servizi deviati. Ogni volta che la sento reagisco come i cavalli di Frankenstein Junior. Sì, Junior. Sì, è vero, capisco, perché insomma tanti dicono che deviati un corno, soprattutto per quanto riguarda la strage di Bologna, la parola deviati non piace soprattutto all'ex presidente bolognese, lo ricordo, perché dice deviati, questi facevano sto lavoro belli dritti, cioè era proprio un incarico che molti di loro avevano, non li ha deviati nessuno, e quindi posso capire il disappunto di Franco. Diciamo che è un modo per dire che non tutti i servizi segreti, almeno questo è l'auspicio, fino a prova contraria, lavorassero per depistare, insabbiare e appunto deviare da lì i deviati, le indagini, poi sì, sono tanti deviati, cioè come dire, è deviata una mela, no? Una mela può essere marcia quando il cesto è pieno, però lasciamo, come dire, intatta la speranza che proprio il cesto non fosse tutto completamente marcio. Quanti soldi, si chiede ad esempio il nostro amico ascoltatore Filippo, girano intorno a Garlasco? Era solo, insomma, il discorso è quello, come dice anche il nostro capo Simone, mando un messaggio, cioè io come li pago i giornalisti delle trasmissioni se non facciamo informazione anche raccontando di disgrazie come quella che abbiamo appena, della quale abbiamo appena riferito. Informazione gratuita non si può più fare, e l'informazione per essere libera e per essere di qualità, dico che lo siamo noi, ci proviamo, devo dire che su molte cose Nettuno Bologna 1 è indiscutibilmente un'autorità cittadina,
parliamo di sport, lasciamo stare questo spazio. E come le fai queste cose se non tutto gratis per voi? Voi ascoltate gratis, noi in qualche modo, però tutta sta baracca la dobbiamo tenere in piedi con grazie agli sponsor. Ancora altro messaggio, niente, questi alcuni non vengono scaricati, chiedo scusa, era assolutamente ora di un biopic, dice Andrea, per un cantante, un personaggio fuori classe nei tempi, come era Lucio. Mi auguro che sia fatto bene e completo, su di lui ci sono tante cose da dire e raccontare in positivo. Beh, non credo che poi Lucio Dalla sia mai stato raccontato in negativo, mi auguro, ma sono molto sicuro che, essendo lo giudice un bravo regista e anche una persona che veramente ha conosciuto e lavorato con Lucio Dalla appunto dalla fine degli anni 70 per 30 anni, sicuramente è un lavoro che so che ha nel cuore da 10 anni almeno, con tante vicissitudini, sono convinto che farà un'opera che avrà grande sentimento, grande partecipazione, grande competenza sul tema, e poi insomma staremo a vedere, sempre in proporzione con i mezzi che avrà a disposizione, che cosa riuscirà davvero a raccontare, però come riuscirà a raccontarlo, se riuscirà a mettere in atto, in pratica, in film tutto quello che ha dentro. Ma sulla buona fede e sulla originalità del punto di vista mi sento di poter garantire fin da ora, scatola chiusa, prima ancora che inizino le riprese. È vero che della memoria di Lucio Dalla, poi dopo la sua scomparsa, come scherziamo spesso, si sono padroniti tutti. Alla fine abbiamo scoperto, dopo la sua triste, tragica, improvvisa dipartita, che tutti erano suoi amici, tutti avevano una verità di Lucio Dalla in tasca, tutti erano suoi commensali, frequentatori, eccetera, e forse proprio tutti non lo erano, insomma. Poi Lucio Dalla di tutti e di nessuno, cioè ci sta anche che Federico Buffa, bravissimo narratore, si è inventato un genere in Italia e quindi gliene va dato ampio merito, lo ha raccontato anche lui, ora uno spettacolo sulle sue ultime ore, perché no, ci sta. Quindi l'importante è che ciò venga fatto, come dire, bene, e che aggiunga qualcosa di autentico alla ricostruzione di Lucio Dalla. Repubblica Bologna apre ovviamente con Italiano, che non è più l'allenatore. Bologna, dice il titolo di prima pagina, va su Di Francesco, altrimenti Tedesco o Cuesta. Io tutte le volte che sento Cuesta dico: Cuesta chi? Stazione del Corriere restaurata tra nuovi spazi e turismo low cost, in estate 34 parcheggi, locali commerciali a pian terreno, uffici e tetto panoramico. Sarà bellissimo andare sul tetto della stazione del Corriere, non vedo l'ora. L'epoca, se riuscissimo a mandare un po' di turisti sul tetto della stazione del Corriere, secondo me non è una cattiva idea, cioè se siamo riusciti a fargli passare la finestrella di Via Piella come un'attrazione turistica, artistica, cittadina, che fanno le file lì, se gli raccontiamo magari ai turisti che so, magari gli buttiamo anche due o tre taglieri per terra, insomma, come si fa con i piccioni, col pane con i piccioni in Piazza Maggiore, ve lo ricordate quando eravamo bambini che si buttava il grano sul crescentone per far arrivare i piccioni? Se ai turisti gli buttiamo due o tre taglieri lì sul tetto della stazione Corriere e gliene molliamo 10-20 mila tutti là sopra, così, non lo so, dato basso forse come numeri, potrebbe essere un'idea, un diversivo sulla stazione del Corriere, tutti sul tetto, gli raccontiamo che i bolognesi amano il tetto della stazione del Corriere, magari ci vanno, e decongestioniamo un po' il resto, non lo so, magari riusciamo una volta nella vita a passare attraverso il mercato di mezzo senza che sembri un autobus all'ora di punta. Stazione delle Corriere, pagina 2, dunque, primo piano restaurato, spazi per investitori, e poi pian terreno adesso c'è un supermercato, bene, c'è anche la foto del sindaco col caschetto nel cantiere, 8 milioni di persone, il grande hub dei pullman tra Parigi, Torino e Tirana, è un racconto che fa Caterina Gisberti, insomma, su quello che è la vita quotidiana adesso della stazione delle Corriere, che insomma, è un mondo, anche lì noi parliamo sempre dei treni, degli aerei, ma c'è una marea di gente che si sposta per questioni economiche in pullman, in autobus, tutti i vari Flixbus e tutti i suoi derivati, e raccontano quando tornano anche delle cose impressionanti, insomma sono viaggi sempre spesso, talvolta, ecco, diciamo così, un po' avventurosi, un po' particolari, con una umanità a bordo
interessante, definiamola così. Muba, arrivano le betoniere sotto scorta, i mezzi accompagnati dagli agenti di polizia, il comitato protesta, Ara dice abbassare le tensioni, Ara, assessore alla scuola, il Muba, ve lo ricordiamo, ne abbiamo parlato tanto, ma ultimamente essendosi fermati i lavori era un po' uscito dalle cronache quotidiane, è il museo dei bambini e delle bambine che è in costruzione al Pilastro. E poi a pagina 5 Repubblica mette il caso italiano, ma noi insomma ci arriviamo tra un po', caso per modo di dire. E nel frattempo addio con bella ciao al partigiano Romagnoli, racconta la cerimonia funebre al Pantheon della Certosa, alla presenza del sindaco Giorgio Burreddu. Lo racconta lui, lui è il giornalista, il sindaco si chiama Leppole, dovreste saperlo. E con il nome scelto di Italiano, italiano però insomma nome da partigiano preso negli anni 40, prese parte alla battaglia di Porta Lama e la libertà che ci ha consegnato non è un fatto da ritenere scontato. Cocchi, presidente dell'Ampi, dice grazie a lui sappiamo di essere sulla strada giusta. Poi Fondazione del Monte, 6 milioni per 334 progetti, ma la casa, dice Pierluigi Stefanini, che è il presidente, è un crucio. Il presidente Stefanini alla presentazione del bilancio dice servono alloggi e risposte. La casa, il tema della casa, intende ovviamente, non casa sua né quella della fondazione. Poi ancora Fabio Savi, anche su Repubblica, e poi ancora ancora anche qui questa banda di egiziani che per noia, per gioco, rapinavano in giro le serate criminali di 5 ventenni, ne scrive Alessandra Rini, arrestati dopo 6 colpi in meno di 20 giorni nel cuore della zona universitaria, che poi insomma voglio dire si può, lì si può anche prendere quando così, che serva magari un po' di da monitor agli emuli eventualmente, chi volesse emulare questa gesta, cioè se uno pensa che per divertimento può andare in giro a rapinare della gente, c'è anche caso che venga arrestato, ecco, poi dopo quel che succede non lo so, ma insomma che si sappia. Enrico Rava viene intervistato da Luca Baccolini su Repubblica, il jazz ora va a teatro, ma Don Cherry ricorda nel 1965 fu insultato al comunale. Stasera il grande trombettista sarà al Manzoni per la rassegna curata da Paolo Freso, un tempo dice faceva scandalo la nostra musica in certi spazi. E poi c'è ancora, passiamo al Corriere di Bologna, anche qui il titolo grande è su Fabio Savi, a tutta pagina, voglio parlare ai PM, la banda di poliziotti in un'intervista a Mediaset smentisce totalmente il fratello Roberto, dietro l'uno bianca c'era solo la targa, la sua vecchia autocitazione, nessuna collusione o protezione, sono ancora in galera dopo 32 anni, la nostra è stata follia. E questo è l'articolo di Federica Nannetti, fotona grande su Italiano Bologna è finita, grazie, 2 anni spettacolari. L'ordinanza anticaldo arriverà il 3 giugno, quindi mercoledì prossimo, e riguarderà anche i rider, lo anticipa Beppe Persichella. L'ordinanza caldo partirà il 3 giugno in ritardo, dicono i sindacati che chiedevano di partire a maggio, una richiesta giusta che verrà accolta nel 2027, assicura il governatore De Pascale, quindi anche stavolta lo facciamo l'anno prossimo. La novità di quest'anno riguarderà invece i driver o rider che per la prima volta sono coinvolti dal provvedimento. L'intenzione, spiega l'assessore al lavoro regionale Paglia, è di tutelarli perché non perdano quote di reddito e allo stesso tempo non scaricare su di loro eventuali sanzioni. Anche qui spazio all'autostazione nuova che sarà pronta anche questa l'anno prossimo e avrà più posti auto. Poi riapre, questa è una buona notizia, la storica edicola Carella a Porta San Vitale, il Carella Point, ormai ora si chiama Fuori Pagina. I nuovi gestori dicono che la gente non vedeva l'ora che riaprisse la storica edicola Carella Point di Porta San Vitale, dopo oltre un anno torna a vivere grazie ad un gruppo di giovani che hanno trasformato il chiosco in un presidio culturale di quartiere, si chiama Fuori Pagina, il primo giorno è già un successo, non abbiamo avuto nemmeno il tempo di sistemare tutto che la gente ha iniziato a entrare, racconta la nuova edicolante. Oltre a giornali e riviste si venderanno anche le piante e i prodotti per il giardinaggio, e questo mi sembra, come dire, poi passiamo un attimo a passare all'agricoltura e così alla piantumazione, alla semina, perché poi siamo fedeli al vecchio detto sui giornalisti, non solo su quelli, ma insomma si adatta bene, braccia rubate
all'agricoltura. E la chiusura del CAU e lo spettro delle ferie, il pronto soccorso del Sant'Orsola è già sotto pressione, scrive il Corriere di Bologna pagina 2. I timori della CISL per gli infermieri, boom di accessi, in media 289 al giorno. Il Policlinico dice che il turnover è garantito per l'estate. Poi ancora ci sarà un aiuto economico, questa è una nuova legge regionale per chi andrà fuori regione a fare un trapianto. Medicina di base, a vuoto invece la chiamata per le AFT, le aggregazioni funzionali territoriali, sono i nuovi poli di assistenza dove, insomma, dove andare, lo ripetiamo anche stavolta, dove andare se si sta male ma non troppo. Invece del CAU in alcuni posti ci sono già le AFT, e quindi prima bisogna ricordarsi come si chiamano, poi capire cosa fanno, dopo ci si va, nel frattempo se avete qualcosa di serio. Ciao che ti saluto, Castiglion dei Pepoli, l'ASL recluta quindi quelli del territorio, l'Appennino ormai in carenza cronica di medici di base, non è una novità, scrive Daniela Corneo sul Corriere di Bologna, una carenza che rischia di ripercuotersi anche nella riorganizzazione territoriale che prevede l'istituzione dei maxi ambulatori, appunto queste aggregazioni funzionali territoriali AFT, con medici del ruolo unico che ruotano e mettono a disposizione una quota.

0: Rieccoci, stamattina dobbiamo domare la tecnologia, stiamo facendo surf sulla tecnologia. Stavo leggendo Daniela Corneo su Corriere di Bologna sulle AFT, le aggregazioni funzionali territoriali. Castiglione dei Pepoli, il bando sarà attivato, bando attivato dopo l'estate, è andato deserto, nessun medico si è presentato per fare, per lavorare alla AFT di Castiglione dei Pepoli, dove hanno girato anche la fiction, quella che è appena andata in onda, no? Lo sbirro in Appennino, Claudio Bisi, eccetera. Nella fiction c'è un commissariato pieno di poliziotti che funziona benissimo, tanta gente, tutto funziona, ma i medici no, non ci sono, quindi forse per una prossima fiction il nostro amico Fabio Bonifacci, sceneggiatore, ideatore della serie, potrebbe anche dedicarsi alla ricerca dei medici in Appennino. Tutto questo adesso, prima di andare in pausa, questa edizione oggi un po' acrobatica perché poi di solito piove, come si suol dire, piove sul bagnato, no? Cioè io già oggi sto facendo questa trasmissione ma ve lo racconto così come aneddoto tra di noi, dal Museion di Bolzano, che è ancora chiuso, e sono qui non perché mi hanno chiuso dentro da ieri sera, non è che è stata una chiusura volontaria per raccontare una roba, insomma, vabbè, che è successa qui, e una performance notturna, quindi una questione così di lavoro che riguarda altre testate, non la nostra, e quindi io sono dentro al museo chiuso, dove c'è passata prima solo la signora delle pulizie, e sembra un'installazione, cioè la gente che dalle vetrate fuori passa, guarda, vede un cretino al computer che parla dentro a un'app potrebbe anche pensare, alle 8 del mattino neanche dentro a un museo, può anche pensare, però sono abituati in questo museo, facciano delle iniziative un po' particolari, quindi devo dire che non ci fanno troppo caso, però insomma sappiate che in questo momento io sono una installazione per voi, e immagino che siate commossi da questo, una svalangata di messaggi e io ve li leggo subito dopo la pausa, grazie.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Prima e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetuval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 8.
10: Nettuno Bologna 1. Giornale radio. Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, meteo.
11: Buongiorno. Oggi venerdì 29 maggio, qui sulla zona di Bologna, un'altra giornata con qualche nube di passaggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni particolari. Le temperature si mantengono sempre molto molto alte, di 30 gradi e oltre. Ricordiamoci che siamo ancora in maggio, sono calate rispetto ai 36-37 gradi assurdi di un paio di giorni fa, ma comunque sono temperature sopra la media, molto calde per il periodo. E anche domani, sabato, è una giornata sostanzialmente bella, di alta pressione, con cielo poco nuvoloso, non dovrebbero esserci precipitazioni e le temperature ancora alte. Domani probabilmente torneremo sui 32-33 gradi, che sono valori, diciamo, tipici di luglio e non di maggio. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo, presentato da
6: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai giardini.

0: eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Rieccoci in diretta, cari amici, sono le 8.05, amici e nemici o semplici conoscenti, questo è Tempo Perso e questo è ancora Emilio Marrese che vi dà il suo buongiorno, come dicevo prima, stamattina, una cosa strana, insomma, siamo dal Museion di Bolzano, che è un posto, tra parentesi, se così, proprio pubblicità progresso, manco pagata, consiglio, bellissimo, e c'è una mostra su un artista modenese poco conosciuto, Franco Vaccari, che era avanti di 50 anni su tantissime cose, se vi interessa il genere e l'argomento. Un po' di messaggi al 366 402 4022. Allora, vediamo un po'. Era assolutamente questo, dunque, i biopic musicali, dice Phil, prima parlavamo di quello su Lucio Dalla in preparazione, sono sempre pericolosi, ne ricordo davvero pochi degni di nota, forse Control su Ian Curtis, vero, bellissimo, e, era quello il cantante di Joy Division, no? Perché normalmente sono una cozzaglia di episodi, di aneddote, tante faccine estasiate per raccontare le genesi delle canzoni, genio, bravo, eccetera. Spero che Lucio venga trattato meglio. Poi ancora Angelo, in trepidante attesa di sentire la mia sul Bologna, guardate, non trepidare, voilà, risparmia le tue trepidazioni. Peraltro, nostalgia canaglia per Tiago Motta, dice addirittura Bertoz. Poi adesso cerchiamo, non possiamo essere doppiamente vedovi o orfani. E poi ancora Claudio, da ex infermiere di pronto soccorso, vorrei capire il motivo per cui hanno chiuso i CAU del Malpighe e del Maggiore. Si è capito perché? Sì, perché il fatto di essere praticamente sovrapposti di fatto al pronto soccorso, erano poco frequentati, la gente lì non ci andava, ci andava molto poco, e quindi erano, rispetto ad altri in altre zone, meno strategici, meno utili. Sono come la moglie, sei come la, mi scrive chi sei, però hai ragione Nicola, sei come la moglie di Sordi alla Biennale nella scena di quel celebre film, l'installazione involontaria, esatto, io non sto mangiando come lei, che se non sbaglio si chiamava Armi, dice Armi, sì, è una scena bellissima quella. Poi, è entrato qualcuno al museo, insomma, devo preoccupare. Poi, domandona del venerdì, se italiano non va a Napoli dove va? Non è che alla fine prende la Naspi pure lui, dice, chiede Marcone, un aspetto.

Particolare della vicenda questo, poi ne parliamo. Marco invece, non Marcone, Marchino, Marco dice: so che prezzi, ieri è tornato in piazza lo schermo del cinema a prezzo moltissimo, e finito di montarlo alle 18, lo monta da Marco, lo monta dal 2012 e partecipa non da solo, insomma, mi auguro, e quindi ti esprimo tutta la mia gratitudine, se hai ragione. Esatto, bravo, è proprio questo il senso della cosa. Una notte al museo è quella che ho appena passato, ma mi sono svegliato bello fresco per voi, come sentite, E poi ancora Di Francesco: a me va benissimo, scrive Davide, ma la cosa principale è che l'allenatore lo scelga il Cobra, cioè Sartori, e non noi tifosi. Guarda, non c'è dubbio su questo, proprio ti tranquillizzerei molto su questa cosa. Ho letto un po' i messaggi anche che avete mandato ieri, e c'è della gente che veramente non sta bene, cioè fa delle proposte che poi mi chiedo: ma uno che pensa che, non faccio nomi, che Tizio o Caio possano essere allenatori del Bologna, ma poi dopo, ma perché parla di calcio? Cioè perché deve, quali altre, cioè perché dobbiamo ascoltare le sue teorie se non per simpatia, amicizia, eccetera? Cioè veramente arrivano delle proposte al casting della panchina del Bologna che sono, bisognerebbe raccoglierle e poi pubblicarle. Sì, lo so, Elisabetta, mi dispiace, abbiamo qualche problema dentro i musei, eppure un museo modernissimo questo, eh? Poi ancora ancora niente. Allora, la questione italiano, devo dire che sono rimasto abbastanza sorpreso io stesso e per questo epilogo, e credo che aspetterei ancora qualche giorno, magari ci ritroviamo lunedì.

0: ci stava bene un po' di David Guetta, così per interrompere questo ragionamento. Dicevo che italiano può darsi che si sia abbia pensato che forse è meglio stare comunque fermi, che arrivi una panchina importante subito, o che possa arrivare anche la prima che salta importante, probabilmente sarà la sua nel prossimo campionato. Quindi ho trovato questa sua posizione molto coerente, in un ambiente, in un mondo dove nessuno rinuncia ai contratti, nessuno rinuncia ai soldi, siccome gli è sempre stato detto: ah beh, allora perché non te ne vai, ah se devi restare poco convinto, ah però i soldi fan comodo, ah però i contratti valgono soltanto quando devi essere pagato che non ti vogliono, ma se no li stracci se vuoi andare via, eccetera eccetera eccetera. Ecco, lui ha rinunciato a tutto questo, signori, arrivederci e grazie, indipendentemente da tutto, indipendentemente da dove andrò, signori, arrivederci e grazie, ha detto ieri mattina. E questo, insomma, secondo me è abbastanza controtendenza come posizione, ve lo vogliamo riconoscere questo? Io penso che sì, poi dopo, beh, gli eroi sono altri, per carità, stiamo parlando di milionari, non è che non ha inventato la penicillina, eccetera, però insomma tutte le accuse sempre sul fatto, come dicevo prima, i contratti, eccetera, la coerenza, è stato molto coerente. L'altro aspetto che di questo non c'è da restarne entusiasti, ma ripeto, prendiamoci ancora qualche giorno, qualche ora, anche se dobbiamo sempre continuamente commentare, parlare, dire, come se fosse un flusso continuo, è un flusso continuo, come se fossimo su Instagram, quindi sentenze ogni mezz'ora che cambiano continuamente, però vabbè, prendiamoci qualche giorno ancora, così di una riserva, come si diceva una volta, però vediamo come va a finire. Però mi è sembrato preoccupante il fatto che italiano, che piuttosto che allenare ancora il Bologna, io sto fermo, questo è il messaggio che ha mandato, e non è rassicurante per i tifosi del Bologna. Poi può darsi che io, insomma, la linea politica della società da tempo la comprendo, e non significa giustificarla, però apprezzo la coerenza, apprezzo il risultato che eravamo in Serie B nel 2014 mezzo falliti, e siamo arrivati in Champions League e abbiamo vinto una Coppa Italia. Io credo che Saputo abbia fatto il suo, anche un po' di più, è rimasto nella storia del Bologna e ha scritto la storia del Bologna, e io sono contento di questo. Poi se arrivasse chiaramente il miliardario indonesiano che ci mette 500 milioni in due anni come quello di Como, non mi dispiacerebbe, ma in linea di massima penso che senza Saputo, se Saputo se ne va, è più facile che si vada a star peggio. Quindi io questa linea politica di giovani, di continui reinvestimenti, la comprendo, l'ho accettata, me la faccio piacere, e quindi non sono particolarmente preoccupato per l'anno prossimo, perché penso che Mihajlovic, Motta, Italiano, il Bologna comunque alla fine ha avuto una sua continuità, una sua logica, una sua coerenza, il suo percorso lo ha fatto, lo sta facendo indipendentemente. Le scelte che hanno fatto sugli allenatori sono sempre state giuste, se riferite ovviamente al momento, forse hanno sbagliato Inzaghi, però io penso che ci siano buone possibilità che azzecchino anche il prossimo allenatore, quindi sto abbastanza tranquillo, sono abbastanza fiducioso del fatto che azzecchino anche i giocatori, o buona parte di questi, e quindi sarò così un'anima troppo buona, non lo so, o troppo semplice o troppo rassegnata, come vi pare, però sto abbastanza tranquillo. Resta il fatto che Italiano invece non era affatto tranquillo, cioè rispetto alle alle ambizioni giustificate di un allenatore in rampa di lancio 48enne, che ha visto che la Coppa Italia forse poteva essere il suo punto massimo di arrivo nella parabola, nel percorso bolognese, e che non ha visto nell'anno prossimo la possibilità di tornare sicuramente in Europa, e allora ha detto: vabbè, preferisco scendere piuttosto che fare una frase che, insomma, non da intervista, ma che rispecchia il suo pensiero, non è che uno può sempre fare miracoli, gli si possono chiedere sempre i miracoli, o meglio la piazza chiede i miracoli, il club non ha la capacità di fare miracoli tutti gli anni, quindi uno l'ho già fatto, siamo a posto così, grazie. Insomma, questo in estrema sintesi, non c'entrano poi più di tanto i permali, le critiche, quelle sono tutte cose che lasciano il tempo che trovano, perché chiaramente sa benissimo che ovunque andrà di critiche ne riceverà molto peggiori. Ecco, Ozzy chiede se è libero Juric, spero di no. Poi se penso alla F che saluta Kai e porta lupi, ridimensiona il budget, il Bologna mi pare in gran salute, dice Enrico, sono d'accordo. Franco, se dobbiamo proprio parlarne, dico che non ti rendi conto di aver chiuso un ciclo dopo l'ultimo di campionato, lo sai prima, ne parli con la società e a fine anno ci si lascia davvero da amici. Questo non so. Poi ancora questo vediamo. Trepidante era ironico, sì, grazie, l'ho dedotto. E poi ancora siamo qui. Al di là di tutto, una sola parola per italiano, scrive APC ed è grazie. Poi l'italiano aveva detto che non contano i contratti ma i rapporti, se uno esce con una risoluzione consensuale vuol dire che questi rapporti non erano così buoni, no, vuol dire semplicemente che avevano obiettivi diversi, obiettivi, esigenze, mire, filosofie diverse, e uno si può lasciare serenamente anche cordialmente anche soltanto per quello, non mi pare strano, sarebbe coerente, sarebbe stato se non avesse preso la buona uscita, e tu cosa ne sai che l'ha presa? Sei sicuro? Non lo so, poi comunque si vede che se gliel'hanno data è buon interesse comunque del Bologna anche, no? È una rarità in questo mondo del calcio, negli ultimi anni soltanto Sarri ha lasciato il suo stipendio senza prendere un euro, non lo so, sì, può darsi che abbia preso una buona uscita, però non sono d'accordo con te, si è liberato del Bologna previo pagamento, non ha dato le dimissioni, dice anche Emanuele, è una risoluzione consensuale. E poi il nome di Tedesco, cosa ne pensi? Beh, dopo un italiano un tedesco ci può stare, non lo so, mi sembra un profilo interessante, diciamo che Tedesco forse di quei tre che adesso stanno girando è il profilo forse più più rassicurante, più stimolante, diciamo così, però stiamo a vedere veramente cosa sta per succedere. Allegri è un grande, toppa la Champions col Milan e la va a fare col Napoli, poi ha anche successo con le donne, è un vero bomber, questa è la considerazione di Fabio. Diciamo probabilmente che si è chiuso un ciclo anche con alcuni giocatori, dice Steve, avanti con la speranza di buoni giocatori, per me sono quelli che fanno la differenza, a meno che non sei Fabregas che è riuscito pure a far vincere il Cagliari a San Siro. Poi bravo italiano, grazie per il bel gioco visto, la coppa e la tua onestà, dice Franco. Poi è troppo da sempre goduto ricordare che a un certo punto eravamo nelle amorevoli e materne mani di Gio Tacopina, ricorda ad esempio il Geppo, peraltro sostenuto e osannato da parte della piazza, appunto, infatti, cioè, adesso molti messaggi, ragazzi, poi neanche mi si scaricano, mi dispiace, quelli che non leggo è per quel motivo. Poi siamo sicuri che non sia stata la società a chiudere il contratto a seguito dell'incontro con i suoi legali con Napoli, non andato poi a buon fine, forse non hanno gradito, non lo so, guarda, veramente ci sono tanti elementi che in questo momento mancano ad una ricostruzione. Quindi non mi sbilancio più di tanto, ci può stare. Magari torna Motta, dice Marco, non credo proprio, lo escluderei. Marcone invece, ci sono tutte varie dimensioni di Marco, abbiamo tra gli ascoltatori, c'è Marcone, Marchino, Marcazzo, Marchello. Oggi Marcazzo scrive un po' di meno, devo dire, però quando scrive colpisce. Sarebbe interessante che la società facesse una conferenza stampa a fine anno dove ci racconta l'anno passato i progetti futuri, ma dai, ma vuoi ancora ascoltare delle versioni edulcorate? Lascia stare, morto un papa se ne fa un altro, grazie, bye bye. Questa appunto è l'indifferenza che si deve all'amante traditore che se ne va, e linea insomma molto discussa. A me piacerebbe Mancini, e credo che la società, questo lo dice sempre Fabio, a me piacerebbe un altro, ma a te piacerebbe Mancini? Io credo che alla società non piacciono i 5 milioni di ingaggio di Mancini. Grazie Vittorio, va bene, io vi ricordo sempre, se volete, c'è questa possibilità straordinaria da cogliere, ma incredibile, ma irripetibile, e se non volete io poi mi prendo degli altri impegni, sto bene uguale. Mercoledì sera, il 17 sera, mercoledì 17 giugno, se vi va, facciamo la cena di tempo perso, quindi una cena persa, alla Staveco, lì al Circolo Tennis, dopo che facciamo l'incontro, la pericena, la pericalcio con chi sarà di ospite, non lo so ancora, e poi dopo, insomma, ci fermiamo lì a fare una grigliata, e chi vuole può chiedere l'adesione su questo numero di telefono 366 402 4022. Io mando link per adesione concreta, così siamo sicuri che non mi ritrovo da solo io e 50 kg di salsiccia da pagare di tasca mia. Io sono carico a 1000 per di fra. Ah, stai messo bene. E poi carico a 1000 per di Francesco. Devo dire che l'ottimismo è una delle tue qualità di sicuro. Se fossi italiano, licenzierei in tronco i propri agenti. Sono stati presi in giro da DL, ma cosa ne sai, Alessandro? Cosa ne sai? E poi ancora, è bello che in queste situazioni tutti sanno tutto, tutti hanno capito tutto, tranne noi addetti ai lavori, che in alcuni casi dobbiamo confessare di non averci capito un accidente, almeno così lo faccio io. Però dare per scontato che gli altri sono sempre più sprovveduti di noi, che hanno capito meno di noi, gente che vive di quello dalla mattina alla sera e sa una marea di cose che noi non abbiamo. Cioè, noi abbiamo visto una macchina uscire da un cancello e da lì abbiamo deciso che sono stati presi in giro. Boh. Insomma, è importante avere delle certezze. Va bene, io vi ringrazio moltissimo per la pazienza che avete avuto questa mattina, perché tra gli aggiornamenti tecnologici imprevisti notturni che ci hanno creato qualche problema, e questa versione un po' garibaldina, come dire, performativa, performance live dal Museo di Bolzano, io vi ringrazio per aver comunque sopportato tempo perso, averlo perso più del solito in questa puntata, in questo venerdì. Vi auguro un fantastico weekend, o anche un ponte nel caso in cui voi, io no, decidiate di farlo. Io sono qui ad aspettarvi di nuovo da casa, però tranquillo, insomma, funzionerà tutto bene, tutto molto meglio sicuramente, salvo ulteriori aggiornamenti tecnologici non, imprevisti non avvisati, e non dalla radio, da chi fornisce determinate funzioni tecnologiche. Vi ringrazio moltissimo e passo la palla ad un'altra lunghissima giornata su Nettuno Bologna 1, che comincia con Dario Ronzulli, per seguire di minuto in minuto gli sviluppi. Ho la sensazione, ma ne sbaglio tante, su italiano avevo la sensazione che una decisione sarebbe stata presa la prossima settimana, quindi sono stato preso in contropiede, lo dico subito. La mia sensazione di oggi è che il prossimo allenatore del Bologna arrivi presto. Non dovremo aspettare giorni e giorni per sapere chi sarà l'anno prossimo sulla nostra panchina. Ciao anche a te, Fulvio, e niente, basta. Vai con l'ora Dario. Buona giornata, buon weekend a tutti. Ciao, grazie.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Quest'estate parti. Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastian, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Oh Marco, pronto per lo stadio?
13: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
12: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
13: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
12: Davvero?
13: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
14: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
17: Eccoci, buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, sono le 8:32, siamo pronti per cominciare la nostra mattinata insieme con l'ora Dario, mattinata che è già cominciata come di consueto con Emilio Marrese con Tempo Perso, e l'ultimo appuntamento della settimana e anche l'ultimo appuntamento del mese, visto che poi ci risentiremo lunedì 1 giugno, non ci sarà ponte per quanto ci riguarda, ci sarà invece il 2 giugno come giorno festivo in cui non ci sentiremo. E qui ci prenderemo una mattinata di pausa, non si prenderà sicuramente né una mattinata, ma credo neanche un pomeriggio, ma forse neanche una sera di pausa il Bologna e i dirigenti rossoblù, perché adesso c'è da cercare ufficialmente il nuovo allenatore dopo che ieri è arrivata la risoluzione consensuale del contratto con Vincenzo Italiano, che ha salutato la compagnia, l'abbiamo sentito anche in presa diretta grazie al nostro Leonardo Bosello, Vincenzo Italiano che ha lasciato il Bologna, come detto, con un accordo consensuale che non comporta, almeno per il momento, un passaggio in un'altra squadra, visto che il nuovo allenatore del Napoli, in attesa di dettagli burocratici e formali ancora da sistemare, sarà Massimiliano Allegri. E al momento direi che l'unica panchina appetibile per Vincenzo Italiano, comunque che abbia un senso per Vincenzo Italiano, libera, è quella del Milan, che però, leggere un po' i quotidiani stamattina, soprattutto quelli più vicini a casa rossonera, non presenta il nome di Italiano nella lista, però è una situazione talmente fluida quella del Milan che potrebbero anche cambiare le carte in tavola letteralmente dalla sera alla mattina. Questo però, insomma, ci interessa ovviamente in maniera diciamo, più marginale rispetto invece a quello che è naturalmente il tema principale inevitabilmente in, questa, in questi giorni, ovvero il nuovo allenatore del Bologna. Naturalmente si riparte da qui, e da qui ripartiamo anche nelle nostre chiacchiere, nelle nostre charle mattutine, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Tanti nomi in ballo, con una griglia di partenza che cambia di giro in giro sostanzialmente: Di Francesco, no Tedesco, no Palladino, De Rossi un po' più defilato. I nomi per il momento un po' sono questi. Naturalmente però c'è sempre l'ipotesi che a un certo punto venga scelto un nome meno gettonato in questi giorni, o non gettonato affatto, che sbuchi quindi all'improvviso, modello Steven Bradbury a Salt Lake City 2002, e beffa tutti quanti, con un'enorme beffa per tutti. Stiamo a vedere, insomma, una situazione in continua evoluzione. La cosa importante evidentemente è anche la tempistica, cioè non trascinarsi a lungo, cosa che non credo assolutamente abbia voglia di fare la dirigenza rossoblù, anzi tutt'altro. C'è un mercato da impostare, e per quanto le linee guida siano quelle e rimangano quelle, però Tedesco ha esigenze diverse rispetto a Di Francesco, che ha a sua volta esigenze diverse rispetto a Palladino, che a sua volta ha esigenze diverse rispetto a qualunque altro nome possa avere in mente il Bologna in questo momento. Quindi per quanto le linee guida, i principi generali del mercato, soprattutto dal punto di vista economico si intende, restano quelli e non si spostano, e però, come spiegava anche Di Vaio nella serata di mercoledì alla Pericalcio con Emilio Marrese e Sabrina Orlandi, e poi ci sono le sfumature, che non sono mica tanto sfumature poi nella scelta dei giocatori. Quindi grande attenzione in questo senso a quello che può succedere nel corso delle prossime ore. Ci sono naturalmente anche questioni prettamente formali da capire. Per esempio, se la prima scelta è Di Francesco è formalmente l'allenatore del Lecce, e quindi per andare a prendere Di Francesco deve liberarsi dal Lecce. Questo è un esempio pratico per dire che comunque ci sono anche naturalmente situazioni formali da sistemare. Quelle situazioni formali che sono state sistemate ieri con Italiano, questa risoluzione consensuale che chiude, devo dire, personalmente, ma chi ha seguito la puntata di ieri sa già conscio di questo, del mio pensiero, era l'unica soluzione possibile. Cioè, proseguire con Italiano non aveva molto senso, ma non perché non fosse all'improvviso più valido il mister, ci mancherebbe, ma perché era evidente che non ci fossero più tante condizioni per poter proseguire pienamente convinti da entrambe le parti. E allora, risoluzione consensuale, stretta di mano, grazie di tutto, reciprocamente grazie di tutto, e ci vedremo sui campi. Non mi è sembrata onestamente l'unica soluzione possibile, la soluzione che chiude nel migliore dei modi possibili questa esperienza, per come si era evoluta soprattutto negli ultimi giorni e nell'ultimo periodo. E quindi Italiano chiude la sua avventura a Bologna con un quarto di finale di Europa League, una finale di Supercoppa, ma soprattutto con un trofeo alzato, e il che lo rende automaticamente uno degli allenatori migliori nella storia del Bologna. Non sono tanti che hanno alzato un trofeo, quelli che hanno guidato i rossoblù nel corso degli anni, dei decenni anzi, e quindi già aver vinto un trofeo lo mette lì nel pantheon dei migliori, inevitabilmente. Poi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, quello sceglie ognuno naturalmente, ma Italiano c'è, è inevitabile che ci sia. Parleremo di questo naturalmente, parleremo anche di questioni legate al basket con la vigilia della semifinale playoff tra Virtus e Venezia. Alle 12.45 parlerà Nenad Jakovlevic in conferenza stampa, e ve lo proporremo in diretta dalla Virtus Arena, quindi con tutte le attenzioni naturalmente del caso per quelle che saranno le parole del tecnico bianconero, del coach bianconero, che inevitabilmente farà anche un po' il punto della situazione su quelle che sono le condizioni fisiche della squadra. Ieri è arrivata l'ufficialità del fatto che Paiola ne avrà per almeno 8-10 settimane, quindi bene o male, insomma, lo stesso periodo che si era preventivato per l'altro menisco. C'è stato anche il post di Alessandro Paiola sui social, pieno di rimpianti per quello che non può essere in questo momento, l'aiuto che può dare. Che può dare Paiola ai suoi compagni, almeno sul campo. Poi l'aiuto vocale e morale, quello c'è ed è assolutamente impagabile ed è importante, non è però la stessa cosa, soprattutto per Paio, questo mi sembra evidente, mi sembra inevitabile, però intanto c'è ed è comunque importante, utile per una squadra che adesso avrà Venezia da affrontare. Ne parleremo naturalmente nel corso della mattinata. E poi gli altri temi, anche il tennis naturalmente, è Jannik Sinner che ha ieri salutato il Roland Garros dopo una partita dominata per 2 set e mezzo, e poi complice il caldo, crampi, malessere generale, ha dovuto salutare la compagnia rimanendo in campo fino alla fine. Qui un dibattito ovviamente sempre molto aperto: ha fatto bene, ha fatto male, ha fatto bene, ha fatto male. Personalmente la cosa che preme in questo momento è che si riprenda, e che si riposi, e che si riprenda, e che sicuramente dopo aver chiesto tanto al suo corpo, adesso il corpo ha pagato, cioè, ha chiesto il conto, e anche per un super atleta come Sinner certi sforzi inevitabilmente finiscono per pagare. Sicuramente anche aver giocato a mezzogiorno a Parigi non ha aiutato tantissimo, lui come altri. Serundolo no, ma Mensik sì, per esempio, ed è crollato miseramente al termine del match. Anche Rude non è stato bene, altri non hanno sofferto tanto il caldo di questi giorni a Parigi. Prima o poi il tennis dovrà porsi delle domande, meglio prima che poi, dovrà porsi delle domande sul come gestire il proprio calendario con le situazioni climatiche che sono evidentemente modificate e sono sotto gli occhi di tutti, in maniera decisamente pesante per gli atleti. E prima o poi bisognerà che il tennis ragioni su questo, mi pare inevitabile. Chissà, forse magari finché coinvolto, magari, tanto lo sappiamo, funziona così: finché è coinvolto il Mensik di turno, poveretto. Però quando è coinvolto il Sinner di turno, cioè il numero uno al mondo, la prospettiva cambia. È così, è inevitabilmente così. Allora andiamo con... non è colpa di Sinner, non sto facendo colpa di Sinner, sto dando colpe a chi si pone il problema solo quando è il numero uno al mondo che viene coinvolto. Allora andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Giustamente scrive un ascoltatore: se Zverev non vince manco questo Roland Garros, è rimasto solo lui tra i super big. Vediamo cosa si inventa per non vincere neanche questa volta. Va bene. Allora andiamo con i messaggi, dicevo, soprattutto sul Bologna. Maurizio: buongiorno Dario, secondo me ieri a Casteldebole si è formalizzato un atto che entrambe le parti conoscevano già. Una dirigenza come quella del Bologna, attenta, lungimirante e capace, non credo sia arrivata all'appuntamento impreparata, e credo abbia già il successore nel cassetto. No, impreparata no, assolutamente no. Che ce l'abbia già nel cassetto, non lo so. Ha sicuramente già dei contatti avviati, ha sicuramente già delle situazioni in ballo, ha già sicuramente un piano B, A, B e C, non c'è dubbio, però che sia già definito il successore, secondo me no, non ancora, ma ci sta anche per quelle questioni formali e burocratiche a cui facevo riferimento prima. Ah, poi aggiunge Maurizio: un grande in bocca al lupo al mister e forza Bologna. Poi Tommy: secondo te chi sarà il prescelto da Sartori per sostituire Italiano? Di Francesco ti piacerebbe? Una scelta che mi lascerebbe perplesso, spero già abbiano individuato il nome, altrimenti si rischia di andare lunghi con la programmazione. Come detto, quello non è un problema, non si arriverà a Valles che ancora non si sa l'allenatore, questo tendo ad escluderlo, ma anche un po' prima di Valles, bisogna vedere. Sicuramente questi saranno i giorni clou per definire l'operazione che il Bologna ha in mente e il nome che ha in mente. Di Francesco è un allenatore che inevitabilmente, ma come tutti, quindi non mi porrei questo problema onestamente, è un allenatore che divide tanto, ma anche Palladino, ma anche Tedesco, ma anche qualunque nome vi venga in mente. Ecco, questa è la costanza di questi giorni, che qualunque nome è stato accostato al Bologna comunque non è non è unitario. Ecco, non c'è una risposta unitaria da parte della tifoseria, quindi non mi porrei il problema, onestamente, tanto a quel punto non è una discriminante. E la cosa più importante di tutte è che sia un allenatore che sia in piena sintonia con il club, sia per quanto riguarda gli obiettivi, sia per quanto riguarda la tempistica con cui si vogliono raggiungere gli obiettivi, e sia naturalmente quello per quello che riguarda la costruzione della squadra. Questo conta. Quindi può essere Di Francesco, può essere tedesco, può essere chi vi pare. Per quanto mi riguarda, la priorità è quella, cioè piena sintonia tra le idee dell'allenatore e le idee del club. Poi ovviamente c'entrano anche la qualità dell'allenatore, l'esperienza, la capacità di far giocare calcio, eccetera eccetera eccetera, quello ovviamente pesa, ma il punto primario è inevitabilmente la piena corrispondenza tra le idee. Italiano va a allenare la nazionale, scrive un ascoltatore. Io ne dubito molto, perché Conte e Mancini sono nomi molto più avanti e anche molto più appetibili per il futuro presidente federale, per come carta da presentare nel momento in cui viene eletto Malagò o chi per lui. E quindi no, Italiano nazionale. Poi Italiano è ancora un allenatore, probabilmente lo sarà per sempre, un allenatore che ha bisogno di lavorare quotidianamente con la squadra, non ogni tot mesi. Onestamente in questo momento della sua carriera non ce lo vedo. Poi mai dire mai, ragazzi, mai dire mai. Mauro scrive: attenti a Mancini. Ragazzi, ma io capisco tutto, per carità, ci mancherebbe che Mancini piaccia, che sia una bella idea, che sia affascinante l'ipotesi di riportare Mancio a Bologna come allenatore. Tutto bello, tutto bellissimo. Ma lo stipendio chi lo paga? Cioè, lo stipendio di Mancini chi lo paga? Poi, se mi dite, no, ma sono sicuro che Mancio, quando arriva qui, si decurta lo stipendio che prende attualmente, che lo ricordo sono 5 milioni ogni 6 mesi, mi fate 10 milioni l'anno, se lo decurta fino a scendere a 2, 2,5, 3, senza problemi. Ah, beh, se lo sapete voi, ragazzi, allora va bene. Allora va bene, che vi devo dire? Se me lo dite così, va bene, ne prendo atto. La vedo un po' dura, però ne prendo atto. Nick, se ben ricordo, Italiano fu la terza scelta nel dopo Motta. No, assolutamente. E anzi, era una delle, forse la prima, non l'unica, certo, ma la prima. Potrebbe uscire un nome a sorpresa, quello sì, quello sicuramente. Nick, c'è sempre l'ipotesi del nome a sorpresa nel senso che non è un nome ancora che è stato accostato al Bologna o che è stato accostato marginalmente al Bologna. Quello c'è sempre. Come ipotesi c'è sempre. Alberto, ma secondo voi Italiano ha ritenuto finito il ciclo a Bologna o ha lasciato perché non ritiene che il mercato del Bologna, così come prospettato dalla società, possa permettere alla squadra di lottare per l'Europa? Questa è una bella domanda, Alberto, e la risposta non ce l'ho. Me la potrei cavare alla Ponzio Pilato, un po' l'uno e un po' l'altro, cioè allo stesso tempo non sono due cose comunque opposte, nel senso, cioè non sono due cose, una esclude l'altra, nel senso, Italiano può anche aver ritenuto di aver chiuso la sua esperienza a Bologna anche perché non si è trovato d'accordo con la strategia di mercato del club. Allora nel momento in cui il club gli ha prospettato una cosa, lui ha detto: ma non è che mi sconfinferi troppo, vabbè, allora facciamo che chiudiamo qui. Dovrebbe essere tranquillamente entrambe le cose, però la risposta ce la possono dare loro, i diretti interessati, e onestamente una risposta certa non ce l'ho, onestamente non ce l'ho. ADL vecchio Volpone ha ingannato Vincenzo per toglierlo la Serie A, visto che il suo Napoli contro le squadre del mister ci lasciano un sacco di punti. Hai capito? Il vecchio Dela, ne sa uno più del diavolo, ragazzi. Ne sa uno più del diavolo. Steve, buongiorno Dario. Ma l'allenatore nelle segrete stanze chi lo sceglie? Sono segrete, Steve, non si entra, sono tutto nascosto. No, a parte le battute, l'allenatore in questi anni è sempre stata una scelta alla fine della fiera di saputo, nel senso è il presidente, il chairman che dà l'avallo finale alla scelta dell'allenatore in base a quello naturalmente che gli viene proposto, non è che si alza la mattina e dice ma sapete che c'è, ma prendiamo l'allenatore del Yokohama Marinos, ah, così, a caso, no, ovviamente no. E sono Sartori, Di Vaio e poi in seconda battuta Fenucci che trovano una sintesi sul nome e poi alla fine è saputo che sceglie, ma è una roba abbastanza normale, ragazzi, cioè, funziona così. Non è che Sartori sceglie un nome e lo piazza lì all'insaputa di saputo. Cioè, ah, presidente, a proposito, abbiamo firmato lui come allenatore. Ma come? Scusate, in che senso? No, ovviamente. Quindi, alla fine la scelta è formalmente di saputo del presidente, come è normale che sia. Poi anche Casale ha alzato un trofeo da centrale del Bologna, lo mettiamo nel Pantheon, scrive un ascoltatore. Ma questa è una provocazione. No, ve li dico gli allenatori che hanno alzato un trofeo col Bologna, se no facciamo che non perdiamo un attimo il punto. Felsner, che credo sia anche il più vincente, con 4 titoli. Alpad Weiss, naturalmente. E ci mettiamo Fabbri. Beh, Fabbri si è vinto la Coppa Italia, anche una Coppa di Lega Italo Inglese, mettiamo anche quella. Ulivieri, che ha vinto 2 campionati, mettiamo anche lui. E poi Lelovic, Kovacs, che hanno vinto 2 mitrope negli anni 30, Allasio, che l'ha vinta nel 61, Bernardini, naturalmente, Pesaola, che ha vinto una Coppa Italia, Manfredi, che ha vinto un campionato, Mazzone, che ha vinto un Intertoto, e Italiano. E abbiamo allargato molto, allargato molto, però sono sempre trofei che fanno parte della bacheca del club, quindi meritano assolutamente rispetto. E allenatori che dal 74 hanno vinto trofeo con la panchina, sulla panchina del Bologna, 2, Mazzone e Italiano. Insomma, me basta e avanza per metterlo nella storia del club, Vincenzo Italiano. Questa idea qui. Moreno, visto che Italiano non andrà a Napoli, quindi credo che tante le azioni dei giorni scorsi sono state fantasiose, a quali ti riferisci in particolare, Moreno? Ricordo che anche il mitico Bernardini, l'anno dopo la conquista dello scudetto, dovette lasciare grazie alle contestazioni dei tifosi. Grazie Italiano per tutto quello che hai fatto, siamo sicuri che la società farà il meglio per il BFC. Caro Moreno, però su Bernardini sfondo un portone spalancato con me, perché avendo scritto un libro su quell'esperienza lì, sì, Bernardini andò, chiuse la sua esperienza l'anno dopo per i risultati anche negativi, al di sotto delle aspettative e poi contestato anche dai tifosi, poi anche contestato un po' dai tifosi, ma non andò via perché i tifosi chiesero la testa di Bernardini, non andò così, no, perché i risultati furono negativi e in società decisero di dare una svolta, ma non perché i tifosi piantarono casini sotto la sede del club, Angelo, qualcuno della società ci dirà la verità su come è realmente andata. Guarda, ci sarà sicuramente la presentazione del nuovo allenatore e a naso credo possa essere quella la prima occasione in cui i dirigenti possano parlare pubblicamente. Bisognerà vedere se lo vorranno fare, anche solo per una forma di cortesia nei confronti del nuovo mister. Non voglio partire prevenuto, ma parto prevenuto. Benissimo, i nomi che circolano mi fanno venire i brividi. Beh, tu però sei in una posizione diversa, amico che scrivi, nel senso che a te fanno paura tutti, invece agli altri, beh no, uno almeno qualcuno lo trova, uno va, quello va bene, quello no, no, invece a te fanno paura tutti. Questo è una posizione minoritaria, ma interessante. Non capisco perché si continui a parlare principalmente di risoluzione consensuale. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, questo è il comunicato del club e poi si sono messi d'accordo. Esatto Alberto, si sono messi d'accordo e quindi è una risoluzione consensuale. Quindi sì, non vedo cosa ci sia di strano. Italiano ha fatto il primo passo, bene, e poi si sono messi d'accordo. Quindi, dov'è il problema? Non lo so. Mike, con Allegri al Napoli e forse Pochettino al Milan aumentano le speranze per un rapido rientro in Europa, sempre se si sceglie un allenatore al di fuori dei nomi fatti, escluso tedesco. No, Mike, non ci farei questo tanto affidamento, perché alla fine il Napoli in Europa da qualche parte è molto probabile che ci vada, cioè che vada con Allegri fuori dalle prime otto la vedo molto dura, che sia competitiva per lo scudetto o per la Champions, ecco, questo magari è un altro paio di maniche, ma che vada fuori dalle prime otto il Napoli di Allegri mi sembra abbastanza improbabile. Poi il Milan è talmente un enorme cantiere che non si vede neanche la struttura, non si vede neanche lo scheletro, quindi faccio molta fatica onestamente. Andrea, Valles ci devono essere allenatore, i giocatori scelti e pensati da Sartori e allenatore, scrive Andrea, e poi le marmotte fanno la cioccolata. Andrea, Valles ci sarà, chi ci potrà essere, non necessariamente tutti quelli scelti, ci saranno ancora giocatori di quest'anno che magari non avrebbero fatto parte del programma, del progetto, questo termine super abusato, ma magari un allenatore li vuole vedere, che ne sai. Quindi ci saranno anche giocatori che oggi sembrano in partenza, ma che magari sul mercato non riesce a piazzare, e allora il nuovo allenatore dice: vabbè, sai che c'è? Vediamo come sono fatti, vediamo che forma c'hanno, e quindi te li porti. Quindi a Valles ci sarà anche questo, ragazzi, perché funziona così. Pecchia potrebbe essere un valido mister, scrive Benedetto, a me non sconfinfera particolarmente, ti dico la verità. Non ha mai entusiasmato troppo, onestamente, soprattutto nelle sue esperienze in Serie A. E se fosse Ranieri, scrive Stefano, ma lasciamolo tranquillamente in pensione, Ranieri, ragazzi, ma poveretto, ma lasciamolo tranquillo, Ranieri, dai, ho tutta l'età che c'ha, ma lasciamolo tranquillo, su. E Max, mi sembra che il Bologna non verrà mai considerato una big, ma viene visto solo come un rigenerante per calciatori opacizzati e un possibile trampolino per allenatori emergenti. Ma Max, no, non potrà mai essere considerata una big che lotta per lo scudetto, questo l'abbiamo detto in tutte le salse. Ma guarda, anche solo fosse così, come dici tu, e non è, perché poi alla fine non arrivano solo calciatori opacizzati, ma anche se fosse vista solo come un rigenerante per calciatori opacizzati e un trampolino per allenatori emergenti, fosse anche vero quello che dici, al 100% vero, e vuol dire che comunque è una piazza dove si lavora bene, è una piazza che ti permette di crescere, di migliorare, di riprendere il feeling con la tua carriera. Messa così non sarebbe neanche troppo male, ma non essendo neanche così, o meglio, essendo una parte della verità, perché poi di ragazzi giovani che arrivano e crescono ce ne sono, abbiamo visto che il Bologna venga considerato un club di passaggio nella carriera, ragazzi, e fa parte di un campionato che è considerato di passaggio nella carriera, oppure per calciatori altro che opacizzati in là con gli anni. Ma quello è un problema della Serie A, non è un problema del Bologna, è un problema della Serie A e della classe media della Serie A in generale, classe media che si sta allargando peraltro. Quindi possiamo fare mille critiche al club, ci mancherebbe, però come possa il Bologna da solo in un campionato così non essere quello che è, in base anche a quello che è il campionato, me lo dovete spiegare come faccia a esserlo. Certo, il Como spende un sacco di soldi, benissimo, Como spende un sacco di soldi, li spende anche bene, come abbiamo detto tante volte, su quello è innegabile. Dopodiché però prima o poi gli Artono dovranno rientrare da quelle spese lì, se non saltano per aria anche loro, quindi vediamo. C'è anche quel punto lì, il Como è un'eccezione, come abbiamo detto mille volte, è un'eccezione che non può essere presa a riferimento per fare le stesse cose, se non per quanto riguarda il discorso scouting, il discorso qualità del gioco, e anche il discorso spesa, minima spesa, massima resa, perché poi sì, hanno speso tanto, ma poi per i giocatori chiave neanche troppo, soprattutto in difesa, ma anche lo stesso Perrone non è costato tanto, da Cugna sono giocatori chiave che non hanno speso, per quali non hanno speso tanto, quindi sicuramente i soldi ce li hanno, sicuramente li sanno spendere, però bisogna vedere fino a che punto possono continuare così a buttare soldi a profusione senza preoccuparsi di rientrare. conta anche quello. GR Meteo Pubblicità, torniamo subito.
18: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
19: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro. Battle dentro, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Young, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3.

0: sulla serie, su tutto.
1: Domani alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 9.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Proteste durissime da NATO e Unione Europea dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio in Romania ferendo leggermente due persone. Mosca ha superato un altro limite, lamenta la presidente della Commissione von der Leyen. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma serve un accordo nei nostri interessi, dice Trump a Fox News, e il vice Vance conferma che il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa annunciata dall'agenzia americana Axios e in precedenza dallo stesso Iran. Prevederebbe una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stesso di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Dopo l'eccezionale ondata di caldo in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità. La protezione civile ha messo un'allerta gialla per rischio a piogge e temporali in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Sinner, il Roland Garros regala soddisfazione a tre italiani. Berrettini batte il francese Linder Nash e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Cobolli col cinese Wu e Arnaldi con Tsitsipas eliminato, Dardari ed Ale. Alessandro Cisilli, grazie dell'ascolto.
8: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
10: Buongiorno. Oggi venerdì 29 maggio, qui sulla zona di Bologna, un'altra giornata con qualche nube di passaggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni particolari. Le temperature si mantengono sempre molto molto alte, di 30 gradi e oltre. Ricordiamoci che siamo ancora in maggio, sono calate rispetto ai 36-37 gradi assurdi di un paio di giorni fa, ma comunque sono temperature sopra la media, molto calde per il periodo. E anche domani, sabato, è una giornata sostanzialmente bella, di alta pressione, con cielo poco nuvoloso, non dovrebbero esserci precipitazioni e le temperature ancora alte. Domani probabilmente torneremo sui 32-33 gradi, che sono valori, diciamo, tipici di luglio e non di maggio. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
11: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili.

0: Per cominciare, Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
1: Conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: 178 sa di felicità.
1: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
3: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 9-6 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario su Nettuno Bologna 1. I vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, dobbiamo cambiare la scaletta stamattina perché ci raggiungeranno non uno, ma ben due ospiti in studio questa mattina. Non so cosa vengano a fare, non lo so, ma lo scopriremo insieme. E allora dobbiamo anticipare Leo Bosello. Ciao Leo.
8: Ciao Dario, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti.
7: Buongiorno, scusa per questo anticipo, ma questi ospiti sono invadenti e quindi...
8: Lo so, sono un po' invadenti, spesso anche sono un po' così, apprezzano molto ricordare tutto con delle immagini, no?
7: Esatto, e poi ti invadono i social quando meno te l'aspetti.
8: Sì, soprattutto quando meno te l'aspetti. Esatto, però sono simpatici.
7: Sì, sono simpatici.
8: E anche bravi, anche molto bravi.
7: Adesso poi magari ci stanno ascoltando, poi si montano la testa. Questo diciamolo a bassa voce, sì. Va bene, scopriremo tra poco di chi si tratta. No, non è Matte Negri, è inutile che scrivete. Non è Matte l'ospite di stamattina. Anche perché non vi sbuca all'improvviso sui social, e se lo fa, preoccupatevi. Caro Leo, dobbiamo cercare un nuovo allenatore. Adesso è ufficiale.
8: Sicuramente sì. Sicuramente dovremo. Il Bologna dovrà cercare un nuovo allenatore. Il casting è ufficialmente cominciato. Se prima lo era in maniera solo ufficiosa, adesso non si fanno più misteri o velate possibilità che possa rimanere Vincenzo Italiano. Terminato questo rapporto con una risoluzione consensuale, e quindi anche un allineamento fino alla fine delle volontà, o almeno per quello che poi è stato il termine contrattuale. Vincenzo Italiano, a differenza di quello che si poteva pensare fino a 24 ore fa, al momento non ha un'altra panchina sicura, anzi non sembra averla, e questo giustamente un po' cambia anche, secondo me, la lettura di quello che è successo ieri a Casteldebole, o comunque cambia anche quello che è stata la volontà del tecnico.

0: che ha voluto lui interrompere questo rapporto, nonostante la società abbia provato a parlarci e ricucire uno strappo che però è stato troppo ampio, non c'era più la volontà da parte del tecnico, e come si legge nel comunicato, indipendentemente dall'interessamento di altri club, perché poi il Napoli ha scelto Allegri e quindi in questo momento non c'è un'altra panchina sicura per Vincenzo Italiano, che quindi non è rimasto a prescindere, nonostante non abbia avuto una certezza, e questo che magari fino a 12-24 ore fa non era certo. Questo è un altro aspetto da aggiungere all'elenco della considerazione, cioè va messo lì quando andremo a fare l'opinione generale di quello che sarà. Poi magari accetterà il Milan, non lo so se arriverà al Milan. Oggi si parla di Ragnik, di Pochettino, non so se nessuno dei due riuscirà ad allenare il Milan, ma verrà fuori anche il nome di Italiano probabilmente, però resta il fatto che
1: giugno è lungo, quindi ha voglia di far uscire i nomi.
0: Sì, ma anche il weekend senza partite, a parte sì, la finale di Champions è molto lungo, e poi comunque sono due nomi un po' esotici, e quindi un nome un po' più concreto che è libero, che è stato già accostato, e che Di Vaio due sere fa ha detto che il Milan aveva già fatto una proposta ufficiale a Vincenzo Italiano l'estate scorsa, magari succederà, quindi valutiamo tutto quando si andranno a completare poi ogni tassello di questo puzzle. Però di certo, per quello che sembrava essere un po' il mosaico di ieri mattina, già le cose sono cambiate da ieri pomeriggio, prima la risoluzione, poi la scelta di Allegri per il Napoli, quindi le cose sono un po' cambiate, e questo strappo che c'è stato e questa volontà di parlare con un altro club come il Napoli, probabilmente ha anche fatto pensare a Vincenzo Italiano che non sarebbe stato giusto da parte sua, o comunque non sarebbe stato più motivante da parte sua continuare, nonostante questo avvicinamento, questo ammiccamento con un'altra squadra, che probabilmente si era andati troppo oltre da parte sua, e non c'è stato verso di farlo neanche ragionare, tra virgolette, come è uscito un po' da alcune mezze frasi che ha riportato, cioè che non ci ha riportato, che ha sussurrato la società. Quindi la volontà della società era comunque di provare a ricucire questo strappo che c'è stato, ma per Italiano era terminato così, e ha lasciato lì un altro anno di contratto, quindi alla fine c'è da valutare un comportamento che ad oggi, poi vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane, però lo vede libero senza già un'altra panchina.
1: Allora, ovviamente adesso ci sono due fronti nei messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022, la chiusura del rapporto con Italiano e chi può arrivare. Allora andiamo con ordine, restiamo ancora su Italiano con qualche messaggio. Alessandro, secondo voi Italiano è stato più lui a voler andare via o la società che ha altri pensieri? Nel senso, sembrava che andasse a Napoli, poi adesso a Napoli ci va Allegri. Secondo me gli hanno prospettato un piano squadra per i prossimi anni diverso da quello che lui è in grado di allenare, quindi prevedo una rivoluzione anche nella rosa.
0: Non è quello che ha detto la società con Marco Di Vaio l'altra sera, che ha escluso una possibile rivoluzione, poi magari ci sarà, però così non ha detto in un evento ufficiale con dichiarazioni ufficiali Marco Di Vaio, e non è quello che ha detto Vincenzo Italiano ieri uscendo. Poi uno può dire sono tutte e due dichiarazioni di circostanza, però di

0: Vediamo ora cosa succederà, però non riesco a pensarla così. Magari anche se andranno via tanti giocatori, comunque le cose cambieranno, però non è detto che cambierà il livello, e vedremo un po' che cosa succederà in quel caso lì, però penso che Vincenzo Italiano abbia fatto questa scelta per altri motivi, perché comunque aveva già parlato col Napoli e secondo me non si sentiva più motivato e gasato e con quel nervo che ha sempre avuto nell'essere l'allenatore del Bologna. Poi uno dice sì, certo, però se ci fossero stati dei piani molto molto alti con grandi promesse, è ovvio che c'è un piano di rientro, è ovvio che ci sono delle plusvalenze da fare, è ovvio che ci sono delle cessioni che ci saranno, però non credo che sarà quello che smantellerà la forza del Bologna e che cercherà insomma di porre fine a un progetto di crescita che però dovrà avere un altro allenatore, e questo rende sempre più difficile la crescita stessa. Anzi, cioè, anche per i nomi che ci sono, ce ne sono alcune che sono un po' delle scommesse.
1: Ci arriviamo fra un attimo. Non conosciamo i dettagli, ma a mio parere non sono stati definiti su un'onda emotiva, scrive Ersilia. Si tratta innanzitutto di affari, e certamente il Bologna si sarà tutelato adeguatamente. Dubito che la società ci abbia rimesso sotto il profilo finanziario. No, beh, ci mancherebbe, anzi. Indicare nella comunicazione ufficiale che sia stato lui a chiamarsi fuori mi pare abbastanza indicativo. Sono tranquilla e fiduciosa.
0: Beh sì, ma questo era piuttosto evidente anche con quelle che erano state sempre le dichiarazioni dei vertici del club, cioè da sempre avremmo piacere di continuare con lui, vorremmo trattenerlo, e poi insomma nella comunicazione si fa chiaro che è stata una sua volontà, e lui non si è sottratto da questo, perché comunque nonostante insomma ci fossero altri 3 milioni netti, ha preferito concludere qui perché probabilmente non aveva più quella spinta e non sentiva più la motivazione per fare anche nel corso della prossima stagione l'allenatore del Bologna, e credo che ha fatto bene il club a motivare la decisione della risoluzione consensuale partendo dalle volontà del tecnico, ma lo avremmo saputo e capito ugualmente, però era giusto sottolinearlo, e adesso insomma la curiosità è quella di capire come vorranno sostituirlo, perché ci sono dei nomi che possono essere un pochettino più esperti o ci sono dei nomi molto simili ad altre scelte che per la panchina il Bologna ha fatto un po' di tempo fa.
1: Andiamo allora sulle scelte panchine, ti giro un po' di messaggi intanto. Allora, Tedesco mi piacerebbe molto, questa mi andrebbe bene, di Francesco proprio no, scrive Dan, e invece di Francesco piace moltissimo a tanti altri ascoltatori. C'è uno che scrive, aspetta che questo messaggio lo devo andare a recuperare, con Italiano il campionato finiva a 3-4 giornate dalla fine. Oh, ok Gianni, con Di Francesco si lotta fino all'ultima giornata, poi si va sul pullman. Ok, non facciamo facili ironie sul fatto che il pullman di Frosinone e Venezia fosse con le ruote sgonfie, per favore non facciamo facili ironie. E poi se ti dico Pioli è un nome uscito, sì, è un nome uscito anche lui un po' così,
0: sì.
1: Insomma, scommetterei su Croci Torti, grande pallino di Sartori, scrive Simone. Questa come lo vedreste? Vabbè, facciamo una griglia di partenza, Leo. Oggi.
0: Questa mattina sembra essere Tedesco in pole per una serie di motivazioni che vanno dal fatto che è libero.
1: Ha fatto il giro veloce stanotte.
0: Esatto, okay. A quello che invece è un allenatore che ha un calcio simile a livello di idea, però è un allenatore che nelle ultime due esperienze ha fatto fatica, col Belgio è andato male agli europei, poi una competizione breve, però anche in Nations League è andato male, e col Fenerbahce non bene, non male, ma neanche bene, ed è stato esonerato comunque, no? E, è finita ad aprile la sua esperienza in Turchia, e credo che sia un allenatore accostato anche per, appunto, soprattutto per quello che è il suo percorso e quello che è il suo imprinting che dà alle squadre, che sembra essere molto simile a quello di Vincenzo Italiano, però

0: Credo di non spararla grossa se dico che non è poi così tanto più rischioso chiamare Di Francesco rispetto a Domenico Tedesco. Domenico Tedesco non ha mai allenato in Italia, ha allenato il Fenerbahce nell'ultima stagione, è vero, però
1: non benissimo
0: e prima ancora insomma è stato commissario tecnico del Belgio, quindi negli ultimi anni ha avuto poco a che fare con squadre di club, ha avuto il Fenerbahce certo, però comunque insomma l'Ipsia ha concluso la sua, il suo percorso con il Lipsia, con cui sì, ok, ha fatto un quarto posto in Bundes, però poi aveva iniziato malissimo l'anno dopo ed è stato subito esonerato, ha concluso a settembre 2022, quindi sono comunque quattro anni che non allena in un top 5 campionati europei, per quanto la Turchia non sia l'Arabia,
1: però non è molto lontana, va detto, però formalmente certo.
0: Ecco, secondo me è più rischioso di Eusebio Di Francesco, perché Eusebio Di Francesco invece è italianissimo, ha un imprinting di Serie A estremo e conosce bene il nostro campionato, ha anche allenato una grande squadra italiana arrivando fino in semifinale di Champions, ok, qui è passato ancora di più, però ha sempre allenato in questi anni e non lo so, anche per età, 56 anni, è una scelta un po' diversa, è una scelta di un allenatore appunto più esperto con cui magari puoi aprire un ciclo diverso, e non mi sembra che per rullino di marcia degli ultimi periodi sia tanto meglio, ecco, quindi Tedesco rispetto a Di Francesco. Se poi dopo andiamo a vedere questa, oppure andiamo a vedere Palladino, che però sembra essere un po' più lontano dai radar, ecco che allora uno dice va bene, sono due scelte differenti. Grosso non ha ancora firmato con la Fiorentina e ieri sera si leggeva dei rallentamenti, c'è già stato l'Erwigo di Fabrizio Romano, però ancora non ha firmato, e alcune fonti un po' in piccolo, in minuscolo,
1: sì,
0: scrivono che magari un'ultima percentuale va lasciata lì. Quanto rischiosa, se la scelta rischiosa, se il Bologna vuole fare la scelta rischiosa, io Di Francesco resto comunque dell'idea che sia una scelta interessante, ecco, quantomeno molto, molto stimolante, poi sicuramente rischiosa.
1: Per me Tedesco, e questa è un no grande, Leo, te lo dico, perché sono tutte e due più giovani di me e non lo sopporterei. Quindi proprio
0: ci sta,
1: no.
0: Ci sta,
1: no.
0: Ci sta,
1: soprattutto però... questa. Cosa vuole sto bambino? No. Più giovani di me, no. Di Francesco va bene.
0: Questa è una scelta molto, per quanto sia ancora più giovane, una scelta molto alla Thiago Motta.
1: Sì, ci sta.
0: Perché Thiago Motta ha fatto una salvezza con lo Spezia, non giocando il calcio che abbiamo visto poi a Bologna, quindi uno dice che cosa c'entra a livello di proposta calcistica questa con il Bologna per quello che si è detto, a parte che comunque ha fatto tipo 9 partite con la difesa 4 quest'anno, quindi non è che ha sempre solo giocato col 3-5-2, però uno non deve guardare i numeri ma deve guardare il modo di giocare. Uno dice beh, allora è in antitesi, il calcio di quest'anno era rimesse touche rugbistiche, palle inattive, difesa solida, cortomuso 1-0. Com'era il calcio di Thiago Motta allo Spezia? Non era il calcio che abbiamo visto al Bologna, perché no. A volte ci sono allenatori giovani ma in grado di essere lungimiranti e capaci di capire anche a volte un po' il materiale che si ha, e questa lo ha detto in una delle sue ultime interviste, che ha vinto, è vero, 1-0 facendo vittorie un po' così, però sono state vittorie che gli hanno permesso di salvarsi, un classe 95 che ha la sua prima di fatto esperienza da primo allenatore dopo essere stato solo membro di uno staff, e che a volte è anche più piccolo di alcuni giocatori che scendono in campo, ha la prima esperienza in Serie A, A volte capita che queste scelte di questi allenatori durano da fine agosto a metà settembre, e invece lui ha portato il Parma a salvarsi, e come poi non era così detto scontato, e così poi come aveva fatto Thiago Motta con lo Spezia. Quindi non è poi detto che se dovesse arrivare Carlos Cuesta andrebbe poi a ricalcare quel tipo di gioco lì, e quindi mi sembra una scelta un po' da quel punto di vista lì in linea. Poi se un allenatore che se dovesse fare bene alla prima sirena dice no, dice sì, questo non lo possiamo sapere.
1: Saluto con un messaggio di Vicari Leo che scrive: Tedesco ha appena rinnovato col Perugia, fate i seri. Un messaggio vintage di Leo Vicari. Va bene. Caro Leo, buon weekend, ci sentiamo lunedì.
0: Un abbraccio, ci sentiamo lunedì dopo la finale di Champions, che è stata spostata per farla vedere in Asia alle 18, quindi
1: ma niente, anche per evitare sovrapposizioni col basket.
0: No, quello è vero, soprattutto per quello avrebbe molto più senso, perché poi dopo, certo. Va bene, falla vedere in Asia, dagli un orario migliore all'Arabia, però quanta gente in Europa in meno il sabato alle 18 vedrà la partita rispetto al sabato alle 21? Vabbè,
1: non lo so, non sono sicuro, vediamo cosa viene fuori. Ciao, grazie a Leo Bosello, pubblicità, torniamo tra poco.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
2: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
14: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
13: Ristorante Pizzeria Caruso.
14: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
13: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
15: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
16: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
17: Quest'estate parti, viaggia, divertiti,
18: scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno.
17: Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su Conad.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in diretta con Laura Dario, in attesa anche degli ospiti che avremo a breve, che ci raggiungeranno a breve qui in studio su Nettuno Bologna 1 con, insomma, vediamo, facciamo una bella chiacchierata tra poco. I vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, su quello che riguarda anche naturalmente i nomi degli allenatori, vi state sbizzarrendo anche un po' troppo, ragazzi, cioè io è bello sicuramente da un certo punto di vista quando la propria squadra del cuore ha un allenatore da prendere, perché uno dà sfogo alle sue più ardite fantasie, ma va benissimo così. Ci mancherebbe, sennò che gusto c'è fa il tifoso, se non puoi neanche sognare, fantasticare e improvvisare. Dopodiché però c'è la nuda realtà, la cruda realtà, e la cruda realtà va in altre direzioni. Per esempio, scrive un ascoltatore: io vedrei bene Pirlo, persona seria, allenatore con idee innovative e l'ambizione di imporsi. Io non so quanto tu abbia seguito però la carriera di Andrea Pirlo come allenatore, giocatore sublime, una roba così vista veramente di rado su un campo di calcio. Non so se hai visto, se hai seguito la sua carriera da allenatore, che tutto è tranne che una carriera da allenatore. Cioè, è in Serie B in Qatar, chiediamoci il motivo. Quindi, diciamo, Pirlo non ci piace, non ci sconfinfera. Cioè, se vuole tornare a giocare, magari ancora qualche minuto in mezzo al campo, secondo me potrebbe ancora farlo. E ci possiamo pensare, ecco. Buongiorno Dario, da Daniele. Nome a sorpresa: Galloppa, vincitore del campionato primavera. Così non c'era ancora, giusto? Non c'era, è stato ancora detto. No, ma credo che Galloppa abbia chiuso la sua esperienza con il settore giovanile della Fiorentina, anche a ragione, perché insomma ha fatto tanto, ha vinto il titolo campione d'Italia ieri, eccetera eccetera. Credo che possa andare in qualche panchina di Serie B. Penso che il nome da prendere sia Palladino, non sarà simpaticissimo, ma mi sembra quello più navigato, a un livello simile a quello di Italiano quando è arrivato. In più l'ha già rimpiazzato a Firenze, quindi partirebbe favorito. Questo è interessante, Fede, perché partirebbe favorito avendo già sostituito Italiano da un'altra parte? Non ho capito. Cioè, qual è il plus? No, sono curioso, davvero, non riuscendo a comprendere il plus, spiegamelo bene, Fabio, Fede, ne parliamo volentieri. E dopodiché Palladino è sicuramente uno dei nomi appetibili, però non so quanto appetibili realmente per il Bologna. Nel senso che comunque sono due esperienze di fila, Palladino che se ne va o sbattendo la porta o con la porta sbattuta in faccia. E quindi mi viene da pensare che sia ancora in una fase della carriera in cui deve smussare tanti aspetti del suo carattere, ipotizzo. Quindi non so quanto sia un'ipotesi che sconfinferi più di tanto. Giacomo è un promulgatore di questa. Maurizio di Carletto Ancelotti: tanto a fine estate avrà del tempo libero, forse anche prima, sai, perché sto Brasile non è che piaccia tanto ai tifosi brasiliani. Mauro il tornitore: quanta indecisione che c'è, tutti allenatori accostati a questo o quello, ma ufficialità praticamente solo due divorzi, Napoli e Bologna. No, sono di più, perché Sarri non è più l'allenatore della Lazio, perché Palladino non è più l'allenatore dell'Atalanta, e poi ci sono delle ufficialità in fieri, soprattutto per le uscite, quello sì. E però siamo, cioè, Allegri è praticamente l'allenatore del Napoli, salvo clamorosi sconvolgimenti, insomma, Sarri a Bergamo, Gattuso Lazio, insomma, sono tutte situazioni di panchine già definite. Poi, ovviamente, se manca l'ufficialità, c'è sempre il margine per far saltare tutto, quello sicuro. Siamo proprio certi che il Bologna sia stato così scontento che Italiano vada in un'altra società, un allenatore che in questa stagione non ha raggiunto un risultato concreto e che comunque se ne sarebbe andato al termine della prossima. Il Bologna così si libera di un contratto molto oneroso e quindi ha l'occasione di cominciare da subito un nuovo ciclo, scrive Alberto. Alberto, io onestamente ti contesto il fatto che Italiano non abbia raggiunto un risultato concreto. Se tu per risultato concreto intendi una coppa, beh, quello è innegabile. Non c'è poco da fare. Ma che un quarto di finale di Europa League non sia un risultato concreto, parliamone, dibattito aperto. Cioè, secondo me no, non è aperto, però capisco che si possa anche pensare diversamente, ci mancherebbe. Ecco. Poi sul discorso economico, sì, ci può stare. Non credo che il prossimo allenatore del Bologna venga a prendere le stesse, chiunque esso sia, venga a prendere le stesse cifre che prendeva Italiano, forte anche di una Coppa Italia vinta Italiano, quindi quello sicuramente. Fermo restando che essere oggi senza allenatore è un male, prospettiva di una mezza rivoluzione in campo, secondo voi tra quanti giorni avremo il nuovo tecnico? Scrive Fausto. Fausto, oggi sì, non è un male, ragazzi, cioè non è che è un problema insormontabile. Lo sarebbe se fossimo il 29 giugno e il Bologna non avesse un allenatore. Beh, allora sì, ma il 29 maggio non è un male, è una questione da risolvere, ma non è un male. Non credo, ribadisco come dicevo stamattina, che ci sia da parte del Bologna chissà quanta voglia di non chiudere in maniera anche piuttosto stretta, ecco, coi tempi. Comunque Tedesco all'Ipsia e in Turchia due coppe, sì, Coppa di Germania e poi sì, la Supercoppa di Turchia, comunque una coppa alzata, ci mancherebbe, quindi quello è innegabile. Secondo me la scelta finale sarà tra Di Francesco e questa, e chi dei due ha problemi a liberarsi a livello contrattuale. Ma non saprei dirtelo quanto sia complicato. Forse per Di Francesco è più facile rispetto a questa, ma non lo so, non lo so, un'ipotesi che avanzo, ma così, non campate in aria, ma insomma penso possa essere un po' più semplice per Di Francesco liberarsi dal Lecce, probabilmente, probabilmente. Gianluca, ad ascoltare i commenti sembrerebbe che tutto sia dipeso da Italiano. Credo invece che stiamo sottovalutando gli aspetti formali ma anche sostanziali ai quali si è saputo che Sartori tengono parecchio. Sapere che un proprio tesserato gira a destra e manca per parlare con altri di prossima stagione e contratti non è piaciuto sicuramente. Così come non sono piaciute le interviste e i ragionamenti di Italiano dell'ultimo periodo. Beh, guarda, non mi sento di escludere, Gianluca, non mi sento di escludere che ci sia stato anche questo. Anche questo nel computo delle cose, però non saprei dirti quanto abbia pesato più di altri aspetti. Probabilmente un insieme di cose che ha pesato, però non mi sento di escludere naturalmente, Gianluca, quello che dici, perché potrebbe anche avere avuto un minimo di peso nella vicenda. Allora dobbiamo dare la linea alla regia, pubblicità, poi torniamo, state qua.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
0: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyu Niang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyu Niang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
2: domani alle 20 in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Rayer Venezia, presentato da
3: Aereo, Linea Vita, Allontanamento Volatili, Lavori in Fune, Protezione Macchine Industriali, Scale e Parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
20: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
22: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
23: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
24: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
25: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
24: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
25: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
26: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
27: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
28: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
29: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
30: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
29: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
31: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
32: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
33: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
34: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
35: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
34: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
36: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Torniamo in onda alle 9.42 minuti. Come preannunciato abbiamo due ospiti, cioè non uno ma due ospiti che questa mattina però mi devi togliere la bottiglietta davanti alla telecamera, se no facciamo fatica a inquadrarvi. Allora, abbiamo niente proprio di meno che un'ampia, folta rappresentanza degli MVP Project. Buongiorno ragazzi, Gianfranco Cesare e Federico Mora, buongiorno. Buongiorno, aspettate però che se no non vi sentiamo.
38: Buongiorno
1: Dario. Eccoci, buongiorno.
38: Ciao Dario.
1: Allora, gli MVP li conoscete bene, perché sono protagonisti di tanti video, la Virtus, il Bologna, la Coppa Italia, fate tantissime cose, quindi i nostri ascoltatori sicuramente vi conoscono, vi hanno visto, non in faccia credo, quindi forse anche la prima volta in faccia e in voce, e soprattutto sono 10 anni.
0: 10 anni, sì.
1: 10 anni.
0: Incredibilmente 10 anni.
1: Come è partito il tutto? Raccontatecelo.
0: Qui è Feffo qua di fianco a me, perché
1: allora, la memoria storica
0: la
1: è lui.
0: La
1: ah, sì, sì. Sentiamo.
3: Vabbè, la scintilla era nel bagno di casa mia 10 anni fa.
1: No, scusa, in che senso? No, aspetta, aspetta, aspetta. Tutte le... okay, chiariamo subito. Bene, allora, in che senso?
3: Niente, ero in bagno appunto e ho tirato sul telefono. All'epoca giocavo a basket nel CS e c'era la mamma di un mio compagno di squadra che ci faceva i video con la sua telecamerina in formato, diciamo, quadrato classico, era la stessa telecamera con cui ci faceva i video alle giovanili, quindi anni dopo quando giocavo nel CSI e, c'era questa signora che ci faceva i video, io facevo i montaggi e quant'altro. Allora chiamo un altro mio compagno di squadra, il, diciamo, il socio originario che è assente oggi, Gulma, Federico Gulmanelli, e gli propongo se avesse avuto, se, diciamo, potesse aver avuto senso fare dei video per le squadre minors dell'epoca, quindi so, dal CSI alla prima divisione, tutta questa, questo ventaglio di squadre qua, e diciamo nessuno di noi aveva esperienza, lui era un grafico, io lavoravo in reception in una palestra e avevo lavorato in reception in una palestra di hotel. Abbiamo fatto dei corsi di video, ci siamo iscritti qui a Bologna, abbiamo fatto dei corsi, abbiamo cominciato a fare i video fatti un po' meglio per la nostra squadra e poi abbiamo beccato Gianfri qua di fianco a me, che era il nostro allenatore di basket alle giovanili, più il suo allenatore, il mio è stato allenatore solo un anno. Lui è il presidente della PGS Welcome, organizzava la 24 ore della Welcome, non so se qualcuno ci ha mai partecipato, diciamo, se la conosce. L'abbiamo contattato per sapere cosa ne pensava e lui, che lavora in una azienda di architettura e già iniziava a fare dei documentari, ha accettato subito. Diciamo anche prima di noi, cioè lui ci credeva già più di noi.
0: Però una condizione, Dario,
1: sì. Cioè?
0: Perché noi al VP sarebbe Minors Video Project.
3: Dopo nasce il noi. Il nome nasce dopo.
0: E io ho detto, qua dobbiamo parlare in alto, cioè Minors non esiste proprio.
3: E noi invece sì, noi ci chiamiamo MVP perché infatti originariamente il progetto nasce per le Minors, era Minors Video Project e c'è stato subito bocciato, diciamo, da Gianfri che voleva andare più in alto, però questa è la genesi del nome e il perché nasce questo progetto. Nasciamo per fare video a squadre del CSI fondamentalmente, almeno questa era la mia idea originaria, poi le cose sono andate un po' meglio,
1: poi vi siete fatti prendere la mano,
3: sono andate un po' meglio, sì, però diciamo che
0: in verità non l'abbiamo mai fatti al CSI.
1: No, mai
0: no.
1: Poco,
3: solo per la nostra squadra per un anno, ecco, fondamentalmente.
1: Ah, okay,
3: poi dopo
1: okay.
3: Abbiamo iniziato con i Gardens e da lì abbiamo iniziato
1: bene, e quindi grande avventura, e arrivati anche a inciampare sotto la curva del Bologna durante la finale di Coppa Italia, ma questo magari Feffo lo raccontiamo dopo. E c'è anche questo dietro le quinte, molto carino.
0: Là sotto,
1: Ma no, sì, vabbè, direi anche giustamente. Siete arrivati appunto a fare tanti video, tante collaborazioni, la Virtus naturalmente in primis, ma non soltanto, anche appunto il Bologna, la Lega Serie A, quindi con la Coppa Italia. Calcio basket, cos'è che vi permette di lavorare con più fantasia?
3: Allora, sicuramente il basket è stato, vabbè, a parte la fonte, diciamo, la cosa che tra virgolette ci ha contraddistinto fino a un certo punto e magari ancora in un certo senso lo fa, ed è anche quello dove abbiamo un po' più margine di sperimentare, anche vista la quantità infinita di partite, di cose, siamo anche obbligati.
1: Non so
3: a,
1: bene.
3: Obbligati a sperimentare, fare cose diverse per non sembrare di stare facendo sempre la stessa cosa, che alla fine è quella, cioè nel senso il basket quello è 4 quarti, 40 minuti, però per dare l'impressione di fare qualcosa di diverso devi star sul pezzo e provare a variare. Non dico ogni volta, qualcosina, una piccola cosa per dare anche quella sensazione di freschezza.
0: Freschezza, di freschezza, freschezza, no? Sì.
1: Quanti siete a lavorare?
0: Attualmente siamo 6. Però abbiamo altre figure che in tanti progetti si inseriscono, ma non è che si inseriscono magari tipo una settimana, per esempio abbiamo un'area sull'architettura, perché noi non facciamo solo sport ma facciamo anche attività commerciali, quindi abbiamo anche clienti molto da quel lato lì. Per esempio abbiamo una figura che dal punto di vista dell'architettura si fonde con noi almeno 7 mesi all'anno, oppure c'è un ragazzo che si chiama Davide Spina che con noi segue la parte documentaristica sportiva, che è un'ala che stiamo diciamo ampliando da, da circa 4-5 mesi. Ci piacerebbe forzare lì il tiro, perché l'area documentaristica sportiva è un'area proprio che ci piace molto il racconto, la storia, e Davide su questo si è inserito molto bene e stiamo facendo dei progetti. Tra l'altro c'è un progetto che uscirà a breve, che però non si può dire.
1: No, vabbè, non lo diciamo, non lo diciamo.
0: Non si può dire, però comunque sì, è un'area che ci interessa molto. Poi abbiamo adesso attualmente in casa 3 stagisti, non uno, non due, ma 3 stagisti.
1: 3 schiavi, quindi.
0: No, scusa. Tre bravissimi, due ragazzi e due ragazze. Mm-hmm. Stiamo parlando di ragazzi di 22 anni che escono da un corso dove tra l'altro io insegno, che è un post diploma.
1: Okay.
0: Che si chiama Olivetti, dove è un corso multimediale, tra l'altro molto molto interessante, perché piuttosto che fare un DAMS, questo è un corso che io consiglio molto, sono 2 anni. Dove tu hai la possibilità di insegnare, di imparare lo storytelling, la I, piuttosto che...
1: Allora, aspetta che ti sposto un po' il microfono, così riusciamo a sentirti anche meglio. Eccoci qua.
0: Wow,
1: vai.
0: Mamma mia.
1: Dicevi, insegna anche lo storytelling?
0: Sì, ci sono una marea di materie molto attuali che ti consentono fondamentalmente di stare molto sul mondo digitale, non solo dalla parte, diciamo, video, grafico, ma anche proprio di comprendere tutta la parte, che ne so, anche la programmazione, piuttosto che, come ti dicevo, gli AI e tutte queste situazioni qua. E da questo corso noi attingiamo molto, sia in fase di stage, per esempio una ragazza che è dipendente da noi l'abbiamo presa proprio da questo corso. Però ti dico, cioè, da partire, come diceva Feffo, da un bagno e arrivare a avere un'azienda fondamentalmente, perché noi siamo una SRL, proprio siamo una società vera, e assumere anche sembra normale, ma ti dico,
1: non lo è
0: perché no. Dai, è stato un percorso davvero forte.
1: Quindi diciamo che nella Silicon Valley si parte dai box, dai garage, voi siete partiti dal bagno di Feffo.
0: Sì, poi siamo andati al garage,
3: poi nel garage,
0: poi siamo
1: garage. Anche c'è un garage, anche
3: c'è il garage. C'è, il garage c'è.
1: Ok.
0: Sì. Il garage sempre, ovviamente.
1: Ci sono messaggi per te, Gianfranco. C'è Gianfri Cesare in studio, nel caso gli do un abbraccio, Marchino Salus.
0: Grande Marco, è un sacco che non lo vedo.
1: E poi Matte Negri che scrive: Gianfri, di la verità su Dario, ma in che senso?
0: Ne abbiamo parlato l'altro giorno alla festa della scuola. Detto...
1: Sì, perché avete i bimbi che vanno a scuola insieme. Beh, certo. Cosa avete raccontato alle mie spalle? Non ridere, cosa avete raccontato?
0: No, ma tra l'altro mi ha raccontato tutta la tua evoluzione, del perché tu sei a Trebbo, cioè di tutta la tua avventura.
1: La mia biografia, praticamente.
0: Sì, me l'ha raccontata tutta.
1: Non autorizzata.
0: E lui è uno dei più grandi artefici di questa cosa.
1: Beh, vabbè, adesso.
0: Sì, assolutamente.
1: Salutiamo Matte Negri che fa finta di lavorare come sempre. Altra curiosità che volevo farvi raccontare ai nostri ascoltatori: è uscito, per esempio, l'ultimo video, in ordine di tempo, leggendo se sbaglio, quello legato a Virtus Trento, alla serie playoff. Quanto tempo impiegate per lavorare un video di 1 minuto e mezzo, più o meno? Quanto tempo di lavoro c'è dietro?
3: Allora, diciamo che è un'evoluzione negli anni, cioè magari i primi anni si gira, si guarda tutto, si monta, ci vuole un tot. Adesso nel corso della serie abbiamo, diciamo, etichettato, taggato, preparato una serie di cose, avevamo già un'idea di come farlo, quindi già sapevamo che se finiva gara 5 lo facevi così, gara 4 lo facevi in un certo modo, quindi era tutto pronto. Una volta che avevamo il materiale di gara 5, dopo abbiamo messo insieme qualche pezzo prima e il montaggio sostanzialmente è stato solo quello di gara 5. Praticamente è uscito a 20 ore, 22 ore dalla partita, solitamente esce la sera dopo o al massimo 2 giorni dopo, quindi diciamo che il tempo per preparare quel video lì tendenzialmente è di circa un giorno da quando finisce la partita, compreso il tempo in cui dormi. Quindi dai, più o meno quello.
1: Quindi un giorno lordo, netto, togliamo un po' di ore.
3: Un giorno lordo, però c'è del lavoro anche nei giorni prima, cioè quando si va in trasferta, nei viaggi, si lavora, si prende già le robe, quello che ti serve lo sai già, quello che ti serve per altre cose te lo metti già da parte. è un modo di lavoro che non è immediato, cioè ci sono voluti anni, magari per fare la stessa cosa 2 o 3 anni fa ci potevo mettere o ci potevamo mettere un giorno in più, perché comunque è un modus operandi che poi tutta l'azienda opera su più o meno tutti i lavori che facciamo, e diciamo che un po' di lavoro nei giorni prima ti consente di uscire in quei tempi, ecco, perché se no, se uno dovesse partire da zero guardandosi il girato di tutte e 5 le partite dopo gara 5, cioè probabilmente ci vorrebbero dei giorni, ecco.
0: Poi scusami Dar, perché lui fa l'umile, ma c'è una grossa differenza tra montare un video, diciamo, prendendo quelle 4-5 azioni e poi mettersi lì a montare e fare tutto la partita e non perdersi né un canestro né un assist né un passaggio,
1: beh,
0: né un
1: già.
0: Ma qui no. C'è una, noi la chiamiamo feticismo, eh? Lo chiamiamo feticismo perché se tu mi dici ma l'avete quando Hackett sta parlando con che ne so l'arbitro, sì ce l'abbiamo tranquillo che ce l'abbiamo, sì. Cioè possiamo dire che noi fondamentalmente abbiamo lo scarico di tutta la partita
3: quasi di... dai, a parte quando l'arbitro ci impalla,
0: sì, ecco, in quelle case lì, sì. Quindi puoi immaginare che la quantità del girato è davvero tanta, quindi per quello che noi siamo sempre overshooting, mm-hmm. proprio per questo motivo, perché certo. Facciamo il quadruplo di quello che magari ci servirebbe, ma lo facciamo perché è la nostra natura, perché non riteniamo solo diciamo il video finale che ti fa, che ne so, la schiacciata, che ci piace anche quella enfatizzare, come il prodotto definitivo. Per noi è fondamentale il racconto, cioè noi ci definiamo quelli che raccontano una storia più che la schiacciata e basta, e questo, per raccontare una storia hai bisogno chiaramente di materiale, per materiale certo. Hai bisogno di tutto il girato. Fino a direi 5 anni fa si facevano le notti, perché questo era il concetto, sì. Soprattutto negli eventi Lega Basket, che è un altro tema che noi, mm-hmm.
1: noi Coppa Italia, noi per esempio, certo.
0: Noi lavoriamo per la Serie A di basket, mm-hmm. e quando fai, che ne so, gli eventi, che ne so, che lavori proprio 5 giorni in fila, quando devi fare un video della semifinale per il montaggio, ci è capitato fino a 5 anni fa davvero di fare l'esportazione, che ne so, alle 5:30 del mattino. Cioè queste cose che sono successe, stiamo cercando di evitarle, perché chiaramente questo ne va molto dell'esperienza, ne va anche del fatto di arrivare più preparati, più pronti, più scheletrati, lo diciamo, nel senso proprio avere
1: già il canovaccio in testa.
0: Sì.
3: Il canovaccio in testa, ma anche la stesura proprio del progetto, cioè
0: la musica.
3: La musica è sempre, ultimamente la scegliamo sempre prima. Cioè,
0: poi le telecronache, dove tu chiaramente sei il soggetto principale, chiaramente è un'altra tra virgolette fatica, nel senso che comunque le devi ascoltare, le devi scegliere, le devi mettere nei momenti corretti, devi sapere mixare tutti questi mondi, quindi sia il racconto, sia la musica, sia la telecronaca, che a me piace tanto. Tra l'altro qui c'è il top della telecronaca.
1: Dove? Dove? Ah, è Teo, intendi? Ah, Teo, grande, no,
0: Teo.
1: Te,
0: Leo, cioè siete proprio il top della...
1: Troppo buono.
0: Poi,
1: troppo buono.
0: Qua non c'è Fortitudo, no?
1: No.
0: Quindi non possiamo dire nulla di quelle, perché non conosciamo neanche chi la fa, ma non per altro, proprio perché non lo sappiamo, però cavolo, per noi la telecronaca, dai, questo sapore proprio della radiolina è una roba... Io personalmente l'amo, io amo proprio la telecronaca. Noi al tempo, quando abbiamo fatto il derby, il derby, te lo so, quando...
1: Quello di Natale?
0: Della Fier, bravissimo, che tra l'altro oggi uscirà un nostro post dove parleremo di questa cosa.
1: Ok.
0: Che è successo nel 2019.
3: Che è di quell'anno lì, esatto.
0: 19, noi lo chiamiamo, noi quest'anno usciamo col 20, però è l'anno sportivo 19-20, sì. Quello. Lì abbiamo usato tutte le due voci, sia di Fortitudo che Virtus.
1: Che erano qua su Nettuno Bologna.
0: Erano qua.
1: Sì.
0: Quindi quella cosa lì è stata, diciamo, una prima sperimentazione di quella cosa che poi ci siamo portati dietro. Cioè, faccio un esempio: quando abbiamo dovuto fare la Coppa Italia, quindi il trionfo del Bologna a Roma, cioè io, quando ho parlato con i ragazzi della Serie A, io ho chiesto, io voglio la telecronaca locale, cioè la voglio locale. E la cosa che loro mi hanno detto, non c'è problema, ti giuro,
1: ti ha aperto un mondo.
0: Mi ha aperto un mondo, perché ci ha dato proprio la possibilità
2: non solo di fare ascoltare Leo a tutta Italia e quant'altro, ma proprio ci dava proprio quel ritmo che era necessario. Cioè non potevi non avere la voce di casa in quel caso, come non possiamo non avere la tua voce quando raccontiamo la Virtus in queste fasi. Cioè non... Sì, con tutto il rispetto di tutte le LBA TV.
1: No, no, non c'è dubbio. È un tipo di racconto diverso che si lega maggiormente a quello che è il vostro lavoro. No, no, ma questo sì, è chiaro. Sì. E dico, io l'ho detto tante volte anche in pubblico, quindi non lo dico perché siete presenti qua e basta. Per me è un grande onore. Ogni volta Feffo mi manda un messaggio e mi dice: ma mi riesce a recuperare quella parte lì, quel pezzetto lì? Perché poi finire in un lavoro come fate voi, per me è una roba meravigliosa, bellissima.
3: Ti devo confessare che molte tue esplosioni legate a cose non sono legate a quella giocata lì.
1: Spesso no, spoileriamo così.
3: Oh. Lì non è di quella del primo quarto, ma della partita di due partite fa. Cioè, sì, è tutto. Però mi arrangio, dai, quando tu mi mandi qualcosa mi arrangio, va bene, quello è perfetto.
1: Senti, avete qualche... potete stare ancora un po'?
3: Sì, sì.
1: Oh, perfetto, allora dobbiamo mandare la linea al GR, però prima mi è venuto in mente un episodio, a proposito di arbitri che impallano. C'è stata una schiacciata che non avete preso perché l'arbitro si è messo davanti, qual era?
3: Ce ne sono state...
1: Una clamorosa,
3: almeno
1: mi ricordo.
3: Una clamorosa su cui abbiamo fatto anche un video, che era un alley-oop... mi sembra tipo di Cordinier al volo, cioè era un passaggio per Cordinier che al volo fa la layup per Mickey contro Brindisi di, non so, 3 anni fa, una cosa del genere.
1: Ci sta.
3: E basta, quindi quello è stato impallato su quello, anziché, diciamo, chiudermi nel mio buio, ho provato a esternarlo facendo una gag, mettendoci tipo l'errore Windows con l'errore.
1: Sì, beh, bravo, mi ricordo, sì.
3: Però sì, quello è l'unico che abbiamo messo, perché in realtà ce ne sono tanti. Uno incredibile fu
2: Teodosi, c'è anche stato impallato un bel po'.
3: Uno incredibile fu tipo nel 2021, che lavoravamo per la Lega Basket, non per la Virtus, però stavamo facendo le finali. E ti ricordi la bomba di Ricci, quella che chiude la partita dall'angolo in gara 4?
1: Sì,
3: prima,
1: certo.
3: Prima di quella c'era una bomba, è stata una bomba di Wims, che potenzialmente poteva essere quella che chiudeva tutto. Ecco, quella me l'avevano impallati i ball boy che stavano pulendo.
1: No.
3: Quindi se Pippo Ricci non metteva quella bomba là, dovevo chiudere con la bomba impallata dai ball boy.
1: Quindi ringraziamo Pippo Ricci per aver salvato quel video lì. Ecco, va bene, va bene.
3: Queste cose sono, diciamo, quasi... quotidiane, cioè ogni partita c'ho qualcuno che mi impalla qualcosa.
1: Scusa, al volo, perché poi dobbiamo andare in regia. Ma ti vai mai venuto lo stimolo di dire all'arbitro: ti sposti per favore?
3: Un sacco di volte ho imprecato, però imprecavo verso il basso, così lo potevo dirlo forte, ma non mi sentivo.
1: Sì, molto, molto bene,
3: anche
1: molto bene.
3: Anche la Bianca Costantini, la fotografa, sa bene questa
1: questa dinamica. Sì, sì. D'altra parte, insomma, siete nello stesso, più o meno nella stessa parte.
3: Io ho smesso di mettermi sotto canestro da 2 anni, quindi. Ho smesso di mettermi lì. Siamo solo quando siamo in due.
2: Tanto lui si è preso in braccio Belinelli, Teodosi, cioè ne ha avuti di gente che gli è arrivato in braccio a Feffo?
1: A me c'hai te. Forse c'hai te, te lo ricordi? Esatto, sì, a me ad Alessio Torri, con il pensiero che la valigetta della radio fosse salva. Poi c'hai te, poi noi.
2: Ha sparecchiato tutto.
1: Sì, sì, tutto, assolutamente. Va bene, allora pubblicità, torniamo subito con gli MVP.
4: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
1: Hackett, allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle.

0: pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, porto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Domani alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 10 e 2 minuti.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati in Romania, ferendo leggermente due persone. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, dichiara Bucarest, parole durissime anche da NATO e Unione Europea. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il ministro della difesa Crosetto. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn, durante un test di ascensione, ha innescato uno scoppio che ha avvolto l'intera struttura, alta come un palazzo, di 29 piani. Ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, hanno investito Milano, traffico automobilistico rallentato e gravi ritardi.

0: il silenzio dei disconnessi.
1: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
4: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
3: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
5: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
6: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
5: Wow, sanno anche volare.
6: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
5: Li chiamo subito.
7: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351 50 64 784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
8: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
9: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
8: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
9: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
8: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
9: No, è al Vicolo.
10: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Nuovamente in diretta con Laura Dario, con gli MVP, quindi Gianfranco Cesari e Federico Feffo Mola in studio, che ci diranno anche il nome del nuovo allenatore del Bologna.
19: Tra l'altro noi staremo qui tutta la mattinata, così tu non risponderai tutte le domande su italiano, sul Bologna, così.
18: No, invece
19: ci solleviamo da questo incarico.
18: No, mi tocca, dai. Per dovere istituzionale mi tocca. Però no. Se mi dite il nome del nuovo allenatore, io sono a posto.
19: Io sono più calciofilo.
20: Io infatti mi astengo, cioè qua lascio.
18: Quindi, lascia Gianfri, sì, ok.
19: Quindi ti direi, ti potrei fare un gioco se vuoi sugli allenatori.
18: Cioè?
19: Non so, se ti faccio delle domande, tu chi preferiresti?
18: Ok, indovina chi?
19: No.
18: Hai baffi? Hai gli occhiali?
19: Io vorrei un mazzone, per farti capire, no?
18: Cioè uno velace?
19: Cioè io vorrei... Che italiano un po' ce l'aveva, un po' quel lato, dai, un pochino, dai. Cioè un mazzone, uno sempre che gliene frega niente di tutto quello che gli passa attorno, lui bello, dritto. A me piacerebbe una cosa così. Chiaro che se gli allenatori che girano sono sempre quei 18 che si spostano, fai fatica, no?
18: Cioè, sì, un po' sì.
19: Quindi, cioè, l'ebbrezza anche di trovare un allenatore un po' tra virgolette sconosciuto, anche straniero, per intenderci, sarebbe anche stimolante, perché sto sentendo, cos'è, di Francesco, sì, mi pare, e
18: tedesco, Palladino.
19: Cioè, sembra che facciamo il flipper con la Fiorentina, noi, no? Siamo sempre lì che o io o te, perché grosso, onestamente, sì, ecco, dei profili era un po' quello che in Serie A mi sarebbe...
18: Ti stuzzicava di più.
19: De Rossi in assoluto.
18: Perché De Rossi in assoluto. Anche solo per vicinanza geografica con Mazzone
19: De Rossi
18: ci sta.
19: In assoluto, mi sarebbe piaciuto. Quindi che ti devo dire, onestamente... Io faccio il diplomatico, io mi fido di Sartori.
18: Molto bene, questa è la risposta
20: giornalista.
19: Questa proprio, mi salvo sempre con questo, capito?
18: Allora, poi a proposito di calcio, adesso vi chiedo anche della finale di Coppa Italia. Intanto salutiamo la nostra Vale Calzoni, che scrive grandi MVP, ma Feffo, voglio dire solo una cosa, ma la leggi tu perché non riesco.
20: Allora, è Aneo Seyo, che dovrebbe essere... Ciao in coreano del sud.
18: Vabbè, 20 minuti per dire ciao.
20: Ciao.
18: Loro? Ah, così. Vabbè, così va bene, salutiamo.

0: Mettiamo anche
1: salutiamo
0: cuoricino.
1: Salutiamo anche Song Yonki, che la Vale sa.
0: Ah, va bene, salutiamo anche noi, esatto, che dobbiamo fare. Ci uniamo al saluto. Rimango sempre incantata davanti al lavoro fatto da questi ragazzi che sono veramente bravissimi. Quindi tanti tanti complimenti, scrive Masha.
2: È arrivato il bonifico, si vede.
0: Perfetto, ottimo. E a proposito di Coppa Italia e di calcio, sì, voi ne avete fatte due. Sì. L'anno scorso, immagino, con più coinvolgimento emotivo, ovviamente, ma anche quest'anno con Inter-Lazio. Poi raccontiamo di Feffo che cade sotto la curva, ma... Anzi no, raccontiamolo subito, dai, cos'è successo? Cos'è successo?
1: Cos'è successo? Stavo seguendo, era l'anno scorso, dopo che Bologna ha vinto la Coppa Italia, in un momento di follia, diciamo, collettiva, di isteria di massa che stava verificando là sotto, sotto la curva. E niente, stavo cercando di seguire Italiano correndo, perché lui stava correndo da un punto A a un punto B a un punto C, quindi stava cambiando traiettoria e quant'altro. E a un certo punto, non so come, mi sono ritrovato per terra, sono scivolato su una chiazza di birra infinita. Però sono rimbalzato, cioè praticamente non sono rimasto per terra, sono rimbalzato ed ero già lì con la camera in faccia. Cioè tipo è stato un movimento, diciamo, sono rimbalzato e sono finito di fronte a lui con la camera. Però anche questo è stato ripreso dagli spalti, sempre dalla Bianca, che non so perché stava facendo un video in quel momento ed era
0: su
1: lì.
0: Di te poi, però.
2: Tutte cose belle che c'erano in quel momento, c'è cioè su Feffo che rimbalza in mezzo al campo.
0: Vabbè, ma fa parte della festa, fa parte delle fotografie della festa.
1: È durato veramente poco perché avevo un livello di concentrazione tale che l'ho sentito il giorno dopo, però l'ho sentito.
0: Senti, c'è un altro episodio che possiamo raccontare.
2: Guarda, allora intanto sì, la Coppa Italia dello scorso anno è stata clamorosa, vabbè, chiaramente per il nostro risultato, tutto quello che noi l'abbiamo raccontata proprio anche con l'Empoli, avevamo fatto in due parti, quindi tutto questo racconto che arrivava da tutta la parte dei tifosi, siamo andati nelle bocciofile di Bologna, siamo andati a San Luca piuttosto che nei bar storici per raccontare. Quando fondamentalmente si va a Roma, che vabbè, tutto quello che succede. No, l'episodio molto interessante dello scorso anno fu a fine partita. Noi a fine partita usciamo dall'Olimpico, non mi chiede il motivo, secondo me erano le 2-3 quarti. Almeno,
0: vabbè,
2: almeno. È solo che se tu esci dall'Olimpico alle 2-3 quarti, devi uscire per forza da questa via che si chiama Via dei Gladiatori, una roba del genere. Sì. Che io non consiglio a nessuno perché praticamente a parte arrivarci e poi tutta imboscata là dietro. Niente, io adesso ero con Lorenzo, mi pare, un altro socio di MVP, e siamo lì fuori che andiamo per uscire e ci troviamo un po' in tutto questo spazio del tennis, no?
0: Ok.
2: Perché è lì attaccato al tennis. E stavano pulendo, quindi c'eravamo rimasti solo noi fondamentalmente. Ma da lontano vediamo, scorgiamo una persona che di spalle, che io penso sia lo spazzino, uno che sta pulendo, che anche lui è lì che gira e vaga. Allora da lontano, dopo che stiamo lì 10 minuti che non troviamo un varco per uscire, però era tutto chiuso, te lo giuro, tutto chiuso. Cioè non sapevamo come uscire da lì. Io lo chiamo, oh scusa! Questo si gira, era Remo Freuler.
0: No, ma come Freuler?
2: Era Remo Freuler, sì, te lo giuro. Era Remo Freuler da solo, anche lui perso, come noi.
0: Ma se lo sono dimenticato.
2: Imprecava anche lui.
0: Certo.
2: Imprecava la qualunque, era così incazzato.
0: Sì, vabbè, ma sei detto ormai, sei capito.
2: Che fa? Non lo so da dove si esce qua, io non so, mi sono... Adesso io scavalco, oh, te lo giuro, Remo voleva scavalcare. Siamo andati verso un varco, lui voleva scavalcare per uscire. Sta di fatto che la fortuna vuole che proprio dietro quell'angolo lì c'è un, non si sa, un buon'anima che ha lasciato una porta aperta e riusciamo a uscire. Lui tra l'altro lo aspettava tutta la famiglia fuori alle 3 del mattino, che era lì fuori che lo aspettava, e lui era pronto per scavalcare. Però la differenza dall'anno scorso e quest'anno, lo voglio dire al nostro grande pubblico, cioè noi lo scorso anno io credo di aver visto gente in campo fino alle 00:30. Stanno a mezzanotte erano tutti fuori. Fuori a mezzanotte,
0: si percepiva in TV,
2: a mezzanotte,
0: sì.
2: Erano tutti fuori, tutti a casa, nel senso è stata molto
1: ci sta,
2: ok, tu mi dirai questi sono più abituati a vincere, tu quello che vuoi, ma non è solo quello lì, secondo me è proprio la compattezza che c'era attorno, che non potevi uscire da quello stadio, cioè ti dovevano proprio trascinare fuori. Infatti noi siamo lì a bordo campo che stiamo facendo un po', stiamo rifacendo l'attrezzatura, siamo nella panchina credo della Lazio, noi ci eravamo messi lì, avevamo Lautaro Martinez si era messo lì con la sua famiglia in un momento di intimità perché era lì, e noi eravamo di fianco che metteva l'attrezzatura. Non ti dico quanta gente passava di lì, Lautaro, la foto, tra poveretto questo. Poi tu mi dirai, è il suo mestiere.
0: Ci sta, certo.
2: Alla fine, cioè, e tutti allontanati. Allora, scene surreali. Allora, gente in servienti, quindi stiamo parlando di delle maschere, mm-hmm. no? Quelli che c'hanno. Uno che da, arriva lì per prendere un nastro scotch e mettere solo in tasca. Un altro è andato in panchina, ha trovato, che ne so, aveva una busta di sale, se l'è fregata.
0: Oppure, tipo in albergo.
2: Sì, sì,
0: no, quello che c'è, ma non funziona così.
2: Cioè, un altro arriva, si porta via il coprisedile della Coppa Italia. Ma gente che lavorava, cioè, non dici.
0: Ma tipo,
2: arriva un tizio, cioè una tipa, e va da Lautaro e gli chiede una foto. Dopo l'ennesima volta lui gli fa no. Allora però lei gli fa capire che c'è della gente dall'altra parte. Lui fa ok, però vengo lì, ma ne faccio una sola. Praticamente dopo un po' si vede Lautaro Martinez che si alza, va verso questo angolo. Erano i finanzieri che volevano fare la foto con lui. Saranno stati in 30. Lui è andato là, ha fatto la foto con i finanzieri, 30 finanzieri, e poi è ritornato via. Una foto per 30. Oppure durante la partita fa gol l'Inter, noi siamo a bordo campo, abbiamo la Digos e compagnia bella lì tutti attorno. Arrivano questi dell'Inter che scavalcano, si attaccano alle ringhiere facendo esultando. Uh-huh. Praticamente a bordo campo arriva questo, credo, non so se fosse della Digos o forse uno della sicurezza. Devi venire giù, vai giù. Perché è tutto arrabbiato, si gira ed esulta col pugno che aveva fatto gol l'Inter. Io ti giuro, cioè, solo a Roma vedi queste robe, secondo me, solo a Roma. Perché lo scorso anno magari sarà stato Bologna-Milan, quindi una finale un po' più atipica, no? Nel senso che
0: beh, sicuramente per la stessa Bologna, non c'è dubbio.
2: E allora era un po', diciamo, un po' fatta a misura, no? No, quest'anno c'era
0: molto diverso,
2: quest'anno era.
0: Allora, ci sono altri messaggi, però dobbiamo dare conto anche di un'ultima ora che riportano i colleghi di Sky con un'accelerazione del Bologna per Domenico Tedesco.
2: Ah, vedi, una novità almeno, vedi.
0: Parti al lavoro per chiudere l'accordo, riportano i colleghi di Sky, quindi quello che diceva stamattina Leo Bosello, cioè che Domenico Tedesco aveva fatto il giro veloce stanotte ed era in pole e effettivamente sta per portare, vediamo poi con che tempistiche, ma insomma comunque è Domenico Tedesco il nome più caldo per la panchina del Bologna. Prima dei messaggi dei nostri ascoltatori,
2: visto che mi ha ascoltato Sartori,
1: la gag da italiano a tedesco l'ha fatta qualcuno già?
0: Certo, italiano nato in Germania e tedesco nato in Italia, tra l'altro, certo. Quindi siamo perfetti.
1: No, chiedevo perché mi sembrava giusto.
0: No, no, è stata già fatta. Certo, c'erano assolutamente. E voi avete fatto anche Coppa Italia di pallavolo quest'anno?
2: Sì.
0: Giusto? Che è una novità, è stata una novità per voi.
1: Ho fatto il triplete.
2: Esatto.
0: Esatto. Calcio, basket e volley. Volley è stata una novità per voi?
1: Sì, è stata la prima volta.
0: Com'è andata?
1: Sì. E nello specifico è andata a livello, diciamo, l'evento a livello proprio di evento, di sensazione, è una cosa. È un ambiente molto più leggero di cosa può essere un evento di una final eight di basket piuttosto che una finale di Coppa Italia di calcio. È più festoso, più musicale.
2: Sarà
1: più...
2: banda praticamente.
1: Sì, cioè, ogni...
0: sì, sì, ma c'ero. Sì, sì, è molto bello, devo dire, molto coinvolgente.
2: Secondo me, se uno va a vedere il basket o il calcio, si trova nell'ambiente a pallavolo, anche io, per esempio. Mm-hmm. Dice dove sono, perché è proprio un altro ambiente.
0: Sì,
2: non
0: sì,
2: c'entra
0: sì.
2: Proprio nulla.
1: Cioè, c'è troppa sportività, diciamo. Non c'è abbastanza cattiveria.
2: Io ti giuro, non ho sentito un insulto, niente. Zero,
0: no,
2: zero,
0: allora
2: zero.
0: Chi segue la pallavolo è di solito molto, molto easy.
2: Ma poi sì. Con i cartelli già pronti, molto, cioè,
0: sì,
2: fai
0: sì,
2: ace,
0: anche
2: boom, ace.
0: Sì, sì.
2: Tutti lì col cartello.
1: Però bellissimo, bel colpo d'occhio.
0: Bello, bello. Sì.
1: Bello visivamente tutto. Comunque organizzato bene. Io. Cioè, per essere la prima volta comunque che ci abbiamo lavorato, siamo trovati da Dio con i ragazzi con cui lavoravamo, straorganizzati. Francesco Mazziotti, ragazzo un
0: grande Francesco,
1: ho parlato per, diciamo, per concludere la trattativa, super. E quindi è stata una bella esperienza. Sono stati contenti, so che c'è stato anche un articolo sul giornale che mi è arrivato da, da Mazio, ho fatto vedere che eravamo comunque soddisfatti del lavoro e tutto, quindi dal nostro punto di vista un'esperienza 100% positiva, a cavallo della Coppa Italia di basket, quindi c'è stato due weekend cioè un weekend e la settimana dopo in Coppa Italia molto, molto
2: intenso.
1: Però bello.
2: Sì, perché passando in Coppa Italia di basket siamo andati in 8.
1: Sì.
0: Beh, certo,
2: abbiamo fatto una mega produzione. Perché
0: 7 partite, 5
2: noi abbiamo,
0: giorni.
2: Noi seguiamo anche le BATV come cliente, quindi sì. Avevamo anche tutta l'area, diciamo, più televisiva da dover svolgere. E quindi sì, è stata bella bella tosta.
0: Bella impegnativa, certo. Uno dei video che ricordo di più è quello con è arrivato Batman dal cuore della notte.
2: Quello è Dario.
0: L'ho citata ieri, quella radiocronaca che porto nel cuore, sia per ovviamente il risultato
1: poi
0: finale.
1: È tornato, sarebbe.
0: È tornato Batman, sì, perché è arrivato con Ulm.
1: Esatto,
0: prima.
1: Con Ulm in semifinale.
0: E poi è tornato in finale. E la porto nel cuore anche perché quel giorno coincide, il giorno della finale, con la scomparsa di Stefano Biondi, quindi per tutti noi è stata una giornata ricca di emozioni, ecco, molto contrastanti tra di loro, quindi è stata una radiocronaca che porto sempre nel cuore e me la ricordano in tanti dei tifosi virtusini, e la cosa mi fa molto piacere. Marco da Bologna: ricordo che iniziai a seguire il lavoro di MVP con i video sulla Mattei Plast, si vedeva già allora il genio e la dedizione dietro a questi video. Pagare qui è bonifico, ragazzi. Da allora è stata un'escalation in positivo, aumentiamo il bonifico, no? per Marco.
2: Grazie,
0: va bene.
2: Marco, veramente.
1: Però è vero, è stato così, è stato lì, è stato tutto.
2: Sì, la scintilla è stata quella, perché ai tempi con la Mattei Plast potevamo sperimentare quello tra virgolette che volevamo, quello che volevamo in linea quello che succedeva, perché comunque la cosa chiaramente che, cioè, noi,
1: cioè, fortuna vuole che vincevano sempre, sì, nel senso si poteva, cioè, fare
2: la cosa che cerchiamo noi di aver sempre in questo lavoro, proprio perché per noi è un lavoro e non è che ci possiamo girare intorno, non è una passione, non è un passatempo, non è un hobby, è un lavoro. Anche il fatto di non essere tra virgolette molto, come ti posso dire, balotta con i giocatori, queste cose qui, nel senso che con la Mattei Plast il contrario, eravamo proprio gli amici di tutti,
0: certo,
2: di tutta quanta la squadra. Ma col tempo abbiamo cercato di non essere così coinvolti da un punto di vista di squadra, perché oggi gioca così, domani può andare così, e soprattutto
0: è la giusta lavoro. Distanza.
2: Sì, certo.
0: Assolutamente.
2: Quindi quello per noi è proprio una cosa che ci ha insegnato, perché la Mattei Plast ha insegnato a fare veramente
0: tante cose,
2: tutto,
0: certo,
2: tutto. E con cioè, attualmente i racconti che noi facciamo anche del Bologna dell'anno scorso derivano un po' da quel racconto lì della Mattei Plast, cioè non è che, cioè, gli ingredienti ci sono sempre, quelli li teniamo ancora, poi sono evoluti, abbiamo magari sperimentato anche altre cose, ma quello l'anima c'è.
0: Se sentite un borbottio in sottofondo è perché Teo sta dormendo e sognando. Esatto, e quando sogna baia, quindi scusate il borbottio, ma è Teo che si è addormentato. L'ultima domanda, ragazzi, prima di salutarvi, Alberto vi chiede: qual è il personaggio più stravagante che avete immortalato? Bella domanda.
2: Ah, ce ne sono. Allora, ti dico
1: quello che faceva i
2: a Roma. Io Papa, ti dico, no, la cosa. Sì, a Roma, il personaggio che dico che dal vivo ho detto wow, quindi non c'entra quello, è Del Piero. Del Piero proprio è follia, nel senso che mi ha stupito in positivo. Potrei parlare solo bene di Del Piero per ore, perché ti giuro quello che ha fatto a Roma. Che ha iniziato a parlare con questi bambini che noi avevamo, con una voglia, una spontaneità incredibile, no forzatura, no. E ne vediamo anche di quelle situazioni che ci sono, perché chiaramente, certo, ci sono anche personaggi che devono fare quella parte lì, e quello c'è. Però lui proprio in positivo. Sì, a Roma c'eravamo quello che si era vestito nel, allora, prima della partita aveva la maschera, quella di Orsolini, quella dell'orso.
0: Sì, certo.
2: Niente, a fine partita io mi giro, lo stesso personaggio era vestito da Papa. Cioè, quindi ha fatto un cambio abito lui durante.
0: No,
1: io stavo dicendo un'altra cosa, dicevo quello che faceva le case del Papa.
2: Vabbè, quello non so già. Però io questo qui
1: lo ricordo abbastanza, ce n'era lì.
2: Cioè, questo però del Papa, ti giuro che ha fatto cambio abito durante la partita. Io non so come
0: Arturo
2: ha fatto
0: Brachetti.
2: Organizzare. Come ha fatto, cioè, incredibile.
0: Va bene, ragazzi.
2: Un Mike James che durante un media day è sparito.
1: Ah, sì, merda.
2: Siamo a Milano, dobbiamo fare il media day di Milano. E manca Mike James. Dov'è Mike James? Ai tempi c'era anche Messina in panchina,
0: certo.
2: Ti puoi immaginare anche la tense.
1: Si è andato
2: via, scappato. Quindi l'abbiamo recuperato alla Coppa Italia successiva per fargli sto media day, dove è arrivato con la sua faccia chiaramente empatica,
0: sì,
2: simpaticissima, così guardando, ok, palleggia, pum pum pum, quattro palleggi, è uscito via, è andato via. Fine. Lui, questo è stato il suo video.
1: Anche Teodosic, nel senso, ne ha fatto di roba.
2: Però poi alla fine si è un po' più ammorbidito.
1: Una cosa leggendaria di Teodosic: una volta stavamo facendo un video per il maxi schermo dei playoff, quando facevamo col green screen. E all'epoca io ero quello che parlava con i giocatori parlando un po' più inglese, insomma, mi avvicinavo, dicevo fai questo palleggio, fai questa mossa, quindi vado lì da Teodosic, gli spiego tutta la cosa, fai così, fai di qua, di là, lui mi guarda e fa no.
0: No, come okay. No?
1: No, okay, okay, posso. Basta, ma fatto. E questo era Milos Teodosic.
0: Ragazzi, io vi devo salutare. Grazie, però Daniel, quando volete tornare facciamo chiacchiere con gli ascoltatori, che vedo che insomma hanno apprezzato molto, ricordando anche vari appuntamenti. Voi siete benvenuti, tanto l'indirizzo lo sapete, sapete dove abitiamo, quindi quando volete tornare più che volentieri.
2: Andiamo a lavorare, dai.
1: Dai.
0: Giusto, è giusto. Grazie mille Gianfranco Cesari, Federico Feffo Mora, gli MVP Project, quindi in bocca al lupo naturalmente per questi playoff, perché di lavoro ne avete. Grazie, sì, per la Virtus e non soltanto.
2: Grazie.
0: Pubblicità, torniamo tra poco.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
3: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
14: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
15: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
16: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
17: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
18: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
19: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
20: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
21: Oh Marco, pronto per lo stadio?
22: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
21: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
22: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
21: Davvero?
22: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
23: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Torniamo in diretta con l'Ora d'Ario dopo aver avuto ospiti in studio i ragazzi degli MVP, quindi Gianfranco Cesari e Federico Feffo Mora. Li ritroveremo perché insomma sono arrivati tanti messaggi su di loro, sulle loro attività, sui loro lavori, quindi li ricoinvolgeremo un'altra mattinata per chiacchierare insieme. Ma adesso dobbiamo tornare sui temi legati alla Bologna e soprattutto sul nome di Domenico Tedesco, che non è che in pole, è molto di più per la panchina rossoblù. Non è ancora l'allenatore del Bologna, ma è decisamente il primo nome su cui in questo momento i dirigenti rossoblù stanno lavorando, come abbiamo raccontato anche in precedenza. Messaggi al 366-402-4022. Filippo Cotti, buongiorno.
26: Buongiorno.
0: Che ci dici a riguardo?
26: Beh, sicuramente è il profilo più caldo, è il profilo più vicino e si sta lavorando a questo. È un allenatore che sicuramente ha anche un respiro e una grande esperienza internazionale per quello che ha fatto. Quindi è un allenatore che però, lo dico a tutti, va aspettato, bisogna lasciarlo lavorare, eh? Non è che arriva e dici immediatamente bisogna centrare questo, centrare quell'altro, fare questo, fare quell'altro, cioè devi avere un pochino più di pazienza, perché lui dove è andato ha fatto bene, ha preso molti consensi sia a livello nazionale sia a livello squadra di club, però necessita di un pochino di così, deve atterrare nel campionato italiano, diciamo così.
0: È il nome che ti convince di più tra quelli accostati al Bologna?
26: Ma sai, a un certo momento c'era il movimento legato, tutti pensavano che fosse Di Francesco, poi dopo c'è chi ha detto che aveva visto Pioli, poi chi aveva visto l'ex o allenatore del Parma. Questo è sicuramente un allenatore moderno, è un allenatore che credo possa regalare delle gioie e delle soddisfazioni, è un allenatore che credo sia stato attenzionato da parecchio anche da parte di Sartori, era uno sul suo taccuino, era uno che andava a vedere e spiare, ecco, diciamo così, non è una scelta casuale.
0: Per quello che riguarda invece, facendo un passo indietro Pippo, la conclusione del rapporto con Italiano è andata come doveva andare per come si erano messe le cose secondo te? Non c'erano alternative?
26: Ma guarda, purtroppo, dico purtroppo perché vedendo che reazione ha avuto Italiano quando è uscito da Casteldebole mi ha dato la sensazione che si sia tolto un peso. Cioè, quindi questo non è sicuramente... Se c'era qualcosa che non andava, mi spiego meglio, o se magari come tutti i rapporti si è arrivati, un rapporto può durare 10 anni, 20 anni, a livello personale, a livello professionale anche, ma quando non ce n'è più e c'è la possibilità di lasciarsi senza farsi del male, ben venga questo. Diciamo che il Bologna e l'Italiano non hanno mai sbagliato nessun tipo di operazione. quando è arrivato era il momento giusto, quando è andato era il momento giusto. Forse l'italiano non poteva più dare nulla a questo Bologna e all'epoca invece ci ha dato tanto, perché lui è uscito sorridente e non è detto che vada ad allenare il Napoli, mi pare.
0: No, anzi.
26: Ecco, quindi il rischio che rimanga senza panchina è alto in Italia, perché dove va se non va al Napoli? Va al Milan?
0: È rimasto solo in Milan,
26: che mi sembra si stia orientando su altri. Comunque non sono più affari nostri, gli vogliamo tanto bene, gli vorremmo sempre bene, lo ricorderemo sempre, ma non è diciamo un tema. Però quando è uscito da Casteldevole, quando ha salutato così, era contento, felice, era sollevato, quindi vuol dire che magari lui qua non riusciva più a dimostrare qualcosa.
0: Luca, lasciate cucinare Sartori, tedesco allenatore perfetto per noi, speriamo. Speriamo.
26: Sì, ma poi viene fuori la grande gag, no? Italiano tedesco, tedesco italiano.
0: Certo, assolutamente, uno nato in Germania, italiano, l'altro nato in Italia, tedesco, quindi siamo a posto. Siamo a posto, siamo
26: cambiando
0: a posto.
26: I fattori rimane.
0: Rossa da Bologna che mi ha mandato un messaggio lunghissimo, siate più sintetici ragazzi perché sennò non riesco a leggervi sia negli audio che nei messaggi scritti, altrimenti diventa impossibile leggervi. Francesco molto perplesso, tedesco non ha mai allenato in Italia ed è pluriesonerato all'estero.
26: Pluriesonerato?
0: Lipsia e Fenerbahce sì.
26: Sì, lo so, però insomma... Cioè, non sono piazze semplici, facili, cioè, ha fatto anche qualcosa di positivo, mi sembra, no? Nasso l'ha fatto male. Quindi l'alternativa è Di Francesco, che mi sembra ci si stia prendendo delle grandi critiche. Questo povero Di Francesco, che è vero che alla fine delle sue ultime annate, delle tre annate, diciamo, le ultime tre annate non le ha fatte benissimo. L'ultima con Lecce sì, le altre un po' meno. Però poi ha fatto anche molto bene con la Roma, col Sassuolo, cioè ci sono tante valutazioni che sono, diciamo, sono in essere sugli allenatori. Tedesco sembra quello essere più, insomma, più titolato adesso, diciamo così. Però in tutte queste scelte c'è una cosa sola che è sovrana, una cosa, che è il campo. Quindi quando il campo dirà ha fatto bene, ha fatto male, ha vinto, non ha vinto, così dopo tutti gli allenatori saranno estremamente attraenti, estremamente bravi, precursori, eccetera eccetera. Quindi una cosa sola conterà chiunque arrivi a allenare in Bologna: i risultati.
0: Fabio da Calderara, credo che sia italiano che il Bologna abbiano fatto la scelta migliore interrompendo il rapporto di lavoro. E un altro Fabio, dirò sempre grazie a Vincenzo, ci siamo lasciati bene, non è che alla fine vai in nazionale, sarei molto contento.
26: Ah, sarebbe un bel colpo di scena, eh? Italiano in nazionale, sarebbe una bella outsider. Sicuramente l'Europa proverà a farla lì, ecco.
0: No, non so quello per forza. Almeno lì non ci sono dubbi. Lì c'è l'Europa, esatto, assolutamente.
26: Piace molto l'Europa, allora.
0: Quindi da quel punto di vista siamo belli tranquilli.
26: Non lo so, anche il tema a chi allenerà la nazionale non è male.
0: Dici che Conte non è così sicuro?
26: Ma ripeto, due cose possono far sì che uno vada di qua e uno vada di là, parlo degli allenatori, la nazionale e il Milan, che mi sembrano le uniche panchine vacanti adesso.
0: Gabriele, il fatto che Domenico Tedesco non abbia mai allenato in Italia potrebbe anche essere positivo, magari porta un po' di innovazione.
26: Sì, sì, quello che dicevo prima, certo, assolutamente sì. Magari sì, magari il suo modo di fare calcio in Italia è una scommessa, ecco, sicuramente è una scommessa. Veniamo da due certezze, da tre certezze, che eravamo anche Sinisa, e con Tedesco è una scommessa, ecco, quindi l'unico dubbio è questo. Però decideranno a breve, perché Valles è dietro l'angolo.
0: Stima enorme un allenatore che se ne va senza avere un contratto in tasca, scrive Bob. E poi con allenatori disponibili che conoscono bene il campionato italiano non sarei andato su Tedesco, scrive Fabio, ma che è un altro Fabio ancora, ma che qualunque allenatore sia stato scelto, Pippo, possa essere scelto dal Bologna, qualunque allenatore abbia non riesca ad arrivare forse neanche al 60% di preferenze tra i tifosi, questo l'abbiamo dato per assodato. 60 vi tengo anche largo.
26: Assolutamente sì, ma anche perché la stessa cosa poi è successa quando arrivò anche Italiano, un perdente, perde le finali, è andato via da Firenze perché non lo volevano, non è qui, non è là, cioè bisognerebbe andare a prendere tutti i commenti, tutti dicevano cose poco simpatiche, poco attraenti verso l'arrivo di Vincenzo Italiano a Bologna, quindi non... però è vero che Vincenzo Italiano però aveva fatto dei percorsi importanti, le finali le aveva perse con la Fiorentina, però le aveva fatte, e la sua storia comunque era una storia di sudore, sacrificio, calcio molto bello, calcio con la linea sempre alta, pericoloso anche, però un calcio che ci ha fatto anche divertire, ci ha fatto divertire tanto il calcio di Thiago Motta, ma anche il calcio di Vincenzo Italiano.
0: Giusto per cambiare anche un po' argomenti, ti girano altri messaggi al 366-402-4022. Enzo per esempio ti chiede: ma in tutto questo il rinnovo di Orsolini?
26: Il rinnovo di Orsolini credo sia la cosa più semplice, anche se adesso c'è la corte serrata del Como su Orsolini e su Cambiaghi,
0: su tutte e due quindi.
26: Sì, vorrebbero comprare i giocatori italiani già pronti, eccetera, eccetera, però poi la bottega cara, quella del Bologna, anche possiamo vendere tutti.
0: No, vabbè, chiaro. Qualcuno deve anche rimanere a giocare, ecco. E poi, vabbè, a parte l'elenco di allenatori preferiti, che però in questo momento insomma diventa un argomento meno forte, con Domenico Tedesco nettamente in pole rispetto a tutti gli altri, Claudio, faccio fatica a pensare che Italiano rinuncia a 3 milioni di ingaggio solo per una questione di motivazioni, scrive.
26: Ma non voleva più stare qua, Vincenzo, perché nel comunicato del Bologna è tutto molto chiaro. Ci sono del contratto a prescindere che uno vada ad allenare oppure no. Cioè lui ha fatto capire chiaramente, il comunicato parla chiaro, che non voleva più rimanere qua perché non aveva garanzie tecniche per il futuro, perché il Bologna non fa l'Europa. Il perché, la vera verità forse non la scopriremo mai, però è molto chiaro, il comunicato è molto chiaro, letto bene, ma neanche da dire devi interpretare le parole perché sono estremamente chiare. Cioè lui ha detto che a Bologna si riteneva, diciamo, chiuso il suo ciclo in rosso-blu. Le motivazioni saranno un giorno rese note oppure mai, però lui ha detto: io questi 2 anni qua, fine. E noi ne prendiamo atto, onestà, rinunciare ai soldi, massimo rispetto.
0: Ah no, quello sicuro. Poi è chiaro che la risoluzione consensuale ha portato anche una buona uscita, perché chiaramente si parla, sì, anche di soldi, non pari non a quella poi, dello stipendio,
26: ma non
0: certo.
26: Ma non l'intero compenso.
0: No, assolutamente, non sarebbe una risoluzione consensuale, quello sicuro. Va bene Pippo, ti saluto, buon weekend, e da lunedì ripartiamo. Grazie. Allora, con
26: da lunedì ripartiamo,
0: vediamo un po'.
26: Ma sarà un weekend lungo di consultazioni per i capi rosso-blu, Non sarà un week, non sarà un ponte lungo, non sarà un old bridge.
0: Bene, va bene, noi saremo qui ovviamente a raccontarlo. Pippo, grazie, buon lavoro.
26: Ciao.
0: Grazie a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
0: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il palazzetto.
3: pallone. Edwards.
0: Palla per Morgan, ancora Edwards. Contro il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang. Fuori ancora per Edwards. 10 secondi per andare al tiro. Il resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente. Diarra per Vildoza. 8 secondi. Edwards attacca. Scarico per Selyun Yang. Che vola a schiacciare. Eccolo qua. Il punto esclamativo. Su gara 5. Sulla serie. Su tutto.
2: Domani alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
8: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
9: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
8: Ristorante Pizzeria Caruso.
9: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
8: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
27: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
28: Wow!
27: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
28: Bello il parapendio!
27: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
29: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
30: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
31: Sì, è di là sul divano.
30: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
31: E che fa? È uguale, no?
32: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
29: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
30: Questo divano è bellissimo.
33: Prendilo.
30: Aspetta, anche quello.
33: Deciditi.
30: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
33: Problemi seri.
30: Allora li provo tutti.
33: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Quanto alla musica, ascolto di tutto, anche Ultimo, Alfa, ma nessuno sarà mai come Lucio Dalla. Ogni volta che parte Stella di Mare mi emoziono. Questo è Domenico Tedesco in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dello scorso gennaio. Beh, ragazzi, se non è un indizio questo. Se non è un indizio questo, non so se questo contribuisce magari a togliere lo scetticismo sull'allenatore calabro tedesco. Ci proviamo? Va bene. No, a parte le battute, davvero l'ho dichiarato, non me lo sono inventato, l'ho recuperato al volo questa intervista recente di gennaio, quando appunto allenava il Fener, in un momento peraltro della stagione molto positivo per il Fenerbahce. Poi l'esperienza non si è chiusa nel migliore nei modi. La sconfitta 3-0 contro il Galatasaray è stata quella che di fatto ha portato poi alla scelta di esonerare Tedesco, che devo dire la verità, questa esperienza col Fener ha sicuramente alternato cose buone a cose molto meno buone in generale, sia in campionato che in Europa League. In Europa League è stato eliminato tutto sommato abbastanza malamente dal Nottingham Forest. È anche vero che il Fenerbahce di quest'anno, per quanto sia stata una squadra sicuramente molto forte, con tanta qualità, tanta esperienza anche, però è stata anche molto difficile da allenare. Hanno cambiato tre allenatori, hanno avuto tre allenatori. Questo credo che sia abbastanza significativo di come sia stato anche complicato. Per quanto riguarda l'assetto tattico, è un seguace della difesa 4 tedesco, poi da lì si parte. Avanti si vede due mediani, tre trequartisti, tre punte, un po' a seconda di quello che c'è a disposizione. La sua esperienza veramente negativa, così ritorno anche ai messaggi che stanno arrivando al 366-402-4022, la sua esperienza davvero negativa è stata quella con il Belgio. Con il Belgio è stato veramente negativo, una squadra di talento ma con enorme confusione tattica, un po' come l'Italia di Spalletti. E allora ci teniamo il dubbio che Domenico Tedesco non sia, quantomeno ancora un allenatore da nazionale. Magari lo sarà in futuro, ma sono due cose molto diverse, club e nazionale, abbiamo detto tante volte, quindi. E quindi ci teniamo, insomma, il dubbio che sulla nazionale magari ripassare più avanti, evidentemente. Per il club invece sicuramente ha fatto cose buone, cose meno buone, paga, come detto, per il Fener un po' di confusione proprio a livello di gestione del club, e molto anche dal punto di vista di quelli che sono stati i risultati in Europa, che non sono stati ottimali, ma non erano stati ottimali neanche con Mourinho. Quindi tutto sommato, insomma, a Tedesco possiamo anche imputare il giusto. Come detto, 4 dietro e poi davanti a seconda di chi c'è e a seconda di cosa c'è a disposizione. In questo senso non è un integralista Domenico Tedesco. Certo, in carriera il 4-2-3-1 è stato un modulo che ha usato più di altri, quindi con un trequartista alle spalle dell'attaccante. Trequartista peraltro anche non necessariamente fisico o non necessariamente tecnico, insomma anche in base a quello che un po' c'è. Per esempio nel Fener ha usato molto Marco Asensio in quel ruolo lì. Ha usato anche tra i giocatori a disposizione Talisca, che è sostanzialmente un centravanti, mentre Asensio nasce come esterno ma è messo anche lì. Quindi insomma non è un allenatore così rigido, ecco, su questo tipo di situazione. Poi, come detto, ha alternato anche nelle sue esperienze anche un 4-3-3 un po' più spurio, un po' più rigido a seconda delle circostanze, però la base è la difesa 4. Questo è sempre stato, diciamo, con un calcio propositivo, con un calcio tendenzialmente molto contemporaneo, fatto di possesso palla per lo più. Quindi forse un po' più vicino a Motta che è italiano in questo senso. È vero anche che ha avuto a disposizione rose molto diverse fra di loro, sia all'Ipsia che al Fener, togliendo appunto il Belgio, mettendolo da parte come esperienza per il contesto a cui facevo riferimento in precedenza. Direi che siamo così. Poi altre cose da aggiungere dal punto di vista tattico, sì, poi magari chiedo scusa, ce ne sono, ma per ora direi che queste sono le cose forse più importanti da sapere. Fatto bene allo Spartak Mosca. Poi sì, come ricordavano alcuni ascoltatori, con lo Schalke 04 non ha concluso la stagione, una stagione peraltro la seconda in carriera molto diversa dalla prima, che era stata quella in cui ha fatto vedere le cose più belle, pronti via, a 32 anni è arrivato secondo in Bundes. L'anno dopo, in campionato così così, in Champions eliminato agli ottavi dal Manchester City di Guardiola, andata molto combattuta, ritorno 7-0 per il City, non benissimo. Credo fosse, credo sia stato esonerato proprio in quel momento, dopo quella partita lì, se non ricordo male. Poi con il Lipsia è entrato a stagione in corso, ha vinto una coppa e ha portato il Lipsia in Champions. E poi l'anno dopo è durato poco, perché è partito veramente male, ma credo che facilmente possa esserci stato anche altro, oltre ai risultati negativi, 5 partite di Bundes appena per lui nella seconda esperienza con il Lipsia. E poi questa con il Fener, dopo il Belgio, che come detto tutto sommato è stata davvero la sua esperienza negativa in carriera tout court, cioè col Belgio è andato veramente male. Sia l'Europeo che in Nations League, e soprattutto non l'ha legato molto col gruppo. C'è stata anche la questione di Courtois, la fascia da capitano, la confusione tattica a cui facevo riferimento in precedenza. C'è un Domenico Tedesco che sembrava un'altra persona sulla panchina del Belgio. Detto che il Belgio ha avuto anche problemi con altri allenatori, in generale questa generazione qui ha raccolto molto molto meno, quella dei Lukaku e dei De Bruyne, tanto per intenderci, molto meno di quello che sembrava poter raccogliere. Questo giusto per fare anche qualche nota biografica di quello che in questo momento non è l'allenatore del Bologna, ma è quello nettamente più avanti a tutti, ma proprio nettamente. Così mettiamo anche la scaletta. Non è l'allenatore del Bologna, non c'è ancora un accordo definitivo, ma è il nome su cui il Bologna sta lavorando più di qualunque altro, messi insieme. Quindi proprio sommando tutti gli altri non si arriva al punteggio che Tedesco ha di preferenza all'interno del Bologna. Un po' di messaggi alla 366-402-4022 prima di dare la linea al GR Sport. Max, secondo te il Bologna era preparato alle dimissioni di Italiano? Non sono state dimissioni, perché formalmente non lo sono state, però sì, era assolutamente preparato. Assolutamente preparato. Buongiorno Dario, curiosità, Domenico Tedesco parla italiano? Credo proprio di sì, non solo perché è nato a Rossano Calabro, ma anche perché poi in Italia ci viene spesso ed è cresciuto anche in Italia, quindi sì, magari ecco un italiano, diciamo un po' italiano, un po' tedesco per l'appunto, ma comunque sì, parla anche italiano assolutamente, e non solo. Claudio, con un augurio italiano di una buona carriera con soddisfazioni ovunque andrà. Sentire il nome di Tedesco mi illumina la giornata. Quale momento migliore per ripartire da capo con nuove idee e gente nuova? Scrive Claudio, che ha i suoi contraltari in altri messaggi che adesso devo andare a recuperare, sul fatto che Tedesco invece non vada bene. Però ragazzi, come detto, era da mettere in conto che non ci sarebbe stato nessun allenatore, neanche Guardiola vi avrebbe messo tutti d'accordo, perché è così, perché funziona così, va bene così, non è affatto un problema, come diceva giustamente Pippo Cotti prima, e poi sarà il campo naturalmente il giudice supremo. Audio al volo prima di dare la linea alla regia.
1: Buongiorno a tutti, Ciro da Bologna. Ciao. Secondo me, per quanto riguarda la panchina della nazionale, avremo qualche colpo di scena e Italiano potrebbe anche essere un'ipotesi, a mio parere. Il Milan potrebbe anche virare su Conte, mai dire mai. Su Tedesco non mi pronuncio, perché mi ero sbagliato su Motta e mi ero sbagliato su Italiano, per cui qui non mi pronuncio. E in merito agli esoneri, neanche uno allo Schalke 04, non al primo anno, però secondo, prima sì, fece bene. E dopo Italiano, se dovesse essere Tedesco, un domani non escluso che arrivi ad allenare il Bologna anche Roberto Inglese, quando smetterà di giocare.
0: Okay.
1: E chiudo dicendo che secondo me il preferito sarebbe di Francesco,
0: che però in questo momento, come detto, è particolarmente indietro nella gerarchia dei dirigenti rossoblù. Ecco, per l'appunto, Tedesco in un periodo nero e calante, De Francesco in fase crescente, scrive Gianluca. Ok? Vedi, appunto, vedete, non c'è unanimità di giudizio su Tedesco. A me piacerebbe uno dei migliori allenatori in Italia, che è il nome di Fabio Grosso. Poi, se Orsovano, mi dispiacerebbe un Berardi, giusto per rimanere in tema Sassuolo, scrive un altro Gianluca da Minerbio. Va bene, secondo me Tedesco è una buona scelta, se non ricordo male era già in lizza per il post Tiago, quindi vuol dire che è seguito da tempo, scrive Valentina. Sì, esattamente come Di Francesco. Cioè, dovete tenere conto, ragazzi, che quando una squadra sceglie un allenatore non è che va solo su quello, non è che ha solo un nome in testa, è normalissimo. Ma come i giocatori, cioè, c'è una lista da qualche parte a Casteldebole piena di giocatori che possono piacere al Bologna e che il Bologna segue. Perché? Perché non è che li prenderà tutti, ma non si sa mai. Si rompe un terzino a dicembre, devo andare a gennaio a prendere un terzino, non è che mi muovo in quel momento e dico, beh, allora aspetta, vediamo, allora chi c'è libero, vediamo. No, ho la mia lista nascosta in un cassetto o in una cassaforte, se volete. Vi do anche questa immagine più da noir, e da lì riparto. Ma è normalissima, per gli allenatori è uguale. Cioè, non è che le squadre hanno un allenatore e non si interessano più di nessun altro tipo di allenatore al mondo. No, continuano a seguire ovviamente quelli che sono i prospetti che piacciono, magari qualcuno viene depennato, qualcuno aggiunto, e una società lavora così a qualunque livello, figuriamoci a livello del Bologna. GR Sport, pubblicità, torniamo tra poco.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
3: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyunyang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3.

0: sulla serie, su tutto.
1: Domani alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 11 e 2 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Terremoto, Sinner eliminato. Tra i tanti titoli, quello strillato in tempo reale dal sito dell'Equipe fotografa più di tutti l'effetto su Roland Garros del KO del numero uno del mondo, che stravolge il torneo parigino. Nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, le parole in conferenza stampa di Sinner dopo la sconfitta in 5 set contro Juan Manuel Cerundolo. A fermare l'alto atesino nel terzo set quasi vinto, un malessere che sarà oggetto di accertamenti.
9: Era proprio una cosa diversa, no? E tante cose messe insieme, non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, proprio non avevo energia. Dobbiamo parlare con il team, quello che è meglio fare ovviamente. Ora sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo con il mio corpo e tutto.
8: Ma intanto la certezza è che Sinner adesso deve riposare.
9: Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente. Vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto, però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare e far bene le cose ora e poi vediamo.
8: Amarezza per Sinner, gioia per altri tre italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rinderknecht e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli con il cinese Wu e Matteo Arnaldi con Tsitsipas eliminato Darderi. Siamo al calcio, mancano le ufficialità ma si va componendo il paso all'allenatore della prossima Serie A. Il Napoli si affida a Max Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione col Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con l'italiano che intanto ieri ha rescisso col Bologna. Allegri al Napoli restringe a 2 i candidati come CT della nazionale, Conte e Mancini. Si conoscerà stasera la 20ª squadra della prossima Serie A. Si gioca alle 20 la finale di ritorno dei playoff di Serie B, Monza-Catanzaro. Brianzoli a un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 all'andata e anche per il miglior piazzamento in classifica. Ciclismo, colpo doppio di Paul Magnier alla 18ª tappa del Giro d'Italia. In volata a Pieve di Soligo, il francese conquista il terzo successo in questa edizione della corsa e agguanta la maglia ciclamino. Saldamente in maglia rosa, Jonas Bing.

0: casalinghi. A Cavalese gli azzurri battono 3-0 in amichevole la Turchia, che ritroveranno domenica a Bergamo, in mezzo domani a Verona, altra amichevole col Belgio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
11: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: Questo divano è bellissimo.
13: Prendilo.
12: Aspetta, anche quello.
13: Deciditi.
12: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
13: Problemi seri.
12: Allora li provo tutti.
14: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
15: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
16: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.

0: 1978 sa di felicità.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 11:08, eccoci qua, ancora in diretta con l'ora d'Ario. Ben ritrovate, ben ritrovati. Non avremo Andrea Mottola questa mattina, che ci ha dato buca. Ci ha dato buca. No, a parte tutto, lo ritroviamo naturalmente lunedì, quindi lo salutiamo, gli auguriamo naturalmente buon weekend. Ma avremo Nicola Sbetti, torna a gamba tesa questa mattinata. Allora, mi ha mandato Nicola stamattina, ieri in realtà, l'elenco degli argomenti. Ha detto: guarda, potremmo parlare di questo. Vroom! Tipo, avremo bisogno forse di 36 ore di diretta e potremmo anche prenderceli, quindi sappiate che vi aspetta una puntata di A Gamba Tesa discretamente ricca. E tra poco però, dopo, nel prossimo blocco, intanto continuate a scriverci al 366-402-4022. Poi andremo anche sulla MotoGP, sul tennis, un po' di voci andiamo ad ascoltare tra poco. Soprattutto però restiamo

0: naturalmente sui temi Bologna, perché vi ricordo la notizia che vi abbiamo dato nel corso della mattinata: accelerazione del Bologna per Domenico Tedesco, e lui il prescelto, come suona bene, per la panchina rossoblù. Ma naturalmente c'è ancora tutto da definire, tutto da sistemare, tutto da concordare, quindi parti al lavoro per chiudere di fatto l'accordo e trovare l'intesa al 100%. Ma è Domenico Tedesco comunque l'uomo in pole, con ampio divario sugli altri. È un po' il Kimi Antonelli in questo momento della panchina rossoblù. Ecco. Tedesco che schema predilige, abbiamo parlato in precedenza, difesa 4, poi avanti si vede. Anche in base a quello che ha, 4-3-3, 2-3-1, trequartista fisico, trequartista tecnico, trequartista offensivo. Ne ha usati tanti, di diversi, però fondamentalmente difesa 4, possesso palla e si risale il campo. Quindi tendenzialmente più vicino all'idea di gioco di Motta che all'idea di gioco di Italiano. Quindi verticalizzazione il giusto, più possesso palla, però anche, come abbiamo detto, con comunque modifiche in base anche a quello che è il materiale umano a disposizione. Però i principi di gioco sono quelli. Ecco, da quelli si parte. Mazza, l'unico dubbio su Tedesco è che non ha mai allenato in Italia, qui in effetti non è semplice allenare, ma mi fido di chi sceglierà la società, sono loro i capaci, mica io, scrive Mazza. Sulla stessa lunghezza d'onda, anche un altro ascoltatore: ciao Darione, sono in pensione da 2 anni, ho sviluppato un'allergia al lavoro che non ti dico, sono un umarella al contrario, quindi non mi ci metto neanche a pensare ad un allenatore per il Bologna. C'è Sartori e il suo lavoro, lo pagano, ci deve pensare lui. È perfetto, a posto così. Siamo perfetti così, caro Franco. E sì, in effetti poi noi siamo qua a chiacchierare, ma fondamentalmente lo devono scegliere loro l'allenatore, come è giusto che sia. Roberto, fammi capire, Italiano, che ha penso in mano un contratto migliore del Bologna, è stato anche pagato, lo assumerei a fare il bilancio della F? No, non ha un contratto in mano al momento. Non ha un contratto in mano al momento. Ce l'aveva, aveva questa chiacchierata con Napoli, che però non è andata. Perché? Perché ha vinto la corrente Allegri, cioè quella legata a Manna, direttore sportivo. In Milan in questo momento, onestamente, cioè capisco anche le perplessità degli allenatori che possono essere stati contattati in questo momento, era Ola, Ragnik, allenatori o direttori tecnici che dicono sì, ok, è il Milan, ci mancherebbe, è uno dei club più famosi al mondo, è anche in una fase di calo, quindi può essere anche interessante mettersi al lavoro, rimboccarsi le maniche per far tornare il Milan ai livelli a cui è abituato i suoi tifosi per tanti anni nella sua storia. Però c'è una confusione tale per cui onestamente mettere mano al Milan adesso è anche rischioso, quindi capisco anche bene, insomma, chi è molto perplesso sul Milan. Abbiamo escluso Italiano all'estero in questa mattinata semplicemente perché l'ho escluso lui in tanti passaggi, poi magari si fa sempre in tempo a cambiare idea, se dovesse arrivare un'offerta che lui reputa interessante, però l'abbiamo escluso per quello, per il momento almeno, ecco. Poi altri messaggi, dopo Italiano e Tedesco cosa ci toccherà? Uno scozzese, scrive Stefano, va bene, da siciliano di Germania, calabrese di Germania, il prossimo è un lucano, se la strada è quella è un allenatore lucano, pugliese e poi dopo, cioè, facciamo Lucania, poi Basilicata, poi Puglia, poi Molise, andiamo così. Speriamo che il Tedesco faccia bene, molto tecnico, molto giovane, però l'ha fatto così. Sì, questa cosa che è più giovane di me di ben 3 anni, questa cosa mi dà un fastidio. Non lo fa partire bene Tedesco. 3 anni in meno di me. Male. Va bene. Tedesco col Belgio fece convocazioni stranine. Non so quanto è voluta questa citazione. Però sì, pagò anche quello, come dicevamo prima, con il Belgio, anche una gestione un po'. Post-conclusionata. Forse gioca in 10 più il portiere. Ma non ci metterei la mano sul fuoco, Stefano. Attenzione. Potrebbe anche giocare in 11 più il portiere. A sorpresa. A quel punto sarebbe più comodo per i giocatori, certamente. Tedesco nome a sorpresa che piace tanto, con profilo a mio parere altissimo. Il suo curriculum credo parli da solo. Che Bologna sia appetibile per un profilo simile è una cosa di cui andare enormemente fieri, scrive Lorenzo. Quindi dibattito che resta ancora ancora molto libero. Giustamente Matteo sottolinea come di pugliese ci sia libero Ronzo Canà, però su Alonso Canà c'è anche il Torino. Ha citato anche Roberto Alonso Canà, sì. Però c'è anche il Torino e credo anche qualche altra squadra, forse il Foggia, attenzione. Per me sarebbe stato più rischioso per l'italiano andare al Milan, per noi fasti una volta non ci vuole Cardinale, scrive Maurizio. Milan in questo momento veramente grande confusione, sicuramente. Tedesco da CT faceva le convocazioni col cappello dei mestieri, come in quella puntata post-apocalittica dei Griffin. Questa è una bellissima citazione. Allora, tu cosa facevi prima dell'apocalisse? Ah, prima del disastro nucleare? Ah, guarda, credo fosse la puntata in cui loro ipotizzano, se non ricordo male, che il Millennium Bug effettivamente distrugge il pianeta, quindi manda tutti indietro nel tempo dal punto di vista della tecnologia. Credo fosse che sia quella la puntata, quindi ambientata il 31 dicembre 1999, e lì si dice: cosa facevi l'infermiera? Bene, oggi farai, vediamo, sorteggio. L'avvocato, auguri, è più o meno così. E probabilmente Tedesco faceva le convocazioni così, sì. E non è uscito Courtois da quel calderone. Vabbè. Ma ancora nessun avvistamento? Ah, ma l'avevi scritto stamattina, Chris, scusa, me l'ero perso questo. Tipo Palladino in supermercato, Difra, la casa della gomma, o Tedesco da qualche parte. Beh, Tedesco l'abbiamo già detto, insomma, l'abbiamo visto e lì da qualche parte in giro per la città. Bella sta cosa, che mentre, cioè, i suoi, non so, legali, avvocati, procuratori parlano col Bologna, Tedesco gira per la città a caso. È una scena bellissima questa, proprio stupenda. Oh, saluto l'amico Tarta che scrive: Tedesco gioca in 11, portiere volante. Ma ci vorrebbe un allenatore così, portiere volante. Sì, un po' come faceva Zeman con la buonanima di Franco Mancini, che era un Neuer ante litteram, visto che difendeva praticamente più avanti della difesa. Grande Franco, pensiero a Franco Mancini e alla sua famiglia. Pubblicità, torniamo tra poco con la gamba tesa.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
6: Una terribile minaccia.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Villa Franca. Francia. Casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
13: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
14: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
13: Fantastico, e adesso?
14: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
13: E loro risolvono?
14: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
13: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
14: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
15: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
13: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
15: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
13: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
15: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
16: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore. Oh, I'm so full of love.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
0: Eccoci qua con Nicola Sbetti collegato. Ciao Nicola, buongiorno.
19: Ciao Dario, un saluto anche a chi ci ascolta.
0: Allora, abbiamo una marea di argomenti da trattare insieme a te in questa puntata. Allora, partiamo subito. Ieri sera Irlanda-Qatar, amichevole premondiale, non ti ho chiamato per farci un resoconto tecnico della partita, ma per quello che è successo a proposito della protesta dei tifosi irlandesi. Non sorprendente, anzi per nulla.
19: Sì, anche perché la partita insomma non era proprio di quelle di cartello, no. Però appunto è una tappa di avvicinamento verso che cosa? Verso la Nations League, verso quegli incontri che abbiamo anche già commentato per gli spettatori più fedeli, insomma la Nations League vedrà nello stesso girone Irlanda e Israele. Noi avevamo fatto la battuta che una volta si riuscivano a truccare meglio i gironi e si evitavano però situazioni di questo tipo. L'Irlanda storicamente è molto attenta alla questione palestinese, anche perché ci sono stati legami molto, molto diretti fra i movimenti indipendentisti di entrambi i paesi e quindi molta parte della popolazione è assolutamente contraria all'ipotesi di giocare queste partite che si dovrebbero svolgere il 27 settembre in campo neutro, il 4 ottobre a Dublino. E come forma di protesta abbastanza creativa c'è stata questa idea di lanciare, quindi interrompere la partita per due volte, delle palline da tennis in campo, palline da tennis con la bandiera palestinese, e che in qualche modo ci fanno vedere come esista una sorta di creatività poi nella protesta che è anche molto più efficace di un eventuale e semplice boicottaggio dell'evento, quindi non andare a vedere la partita, perché poi c'è sempre qualcuno che la va a vedere. Però secondo me questo episodio ci dice molto che quando le decisioni non le prendono le organizzazioni sportive, rischi che poi invece lo facciano gli spettatori, con conseguenze teoricamente comunque peggiori per l'evento sportivo stesso, perché se guardiamo l'evento sportivo è stato comunque interrotto. Vi faccio un esempio: in questi giorni c'è il Giro d'Italia, non ne abbiamo parlato tanto, però quanto è meno politicizzato il Giro d'Italia nel momento in cui non c'è la Israel, no? Quindi lì è stata non c'è più la squadra dissonante che crea il conflitto politico, allora l'evento sportivo non è più politicizzato perché manca la prima politicizzazione. E quindi ecco, secondo me qua possiamo fare una riflessione di nuovo di questo tipo.
0: Vedremo poi come si svilupperà la cosa. In Irlanda comunque, insomma, queste due partite con Israele non sono viste bene, non solo dai tifosi ma anche spesso dai giocatori e dalle giocatrici, cioè sono anche i protagonisti poi sul campo che si stanno esponendo molto, molto più di quanto accade invece in altre nazioni. Resterei sul discorso dal punto di vista geografico Asia, ma ci spostiamo da tutt'altra parte, perché dobbiamo segnalare anche la finale di Coppa d'Asia femminile con la Corea del Nord che è andata a giocare a sud, ed è una notizia con la N maiuscola.
19: È una notizia con la N maiuscola ed è anche interessante, però, perché ci fa vedere come lo sport e gli eventi sportivi internazionali possono essere una finestra di opportunità, cioè possono rappresentare un'occasione. Allora, facciamo un attimo di chiarezza, perché non è che tutti seguono la Champions League femminile asiatica, quindi insomma, una squadra nordcoreana che si chiama il Naegoyan è riuscita, diciamo, il calcio femminile in Corea del Nord è molto sviluppato, una grandissima tradizione, è riuscita ad arrivare in finale, tra l'altro battendo chi? Battendo lo Suwon, che è la squadra sudcoreana. Ma le partite fra le due squadre coreane si sono svolte sempre in campo neutro, sono andate in Vietnam a giocare queste partite e ha vinto sempre la squadra nordcoreana. Ma Suwon era anche la città che aveva vinto, diciamo, la possibilità di ospitare la finale. Sapete, no, come anche la finale di Champions League si svolge sempre in una singola città e lo si sa con anticipo. Quindi in questo caso la Corea del Sud avrebbe in ogni caso ospitato la finale di questa competizione della Champions femminile asiatica. E quindi c'è arrivata questa squadra nordcoreana e anche in un momento politico di nuovo favorevole, perché dopo anni in cui era tornato i partiti più conservatori, quelli più ostili ai rapporti con il Nord, sono tornati al governo progressisti e questo governo più progressista ha colto l'opportunità al balzo, e quindi ci sono state tutta una serie di dichiarazioni favorevoli all'apertura, c'è stata grande ospitalità, e quindi di nuovo lo sport, come tante volte in passato, come nei primi anni 2000 quando c'erano state le cerimonie d'apertura Sydney ma anche Torino, insomma, in cui le due Coree avevano marciato alla cerimonia d'apertura unita, ma soprattutto poi quel grandissimo momento a Pyeongchang con le Olimpiadi invernali in cui addirittura si era creata la squadra di hockey femminile unificata, e c'erano state tutta una serie di iniziative che sembravano portare a una piena pace fra i due paesi. Di nuovo lo sport è un simbolo, viene utilizzato come scintilla diplomatica per segnalare un eventuale avvicinamento. In quei casi, nei casi che ho citato, c'era proprio un lavoro diplomatico dietro. Questa è stata, diciamo, una finestra di opportunità un po' casuale che si è aperta, ma è stata l'occasione per rimandare al di là, diciamo, del confine, dei segnali di quantomeno di riapertura o di non piena ostilità.
0: E li segnaliamo con molto piacere. Non so cosa possano poi portare, noi speriamo sempre nel meglio, ovviamente, pur in una situazione molto complessa, che resta complessa pure con le aperture.
19: Fammi dire questa banalità, perché insomma io la do sempre per scontato, però chiaramente lo sport da solo non può risolvere nessuna controversia diplomatica,
0: certo.
19: Può essere d'aiuto a controversie diplomatiche,
0: può aprire delle porte, poi le porte però vanno oltrepassate da altri. Questo esatto. Sicuramente. Senti, torniamo invece, restando sul calcio, ma torniamo sui mondiali, così facciamo un contento Infantino che non l'abbiamo citato nelle ultime puntate. C'è la questione Iran, non perché non faccia il mondiale, che forse ce lo siamo tolti davanti sto pensiero, vediamo, ma fino a che non inizia il mondiale credo che dovremo avere ancora a che fare con queste cose. Però c'è un altro problema, parlando seriamente, cioè il fatto che l'Iran giocherà negli Stati Uniti ma ha spostato il campo base, per usare un termine militare, ovvero in Messico e non negli Stati Uniti.
19: Ma sai, ti ricordi, ne parlavamo, come era un po' il compromesso inevitabile, è qui che effettivamente poi la diplomazia iraniana, la diplomazia della FIFA e la diplomazia statunitense hanno probabilmente per la prima volta lavorato bene. Il Messico si è dimostrato molto ospitale in questo senso, ed è forse una fortuna per Infantino che questo mondiale sia organizzato da 3 paesi e non solo dagli Stati Uniti. Sarebbe stato molto più difficile per la FIFA. È chiaro che è abbastanza un incubo logistico se fai sede a Tijuana dover andare in giro per gli Stati Uniti, però insomma ormai i trasporti lo permettono abbastanza facilmente, e però appunto è un segnale del fatto che l'Iran insomma vuole esserci, che gli Stati Uniti non vogliono l'Iran ma non sono disposti a perdere l'organizzazione del mondiale per la presenza dell'Iran. Ci sarà sicuramente, possiamo dire, il desiderio non è esplicitabile sia da parte dell'amministrazione Trump ma credo anche da parte della FIFA, che l'esperienza dell'Iran non duri più di 3 partite, perché a quel punto poi si creerebbe ancora più complessità. E però appunto intorno all'Iran, ma questo credo che avremo modo di parlarne più avanti, ci sono tante questioni: il divieto delle di protestare con le bandiere non governative, la non convocazione di alcuni giocatori. Quindi insomma questo mondiale dal punto di vista politico purtroppo è davvero molto interessante.
0: Sì, ne avremmo fatto volentieri a meno naturalmente, però ci sarà e inevitabilmente sarà una delle cose da raccontare della segna iridata. Voltiamo anche pagina, guarda che forse riusciamo a trattare tutti gli argomenti, Nicola, oggi.
19: No, il prossimo è grosso.
0: Il prossimo è grosso. Vabbè, noi ci proviamo comunque. A parte gli scherzi, dobbiamo andare sul tennis e sulla questione ucraina, perché sia la Linkova che la Kostyuk sono state protagoniste di dichiarazioni molto forti, molto anche umanamente forti, per quello che riguarda la loro condizione e la condizione naturalmente dei loro cari e del popolo ucraino, soprattutto perché la Linkova è una delle pochissime che si allena ancora a Kiev, quindi potete immaginare le difficoltà anche proprio logistiche che ha e anche la Kostyuk, che alle vigilie del Roland Garros ha presentato questa foto con un palazzo vicino a casa sua, sostanzialmente a 100 metri da casa sua, battuto da un missile sostanzialmente. Quindi situazioni certamente molto complicate, e che queste due atlete hanno riportato, userei questo termine, Nicola, se sei d'accordo, all'attenzione di tutti.
19: Eh sì, diciamo un grande evento globale come Roland Garros, in cui tra l'altro c'era stata questa polemica, no, della protesta dei tennisti che davano meno spazio alla stampa per protestare contro i premi non ritenuti all'altezza, e però appunto per atlete il cui paese in guerra, che sta subendo un'invasione, quei momenti lì, quella visibilità che ti dà la stampa in un torneo dello Slam è incredibile, e la Kostyuk che fa vedere il bombardamento del quartiere dove abitano i genitori e dire: se era 100 metri più in là i miei genitori forse oggi non ci sarebbero più, sono immagini forti che, come hai detto bene, riportano all'attenzione del mondo sportivo il conflitto in Ucraina. E però appunto è veramente ancora più interessante questa tennista, questa Ionkova, che è meno famosa, è meno anche forte rispetto a Svitolina e Kostyuk, che sono state fino adesso le tenniste ucraine che hanno portato un po' la bandiera in questi anni nel circuito della WTA. Però è veramente stata una figura interessante, perché lei ha battuto al primo turno, quindi la sua prima vittoria in uno slam, la russa Pridankina, quindi già c'era anche questo elemento, mm-hmm. e poi giocherà domani azioni contro Schneider, un'altra russa, di cui tra l'altro in conferenza stampa ha fatto vedere i like messi da lei, da questa tennista russa, ai propagandisti russi. Sì, quindi sta proprio, è arrivata molto preparata facendo vedere che queste tenniste russe hanno partecipato per esempio a dei tornei sponsorizzati da Gas. Ha paragonato questi tornei sponsorizzati da Gazprom a un eventuale torneo che avrebbe organizzato la Gestapo durante il periodo nazista. Quindi è arrivata proprio molto attenta a voler accendere l'attenzione su questo tema, tant'è che a un certo punto un giornalista gli ha detto: ma come fai a giocare con tutta questa tensione, con questa pressione, con questo stress? E lei giustamente però gli ha risposto: ma è molto più stressante dover vivere con i droni, con i bombardamenti, che non appunto dover preparare una partita di tennis. E questo effettivamente fa anche vedere poi, no, come esistono due mondi, no? Quello, il mondo di chi vive quotidianamente in guerra, e il mondo di chi per fortuna vive in un mondo in cui la preoccupazione è appunto come va una partita di tennis. E in questo senso la figura della Olinkova è stata molto interessante. Tra l'altro ho sbirciato un po' nella sua biografia. Il padre si era dovuto allontanare dall'Ucraina perché aveva criticato pubblicamente la presidenza di Yanukovych all'epoca, per cui, che era il presidente quello più filorusso, per cui era dovuto anche andare in esilio. Quindi evidentemente anche proprio nella biografia di questa tennista c'è chiaramente un'ostilità nella Russia, nei confronti della Russia maggiore,
0: di famiglia,
19: e credo anche qui, però qui non ho controllato, ma ho solo letto da qualche parte, non vorrei che poi la questione propagandistica abbia enfatizzato troppo, ma credo che addirittura il padre adesso sia anche nell'esercito, però era presente al Roland Garros in questi giorni. E però appunto, se parliamo di proteste, non te l'ho scritto perché è successo ieri sera e non me ne ero appunto ancora, non me ne sono accorto questa mattina, agli europei junior di ginnastica ci sono state delle significative proteste sui podio da parte di due ginnaste ucraine che non hanno vinto, sono arrivati appunto dietro a un atleta russo bielorussa, e in entrambe le circostanze, quindi quando c'era l'inno russo e l'inno bielorusso che stava suonando, hanno deciso di in qualche modo inscenare una protesta simbolica molto forte, ovvero mettersi delle cuffie nelle orecchie, abbassare la testa e coprirsi gli occhi, proprio come protesta nei confronti della Federazione Ginnastica, che ha riammesso le atlete russe e bielorusse con i loro colori nazionali e con l'inno. Una protesta che tra l'altro, scusa Dario, c'è tanto da dire, sto andando un po'.
0: No, vai pure Nicola, ci mancherebbe.
19: Che ci ricorda invece una simile protesta che avvenne nel 1968, quando la cecoslovacca Vera Ciaslavska, in una situazione analoga, lei arrivò prima a pari merito, ma di fronte all'Unione Sovietico, e di fronte, diciamo, a un periodo in cui c'erano i carri armati a Praga, c'era la repressione della primavera di Praga, chiuse gli occhi, abbassò la testa anche lì in protesta contro un'invasione militare.
0: Sì, perché poi quei giochi olimpici lì di Messico 68 passano alla storia ovviamente per Tommy Smith e John Carlos e per quella protesta lì, ma ci fu anche la protesta di Vera Ciaslavska, che pagò tantissimo, finendo sostanzialmente a fare la sguattera, dovendo mollare la carriera da ginnasta, lei che era una delle migliori al mondo. Quindi sì, c'è anche quella storia lì a Messico 68, hai fatto benissimo a ricordarla. Facciamo in tempo, Nicola, a citare anche un altro tema che abbiamo messo in scaletta, ovvero i mondiali di lotta 2026 che sono stati spostati dal Bahrain al Kazakistan, quindi si svolgeranno ad Astana.
19: Sì, assolutamente, anche qui si svolgeranno insomma a fine ottobre, e però questo è un altro segnale di un trend a cui stiamo assistendo, ovvero i paesi arabi che avevano investito molto sullo sport come strumento di soft power, di influenza culturale, economico e via dicendo, oggi si ritrovano appunto in una situazione di debolezza militare e geopolitica, per cui cui stanno perdendo queste occasioni. Non è più sicuro fare un mondiale di lotto in Bahrain, è molto più sicuro farlo dove? Farlo in Kazakistan, che è un paese che è riuscito a svincolarsi dal controllo totale che aveva la Russia nei suoi confronti prima dell'invasione dell'Ucraina, e che oggi sta un po' riesce a muoversi bene, insomma, fra le varie superpotenze, quindi Russia, Stati Uniti, Cina, e poi ha sempre anche lui investito sullo sport. Quando si parla di squadre di Stato, di campioni di Stato, eccetera, non dimentichiamoci che è proprio il Kazakistan che è stata la prima a fondare una squadra di ciclismo di Stato, perché sì, oggi l'Astana esattamente risponde proprio a questa funzione, ed è la più antica fra tutte le squadre, diciamo.
0: Era quella di Nibali, tanto per intenderci.
19: Esatto.
0: Quella che ha avuto anche Vincenzo Nibali tra le proprie file. Nicola, ce l'abbiamo fatta, abbiamo trattato tutti gli argomenti, puntata ricchissima, ma d'altra parte c'erano tanti temi da analizzare, da approfondire. Lo faremo naturalmente anche nelle prossime puntate di A Gamba Tesa, a partire da venerdì prossimo. Nicola, ti ringrazio di cuore e buon weekend.
19: Grazie, un saluto.
18: Nettuno Bologna 1 A Gamba Tesa, in tre cifre sport e politica, a cura di Nicola Smetti. Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
20: Hackett, allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle

0: anticipare, ma Book va a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vuole schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Domani alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
3: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
4: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
3: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
4: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it
5: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
6: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ultima parte della mattinata insieme con l'ora d'Ario alle 11:45 minuti. Andiamo anche sul basket, che questa mattina, complice le novità da casa Bologna, ovvero che Domenico Tedesco è il nome scelto dal club rossoblu per sostituire Vincenzo Italiano, con parti a lavoro per trovare l'accordo e per cercare di trovare, insomma, la definizione dell'accordo. Quindi naturalmente ha preso il sopravvento sulle altre notizie di giornata. Ma adesso ci torniamo sulle basket, lo faranno poi in particolare Alessandro Di Bari ed Eugenio Petrillo questa sera con la puntata di Buzzer Beater dalle 19, per parlare sia della Fortitudo, a questo punto già proiettata naturalmente la prossima stagione, ma anche della Virtus, che invece è proiettata domani sera alla gara 1 di semifinale playoff. Palla 2 alle 20 contro Venezia, con prepartita su Nettuno Bologna 1 dalle 19:30, e poi a seguire naturalmente il post partita con interviste e commenti, il tutto in diretta in esclusiva su Nettuno Bologna 1. Oggi parlerà fra un'oretta Nenad Jakovlevic, quindi sentiremo anche le sue parole alla vigilia dell'appuntamento con la semifinale playoff. Ve le proporremo in diretta all'interno di Mezzogiorno Rossoblu e sentiremo un po' come arriva la squadra, sia dal punto di vista mentale, tendenzialmente bene dopo aver vinto con Trento spalle al muro e aver vinto sia gara 4 che gara 5, e vediamo anche dal punto di vista fisico, e soprattutto magari proviamo anche a intuire quelle che possono essere le scelte legate al turnover per gli stranieri, perché l'idea che possa tornare Jallov al posto di Iago è un'idea molto forte, anche per quelle che sono le caratteristiche di Venezia e anche per quello che è stato il rendimento fin qui nei playoff di entrambi. Iago sicuramente, a parte gara 1 con Trento, quando ha contribuito a cesellare il vantaggio, e poi è stato in enorme difficoltà, e oggettivamente in questo momento il brasiliano è quello più indietro nelle gerarchie. Vedremo se magari tornerà in discussione anche Smailagic, che in difesa non ha dato un gran contributo alla causa nel corso della serie, ma in attacco è stato un fattore, e allora soprattutto nell'aprire un po' il campo, e allora questo magari potrebbe bastare per vedere ancora Smailagic nei 12 già domani sera. Dopodiché naturalmente ci sta anche che nel corso della serie le situazioni possano cambiare, le scelte possano cambiare, e quindi anche naturalmente il turnover stranieri possa cambiare. Non ci saranno Alston e Paiola in questi playoff, lo sapevamo già. Non so perché è venuta fuori la cosa che Alston potesse recuperare prima, onestamente non lo so, ma ormai mi stupisco quasi più di nulla. Per Paiola invece 8-10 settimane, potevamo ipotizzare, visto che l'infortunio è molto simile a quello che ha avuto all'altro ginocchio, ed è stato ufficializzato ieri dalla Virtus in un post, in un comunicato, chiedo scusa. Poi c'è stato un post di Alessandro Paiola sui social, che ha ulteriormente testimoniato come sia in questo momento quello più in sofferenza di tutti, perché sì, è accanto alla squadra, sì, è vicino alla squadra dal punto di vista morale, vocale soprattutto, perché si fa sentire parecchio, come è giusto che sia essendo il capitano, però non può dare una mano in campo, e questa cosa sicuramente lo tiene in una condizione certamente non idilliaca in questo finale di stagione. Gara 1 domani sera alle 20, anzi facciamo così, tutte le partite alle 20, l'orario è quello, salvo sconvolgimenti improvvisi, ma l'orario è quello lì. Domani sera gara 1, lunedì sera gara 2, in entrambi i casi alla Virtus Arena, poi giovedì 4 gara 3 al Taliercio, sabato 6 eventuale gara 4 al Taliercio, lunedì 8 eventuale gara 5 alla Virtus Arena. Questo è il calendario della semifinale playoff. Dall'altra parte comincia oggi la serie tra Brescia e Milano, con Brescia che ha il vantaggio del fattore campo, Milano che al di là delle scaramucce prepartita dal punto di vista verbale è favorita, non andiamo lontano da questo, però deve vincere una volta Brescia, e tanto semplice non sarà. Sentiamo quello che ha detto alla vigilia della serie in conferenza stampa coach Cotelli per quanto riguarda Brescia, quindi sentiamo un po' come ci arriva la formazione bresciana.
8: siamo molto contenti di poterci giocare questa semifinale, perché come detto poi in post partita di gara 5 questo gruppo si meritava di arrivare in semifinale, di provare a giocare una bella serie con Milano, una serie che sarà bella, entusiasmante spero, e che sarà molto dura per noi, nel senso per quello che ha mostrato Milano nella serie con Reggio Emilia, devo dire che ci attenderà una squadra forse nella miglior condizione da inizio anno. Quello che si è visto è stato veramente notevole e quindi
14: perdi 20 kg e diventa irriconoscibile.
1: E quindi no, evidentemente è saltato qualcosa nel collegamento, ma insomma abbiamo sentito un po' le prime frasi di Cotelli, andiamo a sentire un altro estratto.
8: Grazie di alzare ulteriormente il livello per farsi trovare pronti per questa semifinale che sarà di altissimo livello, scusate la ripetizione, e quindi dovremo essere ancora più bravi ad alzare la concentrazione, ad alzare l'intensità, la fisicità, e dovremo recuperare le tante energie spese in questa serie con Trieste, quindi le abbiamo recuperate in questi giorni, speriamo di riuscire domani a essere al top della condizione per fare la più bella prestazione possibile.
1: Gara 1 questa sera alle 20, anche qui stesso orario per tutte le gare, e poi domenica invece gara 2, per poi la serie spostarsi a Milano mercoledì 3 con gara 3 per l'appunto. Questa sera alle 19 buzzer beater con Eugenio Petrillo e con Alessandro Di Bari per tutti i commenti alla vigilia Casa Virtus, e per la Fortitudo invece uno sguardo a quello che potrà accadere nel futuro. Andiamo a Mugello rapidamente, visto che siamo in chiusura, con la MotoGP e con le voci della vigilia. Partiamo da Bezzecchi e da Bagnaia, come arrivano all'appuntamento con il Gran Premio d'Italia.
15: Marco, continuiamo con te. Sei in testa a campionato del mondo, hai vinto tante gare nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, ma cosa significherebbe per te, per Aprilia, finire sul gradino più alto del podio questo weekend? Beh, sarebbe molto bello, ovviamente. È un sogno per ogni pilota vincere il proprio Gran Premio di casa. È un sogno anche per me, quindi, e sarebbe fantastico. Però al momento è soltanto giovedì. Innanzitutto dobbiamo cominciare il weekend nel modo migliore possibile domani, per cui cerchiamo di concentrarci un giorno alla volta, ma ovviamente per rispondere alla tua domanda sarebbe un sogno che si realizza, e quindi vediamo se questo sogno si realizzerà domenica. Sei stato molto costante nei tuoi risultati finora quest'anno, a Catalogna è stato probabilmente il weekend più difficile per te finora, pensi che sia stato un caso, sei dovuto più al tracciato, e pensi di poter tornare al massimo la forma questo weekend a Mugello? Beh, è difficile prevedere cosa potrebbe accadere, però ovviamente quello che spero è vero che a Montmeló ho faticato per tutto il weekend, quindi speriamo di partire in un modo migliore fin da subito qui e di fare un buon weekend.
1: Così dunque Bezzecchi. Sentiamo anche Bagnaia cosa ha dichiarato a proposito anche del rapporto con Di Gianantonio.
15: Un speciale qui al Mugello per te, penso alla festa con l'Ottogo, il bacio qualche anno fa, sono sicuro che vorresti rivivere questi momenti questo weekend. Credi che con la tua moto il 2026 puoi essere in lotta anche questo weekend? Non lo so, dobbiamo essere realisti, stiamo lavorando bene, però è piuttosto chiaro che Digia in questo momento è in condizioni migliori con il nostro pacchetto, la piglia è estremamente forte, la KTM normalmente qui è forte, per cui è chiaro che è una buona pista per la Ducati, però dobbiamo analizzare tutti questi aspetti meglio, iniziando a migliorare dal venerdì. So che il mio stile di guida si dice bene a questa pista, io mi sento sempre alla grande su questo circuito, però dobbiamo anche fare in modo che anche la moto sia a punto.
1: Vediamo come andrà il Gran Premio d'Italia, del Mugello, lo commenteremo poi lunedì naturalmente. Andiamo anche al tennis, al Roland Garros, che ha perso Sinner dopo una partita ieri di una sofferenza inaudita,
0: dal 6-3, 6-2, 5-1, da lì Sinner ha smesso sostanzialmente di giocare, con crampi, il caldo, il vomito, un po' di tutto, quindi con la necessità evidentemente anche di riposare. Lo abbiamo sentito anche nel corso del GR Sport delle 11. Le note negative per il tennis italiano arrivano anche da Dardelli, che ha perso in 5-7, condizione molto diversa evidentemente contro Comesania. Meglio, sicuramente meglio per quanto riguarda gli azzurri, Cobolli, che ha battuto Wu in 3-7, Arnaldi, che ha battuto Tsitsipas in 4, e un ottimo Berrettini, che ha vinto in 3-7, che è passato il turno e che ha commentato così ai microfoni di Sky.
16: Sapevo insomma che tipo di partita mi aspettava, una partita in cui dovevo sicuramente provare a fare il mio gioco e non lasciare a lui il pallino in mano, perché comunque sappiamo che è un giocatore molto aggressivo, che serve bene, che se prende fiducia può essere difficile. Invece l'ho tenuto sempre con la testa abbastanza sott'acqua, quindi quella è stata la chiave, e poi anche nei momenti difficili, nei momenti un pochino di tensione, ho giocato bene, ho fatto le scelte giuste, ho servito bene, quindi veramente una partita completa a 360 gradi, e la cosa più bella è che me la sono goduta. Una Parigi così calda forse non c'è mai stata, e io l'altro giorno ho giocato appunto all'ora di pranzo, così si sentiva, e poi al di là di quello che è successo Iannico, quello che è successo nel torneo, bisogna essere sempre pronti a tutti, e mi dispiace ovviamente per quello che è successo Iannico, che veramente bastava un game più tardi, e sono sicuro che però tornerà più forte di prima, non so se si può dire più forte di prima, perché più forte così la vedo dura, e però insomma ci tengo a sottolineare come sia lui già l'ha presa in maniera da campione, però come quello che ha fatto fino ad ora insomma è anormale. Il fatto che oggi sia stato male in campo è una cosa che purtroppo è successa a tutti, e alcune volte si riesce a gestire, alcune volte no.
0: Con le parole di Berrettini chiudiamo la puntata di oggi dell'Ora Dario, anche la settimana e anche il mese, tutto insieme. Tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu. Ci ritroviamo lunedì mattina alle 8.30, puntuali come sempre. Ciao a tutti, buon weekend!
17: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
18: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
0: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente!

0: sulla serie, su tutto.
1: Domani alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: No. Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 11:59.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è morto in casa nel giorno del suo compleanno. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito per errore da un'arma che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53enne, che ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola invece era sul tavolo. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
9: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
10: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
11: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve, ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
17: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
18: Puoi provare Mechlon Lennox.
19: Conosci Mechlon Lennox?
18: Mechlon Lennox.

0: tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
3: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
2: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
4: Sempre forza Bologna, 2 anni spettacolari, grazie a tutti. Ci siamo lasciati bene, rimarremo sempre amici mai nemici, avversari mai nemici. È stato bello, salutatemi tutti, forza Bologna sempre.
5: Bello che le rimane dentro.
4: Primo giorno, dal primo giorno i 2 anni spettacolari. Davvero una famiglia fantastica, ci siamo lasciati veramente tutti bene. Adesso dobbiamo cercare in futuro, sia io che il Bologna, di proseguire e continuare con questi successi che abbiamo avuto.
6: Vuoi dire qualcosa ai tifosi?
4: Ma ai tifosi, lo sto dicendo. Sono in buone mani perché la società davvero programmerà per bene, che oggi si è parlato in maniera serena come abbiamo sempre fatto, e ripeto, forza Bologna e un saluto caro a tutti, sempre forza Bologna.
7: Buongiorno a tutti, dai, così italiano saluta Bologna. A me è piaciuto tanto perché non è scontato niente nel calcio e quella faccia comunque che, dai, non lo so, come si fa a non voler bene a italiano? Cioè, secondo me è impossibile. Poi nella giornata di ieri, ovviamente, quando i rapporti finiscono, come nella vita, come nell'amore, come tutto quello che c'è, c'è il rancore, c'è il rammarico, c'è la tristezza, è tutto. Però mi piace, per esempio, ragazzi, ma siete matti a iniziare così, ma ci volete fare piangere? Io ieri ho fatto una giornata un po' triste. E mai nemici, bellissimo. E quindi io a italiano, e vi dico di più, e ieri mi è dispiaciuto sapere che non sarà lui ad allenare il Napoli, lo dico con grande sincerità, perché credo che quella chance la meriti e spero che gli arrivi subito, la vuole, e Napoli sarebbe stata una bella sfida per lui, e anche mi metto nei suoi panni, una risposta a quello che probabilmente va cercando continuamente. E quindi io a Vincenzo Italiano prima di tutto lo ringrazio. 3 momenti altissimi: la vittoria col Borussia, non me la scorderò mai, oltretutto in una cornice fantastica di un Dallara visto dall'alto, che è ancora oggi per me una delle foto più belle che ho de Bologna, e che conservo con grande affetto e amore. La Coppa Italia, il momento più alto della mia carriera da tifoso, e poi ho la fortuna anche di fare quello che faccio a Bologna, seguendo il Bologna, e il 4-3 all'Olimpico, in quella cornice dell'Olimpico, in Europa League. Sono i 3 hype di una stagione fantastica che unisco in 2 anni. Un 8º posto quest'anno, un 9º posto l'anno scorso, la vittoria della Coppa Italia, la prima vittoria in Champions League nella storia del Bologna, i 1/4 di finale di Europa League. Tutto sommato non credo che italiano possa lasciare che bei ricordi a Bologna. 107 partite, troppo poche, anche se quest'anno sono state tante,

0: 47 vittorie, 29 sconfitte, anzi 29 pareggi, 31 sconfitte, 170 punti per una media di 1.6, 151 gol fatti, 132 subiti. Questo è un po' il suo score a Bologna. Credo che anche per lui rimarrà un ricordo bello per il primo trofeo vinto in carriera qui, e spero che gliene arrivino tanti altri. E si è parlato tanto dei motivi per cui si potevano essere separate le strade. Alla fine Napoli non doveva grazie Dario, e vi saluta Dario Ronzulli di nuovo e Teo. E alla fine Napoli non è stato poi alla fine il motivo determinante, no, della scelta di Italiano, se n'è andata a prescindere, e questo deve fare un po' pensare. E poi in generale la riflessione su quello che può essere anche oggettivamente per lui un momento dove dire vabbè, ma oggettivamente quanto posso dare di più a questa squadra e a Bologna in generale dopo che abbiamo vinto la Coppa Italia, quest'anno ci abbiamo riprovato, non ci siamo riusciti, magari ci sono stati nell'anno delle incomprensioni o delle cose che a Italiano non sono piaciute, le ha anche dette, o cose che lo preoccupavano in vista dell'anno prossimo, no? E quindi forse quando non sei pienamente convinto, io credo che poi alla fine la scelta di fermarsi sia anche comprensibile, vada compresa, ecco. E quindi qui chiudo giusto il mio pensiero su Italiano. Cos'è che non, se vogliamo parlarne, cos'è che può non averlo convinto a pieno? Beh, magari la preoccupazione, no, di come è andato quest'anno, magari si è sentito un po' solo quando le cose non sono andate benissimo. Ricordo un articolo che saluto, di Gianmarco Marchini del Carlino, per esempio, che in maggio rifletteva su questo aspetto, perché no? E faceva un esempio, per esempio, secondo me anche giusto, calzante, di come, non lo so, Marotta abbia difeso Chivu quando per esempio c'è stato un momento di difficoltà all'Inter, parlando lui e facendo scudo, no? Dopo la sconfitta con la Juve, magari in questo si è sentito un po' più solo, e quindi in quelle situazioni di difficoltà, e sapendo che comunque Bologna ha dei paletti molto rigidi, magari in tutto quel contesto, sottolineando sempre nelle conferenze alcuni punti, no? La piazza ha alzato le pretese, i fischi che li ha fatti durare molto più di quelli che poi alla fine sono stati, e altri piccoli segnali, la scelta l'ha maturata, ripeto, a prescindere dal Napoli. E questo dice tanto, secondo me, del tipo di uomo che è, no? E ha il suo caratterino, è permaloso come pochi, ma tutti abbiamo dei difetti, e secondo me questo lo rendono anche molto simpatico, almeno a me. E ciò detto, questi possono essere stati i motivi. Ieri Bologna gliel'ha proposto magari un prolungamento, secondo me sì. Quindi tutto quello che è successo martedì, che forse ha precluso più le sue possibilità a Napoli. A Napoli c'è questa narrazione, no? Ma non a Bologna. Io credo che Bologna a questo poi fondamentalmente sarebbe passato volentieri anche sopra. Credo che Bologna gli abbia proposto magari 2 anni di contratto, magari sì, spalmandosi un ingaggio molto alto, e lui ha detto no. E magari, ecco, con quello che è successo anche a Napoli, e per quello che abbiamo visto un po' l'umore di un mondo che è sbagliato, rimanendo qua anche solo un anno, no? Al primo passo falso, a una cosa che magari al netto delle cose che abbiamo detto ieri, quindi dei paletti, delle difficoltà e tutto, non non se l'è sentita. Comunque meglio lasciarci così che lasciarci peggio. È un po' come quando due persone stanno insieme e ad un certo punto si rendono conto che hanno preso rotte diverse e non sono quelli di 2 anni fa. Ci può stare, per me fa parte della vita. Poi, rancore, saluto Paolo Alberti, che ho sentito ieri e mi ha fatto anche molto ridere, perché si può sorridere anche in queste cose. L'unica cosa che non mi piace, invece, so che intanto funziona così perché c'è gente che non fa altro, è buttare piccole gocce cianuro dentro il pozzo, no? E cominciare a fare il cinema solito. Ecco, questo per me non se lo meritano né italiano né Bologna. Anche perché tutta la storia è iniziata in una salita così, quando Thiago se ne va, e sono stati bravi tutti, si vince insieme, non ho mai visto vincere da soli. Anche se piace tantissimo questa immagine dell'uomo solo contro tutti, non funziona più così, credo che l'abbiamo visto anche quest'anno, no? Non ce l'ha fatta Conte, non ce l'ha fatta Allegri, serve tante cose che si incastrino nei posti giusti, dai. Però vabbè, avanti con le gocce. Dovevo chiamare Max Guerrieri, adesso gli dico che non ce la faccio. È venuta la chicca che vi saluta e buona, direi che il pistolotto può chiudere qua. Posso andare in pausa un po' prima che sento Max?
1: Non adesso,
0: non si può. E allora, cosa succederà domani? Ma da stamattina, ma già da ieri sera, sembra che Domenico Tedesco sia in pole, quindi sentiremo alle 13 un po' di più sul profilo di un allenatore giovanissimo, 40 anni, che in tanti conoscono poco. E allora Luca, che di calcio internazionale è la mia spalla, vi racconterà un po' di più su di lui, chi è, da dove viene, il percorso che ha fatto, per conoscere un po' meglio l'alternativa a Di Francesco, che conosciamo molto meglio. E per me sono loro due, Paladino lo vedo per diversi motivi più lontano, come tipologia, come profilo, come anche gioco che ha espresso in questi anni, dove ha fatto benissimo, perché ha fatto bene a Firenze, 63 punti. L'Atalanta comunque, da come l'ha presa, ha fatto una rimonta straordinaria, e questo sicuramente è un po' lo scenario. Oggi si deciderà già il nuovo allenatore, ma Di Marzio dice che Bologna è lanciatissimo su Tedesco, per esempio, vedremo. Già in giornata potrebbe esserci l'annuncio? No, non credo, ma tutto è possibile, anche perché sono tutti chiusi e abbottonati e quindi andiamo un po' a sensazioni. Andiamo in pausa adesso, direi che posso.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
2: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ognetuval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Kneecap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park.com e su ticketone.it.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
8: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
8: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
9: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
10: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
9: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
10: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
9: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
10: No, è al Vicolo.
11: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 12:23, mezzogiorno rosso-blu. Allora, abbiamo fatto tutto quanto l'introduzione, ovviamente su italiano. E oggi ne parleremo, vabbè, per forza, ma e ci mancherebbe altro. Ma il riassunto della giornata di ieri lo faccio fare a Max Guerrieri, che era ieri per ETV, lì ai Cancelli di Casteldebole. Si è fatto una bella abbronzatura perché l'ho visto ieri bello tinto. E allora riassumici un po' la giornata di ieri, come hai visto un po' anche tu questo saluto, e basta, parla tu.
18: Buongiorno intanto Manfred, buongiorno a tutti. Sono lieto di comunicarvi in primis che il rossore di ieri è diventato nero da Carlo Conti. Sono Carlo Conti ufficialmente e quindi insomma di questo sono molto contento. A parte gli scherzi, giornata lunga che è iniziata poco prima delle 9 di mattina ed è finita alle 15:55 quando Vincenzo Italiano è uscito per l'ultima volta dai Cancelli di Casteldebole. Il primo ad arrivare è stato Fenucci, poi Sartori, poi l'avvocato del Bologna Luca Bergamini, uno dei due procuratori di Italiano, Francesco Cagliandro, a cui poi ha seguito l'arrivo di Vaio e quello del presidente Gioi Saputo. A quel punto psicodramma generale, perché dopo ore di attesa sembrava che Vincenzo Italiano potesse anche non arrivare a Casteldebole e che avesse mandato avanti uno dei suoi due procuratori per il colloquio con il Bologna. La realtà è che proprio quando si stava consumando lo psicodramma programma, Vincenzo Italiano è arrivato ore 12:14 al centro tecnico Nicolo Galli per parlare con il Bologna, poi immaginiamo che abbiano pranzato, tempo di salutare tutti, insomma più di 3 ore dentro, poi è uscito e ha rilasciato la dichiarazione che poi tutti stiamo sentendo, state sentendo nelle ultime ore, ed è stata appunto una giornata abbastanza classica in realtà quando accadono queste cose, quando ci si separa in questo modo, cioè molto sereno, però bisogna parlare della risoluzione contrattuale, Italiano aveva contratto fino al 30 giugno 2027, è stata una giornata molto lunga, molto calda, che poi si è conclusa come più o meno tutti a quel punto ci immaginavamo potesse concludersi, nel senso che quando abbiamo visto entrare avvocato del Bologna e uno dei due procuratori di Italiano abbiamo pensato che non si dovesse esattamente parlare del programma tecnico-tattico della prossima stagione, ma di una separazione, cosa che poi effettivamente è avvenuta.
0: Senti, e che idea ti sei fatto? Cioè, era una storia finita? Italiano aveva dei dubbi sull'anno prossimo, sai, tanto è sempre così, le garanzie, tutte le cose varie, no? E quelle che Bologna non può dare e perché funziona così, no? Bologna non dà garanzie, ma senza dare garanzie poi va in Champions, vince una Coppa Italia e arriva ai quarti di finale di Europa League. Però il Bologna non dà garanzie, non ha dato sufficienti garanzie ad Italiano, quelle che cercava. Guarda che in parte ci credo anch'io, eh? Cioè magari Italiano diceva, ma lo dico quando dice abbiamo fatto degli errori.
18: Sì,
0: E quindi magari questo pensiero lui in testa in realtà ce l'ha. No? Insieme ad altre cose, ad altre cose, magari quello che sai, quando vinci te ne vai. Ora, l'anno scorso l'ha fatto subito, magari l'anno dopo vedi un po' come va e dici quella coppa lì chiude forse un po' il cerchio, certo l'ha fatto subito, abbiamo continuato un anno ma due forse diventano troppi.
18: Sì, detto che poi come raccontavo anche ieri, la Coppa è l'apice del percorso ed è arrivata, è vero, al primo anno di progetto con Vincenzo Italiano. Ci sono tanti altri picchi però di questo percorso, di questo cammino, due dei quali sono stati raggiunti quest'anno, perché il Bologna quest'anno gioca la finale di Supercoppa e il Bologna quest'anno, dopo 27 lunghissimi anni di attesa, torna a giocarsi un quarto di finale in una competizione europea. Quindi quest'anno sono stati raggiunti due picchi molto elevati dal mio personalissimo punto di vista. Ci può stare che Italiano nel complessivo dei due anni, considerando tutto, ritenga di e abbia ritenuto di non poter fare molto più di questo a Bologna. È un pensiero ultra legittimo che Italiano evidentemente ha esternato alla dirigenza del Bologna, che ovviamente sperava di proseguire con lui, questo non è un segreto, però bisogna anche essere in grado di accettare la scelta dell'allenatore se è questo tipo di scelta e la dirigenza del Bologna l'ha accettata. Ci si è salutati a mio personalissimo avviso nel momento giusto, o comunque anche se non era il momento giusto, per tutte le parti nel miglior modo possibile, e questo basta per far ritenere a tutta la città, almeno spero che sarà così dopo questi primi giorni di trauma, Italiano parte della storia del Bologna, e che non ci siano rancori come invece ci sono stati per l'addio di Thiago Motta, che è stato, ci tengo molto bene a specificarlo, completamente diverso nei modi, nei tempi, negli anni di contratto rimasti, cioè zero nel caso di Thiago Motta, è completamente diverso, quindi è tutta un'altra storia, Italiano ha tutto un altro carattere rispetto a Motta, e fino all'ultimo, cioè fino all'ultima parola che ha detto fuori dai cancelli di Castelevole ieri, lo ha dimostrato.
0: Direi di sì, sono d'accordo con te Max. Allora ti lascio lavorare perché tra poco ci sarà anche conferenza in Virtus, noi sì. ai 45 circa
18: 45.
0: Ci collegheremo con Torri per la conferenza di
18: Lo dico io, sì. Nenad Jakovlevic.
0: Ragazzi, ma la lingua va dappertutto, ogni volta che lo pronuncio. Che non è che mi viene di... Lui sì, non so perché, ma lui veramente ogni volta la lingua...
18: Va bene, quindi...
0: Iaco, esatto, con Iaco. Infatti, se dovesse rimanere la prossima stagione, è possibile, lo chiamerò così. Grazie Max, buon lavoro.
18: Grazie a te, grazie a voi.
0: Questo era Massimo Guerrieri e TV Rete 7 e ieri tutto il giorno a Casteldebolo. Vi ho fatto fare anche un po' riassunto dai di ieri, visto che magari qualcuno ieri non c'era, non ci sta per completezza. A questo punto vi dico anche che purtroppo WhatsApp, troppi messaggi in attesa del messaggio, controlla il telefono in attesa del messaggio, tanti dei vostri messaggi non li vedo, dopo come tutte le volte cancello la cache e vediamo di farlo ripartire a chicca. Che te devo dire? Alcuni, non so perché, solo alcuni poi, non tutti. Boh. Vabbè, quindi non vi offendete se qualche messaggio ci sfugge, tanto io non riesco mai a leggerli tutti, quindi non c'è niente da fare. Però voi continuate a scrivere perché moltissimi invece arrivano, quindi va bene così. Oppure ho un filtro in entrata per evitare... non lo dico, dai. E, e questa è in attesa. Buongiorno Manfre. Ah no, questa era per esempio di ieri, l'altra in attesa. Ce la faccio comunque. Il Napoli non ha dato garanzia a Italiano per migliorare la squadra. Va bene, nemici mai di Antonello Venditti, sì. E poi sempre Minchi77 ci dà l'ultimo aggiornamento da Roma, Stadio Olimpico, la terza F delle scuole medie Carracci, porta a casa la Coppa Campioni Nazionali di Basket dei Giochi della Gioventù. E allora a questo papà orgoglioso faccio tutti i miei complimenti a te e Cucciolo, o Cuccioli, o Cucciole, chiunque siano. E un grande abbraccio, bravi. E immagino la soddisfazione. Vi faccio ascoltare quest'audio. Chicca, posso?
19: Sì.
20: Ciao, sono Stefano.
0: Ciao Stefano.
20: Voglio dire ciao Vincenzo, grazie di tutto. Sono stati due anni bellissimi, dai. Grazie per tutto. E in bocca al lupo, dai. Buona fortuna. Ciao, ciao, ciao.
0: Ma stavi piangendo? era un po' strozzato, però...
21: Ciao Manfred, sono Lorenzo Tenerife. Inizialmente pensavo molto male, poi dopo per come hanno chiuso il rapporto, niente, con Vincenzo Italiano sarò eternamente riconoscente e non avendo sbattuto la porta lo apprezzo ancora di più. Grazie per tutto, è stato un grande.
0: Dai, sono contento, anzi se me ne mandate di più di audio oggi, se potete, anche di nascosto dall'ufficio, andate in bagno. E è carino che così li collezioniamo tutti e magari li mandiamo a lui. E sarebbe carino, Kika, no?
19: Cosa?
0: Raccogliere degli audio per salutare Vincenzo, una cosa carina, si potrebbe anche fare. Ciao, che lo salutano, no? Sono quelle cose che piacciono solo a me?
19: Sì.
0: Un po' kitsch?
19: Sì.
0: Ma che cazzo? Ma come sei cinica? Vedi le donne. Comunque, cioè, Italiano, buon viaggio, va bene. Posso parlare un po' di campo? Certo. Non credi che per aiutare Dalling a quando gioca si possa prevedere l'utilizzo degli esterni con piede invertito? Magari escluso Orsolini, che non mi sembra adatto? Si può proporre ogni tanto qualche cosa durante la partita? Ciao, sempre. Grazie. E Gabriele, non lo so, dipenderà dal nuovo allenatore quello che sarà, se sarà tedesco o di Francesco, e poi faranno quello che avranno in mente. Non lo so che cosa faremo quest'estate. Io una decina di giorni fa vi dicevo che pensavo che era tempo della grande rivoluzione, perché vabbè, forse anche perché no, io lo pensavo, quindi c'è poco da dire. Quindi io pensavo partissero molti e arrivasse anche una banda di giovani scatenati, cioè scatenati nel senso ragazzi giovani di talento, e si riparte, no? Ma sentendo Di Vaio l'altra sera, ma magari, comunque non mi sembra che questo sia nei piani. Mi sembra più tassellare la rosa, asciugarla, vedere che cosa arriva dal mercato. Non mi sembra che abbiano proprio percezioni di dover vendere Rowe, Castro, cioè si può puntellare la squadra, certo ci saranno meno ricavi in proporzione, bisognerà stare attenti ai costi, questo può aver spaventato Italiano, può essere, secondo me ci può stare. Insieme ad altre cose, magari parametrate a tutte le cose che poi ha sottolineato anche in maniera esagerata, ma quel carattere lì, ripeto, fa parte della persona che è, del carattere che ha e fa parte del gioco anche, no? Quindi io non so se poi alla fine cambieranno i piani, visto che cambia l'allenatore, e quindi rispetto a quello che ha detto Di Vaio con Sabrina e Marrese 3 giorni fa, ancora non sapevano bene come sarebbe andata a finire con Italiano, magari quelle erano le idee per Italiano, arriva un nuovo allenatore, cambiano le idee, non lo so, lo scopriremo, ci staremo sotto, e intanto qualcuno di mercato, degli uomini di mercato del Bologna parlerà a inizio giugno, quando aprirà, immagino, comunque lo faremo, ci proveremo. Per darci un attimo le linee guida, se no andiamo a buio, e questo non mi sembra molto, molto consigliabile. Quindi vedrete che in qualche modo la svarchiamo, ma non so cosa dirti. Comunque, dai Manfred, che magari è solo un arrivederci. Io ne sono convinto. Ciao da Albi, cioè, tu pensi che possa tornare un domani? Ok, e no, non credo che ci siano gli arrivederci nel calcio. E anche perché in questo caso è stato un bellissimo racconto, e allora il rischio che poi non è grandissimo. Andiamo in pausa e torno.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
19: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selly Young, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selly Young che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
2: Domani alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da...
22: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
23: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
24: Convenienza? Ma vai da Conad.
25: Via, via.
24: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TEC 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
4: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.

0: 178 sa di felicità.
1: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
2: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
1: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
2: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
1: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
2: No, è al Vicolo.
3: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
6: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
7: Oh Marco, pronto per lo stadio?
8: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
7: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
8: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
7: Davvero?
8: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
9: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: E allora ben ritrovati con Mezzogiorno Rosso Blu. Abbiamo fatto una mezz'oretta insieme parlando un po' attimo della giornata di ieri, salutando Vincenzo Italiano e aspettando di sapere chi sarà il prossimo allenatore. Lo sapremo oggi? Non lo sappiamo. Chi sarà? Non lo sappiamo. In tutta onestà, se la giocano in questo momento principalmente in due, Di Francesco e Tedesco, ma adesso facciamo un salto in casa Virtus, alla palestra Porelli, perché Alessio Torri è lì per noi per raccontarci e farci ascoltare la conferenza stampa di Jakovlevic.
13: Jakovlevic.
14: Ciao Manfred, grazie. Non sono a Porelli ma la Virtus Arena, ma il concetto non cambia, va bene uguale. Oggi al termine della sessione di allenamento appunto faremo il punto stampa pre semifinale, quindi un saluto a tutti gli ascoltatori. Qui con me, oltre al sottoscritto, c'è anche Eugenio Petrillo della nostra squadra di Nettuno Bologna 1. Chiaramente la palestra e l'arena ora è vuota perché hanno appena terminato pochi istanti fa di allenarsi i giocatori. Vi preannuncio, a tema anche a fronte a qualche smentita, che non ci dovrebbero essere un infortunio all'ultima ora. Vediamo se la cosa sarà confermata dal coach. Al momento sembra che sia così, poi lo sentiremo dalle parole di Jakovlevic stesso. E Eugenio, andiamo a questa terza semifinale, terza appunto post-season consecutivo con la Reyer, un quarto, una semifinale. Finora ha sempre avuto meglio la Virtus, però la Reyer, a differenza di Trento, che era un'inedita nell'incrocio contro i campioni d'Italia, è un avversario storico, un avversario che sa come si giocano questo tipo di situazioni, è un avversario che è molto più coperto un po' in maniera omogenea nei vari ruoli. Quello che è stato Stewart con Trento potrebbe essere Cole per Venezia, quindi anche abbiamo il go to guy su cui porre l'indice, ma insomma limitarsi a Cole sarebbe un errore clamoroso per verificare Venezia.
15: Intanto Venezia è un'altra squadra che ha partecipato all'Eurocup, quindi è strutturata anche a livello numerico, secondo me è superiore a livello tecnico rispetto a Trento. Hai citato RJ Cole, però c'è anche Kyle Wilcher, che è stato uno dei migliori della regular season di LBA. E detto questo, è una serie che ormai omologa i playoff, e ogni anno comunque delle serie che hai citato tu Alessio sono state state tutte serie molto combattute, quella dell'anno scorso in particolar modo, 2-0, 2-2, poi l'infortunio di Scianghiglia ed eroicamente quegli ultimi 5 minuti giocati in gara 5 che di fatto hanno indirizzato anche i playoff successivi della Virtus, ma anche l'anno prima è stato un 3-1, però non semplicissimo, partite anche qui in arena molto combattute, decise dai dettagli finali, qualche ingenuità anche della Reyer e una sconfitta al Taglierci, poi gara 4 se non ricordo male era andata un po' più liscia, però insomma sono sempre serie molto dure contro avversari, un avversario tosto strutturato, un roster piuttosto lungo anche con qualche elemento di qualità, qualche elemento imprevedibile perché per esempio Jordan Parks può fare partite e prestazioni importanti e quindi la Virtus deve approcciare molto bene sin da gara 1 come fatto con Trento, però continuare anche con gara 2, gara 3.
14: Sì, perché a differenza della squadra campione d'Italia, la Reyer ha tenuto il punto al Tagliercio nella serie, sì, nella serie ai quarti, la Virtus invece qui in arena ha ceduto un appuntamento con Trento andando poi a doverlo recuperare alla BTS Arena, invece Venezia al Tagliercio ha mantenuto il punto in tutte e tre le uscite con Tortona e questo già è un elemento di discordanza nonostante il 3-2 di entrambe ai quarti di finale. L'altro elemento è che nella fase finale di regular season la Reyer è venuta qua a vincere, perdendo poi invece a sua volta in casa con Brescia e Milano, gli altri due tuttora in lizza per il tricolore, quindi è chiaro che Venezia abbia dato questa duplice immagine, la capacità di vincere contro una Virtus in grandissima difficoltà, va detto, in quel periodo, ma poi scivolando nel momento in cui l'asticella al Taglierto si è alzata appunto con Brescia e Milano, quindi vedremo la faccia della Reyer ma soprattutto la faccia della Virtus, perché non è certamente la Virtus che ha perso in casa con Venezia, avendo invece a sua volta vinto l'andata al Taglierto, quindi anche così come con Trento entrambe le squadre hanno espugnato i rispettivi campi in regular season e quindi il fattore campo nei playoff da questo punto di vista potrebbe anche avere un impatto minore, ma parliamo di dati più statistici che reali, certo. E quindi a grande attenzione alla Reyer che ha dimostrato di poter vincere qua, ma oggi è un'altra Virtus nonostante le tante defezioni.
15: È vero, il caso ha messo davanti alla Virtus le uniche due squadre assieme a Cremona che sono riuscite a espugnare la Virtus a rinnovo comunque Bologna, nella fattispecie Trento e la Reyer, proprio la Virtus Arena, in quel periodo lì a cavallo tra febbraio, anzi con Trento era il primo febbraio, dopo la bella vittoria in Monte Carlo, e con Venezia se non erro era marzo, quel periodo veramente complicato fatto di tante sconfitte, era stata una brutta Virtus, una brutta sconfitta quella contro la Reyer, e poi citavi giustamente tu questo dato delle vittorie casalinghe al Taliercio di Venezia, che ha avuto un percorso stagionale abbastanza di alti e bassi la squadra lagunare, perché nel giorno d'andata ha perso in casa solo con la Virtus, poi nel giorno di ritorno ne ha perso addirittura 7 su 14 e poi ha tenuto il punto, come dicevi tu, nella prima serie playoff, tra l'altro l'unica serie playoff salvo quella di Milano che poi è finita 3-0, in cui non c'è stata violazione del campo in trasferta, quindi vediamo come si appresta a giocare questa serie la Reyer, ben sapendo che però a differenza della serie con Tortona partirà con due partite qua a Bologna, quindi in trasferta, per questo per la sponda Virtus sarebbe veramente importante, fondamentale andare al Taliercio forte del 2-0, anche perché darebbe un po' più di tranquillità agli uomini di Nena Djakovlevic, che a breve parlerà alla stampa, e quindi giocare un po' più tranquilli. Ovviamente l'anno scorso deve fare scuola, ovvero che se si va sul 2-0 non è detto che poi si chiuda 3-0.
14: Sta arrivando il coach, quindi ancora pochi istanti e poi coach Djakovlevic guadagnerà proprio il perché, faremo direttamente sul perché questo punto sulle semifinali, per le semifinali, proprio sotto il canestro, quindi anche la location è perfetta. No, metti qua. Ancora pochi istanti, si stanno posizionando i colleghi e poi pronti. Chiedo quando
13: ci siamo tutti,
14: possiamo partire.
13: Prego.
14: Coach Djakovlevic, terzo appuntamento in 3 anni in post-season con la Reyer in differenti fasi, ma la fotografia è che è un incrocio fra due squadre abituate a giocare questo tipo di gare.
16: Direi di sì, ci ricordiamo molto bene quanta fatica abbiamo fatto l'anno scorso per superare una squadra tosta come Venezia, però ci ricordiamo anche quanta fatica abbiamo fatto quest'anno giocando due partite, soprattutto la prima che abbiamo dovuto vincere giocando veramente 40 minuti e soprattutto giocando molto molto bene l'ultimo quarto là. Poi qualche settimana fa abbiamo perso gara 2 qua, quindi un avversario veramente tosto che per diversi parametri in Serie A è una delle migliori squadre del campionato, e non parlo solo dell'attacco, che hanno veramente giocatori molto molto forti, ma soprattutto della difesa, della loro aggressività difensiva che comunque genera tanti punti in contropiede.
14: Finora nei playoff avete curiosamente incrociato gli unici due sembra che Cremona aver espugnato il campo della Virtus quest'anno in campionato. Questo dal punto di vista della preparazione può incidere, o un fattore superato dal tempo?
16: Secondo me incide ben poco. Sì.
17: Senti, in uscita dalla serie con Trento, soprattutto da quella gara 5, cosa ti fa essere ottimista? Cosa hai visto che magari la squadra ha fatto click rispetto a solo 4 giorni prima?
16: Mi ha fatto molto piacere vedere certi giocatori reagire in modo in cui hanno reagito, e mi ha fatto molto piacere vedere che alle difficoltà la squadra ha avuto la consapevolezza che solo giocando con massima determinazione, massima aggressività e soprattutto difendendo possiamo fare bene pure in attacco.
17: Senti, quel quintetto che hai tenuto per 12-13 minuti consecutivi e che ti ha girato la partita è il quintetto, lo possiamo definire il quintetto titolare? Cioè Hackett adesso lo consideri playmaker?
16: Hackett è un playmaker, poi può giocare da uno, può giocare da due, può giocare da tre, ma Dani è un playmaker e in più anche l'anima della squadra e delle mie idee e dei miei principi.
18: Coach, come stai vivendo tu questi tuoi primi playoff da capo allenatore? Come hai vissuto la serie con Trento, anche dal punto di vista emotivo intendo, non solo tecnico?
16: Ma contava veramente poco come la sto vivendo io, con tutto il rispetto, grazie per la domanda, ma ciò che conta è la prestazione della squadra. Per me, insomma, conta veramente poco come la vedo io, come la vivo io, eccetera, eccetera. Conta la squadra e ciò che la squadra fa vedere in campo quando scende in campo. Però grazie mille.
18: Oh, ci mancherebbe, più che altro perché ti abbiamo visto ovviamente molto coinvolto, anche molto teso naturalmente, soprattutto dopo gara 3, ed è normale che sia così. Sulla serie con Venezia, hai detto giustamente che è una squadra anche fisica, è una squadra sicuramente diversa, molto diversa da Trento. C'è una cosa che secondo te la tua squadra dovrà fare meglio di quello che, rispetto a quello che ha fatto con Trento nella serie con Venezia, al di là delle caratteristiche della Reyer?
16: Sì, sicuramente dovremo fare più... come dire, avere più consapevolezza che la partita dura 40 minuti e per battere, parliamo della prima partita che giochiamo, per imporre il nostro ritmo e per arrivare a raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo essere duri dal primo all'ultimo secondo, quindi la partita dura 40 minuti e il primo obiettivo che abbiamo è essere duri, compatti, coesi e disciplinati per 40 minuti.
17: Senti, fra i giocatori che hanno reagito nel modo in cui volevi vedere c'è anche Edwards, e non solo per i punti che ha fatto in attacco, intendo.
16: Direi di sì, assolutamente, anche perché si è messo a disposizione della squadra difendendo e alcune sue giocate difensive hanno contribuito al risultato finale, perciò partirei dalla sua difesa ed è quella che ci siamo parlati io e lui.
19: Senti, più forte Trento o più forte Venezia?
16: Sono due squadre diverse. Trento ci ha messo molto in difficoltà, e anche perché è una squadra fatta in un certo modo, con tanti giovani, tante guardie in grado di creare dall'uno contro uno e tanti lunghi in grado di segnare da fuori. È molto difficile difendere contro una squadra del genere, è veramente difficile, e io l'ho sottolineato diverse volte che giocare contro queste tipologie di squadra è veramente difficile nella parte difensiva. Venezia è una squadra con molto talento offensivo, è una squadra molto fisica, molto atletica, e aggiungerei un'altra cosa, è una squadra molto esperta. Saprà sicuramente trovare i punti deboli nostri, e noi dobbiamo essere molto molto bravi a nascondere questi punti deboli sia in attacco che in difesa, e imporre il nostro ritmo e le nostre scelte sia in attacco che in difesa.
19: Comunque la scelta della zona è stata, quei 2-3 minuti, fantastica. perché la logica avrebbe detto che non, una donna non, non poteva servire, anzi forse era controproducente la logica.
16: Il bello del, del nostro lavoro è che non vince sempre la logica.
19: Esatto.
16: E, però avremo, abbiamo fatto qualche errorino nel, nel posizionamento difensivo, ma comunque la scelta evidentemente ha, ha ripagato, direi.
19: Molto.
16: Però non è che abbiamo vinto la partita grazie a 2-3 minuti di zona, semplicemente magari abbiamo messo tra virgolette in difficoltà gli avversari, iniziando a pensare anche a un'altra opzione.
19: No,
16: da fare una
19: lettura.
16: Grazie.
19: No, è vero.
16: Grazie.
18: Tu hai alternato molto gli stranieri nel turnover nella serie con Trento. Ci dobbiamo aspettare la stessa cosa con Venezia? C'è,
16: sì,
18: una valutazione partita,
16: sì,
18: per partita?
16: Sì, sì, partita per partita e allenamento per allenamento. Anche perché purtroppo è successo quello che è, sì, è successo, e insomma qualche infortunio, permettetemi, non programmato, non voluto, poi incide sulle scelte anche mie. Quindi abbiamo due giocatori in meno rispetto a due settimane fa, quindi abbiamo anche meno scelta, però in base alla partita, partita dopo partita, prenderò la mia decisione finale, chi, con chi giocare, chi sarà dentro i 12 e chi sta fuori.
17: Per gara 1 hai già scelto?
16: No, abbiamo un altro allenamento.
18: Senti, su Paiola e Holston, che sono i due assenti, vabbè, Paiola lo sappiamo, leadership, difesa, Holston ti dava anche la possibilità di giocare con quintetti molto grossi, con lui da guardia, cos'altro perdi senza loro due?
16: E, oltre a quello che ha sottolineato, direi insomma, parlare di due giocatori che sappiamo che non possono darci una mano non è facile. Mm-hmm. Ma avere Paio ed Eric e non averli non sono le stesse cose, hanno delle qualità cestistiche ma anche umane che insomma sono difficili da sostituire. Ma detto questo, come l'ho sempre detto, come lo abbiamo sempre sottolineato dentro la nostra organizzazione, la nostra società, chi c'è deve dare una cosa in più, deve avere più responsabilità e più consapevolezza che il gap che si è creato dalle assenze va colmato, soprattutto facendo uno sforzo extra, sia in attacco ma soprattutto in difesa. Perciò mi aspetto dai giocatori che sono a disposizione maggiore consapevolezza anche dell'urgenza che abbiamo e della importanza di questa serie.
18: Poi allunghi lo staff tecnico, però, così, perché Paio ed Eric stanno sempre a parlare con i compagni.
16: Mi fa molto piacere, mi fa molto piacere, anche perché vuol dire che ci tengono molto e loro ci tengono veramente molto.
13: Posto?
20: E queste erano, grazie, le parole di coach Jakovdic, che ringraziamo per questo punto pre semifinali. Eugenio, andiamo in chiusura, non sei nascosto dietro un dito, è stato molto chiaro, Venezia è forte, la sintesi è questa, la Virtus però si farà trovare pronta. Fra l'altro questo sarà curiosamente l'ultimo incrocio di post season della storia in cui Virtus e Reyer giocheranno in queste arene, perché il prossimo anno entrambe avranno una nuova arena, quindi nel prossimo playoff certamente dovessero incontrarci non farebbero né qua né al Taglierci.
15: Auguriamo che ci sia un Virtus Venezia playoff, così omologhiamo anche la prossima stagione. A battuta a parte, è vero, era una cosa a cui non avevo pensato. E a proposito di arena, mi aspetto, nonostante il periodo dell'anno non troppo fortunato per giocare queste due partite, perché il ponte è del 1° giugno, del 2 giugno, quindi insomma mi aspetto molto pubblico e anche caldo.
20: Grazie Eugenio Petrillo.
15: Grazie Alessio, buona giornata a tutti.
20: Un saluto anche da parte mia, ora la linea può tornare allo studio.
21: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
22: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
21: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
18: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards.
0: Nuggets si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett, Hackett, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Young, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra.

0: ovunque, sulla serie, su tutto.
1: Domani alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
5: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
6: Una cittadina isolata.
7: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
6: Una terribile minaccia.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2 per 100 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
14: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Franco da Bologna, correggimi se sbaglio. Italiano è venuto qui per fare la Champions League, è rimasto per fare la UEFA. Quest'anno non ci sono coppe per il Bologna, finito amore. Ma io lo vedo così.
20: Ma no, dai.
19: Poi che può finito amore però. Magari lo poteva comunicare prima, perché questi de Bologna si aspettavano di andare avanti, chiaramente, e lo poteva comunicare prima, era più bello per tutti, faceva anche più bella figura lui. Comunque, andiamo avanti.
20: Beh, in effetti, allora, intanto ringrazio Torri, tra l'altro ho detto la palestra Polerli, pensavo fosse lì, in realtà era in fiera all'arena.

0: va a avvisare un mese fa, ma magari un mese fa non aveva ancora maturato quest'idea. Secondo me un mese fa una chiamatina gli è arrivata. No, io ve l'ho detto, ho detto perché non pensare che quando Conte dice un mese fa, e parliamo della settimana scorsa, ho avvisato il presidente che non avrei continuato, non lo so, se io fossi De Laurentiis due chiamate le avrei fatte per sondare in giro, ma tu nel caso ti libereresti? Sono cose che purtroppo si fanno, no? Quindi probabilmente possibile, come no, e in quel momento magari. Però chi te lo dice che italiano aveva maturato la decisione? Magari come è andato poi il finale, anche la storia un po' col Napoli, tutto il resto ha portato lui a fare ad avere una decisione netta. La decisione per me è di italiano, perché Bologna sono convinto che con italiano, anzi vi ho detto, secondo me gli ha anche proposto di allungare. Non ho una ragione per non pensarlo. E lui avrebbe potuto dirlo un mese fa, sì, sarebbe stato di buon gusto, ma magari non aveva ancora preso questa decisione netta, no? Come invece aveva fatto già Conte per altri motivi o per motivi simili, non lo sappiamo, no? Basta, tutto qui. Mi devo collegare con Luca Pinkerle, cara Chicca, perché con tutti i vostri messaggi devo anche farci i conti, quindi voglio però farvi raccontare da Luca chi è Domenico Tedesco. Scusa. E ne approfitto per rispondere. Aspetta. No? Tu? Non ti piace così? Ma è bello se si sente il tu. È occupato? Non va?
1: No. Continua a parlare.
0: Io continuo a parlare, allora mi dispiace per se oggi poi diventa la giornata come è stato ieri, ma a me fa ridere perché poi ieri io ho sorriso, tipo su Facebook ho letto tante cose, c'è stato uno che mi ha fatto molto ridere, ha fatto un messaggio molto articolato, tra l'altro utilizzando un concetto molto bello, però cioè alla fine chiude con un vaffa, non mi ricordo male, ma ha fatto ridere, mi è piaciuto il suo, quindi non è che deve essere tutto rose e fiori e quant'altro, però mi dispiaceva oggi se poi alla fine il pensiero più ferito poi alla fine è quello che emerge, no? E allora cerchiamo di dargli un sapore un po' più dolce a questo saluto. Buongiorno Luca, ne devo approfittare. Ciao. Scusami, ne approfitto per spiegare un attimo a Gabriella, che mi dà l'occasione per spiegarlo anche a tutti, perché lei scrive: guarda, è da tempo che non ti scrivo più, tanto scegli i messaggi che ti fanno comodo o meglio, che riesci a gestire emotivamente. Ti ascolto sempre volentieri, ma non mi fa piacere sapere che ad un certo punto cancelli tutti i messaggi e ricominci. Presto Gabriella.
2: L'ha presa bene?
0: No, ha capito male. Allora, come dicevo, io cerco di seguire l'ordine cronologico, prima cosa, così evitiamo. Purtroppo a volte qualcuno mi sfugge perché poi li leggo alcuni durante le conversazioni, mi scappa di spuntarlo, lo perdo, ma non è questo il discorso. Perché li cancelliamo? Perché ne arrivano talmente tanti che la cache va ripulita, perché va in tilt e in pappa WhatsApp, dopo non arrivano più. Quindi per essere pragmatici, io personalmente, che rispondo anche per iscritto a qualcuno, questo faccio io, la Chicca ascolta solo gli audio e poi si ripulisce e si riparte, basta, questa è la regola.
2: Finita la polemica.
0: No, non è una polemica, è una giusta spiegazione, mi ha dato l'assist, perché l'altro giorno c'era un ragazzo offeso perché ci siamo pigliati in mezzo in una chat, io e lui, e allora io ho spiegato come funziona, ho detto: ragazzi, in chat non c'è guerra, cioè non ci sono regole, è una Royal Rumble e io rispondo anche a tono quindi venite belli agguerriti perché io rispondo e poi alla fine della puntata si cancella tutto e la vita va avanti ed è un altro giorno, no? Tu sai quanti messaggi, tu sai che a me minacciano. Te lo giuro.
2: Ti minacciano?
0: Sì. La gente non sta bene. Ma no, è per dire che succede di tutto nella chat, ma rimane nella chat, no?
2: Vabbè, tranquilli.
0: E invece l'ordine è sempre cronologico. Ci ho detto, torniamo giù. Volevo leggerti qualcosina, ma prima di tutto ti volevo dire questo. Intanto grazie per essere con me, con FIFA.com. Tu sei la mia voce del calcio internazionale.

0: E allora, siccome si sta parlando tanto di un allenatore internazionale, perché Domenico Tedesco è questo, no? In Italia non ha mai allenato.
1: Sì.
0: E i candidati ce ne sono tanti, magari qualcuno non è neanche uscito. Però oggi c'è una bella accelerata di Di Marzio, per esempio, su Domenico Tedesco. Se la giocano anche Di Francesco, se la gioca forse Paladino, ma per me è un po' diversa la cosa. E, De Rossi non credo proprio, anche perché ieri ho letto tutto il contrario di tutto. De Rossi ha prolungato per 3 anni, poi De Rossi non ha prolungato per 3 anni.
1: Sì.
0: Poi De Rossi rimarrà l'anno prossimo, ma non prolungherà per 3 anni. 3 cose diverse. Anche siti, pagine Facebook purtroppo di Bologna. Fate come volete, ma aspettate 10 minuti, contate e poi pubblicate. Questo è il mio consiglio. Poi facciano come vogliono, anche perché sennò arrivano, incominciano ad arrivare tin tin tin tin tin tin, 100 messaggi: De Rossi è libero, De Rossi è libero. No. In ogni caso, Domenico Tedesco è un profilo internazionale, non tutti lo conosciamo. Io per primo non è che possa fare chissà quali valutazioni su Tedesco, e quindi lascio a te la palla per dirci un po' chi è, come gioca, che tipo di profilo sarebbe, e come si posiziona sul mercato. Cioè è un alto profilo, è un medio profilo, è un basso profilo? Tutto voglio sapere.
1: È un profilo chiaramente atipico, perché la storia di Tedesco è una storia che non ha nessuno, perché vabbè, lui nato in Calabria si trasferisce a 2 anni vicino a Stoccarda con la famiglia, studia, tra l'altro a 14 anni lui ha fatto anche uno stage da ragazzino in un giornale, quindi magari questo lo può aiutare a capire anche un po' la comunicazione, che è un concetto anche molto moderno che serve per gli allenatori. Diventa ingegnere industriale, si laurea, lavora alla Mercedes, però la sua passione per il calcio è sempre più forte e vuole allenare. Ha una prima esperienza a 25 anni in un club dilettantistico dove inizia vicino a casa, poi fa un po' di Stoccarda settore giovanile, e all'Hoffenheim diciamo ha un po' l'illuminazione, perché uno dei lui era allenatore delle giovanili dell'Hoffenheim e davanti in scala c'era Julian Nagelsmann, e il contatto con Nagelsmann è quello che un po' lo definisce un po' come percorso di verticalità nel calcio tedesco. È un incontro illuminante quello, perché loro due vengono definiti in Germania all'inizio della loro carriera laptop coaches, che sarebbero allenatori da computer, perché faceva un po' strano, no, che due ragazzini, perché Nagelsmann e Tedesco hanno iniziato a 30 anni ad allenare praticamente in Bundes, ha portato al secondo posto lo Schalke quando aveva 32 anni Domenico Tedesco, quindi parliamo chiaramente di un profilo estremamente, estremamente atipico. Quindi vabbè, da Hoffenheim lì poi va all'Aue in Zweite Bundesliga, allena, salva l'Aue in 11 partite. Dopo 11 partite viene scelto dal direttore sportivo dello Schalke, dopo 11 partite nel campionato di seconda divisione, quindi le prime da professionista, a guidare una squadra di Bundes. E tu dici, ma chi è questo matto che l'ha scelto? Il direttore sportivo si chiama Christian Heidel, che ha lavorato per anni al Mainz e ha fatto la stessa cosa con due allenatori che sono Klopp e Tuchel, e li ha presi dal nulla e li ha fatti diventare grandissimi allenatori. Quindi diciamo che come curriculum anche di persone che ha avuto vicino già dall'inizio sono persone illuminanti. Tu mi hai chiesto come va valutato, se un top, non un top. Io direi che il livello è molto alto, perché nonostante abbia 40 anni ha già fatto Spartak Mosca, dove è arrivato secondo, vabbè, Schalke ho già detto, è arrivato in Champions con una squadra anche molto forte, poi ha fatto Lipsia e lì è entrato nel mondo Red Bull, e che anche quello è stato un passaggio piuttosto fondamentale, perché ha evoluto anche un po' il suo gioco, con questo gioco estremamente verticale. Poi su come allena ci entriamo anche un po' dopo. Vince Coppa di Germania, fa benissimo in Europa League, semifinali, poi dopo ha un po' un crollo, perché anche lì ci arriviamo, il suo calcio è comunque un po' dispendioso ed è anche un po' uno dei suoi limiti. Poi va in nazionale a fare il CT, e anche questo è piuttosto curioso, in un momento in cui la nazionale belga comunque doveva passare per forza di cose da una transizione, perché è la famosa generazione d'oro, i De Bruyne, Lukaku, così andavano gestiti, andava gestita un po' di transizione, si presenta alle qualificazioni per Euro 2024 con la pipa in bocca, perché la squadra si qualifica abbastanza tranquillamente, e poi viene eliminato agli europei agli ottavi dalla Francia per un autogol all'85esimo, quindi anche lì a livello di risultati, sai, quando viene eliminato dalla Francia ti fai sempre un po' il segno della croce, però alla fine poi la sua esperienza si è conclusa, è andato al Fener, è andato al Fenerbahce in Turchia, dove a mio avviso è stato ingiustamente esonerato, perché comunque sì, ha perso il campionato, perché la partita contro il Galatasaray in cui ha perso 3-0 è stato un po' quello che gli è stato rinfacciato da tutta la stampa turca, però ha giocato una brutta Europa League, perché è uscito col Nottingham quasi subito alla fase eliminazione diretta, però ha fatto 2 punti a partita, un calcio divertente, è stato forse anche un po' poco capito quello che gli è stato rinfacciato soprattutto in Turchia. È stato quello di non riuscire a reggere la pressione di un club che ha un peso specifico enorme in patria come il Fener, e di avere sbagliato poi lo scontro diretto. Ha avuto poi anche, ha vinto la Coppa di Turchia. A mio avviso, guarda, il Gala era più forte, c'è Osimhen, un sacco di gente fortissima. Però ti racconto un po' di costanti delle sue squadre, quali sono. La cosa interessante è che ha sempre avuto campioni in squadra, ha avuto dei campioni. Dallo Schalke ha avuto Goretzka, McKennie, Ovedes, allo Spartak ha avuto Schürrle, Luis Adriano, all'Ipsi ha avuto Gvardiol, Orban, Szoboszlai, Nkunku, Brobbey, tantissimi, il Belgio, vabbè, Doku, Lukaku, De Bruyne, se vuoi siamo qua dei giorni, e poi il Fener ha avuto Ederson, Skriniar, Guendouzi, Kanté, Marcos Asensio, Talisca, cioè ha sempre avuto dei campioni. E qual è un po' la costante di tutto questo? Che ha migliorato tanti giocatori, li ha fatti diventare, si è fidato anche di giocatori giovani, perché con il Fener quest'anno aveva un attaccante del 2006 ed è un allenatore che evolve, perché è passato dal 3-4-1-2, poi ha fatto il 3-4-2-1 con il Lipsia, questo calcio verticalissimo, fino ad arrivare a un 4-2-3-1 che è secondo me quello che vedremo probabilmente, se tutto va in porto, a Bologna. La cosa interessante però non è cosa ha fatto, ma cosa farà, perché ha ancora 40 anni e evolvendo può ancora tirar fuori qualcosa di moderno, interessante. Vediamo.
0: Ma l'unica cosa che ho guardato nelle statistiche un po' e che mi ha lasciato un po' spiazzato è che se vai a vedere la media del periodo trascorso in panchina di Tedesco fin qui della sua carriera, che comunque è molto giovane, 1.17 anni, cioè poco più di un anno. Sì. Ora, per chi ha la sindrome d'abbandono, un po' come ce l'ho io, visto che non superiamo la crisi dei 2 anni, ecco, questo un po' mi spaventa, perché è uno abituato a girare molto e che forse non ha mai trovato una terra.
1: E credo sia proprio il motivo per cui voglia venire a Bologna.
0: Tu il dici, fatto cioè, che tu quindi la vedi al contrario, ho capito, sì, per trovare
1: lui stabilità. Ha bisogno di continuità, ha bisogno di stabilità, perché il suo calcio è comunque un calcio che viene definito, ho messo a confronto un po' gli articoli con cui è stato descritto dalla varia stampa internazionale, tra Schalke, Lipsia, Belgio, Fener, e le parole che vedi di più sono organizzazione, verticalità e, non dico rottura, ma sfinimento alla fine, calo improvviso, crollo, si usano un po' ste parole qua. E il fatto che comunque, sai, con un nazionale come il Belgio, il Fener, Spartak Mosca, squadre abituate a vincere, sai che se non vinci arrivi alla fine, un crollo, un esonero può arrivare. Al Bologna secondo me potrebbe avere, sia perché dal lato societario c'è la volontà di aprire un ciclo negli anni, sia la stabilità e la sicurezza del fatto che non succede niente se non si vince il trofeo o se non si arriva secondo in campionato, ecco, quindi eliminare un po' quella pressione da risultatismo eccessivo potrebbe essere l'aiuto che cerca magari in un percorso. Poi i soldi piacciono a tutti, l'ambizione è normale, poi può succedere di tutto, però credo che le sfide che lo attirano, per le quali viene in Italia, sia il fatto di venire in Italia per cuore, famiglia e anche, penso, studio, perché è un allenatore che evolve, imparare dal calcio italiano, comunque imparerebbe tantissime cose che non ha visto, sia la continuità.
0: Luca, vado un attimo in pausa e torno subito, ce l'hai in 5 minuti? Ok, arrivo.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
2: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it. Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
6: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
10: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Vuoi un'energia tutta tua?
8: passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, siamo tornati. E 13:26, Luca Pinkel è collegato con me, stavamo parlando un po' del profilo di Tedesco e stavamo raccontando un po' la storia di Tedesco, chi è, da dove viene, che percorso ha fatto e per quale motivo lo si può ritenere, ma non ho capito da te però, per te sarebbe un la scelta eventualmente, stiamo parlando eventualmente, perché sì, sembra che forse sia il candidato numero uno, però aspetterei intanto per capire che cosa ne viene fuori, ma ti chiedo, è una linea di continuità con quella di Italiano, non di Motta, perché quando Motta arriva è una bella idea, molto forte, perché non, Thiago non ti dava la percezione di essere quello che poi è stato. Italiano invece sì, Italiano arrivava da un percorso di un certo tipo, un finalista, un profilo decisamente bello. Tedesco dove lo collochi?
1: Top, profilo top, secondo me tra i migliori allenatori italiani in questo momento, non soltanto perché... Per il curriculum che ha fatto, ma per l'impressionante gioco che dà alle sue squadre, il fatto che abbia allenato dei campioni, il fatto che comunque forse arrivi a cifre anche leggermente superiori a quelle di Italiano, se non identiche. Quindi credo che si possa considerare un top e che si debba anche un po'... forse smettere di non considerare top i vari Farioli, De Zerbi, soltanto perché se ne vanno all'estero, escono un po' dal radar, e a volte anche un po' di cattivo gusto, no? Questa cosa di considerare poco allenatori che magari non hanno così tanto mediaticità o un profilo che comunque sia riconducibile anche a quello di un grande calciatore, quindi è giusto che gli vada dato merito perché ha fatto, perché penso che il CT del Belgio sia comunque il ruolo di un grandissimo allenatore, l'allenatore che arriva dopo Mourinho a sostituire la panchina al Fener sia comunque il ruolo di un grandissimo allenatore, che fare la Champions e i semifinali Europa League con Schalke e Red Bull Lipsia sia di un grandissimo allenatore, quindi a livello di curriculum straccia italiano, poi Italiano ha portato grandissimi risultati, grande gioco, grande continuità dappertutto, quindi credo sia anche di cattivo gusto fare un paragone tra le due cose, però il profilo è da top assolutamente.
0: Ok, ora ti dico cosa penso e ti dico la verità.
1: Dimmi la verità.
0: Oggi che Italiano non è più l'allenatore del Bologna, se dei nomi che sono usciti tolgo quello di De Rossi, perché non è aggredibile, credo, perché credo ancora nelle parole, soprattutto di uno come De Rossi, che penso che non abbia bisogno di crearsi problemi, no? E credo che farà un anno a Genova, un anno, ma lo farà. Vedremo se sarà così, l'estate è lunghissima, ma quindi togliendo quel profilo che mi sarebbe piaciuto tantissimo, io sono per Di Francesco e so che non piace a pochissimi, non è vero che non piace a nessuno, ma per tantissimi è una scelta di basso profilo, è un salto indietro e via dicendo.
1: ricordo queste tue facce quando il Bologna affrontava le squadre di Di Francesco e Di Francesco perdeva e andava sempre in conferenza stampa e tu lo compativi. Io
0: non è che lo compatissi, io penso che sia un allenatore molto
1: male,
0: bravo,
1: umanamente.
0: Ma l'unica cosa di Di Francesco, che col senno di poi forse anche lui, ma magari è malato di campo nel senso buono, genuino della cosa, ha accettato sfide molto complicate. Per me, se c'è una stagione che non è andata benissimo, tra le tante, intanto la scelta di Genova quando andò alla Samp fu un azzardo incredibile, vabbè, può succedere. A Cagliari per me ha fatto male, ma in una squadra che forse non era... Non lo so, però a Cagliari ha fatto male. Per tutto il resto, per me ha sempre accettato sfide molto difficili, ma è innamorato di quello che fa e soprattutto ha sempre visto cercare di portare quello che fa. E la sua impronta io l'ho sempre vista. Per me è un allenatore bravo, ma soprattutto viene da un periodo talmente complicato che ha avuto finalmente una risposta positiva. Non mi scordo di come è retrocesso con un gol del Empoli al 96esimo, quindi ha avuto anche, diciamo, delle coincidenze non proprio fortunate, e che arrivare a Bologna sarebbe stato per lui un momento di partenza molto, molto forte, e questo mi avrebbe portato a pensare che, tra l'altro, in una soluzione magari positiva di una partenza che va aspettata, poteva essere un allenatore con cui costruire un progetto un po' più lungo. Questo è quello che penso. Chiaro? Quindi metto dentro di tutto, resto convinto di questo. Ci ho detto, io Tedesco non lo conosco, chiunque arriverà per me è bellissimo, benissimo così, però se avessi dovuto dire una preferenza io avrei detto questo, ma te l'ho motivata.
1: Perché è la sindrome dell'abbandono.
0: No, perché penso anche che se vieni a Bologna... Allora, intanto io continuo a pensare che se riesci a fare quello che ha fatto in Bologna in 4 anni con 2 allenatori diversi, c'è la versione di chi dice che è stata solo fortuna, c'è la versione di chi dice tutti i meriti sono degli allenatori, c'è chi come me pensa che è un misto tra tutto, e a Bologna si lavora molto bene con dirigenti molto bravi. Quindi un allenatore bravo in un contesto giusto come Bologna e una società che lavora bene, perché per me lavorano bene, le cose possono succedere. E
1: il fatto che il Bologna vada su un top, adesso l'ho considerato top, però penso che i risultati parlino, cosa ti fa pensare?
0: No, ma non mi fa pensare che Tedesco, se dovesse arrivare a Bologna, è l'unico rischio che c'è, e se fa male, vabbè, se fa bene, intanto sarà merito di Tedesco. Siamo a 3, perché intanto funziona così, ma per pochi stupidi, e che alla fine ci lascerà. Però non sono quello che non si è mai giocato la partita con la ragazza bellissima che tu non puoi avere e che dice è troppo bella per averla. No, non sono quel tipo lì. Credo che su questo possiamo avere tutte le garanzie del mondo, e non credo che sia giusto ragionare così. No, dico solo che per quello che è mancato per me a Bologna in questi anni, se devo fare una critica, per esempio, alla dirigenza e tutto, e non essere riuscita a costruire un piano in continuità. Le cose si fanno, non si fanno da soli, si fanno in due in questo caso, però questo è un po' un problema che in questi anni c'è stato, perché anche oggi ci ritroviamo a dover resettare e ripartire. Tutto qui.
1: Sulla guida tecnica, perché poi comunque hai gli stessi dirigenti, è la stessa. Sì, capisco perfettamente quello che dici, Manfred, però pensa soltanto al Milan, la differenza tra il Milan e il Bologna, cioè neanche a livello dirigenziale mica poco, cioè il Bologna sta avendo una continuità che è invidiata e invidiabile da molti club, a mio avviso. Poi la ricerca di identità, la ricerca della stabilità economica, di un passaggio anche col settore giovanile, è quella a cui magari si ambisce ancora di più, però le condizioni che vengono messe per lavorare tutti gli anni sono di una continuità spaventosa, a mio avviso, perché la garanzia comunque di fare mercato c'è sempre, la possibilità di, non voglio dire sperimentare, però di fare qualcosa di nuovo c'è sempre, alla fine il divertimento arriva, si cercano scelte anche di continuità. E però il fatto che Bologna sia un trampolino, perché come bacino, come fatturato, non è una società che è al primissimo posto, sia l'impegno poi da pagare per tutto questo.
0: Comunque vedi, sto rispondendo già ai primi, mi mancano un sacco di messaggi da recuperare, poi adesso devo chiamare anche Mattenegri. Comunque tutti, appena ho detto di Francesco, non capisco perché tirare la volata di Francesco, evidentemente volete retrocedere in Serie B, e questo sta riferendo a me, non a Luca,
1: no,
0: Pinkelec. Però di Fra sono 1 su 10, per dire, e questo
1: no,
0: a me dispiace.
1: Di Francesco ci sta, è una scelta di continuità, una scelta intelligente, perché se vuoi giocare un calcio comunque con gli esterni alti, con l'uno contro uno a difesa 4, se vuoi fare un calcio propositivo, Di Francesco è una scelta. Poi può stare qua 10 anni perché nessuno lo vuole, gli farei delle domande anche poi se si è fatto bene o meno, quindi questa paura di essere lasciati non penso perché debba impedire al Bologna di andare su un profilo che ha un livello internazionale diverso. Basta, tutto lì.
0: A qualcuno lascia perplesso che non conosca il calcio italiano, il campionato italiano.
1: Vabbè, perché conosceva quello turco e quello russo. Dai, che discorso sono. Una persona preparata che sa fare bene il proprio lavoro, che sa 4 lingue, che sa entrare in empatia con i calciatori, non è che debba arrivare lì dicendo adesso ho bisogno di un attimo perché così conosco tutto. Questi guarda le partite, sono dei professionisti clamorosi. Bisogna anche un po' passare sopra queste cose qua,
0: Forse sì, dai. Oh, comunque, io devo dire la verità: chi arriva, arriva. Poi vedremo come andrà. Se Tedesco accetta la panchina del Bologna, in tanti dicono: ma scusami, ma siamo sicuri che Tedesco accetti la panchina del Bologna? Visto. Cosa dici tu? Vorrà un mercato all'altezza?
1: Che per progettualità, e a mio avviso quello che può cercare Tedesco per come gli è andata negli ultimi anni, sarebbe un abito sartoriale, proprio Bologna.
0: Ah, proprio sartoriale, voluta?
1: Sì.
0: Ok.
1: un po' voluta.
0: E ti chiedo questo, ma se accetta vuol dire che intanto ritiene la rosa forte, immagino, ma che anche il progetto tecnico lo convinca, no?
1: Sì, assolutamente. Progetto
0: crediamo
1: tecnico
0: che
1: 1.
0: Lo riempiranno di balle e sarà una truffa aggravata per il Bologna che arriva la querela, scusami, la denuncia con la notifica del tribunale. Non lo so.
1: No, secondo me più che mercato eccetera, userei la parola potenzialità, cioè quanto effettivamente lui può estrapolare dal potenziale di questa squadra. E mi sembra una rosa estremamente migliorabile con quelli che hai adesso. Quindi okay. Il lavoro di Tedesco sarà anche quello, a mio avviso, di cercare di migliorare tantissimo la rosa che hai, perché questo è un allenatore che migliora tanto individualmente i giocatori e dare un occhio anche a chi c'è giù, nel settore giovanile.
0: Ok, Luca, ti ringrazio tanto.
1: Stimolante. Ciao, grazie a tutti, ci sentiamo presto.
0: E complimenti ancora per martedì.
1: Ah, grazie, era stata detta la cosa che italiano
0: casino,
1: è nato in Germania, tedesco è nato in Italia.
0: No, non ti dico le battute, c'è chi aspetta il prossimo che è russo.
1: Da ammazzare da ridere.
0: E ti do un grande abbraccio, complimenti ancora per martedì, mi hai dato una grande mano, mi hai fatto una cosa fatta bene. Ciao.
1: A voi. Ciao a tutti, ciao.
0: Grazie Luca Pinkerle, FIFA.com. Sono contento che qualcuno manda dei cuori di Fra tutta la vita. Oh, ragazzi, per me è una possibilità. Se l'è conquistata, noi, se non gliela daremo noi, spero veramente che gliela dia un'altra società, tipo Bologna. Per me se la merita e basta. Chiuso qui, andiamo.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da.
16: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
17: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro, Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett, Hackett, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3.

0: sulla serie, su tutto.
1: Domani alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Questo divano è bellissimo.
9: Prendilo.
8: Aspetta, anche quello.
9: Deciditi.
8: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
9: Problemi seri.
8: Allora li provo tutti.
10: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
11: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: 13.44, chiamiamo Matte Negri, sono in ritardissimo, ma così finiamo tutta la rassegna, almeno delle chiamate. Ovviamente quando abbiamo più ospiti faccio più fatica a leggervi i messaggi. E intanto non posso leggerli perché c'è tutto WhatsApp impallato. Eccolo. Vabbè, deve rispondere. Allora, parto dal fondo come sempre. Buongiorno Matte, intanto leggiamo un po' di messaggi insieme.
19: Ciao. Dai, dai.
18: Sì, e sì. Allora partiamo con, almeno recuperiamo gli audio. Da dove devo partire con gli audio? Da qui. Qui.
20: Sì, comunque sta cosa, se l'avessero messa in un romanzo o in un film, non ci avresti creduto, perché che noi abbiamo un allenatore che si chiama Italiano e che è nato in Germania e poi ha vissuto in Italia, e ne prendiamo uno che si chiama Tedesco, che è nato in Italia e poi è diventato famoso in Germania, è una roba che non si può raccontare.
18: Ok, e ne faccio, dai, 3 o 4 in fila, che intanto sono tutti brevi, così faccio rispondere a te.
21: Ciao, sono Cri. Grazie di tutto Vincenzo, sei arrivato da signore e te ne vai da signore.
18: Anche
21: un abbraccio per tutto il tuo percorso, il proseguo, non ti dimenticheremo mai.
0: Buono.
2: Buongiorno, sono Marcone. Però dai, potevi proporlo anche con Motta, eh? Sarebbe stato bello. Pensa ai messaggi dolci che potevano arrivare.
18: Non
2: dai, ascolterai. Un abbraccio. Ciao.
22: Ciao Manfred, sono Marco. Ascolta, io, cioè, tutti gli allenatori hanno detto che Bologna è un bel ambiente, è un ambiente serio, è, tutti fanno i complimenti a Bologna, ma
18: questo
22: ci sta. Motivo? Guarda che oggigiorno lavorare con serenità e con serietà e, è una cosa che dovrebbero apprezzare tutti, fare la gara chi viene a Bologna e chi ha la fortuna di venire a Bologna deve rimanerci, invece vanno tutti via. Come mai?
18: Ciao, come mai Spalletti vince e se ne va? Invece Paladino porta comunque in conference la Fiorentina e per i suoi motivi se ne va. Quella Fiorentina poi fa 100 milioni di mercato, quindi i motivi sono diversi. Matte,
23: c'è da dire anche una cosa, no? Parte Gasperini nel recente passato con l'Atalanta, parte Simeone all'Atletico Madrid, mi viene da dire, e Arteta all'Arsenal, forse che è già tanti anni che è lì, dopo Wenger che è stato lì 20 anni.
18: Guardiola,
23: Guardiola cosa ha fatto però? 5, 6,
18: 9
23: City.
18: 9?
23: Ah cavolo, pensavo meno. Mettici Guardiola che però quest'anno se ne va, tutti più di 2-3 anni massimo non fanno, eh.
18: Ma questo è il problema però.
23: Per me invece dipende sempre come lo guardi. Cioè, ieri sera ne parlavo anche con Edo, no? Durante Fantamatte. Il mondo del lavoro una volta era trovati un lavoro che ti permette di rimanere lì tutta la vita, no? Quindi il posto fisso alla Checco Zalone era aspiratissimo, no? Adesso invece ci sono figure nel mondo del lavoro che devono cambiare lavoro ogni 2-3 anni massimo, se ci fai caso. Una roba che fino a 20 anni fa era una cosa inspiegabile. Forse secondo me anche lo stesso allenatore di una squadra rischia di perdere il polso dei capisaldi dello spogliatoio dopo 2-3 anni che è lì. Ho quell'impressione lì io.
18: Ma non ci chiediamo perché
23: magari
18: non
23: sbaglio.
18: Ok, recupero. Ma non ci chiediamo perché non rimane nonostante non abbia concluso con altre squadre. Divergenze di società, ambizione? Non posso più.
23: Ma secondo me se è vero quello che ha detto, cioè che ha dimostrato, cioè che dichiara concluso un ciclo a Bologna, rinunciare a 3 milioni di ingaggio così per me ha fatto una mossa incredibile. Completamente
18: io, ragazzi,
23: diverso da
18: voglio dire, cioè, arriva un momento dove ci sono le possibilità per andare in squadre come Napoli e Juve e io continuo a dire se a Bologna poi, ma a me va benissimo tutto, e si contesta il fatto delle ambizioni, delle cose e quant'altro, poi dopo vedi i giocatori che vanno a Manchester United, all'Arsenal, vanno in Premier, comunque al Nottingham Forest che aveva ben altre ambizioni, se vogliamo parlare di questo, di classifica, e vanno al Napoli, gli allenatori alla Juve, l'altro sembrava essere a un passo dal Napoli. Io non so più come cercare di spiegare con fatti concludenti, che non sono ipotesi, sono fatti, che comunque non mi sembra che poi alla fine si stia facendo male. Qua io alcuni partono proprio da un preconcetto, cioè è una causa, non so più cosa dire, non so più cosa fare, non ne posso più, un'antipatia fuori dal mondo e... un'antipatia fuori dal mondo pesante.
23: Guarda, basta
18: come
23: che gli
18: il
23: fai
18: piombo.
23: Un esempio,
18: cioè,
23: basta
18: vanno
23: che gli fai
18: avanti
23: un esempio
18: a rullo. Io non so se Tedesco accetterà, per me no, ma da quel che ho capito da Luca Pinkerle, se Tedesco accetterà sarà una presa importante. Perché accetta? Perché Sartori è rimasto a Bologna? Nessuno ha chiamato Sartori in questi 2 anni 3, ma io non riesco veramente a capire perché non siamo. Sartori sta lì a bivacchiare perché gli va benissimo, vi sembra? Io non riesco più a tollerare, te lo giuro, faccio veramente una fatica pesissima a farmi tutta l'estate così.
23: Basta che fai un esempio sull'anno che è appena passato, no? Tu hai venduto Ndoye a 50 2,53 quanti erano finiti? Non mi ricordo più.
18: Erano 50 con i bonus, erano 40 più bonus, 42 più
23: vabbè,
18: bonus.
23: Vabbè, fai 45, dai, una media, fai 45.
18: No, per me è 42
23: milioni.
18: Perché non ha preso i bonus, non ha visto il campo.
23: Ok, quindi 42, va bene. E hai comprato Johnny Rowe a 20. Questo vuol dire essersi ridimensionati?
18: 17 più 2, credo.
23: Perché se vuol dire essersi ridimensionati, allora vuol dire che io non alzo le mani, perché...
18: Vabbè,
23: oggi
18: comunque in ogni
23: mi
18: caso
23: permetto di dire che il primo anno di Rowe è molto meglio del primo anno di Ndoye.
18: Ok, allo stesso tempo il primo anno di Beukema è stato molto meglio di quello di Wittig.
23: Sì, è vero.
18: No? Ok, fa parte del gioco, siamo tutti d'accordo. L'unica certo. cosa che dico, non capisco più, non ce la faccio più. Sono pesissimi. Ieri mi sono trovato a dover spiegare a qualcuno, cioè stiamo sempre a cercare il pelo, ma ribaltando tutto quanto dicendo c'è qualcosa che non va, c'è per forza qualcosa sotto. Orca miseria, cioè per gli ammortamenti. Ieri ho dovuto sono dovuto intervenire spiegando e dati una ripigliata perché funziona così, sempre stato così, molto semplice tra l'altro, e invece no, perché bisogna andare a cercare sempre il pelo nell'uovo, perché per esempio nei conti del Bologna ci deve essere qualcosa che non va, sono pubblici tra l'altro, ma cos'è che non va? No, perché spendono troppo per altro, costi squadra sono i parametri UEFA e quelli chiesti dalla, quelli guardano la gestione, il costo squadra, non guardano gli altri costi, quindi tutto sempre così. So c'è che peso, ragazzi, andare avanti così e darvi retta si diventa matti, cioè allora diventa veramente servizi socialmente utili, nel senso che apro lo sportello, accolgo tutto e noi rispondiamo cercando di dare serenità negli animi di queste persone. Diventa un po' pesante così, pesante, cioè minchia, vado avanti, audio.
0: Buongiorno. A me per italiano dispiace, spero per lui vada ad allenare in nazionale, anche se secondo me andrà alla Juve, perché Spalletti a mio parere c'ha poca vita ancora.
23: Addirittura?
18: Però se non pensi, adesso non lo auguro a Spalletti, però se pensi cosa ha fatto Paladino l'anno scorso, io ci vedo moltissimo di quello che ha fatto italiano. Spalladino se n'è andato per altri motivi. Ora, che? I motivi esatti di italiano non li conosco, però li abbiamo messi dentro le ipotesi tutte, non me ne sembra neanche una vicino a quelle che potevano essere quelle di Paladino con la Fiorentina, no? Lì c'era proprio un esatto. conflitto, secondo me, o comunque un qualcosa che proprio non più personale, dirigenti, cosa, affari loro. Però lui si è liberato subito. La Fiorentina dopo fa 100 milioni di mercato, quindi sicuramente ambizioni che legate a quanto butti dentro nelle casse non c'entrano. E poi alla fine cosa succede? Che si libera la panchina dell'Atalanta e ci va. No? Quindi magari italiano certo. può fare tranquillamente lo stesso discorso di Paladino un anno fa. Magari dice, vabbè, mi è saltato il Napoli. Boh, vediamo cosa succede al Milan e allo stesso tempo posso anche star fermo e perché no vedere di far passare dell'acqua sotto i ponti e se qualcuno mi chiama io vado, può starci.
23: Nell'estero no? Cioè tutti diamo per assodato che deve rimanere
18: però
23: in Italia.
18: La lingua di italiano è tosta, eh? È molto italiana la lingua, andare all'estero per italiano non lo so, sarebbe un'esperienza per lui, però non ne ho la più pallida idea.
23: Ecco,
18: non mi
23: diciamo
18: forse
23: che ce lo vedo
18: adatto.
23: Meno in nazionale, ce lo vedo meno. Cioè, per me è più adatto all'estero che in nazionale.
18: Sì, deve lavorare.
23: Cioè, per me lui è troppo di campo, cioè deve lavorare tutti i giorni.
18: Assolutamente.
23: Dai.
18: Sì, sono d'accordissimo con te. Poi cerco di recuperare almeno gli audio. Questo.
1: Tedesco, la sua stabilità a Bologna la potrà trovare a suon di tagliatelle al ragù e buon cibo.
18: E perché gli altri no? Beh, anche gli altri, dai, no? No?
23: Tutti. Secondo te perché io vivo a Bologna?
18: Aspetta.
3: Ciao a tutti. Io sarei più contento se arrivasse Di Francesco. Tedesco lo considero un outsider. Non so fino a che punto si possa ambientare, diciamo così, tecnicamente al nostro calcio. Quindi spero ancora nella chance di Francesco. Saluti a tutti, Mirko.
23: Allora, Io sono un Di Francesco anch'io, Di Franceschiano anch'io, però prima Luca Pinkel aveva convinto.
18: Ok, Dani Fabri che saluto, dice Manfred con la verticalità che Tedesco ha sempre dato alle squadre, Castro lo possiamo vendere e Dalling può fare 15 gol. O ciò.
23: Potrebbe essere, cioè se tu ti dovessi privare Lucumi a parte che è già dato per assodato di uno dei due tra Roe e Castro, di chi ti priveresti? Io Castro.
18: Ma ci penso, vediamo cosa succede. Non lo so, io non so neanche dirvi cosa fanno di mercato. Io spero che non arrivino delle cose strane per un tipo aste soprattutto. Per Castro spero che non arrivino aste. E poi vediamo.
23: Te la butto lì anche a te. Castro per Bonnia alla pari lo faresti?
18: Sì.
23: Hanno un anno di differenza.
18: Alla pari?
23: Sì, così, secco. Stile
18: so.
23: Fatta calcio.
18: Non ti so rispondere, ma Matte, io torno a dirvi una cosa che non è, forse non è chiara. A me il mercato non frega niente, non piace. Per me il mercato quest'estate ha solo un nome, stadio. A me non interessa altro. A me interessa arrivare ad ottobre e sapere se Bologna e il Bologna prenderanno, non me ne frega niente del 32. Magari a loro sì e glielo auguro. Se Bologna partirà in quarta e avrà trovato tutto quello che serve per costruire il nuovo stadio a Bologna. Se sarà un sì, avanti tutta col vento in poppa. Se sarà un no, secondo me è arrivato il momento di fare una profonda riflessione e dire se il patron di Bologna oggi non se la sente più, forse è il momento di passare mano. Ve lo dico distrutto, perché del domani non v'è certezza, ma per me, visto che all'orizzonte tutti facciamo finta di niente, intanto così funziona in Italia, e ve l'ho già detto 150 volte, lo ripeto per l'ultima, se per caso dovesse esserci questa possibilità non remota, che calano anche i proventi dalle TV, chi avrà uno stadio funzionale, pronto e quant'altro, riuscirà a tamponare il colpo, chi non ce l'avrà farà una gran fatica. Quindi a tutti dico calciomercato, benissimo, fatelo voi. A me interessa solo ed esclusivamente lo stadio.
23: Però non dipende solo da te.
18: Non mi importa. A me interessa che Bologna faccia sia per una questione di dignità dei tifosi. Ma questo vuol dire copertura? No. Io spero che Bologna abbia uno stadio all'altezza della città e di quelle che sono le esigenze che oggi ti porta una nuova sfida del calcio, cioè in Francia è già successo, non è detto che l'Italia proprio stia lì a godersela, anzi si dovrebbe preoccupare, e se questa è la prospettiva, senza stadio sono problemi. Chiaro? Quindi per me l'unica priorità è questa. Se lo fanno sono contentissimo e avanti tutti insieme. Se no serve qualcuno che lo voglia fare. Ok? E buon weekend. Matte, ci sei? Ti ho perso.
23: Sì, sì, ci sono. Sono qua, ti stavo ascoltando.
18: Quindi io non mi metto tanto a pensare a chi parte, a chi non parte. Oddio. Bologna deve aumentare i ricavi. Non me ne frega niente di spendere dei soldi.
23: Vabbè, tanto ma i tifosi devono sognare.
18: Sono d'accordo. Però il mercato lo faccio fare a Dario, a te, a tutto quanto. Lo faremo anche noi, ma l'ansia del mercato io non ce l'ho. Tutto qui. Quindi anche Bonni Castro, lo fai o non lo fai, se hanno un anno di differenza potrei anche farlo.
23: Vedi che sei dalla mia alle volte.
18: Devo chiudere. È un'ora che si sbraccia,
23: ciao,
18: e c'è Leo che è già arrivato. Devo andare via. Ti do un bacione, Matt.
23: Ciao a tutti, buon weekend.
18: Ciao.
4: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da
5: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 14 e un minuto.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio. Nettuno Bologna 1.
26: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.

0: sa di felicità. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
5: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Ciao. 14.04, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, un sacco di cose. C'è Francesco Zizzeri, c'è Giacomo Gelati, c'è Enrico Faggiano. È l'ultima parte della trasmissione. Ci siete naturalmente voi e tutti i 99 messaggi che mi sono portato dietro dalla puntata di ieri, che non sono riuscito a leggere. Qui al 366-402-4022. Quasi gol, ho già parlato anche troppo. Dai, cominciamo.
13: Quasi gol, presentato da
14: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
15: Parola di Riccardo Orsolini.
14: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
16: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1980.

0: Ma si può iniziare una puntata con un messaggio: italiano è nato in Germania e tedesco è nato in Italia? Sì. No, perché è l'inizio di questa puntata, di questo lungo pomeriggio che ci aspetta. Buon pomeriggio da Leo Vicari, 366-402-4022. Vado a salutare velocemente il nostro bomber Francesco Zizzari. Ciao Fra, come stai?
1: Ciao Leo, buon pomeriggio a tutti. Tutto bene, tutto bene.
0: Dai.
1: Siamo pieni di notizie, leggo.
0: Allora, un commento, una se te l'aspettavi anche come tempistica.
1: Ma sono sincero, sto vedendo un mercato di allenatori molto frettoloso. Sembra quasi si debba per forza dare in mano le chiavi a qualcuno per riprogrammare. Da una parte è positivo, perché forse si capisce che il ruolo dell'allenatore è fondamentale anche in un mercato. Non deve essere il direttore a fare la squadra, ma deve essere un confronto con l'allenatore. Dall'altra dico, beh, allora il ruolo del direttore sportivo a quanto peso bisogna dargli, quanto incide realmente?
0: Anche quello dei giocatori in tutto questo.
1: Sì, è vero, assolutamente. I giocatori sono magari, però vedo tanta, diciamo, preoccupazione quasi di voler per forza il Milan tolto, è andato via Allegri, il mister a quanto pare firmerà Napoli, se non ha già firmato. Italiano va via, a quanto pare arriva tedesco. Cioè,
0: vedo sì. su chi arriva io sto un po' più in mano, ecco. Sì. Nome, ecco. Le tempistiche corrette secondo te, Fra, quali saranno?
1: Ma le tempistiche corrette saranno quelle di metà, ecco, secondo me metà giugno potrebbe essere una tempistica corretta, perché non dimentichiamoci che comunque c'è anche un mondiale che porterà via molte distrazioni, cioè, e soprattutto farà conoscere, ogni anno escono fuori dei giocatori impensabili, sconosciuti, no? E dici, ma questo da dove l'hanno tirato fuori? Cioè, e poi diventa l'uomo mercato dell'estate, paradossalmente.
0: Allora Fra, io ho un sacco di messaggi da ieri e cominciano già a arrivare diversi messaggi anche oggi. Io comincio, ovviamente il tema di ieri, visto che siamo andati in onda 30 secondi dopo la nota del Bologna che ci raccontava appunto di Italiano che ha spinto per una risoluzione consensuale con il club, oggi ci ritroviamo senza allenatore. Non succedeva da 2 anni che fossimo senza allenatore, ci siamo stati per pochissimi giorni peraltro, perché Italiano finì il campionato con la Fiorentina una settimana dopo e pochi giorni dopo fu annunciato appunto dalla società di Casteldebole. Quindi Fra, io ti leggo un po' tutto, quindi aspettati un po' tutto da questi messaggi, no? Allora, parto da questo ascoltatore che non si fascia la testa, dice: ma se l'allenatore che scegliamo non dobbiamo metterci dei problemi per il futuro, perché in realtà non facciamo altro che parlare dell'addio di Italiano e domani, ancora dopodomani, faremo la stessa cosa. Non è un problema, andato via un allenatore ne arriverà un altro. In realtà lui dice un altro detto che però non ho voglia di dire, ecco, quello su. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Fra, quindi questo ascoltatore normalizza la situazione. Arrivo quasi ad essere d'accordo con lui.
1: Sì, ti dico la verità, credo che sia importante mettere al centro del mercato la società, la squadra, non deve essere un problema trovare un allenatore per il Bologna.
0: Bravo.
1: Anzi, in questi anni ha dimostrato comunque di essere una piazza dove magari prima potevi fare non la scommessa, comunque potevi fare un tipo di mercato. Lo stesso è capitato negli ultimi anni per i giocatori, dice sì, la stessa cosa per l'allenatore. Ora il Bologna ha un appeal diverso rispetto a qualche anno fa.
0: Sono d'accordo.

0: Credo che il Bologna non faccia parte delle squadre che scelgono per prime, ma fa parte delle squadre che possono essere scelte per seconde. Quello sì. E credo ci sia una massa enorme di allenatori che vorrebbero essere il prossimo allenatore del Bologna. Avanti, forza Bologna, ci scrive Davide da Imola, società forte, città meravigliosa, bravo professionista, italiano, ma niente di più. In campionato, d'altronde, ha fatto peggio di Motta. Lui dice anche di Sinisa, no, non ha fatto peggio di Sinisa, però anche qui io sono abbastanza d'accordo. Poi lo sappiamo, fra il tifoso, ogni tifoso è fatto a modo proprio. La vedovanza di Italiano, visto come si sono messe le cose, visto che è lui che ha voluto andarsene nonostante un anno di contratto, secondo me sarà una vedovanza anche molto facile, anche da dimenticare presto.
1: No, credo di sì. Anche guarda, io ho tanta stima nel mister, però vedere le immagini ieri mi è sembrato molto frettoloso tutto. Io ho un dubbio nel vedere le immagini, che forse è stato tutto accelerato perché era convinto di andare a Napoli.
0: Queste sono domande corrette. Queste sono domande corrette che però per uomini di calcio non voglio veramente pensare che lui abbia sbagliato tutti i conti. In compenso mi sembra che le dichiarazioni degli ultimi due mesi, in cui lui rimandava al mittente ogni nostra domanda, supposizione che lui fosse particolarmente nervoso e che stesse parlando alla stampa per far arrivare tanti messaggi alla società o addirittura al di fuori dalla società, alla fine avevamo ragione noi, cioè, perché era evidente, cioè non avevamo ragione noi perché siamo intelligenti, avevamo ragione noi perché era evidente. Quindi anche questa mossa, che verso la quale ti do ragione, fra l'incontro Italiano-Bologna non è stato un incontro fiume, è stato un incontro di uno che è andato lì con le idee chiare di rompere, tra virgolette, o comunque di separarsi. Quindi sì, rendo assolutamente merito a questa tua osservazione.
1: Ma io ho questo dubbio, ripeto, ho un dubbio che poi era stato accostato anche al Napoli. Forse sai quando ti dicono intanto sblocca la tua situazione, altrimenti lì non si sblocca. Ho questo dubbio, mi è successo da giocatore, Leo, mi è successa di vivere da giocatore questa situazione, ma prima bisogna mettere a posto questo, perché altrimenti quell'altra situazione non si sblocca, sì, non si sì. prende in considerazione. E non vorrei, perché come detto te, se è stato fatto tutto ciò velocemente per poi rimanere, perché ora mi dici esattamente quale potrebbe essere una soluzione per lui, cioè faccio fatica. Ma io
0: allora oggi a me è arrivato uno sbiscio, che però è uno sbiscio, quindi non è una notizia. Leonardo Vicari non sta dicendo le cose sono andate così, però mi è arrivata una voce oggi che sia quella che il Napoli abbia prima chiamato Italiano, poi abbia chiamato Allegri, perché Italiano si è preso del tempo per pensarci. Non vorrei per il mister, non vorrei che Italiano avesse detto mi prendo del tempo per pensarci, poi ha visto che Allegri lo superava e in fretta e furia ha parlato con il Bologna, con tutto che l'incontro Italiano-Bologna fra era un incontro per rescindere in ogni caso. Perché, perché anche se si vedevano prima, cioè, secondo me non c'era margine per andare avanti.
1: Ma siamo stati, o meglio, io sono stato uno di quelli che ha detto subito che Italiano a Bologna non lo vedevo accostato ancora per un'altra stagione, ma lo vedevo da un'altra parte.
0: Tu ci hai parlato di grosso da mesi, nonostante il contratto di Italiano, quindi è assolutamente vero.
1: Io ho sempre detto questa idea qui, però mi dispiacerebbe, ti dici a me pazienza, perché se avessi gestito tutto in maniera, perché qualcuno a volte ti consiglia di fare determinate cose, no? Io l'ho vissuta da giocatore, ma vai in ritiro, mi raccomando, non farti vedere in formissima, così facciamo presto a trovare squadra.
0: No, veramente.
1: Sì, Leo. Però infatti un procuratore che poi avrei ammazzato, perché vedi, quando ti consiglia a 20 anni di fare una cosa che tu a 20 anni non è. Io ho fatto benissimo in C1 a Pavia, avevo tanti squadri di Serie A che mi volevano e lo Spezia non mi voleva lasciare, quindi no, mi raccomando, fatti vedere che svogliato, fatti vedere. Leo, l'ambiente calcio è un ambiente strano, particolare, e a volte chi ti consiglia magari non consiglia sempre in maniera corretta.
0: Sono d'accordo, non posso lontanamente pensare, ti dicono che la società Bologna non abbia già in mano un sostituto, ma non da oggi, da almeno un mese, non sono mica dei dilettanti. Fra, io sono d'accordo anche con questo messaggio.
1: Io sono pienamente d'accordo, ma il Bologna l'abbiamo detto su, almeno io l'ho detto subito, che italiano sarebbe rimasto. Quindi il Bologna, secondo me, è già da tempo che pianifica e magari programma il sostituto, quindi nessuno pensa che a Bologna ci siano dei dilettanti, anzi hanno dimostrato il contrario in questi anni.
0: Ciao a tutti, sono convinto che il percorso di italiano fosse finito, ci dicono. Penso che il Bologna quest'anno debba iniziare un nuovo ciclo con nuovi acquisti e avere un allenatore con forti stimoli e un contratto di almeno 2 anni, perché è quello che ci serve. Grazie italiano per la Coppa Italia, ma è meglio così per tutti. Allora, io capisco e sono d'accordo con 3/4 di questo messaggio, non riesco ad andare così a fondo sul prendiamo un allenatore e facciamogli un biennale. Intanto abbiamo visto, Fra, che dopo un anno, se l'allenatore vuole andare via, è rescindono.
1: Sì, sì, ma ora è più semplice, eh? Ora rispetto a qualche anno fa è molto più semplice, nel senso sia l'allenatore ma anche la società, volendo, no? Se decide di metterti alle strette, trova il modo per farlo, ecco. Quindi secondo me, ascoltando anche le parole del mister, ci siamo lasciati in maniera corretta, ci siamo lasciati bene. Io credo che da persone intelligenti il Bologna si sia mosso prima, sapendo già che poteva succedere questo, e quindi ha detto va bene, vuoi andare via, pazienza, vai, tanto noi ci siamo già mossi. E viceversa, lui immaginava qualche chiamata, vedi, del Napoli. Non vorrei che avessi gestito male questa attesa di non prendere la palla al balzo, e ecco fatto che poi il Napoli o qualsiasi altra squadra non ti sta ad aspettare.
0: Arriviamo subito con voi e col bomber Francesco Zizzari.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
3: Hackett, allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jachimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jachimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mabukbe. Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro. Battle dentro Hackett ad anticipare Mabukbe, recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyu Niang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro. Il resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente. Diarra per Vildoza, 8 secondi. Edwards attacca, scarico per Selyu Niang, che vola a schiacciare. Eccolo qua, il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
2: Domani alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
4: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
14: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
15: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
14: Fantastico, e adesso?
15: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
14: E loro risolvono?
15: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini. Con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
14: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
15: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
17: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
16: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
18: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAEG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
19: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:24 con Leo Vicari, quasi gol, di nuovo buon pomeriggio, buon venerdì, buon ponte lungo per chi ha la fortuna, la sorte, il destino di farlo. Io sono ancora in diretta fino alle 14:40 perché in questa settimana siamo un po' accavallati, tanto col bomber Francesco Zizzari, ciao Fra.
1: Ciao Leo, ancora buon pomeriggio a tutti, siamo sulla stessa barca, anch'io sarò in un weekend senza punte, quindi in famiglia e lavoro, perché ci apprestiamo al camp.
0: Senza punte vuol dire che fate pochi gol? No, nel senso che quando giocavo sì. Col pullman davanti alla porta. No? A proposito di camp, FZ11 Academy, allora Fra, l'ultimo weekend di maggio, anzi sì, finisce il weekend che comincia già a essere giugno, che è il mese in cui c'è il tuo camp.
1: Sì, siamo ai nastri di partenza, come si dice, nel senso chiunque in questo momento ci stia ascoltando, magari ci sono tanti Leo che aspettavano il termine della stagione della scuola, quindi tantissimi sono ancora indecisi. Se cercate un progetto unico a livello organizzativo dentro o fuori dal campo con professionisti veri, brandizzato e comunque da un progetto importante come Adidas e soprattutto fatto di valori, educazione e rispetto, ecco, l'FZ11 Summer Camp al momento ha la possibilità di accogliere ancora ragazzi a Porretta Terme, quindi siamo molto vicini, dal 12 al 23 di luglio. Chiunque fosse interessato, sul sito ufficiale fz11.it può trovare tutti i programmi, scaricarli, leggerli con calma, e per maggiori informazioni troverete anche il mio contatto. Io rispondo sempre a tutti, quindi come ti ho detto abbiamo avuto anche diversi ragazzi che ascoltano la trasmissione sia in Academy che iscritti al camp, quindi vi ringraziamo per la vetrina.
0: Grazie anche da parte nostra a te e a chi ti dice che ascolta la trasmissione, appunto, ecco, perché vuol dire che lo fa, ecco, quindi grazie.
1: È bello anche perché quando ricevo un messaggio ti ho ascoltato su radio con Leo Vicari su Radio Nettuno Bologna 1, io dico è un piacere, perché non ho dubbi che sono tantissime le persone che ti seguono, Leo, anche perché hai un modo di comunicare che credo sia da esempio.
0: da primo pomeriggio il mio modo è da primo pomeriggio. Io lo dico da che il segreto pomeriggio della nostra radio è che siamo, secondo me, cresciuti molto, quello senz'altro, grazie anche a chi ci ascolta, ma siamo collocati, a mio avviso, in maniera perfetta, cioè chi conduce la mattina subito, chi conduce la mattina nella mattina centrale, chi conduce a mezzogiorno, chi conduce a quest'ora, chi conduce dopo di me che è la Fra, chi conduce dopo la Fra, siamo tutti incasellati, secondo me, nell'orario dove possiamo dare il meglio. A me, se mi metti la mattina, Fra, duriamo 4 giorni.
1: Ma si chiama pianificazione, sì, programmazione, sì, quindi esatto, vuol dire siete stati bravi a pianificare.
0: Quello sì, è grande, infatti bravo Simone Barbuti. Allora Fra, ti volevano chiedere, ecco, questa è una domanda delicata per te, perché fai una domanda a Francesco su Allegri e Allegri è stato allenatore di Francesco. Allora, volevo chiedere al Bomber un parere su Allegri, perché nel 2026 una squadra come il Napoli dovrebbe decidere di affidarsi a un allenatore che da qualche anno dimostra di non riuscire a tenere il passo. Che doti si intravedono comunque in lui? Io faccio davvero fatica a individuarle. Fra.
1: Ma allora, intanto mi fa molto piacere che sia arrivato un messaggio del genere, perché allora io credo, e ne approfitto ancora prima, voglio fare i complimenti a mister Eusebio Di Francesco, perché sì, finalmente ha raccolto, tra parentesi ho letto anche tra i papabili sulla panchina del Bologna, e non mi voglio sbilanciare Leo, ma non sarebbe per niente una brutta soluzione, anzi, perché io l'ho avuto, lo conosco e credo che quello che ha dimostrato alla Roma, raggiungendo, battendo il Barcellona in Champions, facendo quello che ha fatto, sia l'espressione di un allenatore capace, che poi negli ultimi anni la strada se la sia un po' più incasinata, lo sa anche lui, perché lo sa anche lui, però ancora una volta da aver raggiunto quasi salvezze miracolose negli anni passati tra Frosinone eccetera eccetera, quest'anno finalmente l'ha raggiunta, ma io a Bologna ce lo vedrei molto bene. Poi per il mister Allegri ti dico la verità, il mister è molto pragmatico, è molto pratico, è molto sulla sostanza. La scelta che io credo abbia fatto il Napoli è una sola, è quella di dire quest'anno dovevo vincere lo scudetto, dovevo fare meglio in Champions, non ci sono arrivato, prendo un allenatore che magari può avere un, diciamo, uno score vincente. Per quanto riguarda se la scelta deriva, e qui vedo tanti messaggi, tanti post di disappunto per la scelta, se dobbiamo paragonare al gioco che ha fatto Sarri gli anni prima, Spalletti e poi ultimo Conte, ti dico la verità, allora sarà un anno di polemica, perché il mister non è quella tipologia di gioco di calcio, è un mister che alla Juve ha vinto vincendo 1-0, prendendo pochissimi gol, e quando ha fatto questo calcio ha ottenuto risultati.
0: Fra, chi l'ha detto che un allenatore non si può trattenere, ti chiedono. Ricordiamoci ad esempio di Olivieri, che appena salito in A col Bologna se ne voleva andare a Firenze, Gazzoni lo trattenne quasi a forza, e poi sappiamo come andò, che andò bene. Fra, lasciamo stare il paragone con 30 anni fa, che è stato più una cosa unica che rara. Mi racconti, ce l'hai un aneddoto su un allenatore o un giocatore, quando è il caso di forzare la sua permanenza e quando invece è il caso di agevolare la separazione delle strade?
1: Ma allora ti dico la verità. Quando sì, mi sono trovato personalmente anch'io a vivere una situazione del genere, da sentirsi in prigione, passami il termine, di un contratto, di una società, e quando magari vorresti avere dialogo con questa società e fargli capire che alla fine non ha logica rimanere lì contro, diciamo, interessi comuni, dove magari c'è una proposta importante economica che accontenterebbe entrambi. Ma l'anno anche io di Ravenna, ad esempio, che arrivò finché non arrivò il Pescara a offrire sul piatto un'importante somma economica per la compartecipazione, quindi per metà del cartellino, sarebbe stato difficile altrimenti spostarsi in Ravenna, perché Ravenna giustamente voleva monetizzare. Quindi ti dico, Leo, oggi diventa un gioco di posizioni. La cosa secondo me che porta a un risultato è il dialogo, perché tanto è inutile trattenere un allenatore che non vuole rimanere e viceversa andare a prendere qualcuno perché magari è una forzatura. In questo momento il Bologna, come ho detto all'inizio, ha un altro appeal, un'altra importanza rispetto a qualche anno fa. Può permettersi di fare un mercato importante, può prendere allenatori di livello, come i giocatori ha preso in questi anni facendo la Champions, facendo le competizioni europee.
0: Il calcio è fatto di cicli, scelte, percorsi che si dividono. Sì, è vero, assolutamente. A Bologna Vincenzo Italiano ha lasciato qualcosa di importante, questo al di là di tutto resta. Grazie mister, in bocca al lupo per il futuro. Mi va bene, mi va benissimo questo messaggio, Fra.
1: Sì, sì, ma assolutamente sì, assolutamente sì. Bisogna essere riconoscenti. Una piazza come Bologna lo ha dimostrato in questi anni. Anzi, paradossalmente, non dico che hanno ringraziato Thiago Motta, ma alla fine sono stati dei signori, nel senso, hanno riconosciuto, hanno accettato, hai preso, consapevolezza di quella che era una scelta, appunto, cambio, svolto. E stesso discorso ieri, io guardavo le immagini, l'uscita d'Italiano in macchina che dice grazie di tutto, cioè sembrava una cosa velocissima, cioè sembrava quasi dovesse andare al casello, prendere e andare a firmare a Napoli. Cioè, per quello io ci sono rimasto un po' dubbioso su quello che è stato e il modo in cui è stata gestita. Ma tant'è vero che ho letto anche che Di Vaio è rimasto un po' meravigliato. Però, Leo, se quella è la scelta, appunto, sono strasicuro che il Bologna l'alternativa ce l'abbia ben chiara da tempo.
0: Sì, non so se ce l'ha ben chiara da tempo, magari ha un mazzo da tempo. Pare che siano ore decisive per Domenico Tedesco, che quindi farebbe il suo debutto in Italia. Questo ragazzo, perché è un ragazzo, ha 41 anni. Sono molto curioso di conoscerlo, perché ammetto è l'unico allenatore che io non conosco. L'unico allenatore accostato a una squadra di calcio italiano, ed è quella di cui parliamo noi, che io non conosco. Mi sono guardato un po' il suo percorso, studiato un attimino, ma non lo conosco. Quindi arriverò a Tedesco io molto, molto impreparato e vergine. E ti dirò, non mi dispiace. Non mi dispiace aver fatto questa scelta per primi, Fra. No, cioè non arriva un allenatore, se arriva Tedesco, con cui già possiamo avere un preconcetto.
1: Guarda, Leo, stai dicendo delle cose come sempre con massima saggezza e lucidità. È come se tutti noi, me compreso, te lo dico perché non conosco nemmeno io, avessimo voglia di scoprire questa persona, di capire come comunica, come vorrà giocare, cosa avrà in mente. Cioè, sembra quasi, ora faccio un paragone azzardato, ma secondo me casca a pennello, quando Fabregas ha preso in mano la prima squadra. Un allenatore giovane, un allenatore volenteroso, un allenatore voglioso, quindi potrebbe essere il profilo secondo me adatto. Come ho detto prima, se dovessi scegliere la sicurezza, andrei a prendere un allenatore esperto, che per me, ripeto, un Eusebio Di Francesco sarebbe una garanzia, perché ora, non perché l'ho avuto, ma vi posso garantire che è veramente una persona molto competente e molto preparata. Se dovessi fare una scommessa, ripeto, o comunque una via di mezzo, anche ora prenderei in considerazione diversi profili, se dovessi andare su novità, ecco, questa idea di Tedesco sicuramente mi incuriosisce molto.
0: E poi le battute da italiano a tedesco, insomma, a quel punto va bene, varrà abbastanza tutto. Al volissimo, prima di salutarci, Chiara, è molto preciso quello che dici. Dice: nel dettaglio della domanda di cui avete parlato prima, quanto è stato utile per l'Atalanta l'anno in cui ha bloccato Lookman? Ne è poi valsa la pena? Parlavamo un attimo fa, no, Fra, di bloccare i giocatori, bloccare gli allenatori, far valere pugno duro il contratto e così via. Lookman è rimasto a Bergamo 4 mesi.
1: Ma come ho detto prima, Leo, non porta a nessuna parte, e il dialogo è, cioè, l'abbiamo visto, ecco, l'esempio giusto, l'anno scorso l'Atalanta si è trovata a gestire questa situazione, cioè, alla fine ci hanno rimesso tutti. Io credo che rispetto a qualche anno fa, dove le società avevano potere, o facevi, ora si è un po' cambiato, cioè si ha un 50-50, cioè, ma anche giusto così, nel senso, tanto andare allo scontro. Una volta addirittura, te l'ho detto, io mi sono trovato, cioè, erano i procuratori a suggerirti: no, andiamo allo scontro, non ci accontentiamo. Cioè, sono cose, Leo, che poi portano intanto nervosismo, tanto uno spreco di tempo e di energie, per poi cosa? Magari ottenere qualcosa in più, quel minimo in più. Cioè, tanto vale dire a un certo punto, come ha fatto e come dice Italiano, di essersi lasciato bene, lasciamoci da avversari, non da nemici. Mi è piaciuta molto la frase che ha usato, da avversari, saremo sempre amici. Che conta quello, perché alla fine il rispetto viene prima di qualsiasi allenatore, di qualsiasi giocatore e società.
0: Bra, io ti abbraccio tanto, ricordiamo dove ti si può contattare.
1: Sì, Leo, allora guarda, anche direttamente sul mio profilo social privato, Zizzeri Francesco trattino basso Francesco 11 su Instagram, ovunque mi possono, trovano il mio contatto diretto, e anche soprattutto dal sito ufficiale www.fz11anumero.it trovano tutti i programmi, le informazioni, e perché no, Leo, sarebbe bello continuare a vedere famiglie, magari parlare di Radio Nettuno Bologna 1 e parlare del Bologna, come mi è capitato in questi anni, dove addirittura un gruppo di bolognesi è venuto con le sciarpe, i fumogeni, facendo la curva e dicendo: questo è la nostra abitudine allo stadio. Meravigliosi, Leo, veramente. E se ci ascoltano, li saluto con molto affetto, ecco,
0: anche da parte mia. Fra, ci sentiamo venerdì prossimo, allora.
1: Sì, Leo,
0: grande, un abbraccio. Arriviamo subito con voi.
11: Baseball Serie A.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
11: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
2: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
21: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetuval, Unical, Beretta e Silver.
22: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
23: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
24: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
25: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
24: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
26: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
27: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
28: Una cittadina isolata.
29: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
28: Una terribile minaccia.
30: Ma che cosa? Internet è scomparso!
29: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
28: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
31: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
32: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
33: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
34: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
35: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
36: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
37: Oh Marco, pronto per lo stadio?
38: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
37: Un disastro.
38: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
37: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
38: Davvero?
37: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
39: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
40: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
41: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le coincidenze a volte, vedi? 366 402 4022. Ciao, io sono Leo Vicari. Questo è Quasi Gol. Oggi anticipiamo un po' tutto, anche l'intervento, in realtà in ritardo di 2 giorni, con Giacomo Gelati. Ciao Jack.
1: Eccoci, eccoci. Veramente ti ho scritto un secondo fa e sono arrivato sulla pubblicità. Incredibile, bellissimo.
0: Guarda, cioè è come quando no, è come quando un regista, un produttore prende l'attacco del jingle nel dire allo speaker di cominciare a parlare parlare, c'è quell'orgasmino, no, di non poteva venire meglio, buona la prima e così via. Ecco, se vuoi tema libro su italiano, se no, come puoi immaginare, l'universo mondo di bolognesi e non che ci stanno ascoltando, che hanno voglia di dire la loro. E poi mi dici anche tu la tua su quello che hai fatto ieri sera.
1: Va bene. Va bene, perché sono ancora sotto sopra, sia per Vincenzo Italiano sia per quello che ho vissuto ieri sera, quindi potrei anche mischiare le due cose contemporaneamente.
0: Sì, allora Jack ieri
1: ed italiano.
0: Allora Jack ieri è andato a mangiare da Barbieri.
1: Ieri ho fatto un'esperienza incredibile, nel senso che per il nostro matrimonio, mio e della Rebecca, i testimoni di nozze, sapendo che ci piace molto Masterchef, che ci piace moltissimo mangiare, cucinare, tutto quanto, hanno ben pensato di regalarci una cena e un pernotto tristellato da Cannavacciuolo, quindi a Villa Crespi, e da Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi. Ironia della sorte, noi non sapevamo nulla, cioè noi pensavamo che fosse lo chef del ristorante, ma lui è anche il proprietario della villa con annesso hotel, e quindi quando è arrivato il cameriere che ci ha servito questo aperitivo incredibile su questo parco vista lago meraviglioso, ha detto: guarda, se volete anticipare un po', c'è il proprietario che vi vorrebbe conoscere. Ma noi non sapevamo che fosse lui. A un certo punto, da una porticina piccolina piccolina, tipo Alice nel Paese delle Meraviglie, è uscito un omone grande grande, che era Antonino Cannavacciuolo, che mi ha apostrofato nano malefico
0: La trattoria, giuro, la parolaccia,
1: vero, sembrava un po' una gag del genere, perché dopo mi sono girato, ma non c'era, stava proprio parlando con me, ero l'unica persona lì, oltre a quello che ha fatto la foto,
0: l'unico malefico
1: esatto. E abbiamo così, per la prima volta, chissà quando ricapiterà un'esperienza del genere, mangiato in un ristorante tristellato, quindi pazzesco. Sono ancora,
0: dai, dici due robe.
1: Niente, cioè allora, il fatto che si mangiano le cose piccole, no, che spesso uno dice vabbè, ma non è come in trattoria che mangi tutto grande, eccetera. No,
0: con sta voce qua, piccole, con sta voce, esatto, da bocca piena, anche
1: esatto. Bravo. Mangiare in un posto del genere le cosine piccole, uno non si rende conto, sicuramente non io, men che meno Rebecca, non potevamo immaginare che ogni morso è un'esplosione, letteralmente un'esplosione di sapore. E ho sentito robe veramente dell'altro mondo, robe piccoline buonissime, tipo la panzanella mignon con la pasta a filo incredibile, il foie gras dentro la meringa, una roba altrettanto incredibile, questo consommé di osso buco con il pistillo di zafferano, cioè tutte robe incredibili. C'è appunto l'umami, che è questa cosa per cui lui punta molto anche su Masterchef, quindi la ricerca di sapori che ti vanno proprio a prendere le papille gustative più lontane che abbiamo all'interno del nostro corpo, quindi senti dietro le orecchie dei brividi, non so come altro descrivere, proprio ti arriva dietro le orecchie. E poi vabbè, abbiamo assaggiato anche i suoi due piatti, diciamo simbolo, che sono appunto la triglia con la provola e la sua linguina agli scampi, che è veramente una roba fuori da ogni grazia di Dio, davvero incredibile, mai più senso.
0: Ma avete prenotato anche per venerdì prossimo. Menù fisso?
1: Abbiamo scelto, i testimoni ci hanno preso il menù degustazione, che secondo me è la maniera anche migliore per capire un po' il tipo di cucina. Quindi sono una serie di portate con vini abbinati, vini spaziali, non so come altro definirli anche quelli. Uno in particolare mi è rimasto molto a cuore, che è un Sauvignon Blanc allucinante, di cui ho già preso, insomma, contatti per averne uno stock. E quindi sono una decina, forse qualcosa di più, di portate che ti arrivano insieme ai vini all'interno appunto di questa villa incredibile, che era stata voluta da questa persona che nell'Ottocento aveva fatto un viaggio in Iraq, e così folgorato dalla bellezza dei paesaggi di Baghdad, voleva riproporre la stessa cosa, un po' una sorta di Rocchetta Mattei, possiamo definirla, sempre per fare un po' i bolocentrici, di Rocchetta, sì,
2: Mattei, ma sul lago, però è quella tipologia di cosa lì, molto stramba, con tanti ghirigori, tanti colori, tanti profumi, un ambiente pazzesco.
0: Rocchetta Mattei, che è il palazzo del Carlino, no? Ah no, è via Mattei quello. No, no, quello no.
2: Quasi, quasi, quasi.
0: Sempre autoreferenziale, Giacomo Gelati.
2: Sempre, sempre.
0: Aziendalismo, fino alla fine. Esatto. Ma Leo cosa sta raccontando, Jack? Cucine da incubo? Ecco, va bene. Sì.
2: Quella è quella che abbiamo lasciato sporca in casa ieri dopo pranzo, prima di partire per un tristellato. Quella, la nostra, una cucina da incubo.
0: Con la paura di mangiare poco. No, e quindi avete
2: esatto. No, invece
0: siete arrivati da Cannavacciano già mangiati.
2: Sì. Esattamente, poteva essere una gag. No, aggiungo un ultimo elemento, poi basta. Ma una delle cose più incredibili è che a un certo punto ti porto una pagnotta di pane, accompagnata di pane, ovviamente fatto da loro e ovviamente caldo, accompagnata con questo burro incredibile, non so come altro definire questo burro, che ti lasciano sul tavolo per tutta la durata della cena, così tu puoi ogni tanto farti il pane col burro, ogni tanto scarpettare eccetera, ma è una roba che arrivi alla fine che sei pieno, certo, come un uovo, certo. E hai bisogno di una grappetta, di una buona grappetta.
0: Cos'è? Burro preso. Salato tipo? Cos'è? Tipo...
2: è tipo burro salato, sì. Sì, ma della giusta consistenza. No, ma guarda,
0: è la mia colazione a Cadice.
2: È buonissimo, cioè sì, fare burro salato è la fine del mondo.
0: Sì, bisogna che ti dai una regolata e che glielo ridai subito, cioè, perché sennò sì, è uno dietro l'altro
2: è
0: e
2: sì,
0: non puoi mangiarti 50 grammi di burro, cioè è un disastro, cioè,
2: sì, per la salute sì, però veramente totale.
0: Eccolo qua Claudio, lo sapevo io, non benissimo la nouvelle cuisine, smania poc.
2: Ma mica tanto.
0: Brisa.
2: No, se lo facessi tutti i giorni probabilmente mi lamenterei anch'io, ma per fortuna è bello farlo una, due, tre volte nella vita, e che appunto eravamo l'unico tavolo, anche perché poi la clientela era di gente insomma direi altolocata, visto il parco macchine che c'era di fianco, sì, alla nostra umile Renault, e c'erano dei macchinoni veramente importanti e c'era una clientela sicuramente più avvezza di noi a quel tipo di contesto, e noi però eravamo credo veramente emozionati di fare quella roba, cioè proprio l'emozione.
0: Ultima domanda per me,
2: sì.
0: Com'è l'atmosfera? Cioè, allora, si parla, sì, piano, senti il rumore delle posate, in realtà una volta entrati fai il cavolo che ti pare, cioè...
2: Allora, io temevo che fosse un po' una roba austera, dove appunto si sente solo il rumore di parlare sottovoce. In realtà è tutto ok, si parla normale, ha un volume normale ovviamente, perché poi è come essere al cinema o al teatro, cioè fanno tutto i camerieri hanno i camerieri e i sommelier, quindi vengono al tavolo e ti spiegano ogni minima portata, col fatto che sono tante, tu stai lì e li ascolti, è veramente un'esperienza spettacolare, ma sì, nel senso che proprio ti fanno lo spettacolo, però sì, la pensavo molto più formale, in realtà sì, era un ambiente piacevole, molto piacevole, estremamente piacevole, sì.
0: Ragazzi, un sacco di messaggi per Giacomo Gelati, anche sulla Fortitudo, ok, ci arriviamo
2: certo,
0: dopo.
2: Certo.
0: Tema libero su Italiano, poi cominciamo con la raffica.
2: Ragazzi, ho sentito un po' tutte le campane, io sono dispiaciuto, ma perché, guarda, tra le altre cose, mentre stavamo tornando stavamo ascoltando un podcast dove molto famoso, il podcast dove intervistavano Billy Costa Curta, che è una persona di una, non lo so come altro definire, però di grandezza proprio perché ha rappresentato, è stata una bandiera del calcio italiano, quindi ho vissuto questa separazione con Italia un po' quella cosa lì, cioè ho detto beh cavolo, si è aperto un ciclo, sarebbe bellissimo continuarlo, sarebbe bellissimo anche per lui come sfida personale, cioè non abbiamo l'Europa ma ce l'andiamo a riprendere, proprio per ergerlo a bandiera definitiva di questo club, e quindi una separazione che era un po' nell'aria, quindi mi dispiace proprio perché era nell'aria, e quando queste cose non si smentiscono finiscono mai, provo quel tipo di rammarico lì. E poi, fermo restando tutto il ringraziamento che si può fare a una figura che ha collaborato alla grandezza del Bologna degli ultimi 2 anni, questa cosa gli va assolutamente riconosciuta. Trovo un po', mettendo insieme tutte le tessere del mosaico, la comunicazione degli ultimi 2 mesi, il suo atteggiamento ultimamente, qualche lamentela di troppo, e ovviamente questo finale che sembrava un po' già scritto, lo trovo sgradevole, ma quello è un problema mio e credo anche di altre persone, che manderò giù con grande serenità, sì. Però appunto sì. rimane sì, un po' il dispiacere per dire cavolo, chissà se così come era stato per Motta, perché io ero tra quelli, voi ne avevamo già discusso in passato, ero sì. tra quelli che diceva ma finché non va via effettivamente lascio quella speranza lì ad aleggiare. No, così non è stato, ho sperato la stessa cosa per Italiano e purtroppo non si è verificata. Pazienza, ma con un po' di mestizia. Quindi pazienza e mestizia nella stessa,
0: sì,
2: nella stessa
0: frase. Sono piuttosto allineato con te se la vedessi come te. In realtà sì. Io cioè come quel, cioè l'ho già mandata giù ed è, cioè non ho avuto bisogno proprio di fare i conti con un retrogusto amaro. Non c'è nessun retrogusto amaro per quanto mi riguarda.
2: Questo, ti riconosco una cosa: quando c'è stata tutta la polemica post Aston Villa, sì. tu sei stato tra i più accesi.
0: Subito.
2: Questa cosa te la riconosco. Eri già bello avanti rispetto a me, sicuramente. E quindi sì, immaginavo che tu avessi già fatto quel tipo di elaborazione.
0: Di tutti i miei colleghi possono testimoniare quello che è successo in quella conferenza stampa soltanto chi c'era. Perché? Perché non è andata in TV. Non è andata in TV, certo. E non è andata in radio. Quindi noi eravamo a mezzanotte lì ad aspettare da 50 minuti Italiano. Non è mica un problema, sia chiaro, non è un problema. Il problema è quando arriva Italiano dopo così tanto tempo e dice frasi che può aver detto
2: mi prende ammazzato
0: il tifoso dei distinti, no, che potrebbe aver detto il tifoso dei distinti appena uscito dallo stadio, sapendo che la mattina dopo ha un appuntamento di lavoro alle 7:15 probabilmente e ha la macchina dall'altra parte della Certosa e chissà quanto ci mette ad arrivare a casa. Cioè
2: è un'immagine perfetta, direi. Sì.
0: Ah, ma intanto non abbiamo più possibilità, questi vinceranno l'Europa League, prego. Cioè, sei l'allenatore tu, sei l'allenatore.
2: Lì, esatto. Lì io ho la ripista di una serie di altre uscite, secondo me un po' a vuoto, che ho trovato abbastanza irritanti.
0: Di cui la più a vuoto, e poi andiamo, e poi dopo andiamo con un vocale, Jack, dopo la pubblicità, certo, interessantissimo. Certo. Dopo, la più a vuoto per me è stata pre-Roma annullare la conferenza stampa.
2: Ah, certo.
0: Per noi? Per noi che oggi la metà della stampa di Bologna dice grazie sì. Vincenzo e l'altra dice sì. Ma sì, dai, è andata bene così.
2: Lì è un errore alla base, che come se i giornalisti siano degli esseri spregevoli che vogliono disintegrare, vogliono fare un colpo di Stato. Ecco, i giornalisti non fanno i colpi di Stato.
0: No, ma il fatto è che la gente se n'è accorta. Cioè, la gente sì, certo. se n'è accorta. Cioè, ma non fai la conferenza prima della Roma, perché se no ti facciamo la domanda sulle parole che hai
2: comoda.
0: Detto dopo la Aston Villa. E che ti devo fare? Non ti devo fare domande. Fai un comunicato,
2: parole,
0: non so.
2: Citando Nanni Moretti, le parole sono importanti, ma davvero. Quindi,
0: citando Via dei Poeti, invece. C'è una scritta su un muro enorme, così le parole sono importanti con la Y finale. Quindi importantai, esatto, come monopolai.
2: Esatto.
0: Arriviamo subito.
3: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
4: Et capè, u carot. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
5: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
5: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
7: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
8: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mabukbe. Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro. Battle dentro Hackett, Hackett, Hackett ad anticipare Mabukbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro. Il resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente. Diarra per Vildoza, 8 secondi. Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare. Eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
7: Domani alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
9: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
7: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
10: Estate a Bologna, è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park e su ticketone.it.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
13: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
14: invitato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa, un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa, Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia, www.cozzadicervia.com.
15: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
16: Ecco la refurtiva McDonald's.
17: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
18: E ci sono anche i McFits irresistibili.
19: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
20: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
21: perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: pietosa e ho già prenotato per Birmingham. Vabbè, dai, grazie.
1: Il italiano sotto mentite spoglie, probabilmente.
0: Sì, esatto, anche lui con la pettorina rossa. Vabbè, dai, dice. Grazie italiano e non vedo l'ora di vedere il prossimo. Va bene così, dai, insomma, grazie italiano, ciao e non vedo l'ora di vedere il prossimo. Cioè, ci siamo. L'abbiamo tirata corta, facciamo così?
2: Sì, ecco, sì, esatto. È un buono spirito e per cominciare nel migliore dei modi la prossima stagione. No, va benissimo così. L'avevamo anche detto nelle scorse settimane, cioè piuttosto che cominciare con le scatole girate e poi avere un esonero all'inizio del campionato,
0: avere un mercato non per il nostro allenatore.
2: Esatto,
0: io preferisco a questo punto che si prenda un altro allenatore, si faccia il mercato in concertazione con l'allenatore, cioè non che lo deve fare l'allenatore, cioè in concertazione con l'allenatore, piuttosto che avere un allenatore palesemente all'ultimo anno di contratto pieno di sfiducia, un po' sfiduciato.
2: Esatto, sì. Non sarebbe stato un inizio corretto e sarebbe stata la scelta forse peggiore. Quindi meglio così, rimboccarsi le maniche, mandar giù il boccone amaro e ripartire con grande serenità e fiducia soprattutto, perché poi c'è anche quello. Perché poi sembra sempre che quando va via un allenatore che ha reso grande una squadra ci sia il terreno sotto i piedi che si apre in una voragine di vuoto, e quindi bisogna essere anche fiduciosi.
0: Ti leggo volentieri, Davide, dice: volevo chiedere dove rimane la linea limite per il quale italiano ad oggi viene ricordato più per le dichiarazioni dell'ultimo mese piuttosto che per un trofeo che mancava da 50 anni e per un ottavo posto in campionato. Non che la Coppa Italia lo esenti da critiche giuste, però credo che un po' più di equilibrio potrebbe esserci. Guarda, noi abbiamo centinaia di messaggi e io credo sia giusto far parlare voi, no, in questi giorni, e i tronisti di Quasi Gol. Ovviamente parlo anch'io perché credo in due cose nel calcio. Uno, che l'ultima immagine che tu hai lasciato sia sempre lasci sempre un certo alone, una certa ombra un po' più lunga rispetto a quello che magari hai fatto l'anno prima. È perché è normale, no? Sì. Perché è normale, perché è una materia anche un po' di pancia. E due, perché quando le cose sono così fresche, ritengo che ci sia poi tempo per chiarire magari qualche stortura. Aver sentito l'allenatore della mia squadra ripetere tre volte che lui è stato strumentalizzato per poi fare esattamente la cosa che tutti ci aspettavamo che facesse, non lo pone, secondo me, esattamente all'apice delle figure calcistiche che oggi ricordo con maggiore affetto a Bologna. Questo non toglie,
2: certo.
0: Questo non toglie che sia stato l'allenatore, come ha detto Giacomo Gelati, che è stato l'allenatore che ha portato a Bologna una Coppa Italia, che sia stato, com'è che hai detto il termine prima, contribuito, e che abbia contribuito fattivamente alla storia del Bologna Calcio. Da italiano ha contribuito fattivamente alla storia del Bologna Calcio, ma da me non sentirete mai dire: è italiano che ti ha fatto vincere la Coppa Italia.
2: Bravo, infatti, guarda, volevo.
0: È uno sport di squadra.
2: Bravo. Ho usato esattamente quella parola proprio perché è memore di, insomma, tante cose che abbiamo detto nelle ultime settimane, ma anche nell'ultimo anno. Ma tu in primis, cioè, insomma, ricordo bene, appunto, ma in campo non ci va italiano, che non vuol dire che italiano sia così un pupazzo messo a bordo campo a fare a gesticolare. Assolutamente
0: è stato fondamentale.
2: È stato fondamentale, certo.
0: Però,
2: certo.
0: Non se non c'era italiano non vincevi la Coppa Italia. Questo, ragazzi, no.
2: Sono assolutamente d'accordo. Cioè, è stata una concertazione di tante cose, dalla dirigenza a chi va in campo, o lo stesso italiano che sta a bordo campo. Tutte queste cose, unite al trasporto della gente, e a un clima tutto sommato di festa, che ha portato 30.000 persone giù a Roma l'anno scorso e quant'altro, se mettiamo insieme tutti questi puntini abbiamo il quadro del sentiment che c'è stato a

0: Bologna negli ultimi 2 anni di gestione di Italiano, mi viene da dire così, però sì, non c'è uno più bravo, l'altro meno bravo, perché appunto è uno sport di squadra, non è Yannick Sinner che scende in campo effettivamente da solo, ecco, sono tanti elementi.
1: Sì, anche su Sinner io ammetto che continuo ad avere, purtroppo un ma perché sono diventato un vecchio bisbetico a cui purtroppo nella vita magari sono successe delle cose. E sì, leggere dramma Sinner, ragazzi, io non ce la faccio. Mi viene proprio da chiedermi che cosa stiamo facendo e che cosa sto leggendo. Cioè, dramma Sinner. Certo.
0: No, ma sono d'accordo. Ho letto anche delle cose che mi hanno lasciato un attimo perplesso.
1: Dramma. Facciamo che riconduciamo i drammi anche per rispetto, no? A quelli, certo, che sono i drammi veri, all'utilizzo nostro della lingua così bella che abbiamo, allargando un pochino il vocabolario. Tanti hanno detto il dramma di Sinner.
0: No, non lo è a tutti gli effetti, ha ridimensionato al suo sport.
1: Sai cosa, Jack? Che poi capisci quando poi nascono gli haters, capisci quando poi qualcuno dice: ah no, quello mi sta sulle palle, lui non ha fatto niente di male, assolutamente.
0: Certo, ma ci mancherebbe, assolutamente.
1: Però
0: no,
1: se il dramma è quello di Sinner.
0: No, sì. Non oso immaginare tutto il resto cosa sia.
1: Esatto,
0: ecco, certo.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Vocale, quel vocale interessante, un po' ruspante, sì, ma interessante per tutti, eh?
2: Buongiorno Leo, ciao, sono Andrea, ho appena acceso, non so se ne avete parlato. Mi volevo confrontare con te su questa cosa. Sai cosa mi ha dato più fastidio di tutto sto cinema qua? Che questi personaggi non guadagnano milioni,
1: sì, ma non glieli
2: di
1: diamo
2: euro,
1: noi,
2: non ha neanche la ghigna di prendersi, fare la conferenza stampa e dire: faccio questo ci ha salutato al finestrino, forza Bologna, 2 anni bellissimi, siamo tutti d'accordo. Questo, guarda, nonostante tutto, tanto dobbiamo capire che le cose vanno avanti, buonanotte.
1: Eccola, chiudiamo qua con il messaggio. No, la tematica mi interessava. Allora, in Spagna, Jack,
0: sì,
1: in Spagna, se stai anche 2 anni in una squadra e hai dato qualcosa, c'è quasi matematicamente la conferenza stampa di saluto, che tu sia un giocatore, che tu sia il giardiniere, che tu sia il cuoco, che tu sia l'amministratore delegato, il ragioniere e così via. C'è proprio l'abitudine della conferenza stampa di saluto. In Italia non ce l'abbiamo, Jack, questa.
0: No, e mi viene da dire da allargare il campo anche ad altri sport, perché molto spesso finisce la stagione e poi, come ha detto l'ascoltatore, un bel salutone dal finestrino.
1: A me è piaciuto quel saluto, per me è andato benissimo quel saluto.
0: Sì, però è un'immagine che comunque ti lascia un po' di tristezza, perché appunto potevamo dirci qualcosa, potevamo salutarci da persone che si sono volute bene e che hanno rispettato il lavoro reciproco, in questo caso giornalisti, quindi anche i tifosi che stanno dietro.
1: È l'ultima cosa che mi sarei aspettato, una conferenza stampa.
0: Certo, sì, però se ci fosse stata, dici: beh, che bel modo di uscire, che signore, che bel momento anche di riconoscenza reciproca.
1: Ma noi siamo così, certo. Allora, conferenza stampa, uno, dove la fai?
0: Quello non ho idea, sì.
1: Allora, ecco, cioè, cosa fai? Chiami i giornalisti uno a uno da una sala convegni in un albergo?
0: Perché no? Perché no?
1: Ok.
0: No, non saprei veramente come mettere in piedi una roba del genere, ma proprio perché non è una cosa, non è un'usanza, non abbiamo normalizzato questo tipo di saluto, per l'appunto.
1: Franco Colomba fece un pranzo, mi sembra, Franco Colomba nel 2010-2011, quando si separò da Porcedda, prima dell'inizio del campionato, che poi arrivò a Malesani. Però vi spiego anche il, tra mille virgolette, rischio che noi calcoliamo noi italiani. Se tu fai una conferenza stampa a Casteldebole, i responsabili di quello che dici è ancora Casteldebole.
0: Sì. Cioè, certo.
1: Quindi io non mi aspetto da quella conferenza stampa. Cosa facciamo? Ci salutiamo, basta. Però non mi aspetto che Italiano a Casteldebole seduto in casa del Bologna dica: allora non mi hanno comprato quel giocatore, quell'altro mi ha remato conto. Non credo.
0: No, certo, certo.
1: Vado a Napoli. No,
0: mi incuriosisce sapere effettivamente, poi ad esempio hai fatto l'esempio della Spagna perché è molto curioso, cosa succede in ambienti del genere, cioè se è un momento tra virgolette informale in cui effettivamente ci si dice è stato un bel viaggio, grazie, arrivederci, oppure se ci sono delle questioni tecniche da risolvere che poi non risolvi tecnicamente, però ti lanci addosso un po' di critiche e quant'altro. Sarei curioso di sapere come funziona appunto dai vicini spagnoli.
1: Jack, no, tutto molto polleggiato. Tutto estremamente polleggiato proprio. Sì.
0: Certo.
1: Anzi, c'è il giocatore, l'allenatore e nessuno di fianco a lui. Cioè lui proprio lì.
0: Sì, di solito.
1: Ci va la squadra anche, ci vanno quelli che lo vogliono salutare. Sì,
0: ci sta.
1: Spero che il Bologna impari prima o poi la lezione e smetta di fare dei contratti pluriennali agli allenatori, dice Fede.
0: Oddio, ma non so cosa dire. Non credo ci sia qualcosa da imparare da questa cosa, nel senso.
1: No, devi rifare il mercato tutti gli anni, quindi.
0: No, ma infatti, cioè, nel senso, quando fai un tipo di accordo lavorativo, ti auguri che vada tutto nel meglio, nelle condizioni migliori possibili immaginabili e per più tempo possibile, poi eventualmente fai dei rinnovi e tutto quello che serve. Però l'ambito sportivo resta un ambito dove questa cosa difficilmente si concretizza e va benissimo così, però fa parte dello sport. Cioè, non credo che il Bologna debba imparare questa lezione, ma il Bologna, non perché è un unicum, mi sembra che tutto il mondo dello sport funzioni così, magari sbaglio.
1: Sì, delle volte ha ragione chi dice che noi italiani, no? Chi era Churchill che diceva che noi italiani trattavamo le guerre come partite di calcio, le partite di calcio come guerre.
0: Esatto.
1: Sì,
0: e viceversa, certo, era lui.
1: Arriviamo subito, Jack.
0: Sì.
3: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
4: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyu Niang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyu Niang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
3: Domani alle 20 in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, presentato da
5: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
3: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate. C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
6: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
5: Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Locatop. Ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
7: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Una cittadina isolata.
10: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
9: Una terribile minaccia.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso.
10: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, ancora voi, tanti grazie. 366-402-4022, Giacomo Gelati, ciao Jack.
0: Eccoci qua, buon pomeriggio, ciao.
1: Ancora con noi fino alle 15:40. Senti questo, Ricky da Ravenna. Italiano come Mara Maionchi. Stadio bellissimo, tifosi bellissimi, società bellissima, dirigenti competenti, progetto ambizioso, però per me no.
0: Sì, esattamente, meno acido di Mara Maionchi, che salutiamo, grande ascoltatrice, sì. Però sì, ci può stare, è una bella gag.
1: Mara Maionchi che è X Factor ai tempi di Jack Gelati.
0: Esatto. No, lei non c'è. Non quell'anno c'è. Fortunatamente lei non c'era. Ma se avesse avuto degli oggetti contundenti, probabilmente li avrebbe adottati anche lei per farmi fuori, farci fuori dal palco.
1: Senza riuscirci.
0: Esatto.
1: Come sarà l'estate delle altre DB?
0: Come dici, non ho capito.
1: Cioè, ci sarà un'estate per le altre DB? Cioè...
0: Allora, abbiamo qua entriamo in un argomento complicatissimo, nel senso che stiamo scrivendo roba nuova, abbiamo qualche data che stiamo finendo di fissare prima della mia partenza per il Canada, ma sarà comunque un periodo di scrittura prevalentemente, perché quando tornerò dal Canada, nella prima tranche invernale, vogliamo iniziare a buttare fuori un po' di nuovo materiale. A questo va aggiunto un problema molto grosso del settore culturale e musicale, che è un po' in crisi, e quindi insomma tutte le band della nostra piccola fascia stanno faticando a trovare spazi.
1: Ah, quindi, spazi, insomma, addirittura, quindi non parliamo neanche di meramente soldi. Spazi.
0: Ma quello è quasi secondario, direi ormai, ma se uno va a vedere le programmazioni che ci sono, tendenzialmente puntano abbastanza in alto, e qua appunto dovremmo aprire un capitolo molto grosso sulla bolla speculativa nel settore musicale degli ultimi 10 anni, in cui appunto ci sono prezzi sempre più alti, persone e giovani, soprattutto i giovani, che non si possono permettere dei biglietti singoli, perché adesso soprattutto in questo periodo partono i festival e conviene proprio per i prezzi che c'hanno comprarsi il pacchetto per farsi tutto il festival, e sono pacchetti molto costosi, e ne vale di più la pena che prendere la giornata singola di festival, e insomma è un periodo un po' complicato da quel punto di vista, ma noi ci arrabattiamo e continuiamo a fare le nostre cose in attesa di tempi migliori, quindi insomma siamo alla finestra, ecco.
1: Ciao Giacomo, il filo di nostalgia per la partenza di Italiano è inevitabile. Si chiude un ciclo anche per noi tifosi, iniziato con il doloroso addio di Sinisa, l'arrivo di Motta, la Champions, la Coppa Italia, l'Europa League. 2022-2026 sono stati 4 anni belli densi.
0: Eh sì, assolutamente. Assolutamente, però direi che insomma è stata fatta una bella semina, secondo me, e siamo secondo me tutti in attesa di raccogliere i frutti di questa cosa. Cioè, voglio sperare che nel progetto societario e quant'altro non sia stata una piccola parentesi, ma l'inizio di un progetto di lunga data, e basta ascoltare appunto questa radio tutti i giorni per capire un pochino anche l'umore che c'è a riguardo, sul lungo periodo, su larga scala, cioè insomma fare in modo che il Bologna si consolidi sempre di più al centro della mappa del calcio italiano, e perché no anche europeo. Quindi se quest'anno manca l'Europa, un bello obiettivo andarsela a riprendere, sì, con tutto l'entusiasmo e la fatica che comporta questa cosa, ecco. Quindi davvero spero che non siano stati 4 anni di una parentesi all'interno di 30 anni di club,
1: a mio avviso, quando ti fai 4 anni, così come dice l'ascoltatore densi e come dico io, credibili. Poi aggiungo il messaggio di Roberto che dice: dico un'eresia se questa non ha firmato col Parma. Grosso sembrava fatta la Fiorentina, ma non ha firmato. Di Francesco sembra che non aspetti altro che venire al Bologna, se non andasse in porto tedesco. Sì, siamo una squadra credibilissima tra quelle di seconda fascia. Sì.
0: Sì. Ma infatti questa cosa qua a me fa aumentare il dispiacere per la separazione con Italiano, proprio perché mancava appunto quel centesimino per fare l'euro, nel senso che dai, prendiamoci un altro anno insieme avventuroso e complicatissimo. Adesso ovviamente per me e per noi è molto più facile fare questo ragionamento, e lui avrà fatto tutte le sue considerazioni, però
1: non eravamo più adatti, Jack. Come dico sempre, non ci sono allenatori bravi o non bravi, sono manicheo, no? Cioè, non c'è il bianco e il nero, c'è l'allenatore in quel momento per quella tale situazione più adatto e quello meno adatto. Con Italiano, nonostante fossimo conviventi, non eravamo più adatti.
0: No, senz'altro. No, è verissimo quello che dici. Quella che era la mia speranza, appunto, era un'altra, ma per lo spirito sportivo che ho io, proprio dove quando perdo, tra virgolette, fallisco in un obiettivo, non lo raggiungo, mi sale tutta la fotta del mondo di provarmelo andare a riprendere, e questa cosa qua è più forte di me, ma proprio del me non giornalista, ma del me sportivo. Dico, cavolo, ma davvero adesso è il momento di rimboccarsi le maniche e di provarci, e quindi spero sempre che questa cosa sia di tutti. E poi quando non si verifica, ovviamente rimane il dispiacere, però insomma si va avanti e resto a guardare con grande fiducia.
1: Prima Gelati, poi me. In effetti, prima la bozza da cestinare, poi il capolavoro. Enrico Faggiano ti saluta. Ti augura buon weekend. Ecco.
0: Lo saluto caldamente, che insomma sono giorni caldi in tutti i sensi, e quindi io e lui ci stiamo sentendo privatamente, facendo così un po' i nostri pici poci lamentosi, ma ci divertiamo anche così.
1: Jack, come commentiamo, ripeto quanto ho scritto ieri, chi non ci ama non ci merita? L'allenatore ci deve, no? Cioè, ci aspettiamo ancora, ragazzi, che l'allenatore ci ami? No, dai, ragazzi.
0: No, se fosse un film americano dove sai che c'è sempre il lieto fine, allora sì, non è un film americano.
1: Dopo un periodo buissimo, no? Dopo un crollo. Nel film americano, cioè c'è sempre tutto viene messo in dubbio per poi alla fine far trionfare la felicità.
0: Esatto, stavo pensando a Bruce Willis, Armageddon o qualcosa di quel tipo lì, no? Che insomma, cioè una persona che ci sacrifica,
1: sì, beh, insomma,
0: per l'umanità,
1: sì, esatto, sì, la... sì, alla fine. Sì.
0: No, è un messaggio molto forte quello, è ovvio che la speranza è quella, ma è sotto gli occhi di tutti che non sia così, e forse per certi versi è anche bene che non sia così, cioè che una persona ami così tanto una società e che muoia per quella società, perché spesso ci possono essere dei risvolti anche psicologici su questa cosa, insomma. E se le cose non vanno bene è dura al doppio, no? Mi viene da pensare così, quindi preferisco un sì, tra virgolette, tra mille virgolette, un impiegato che viene a lavorare per il Bologna, e se fa bene il suo lavoro poi i frutti si vedono, piuttosto che una persona che ama così tanto e magari fa degli errori e il contraccolpo psicologico è peggio.
1: Vocale.
13: Ragazzi, Daniele da Bologna, volevo dirti che prima, quando hai preso in causa la conferenza per l'Aston Villa, sono completamente d'accordo con te. Cioè, quando tu vieni a dire questi vinceranno l'Aston Villa, allenatore del Bologna, quando dovresti dire sì, questi sono i favoriti, ma noi li faremo di tutto per non farli essere. Questo è un allenatore, non queste certe dichiarazioni.
1: No, ciao, no, complimenti. Non è che per questo Italiano non è un allenatore.
0: È meno
1: sia
0: allenatore, no, infatti. No.
1: Quando un attimo, secondo me, sei arrivato, e io lo dico sempre questo, e sono serio nel dirlo, siamo la prima generazione, Jack, la mia è la prima generazione, tu sei quel qualche anno dopo, tu e la Francesca.
0: Sì. tanti anni.
1: Che, sì, Gen Z proprio voi.
0: In cui
1: ci rendiamo conto che non è trascurabile ogni aspetto legato alla somme, al concorso di quello che comporta la salute o meno, da un punto di vista psicologico, la fatica, la salute mentale, la salute emotiva e così via. Quando, certo. quando uno arriva nel burnout, non è che ci sono degli allarmi in bagno, eh? Cioè, non è che ce l'hai scritto, non è che c'hai quel terrificante alone viola dello spot degli anni Ottanta, no? Perché aveva una certa sì, malattia. Io credo che l'italiano abbia cominciato a dimostrare da quelle conferenze insofferenza legato al proprio ruolo qua.
0: Esatto, ma questa cosa insomma è abbastanza evidente. Poi noi avevamo già puntualizzato su, anche all'inizio proprio al suo arrivo a Bologna, ricordo che io e te avevamo già fatto un discorso simile sul suo modo di comunicare, che era sempre un po', sempre al limite, sempre quasi traballante, mai in perfetto equilibrio, e sembrava sempre che qualcosa si potesse rompere. Poi le cose sono andate bene, figurati, c'è stata
1: i risultati aiutano tutto. Quando invece i risultati non sono arrivati per due mesi, a me va benissimo che uno mi dica: ah, ma cosa volete dal Bologna, abbiamo vinto la Coppa Italia. Ragazzi, per fortuna stiamo parlando di calcio, no? Ecco, cioè, non è che dobbiamo sempre ricordarlo che stiamo parlando di calcio, ma purtroppo le conseguenze di quei due mesi in cui magari è successo di tutto, ma chi se ne frega, anche in cui i risultati non arrivavano, hanno fatto sì che dopo i risultati che sono arrivati dopo non bastavano a continuare in maniera virtuosa, a compensare.
0: Certo, sì, sono molto d'accordo. Cioè, e quindi è venuto fuori più l'aspetto l'aspetto comunicativo in termini negativi, ecco, e questa cosa ci ha insomma, noi avevamo già i campanelli d'allarme, ma questa cosa dopo si è palesata sotto i nostri occhi, abbiamo fatto fatica a digerirli, ma proprio perché non c'erano i risultati, o comunque quelli che c'erano ci facevano essere lì da raggiungimento, faccio per dire del settimo posto,
1: certo.
0: Che è diventato un mantra, quello del settimo posto, e dopo più che mantra è diventato un'ossessione, e poi dopo un'ossessione è diventata
1: utopia.
0: È stata un'utopia, un cataclisma. E allora dopo vai a rimpiangere i famosi due mesi di blackout.
1: Esatto.
0: Di Bologna,
1: cioè, sì. Cioè quello che dicevamo noi in quei due mesi, ma ragazzi, cosa me ne frega di vincere o perdere una partita di calcio? Cioè, obiettivamente, no? Cioè, certo, ci sono altri problemi nella vita, ma quello che dicevamo di questi due mesi è: occhio, perché a forza di far uscire i buoi, dopo, quando i buoi ti servono, non ci sono più dopo.
0: Sì, esatto.
1: Cioè, gli strascichi di quei due mesi, purtroppo, credo che si siano visti ad aprile-maggio, no?
0: Sì, enormemente, enormemente, proprio perché sei arrivato a un passo
1: sei arrivato a tre punti all'Atalanta, esatto, con nove sconfitte interne, esatto. Jack, al volo, mi sembra che stiamo parlando molto del vecchio e nuovo mister. Molto del vecchio e nuovo mister, sottolineiamo poco il fatto che ancora una volta il Bologna ha dimostrato compattezza e chiarezza da grande società. No, io mi sembra di averlo detto, cioè io, che il Bologna è sempre a maggio strapronto su tutti i fronti. Cioè io non ho visto un Bologna sbraitare qua e là, oddio italiano, no, cosa ci hai fatto?
0: No, cioè, assolutamente, anch'io non ho avuto quella, cioè oddio, né evidenze né percezioni, cioè mi sembra tutto abbastanza nella norma ed è probabilmente anche una fase in cui è naturale che siano i tifosi e i giornalisti a elucubrare su delle situazioni in attesa appunto di cambiamenti, però sì, non ho notato situazioni sgradevoli da quel punto di vista, che sembra che dietro l'angolo ci sia un burrone dove stiamo per precipitare. No, non ho avuto questa percezione.
1: Jack, dai, ancora qualche secondo. Sono sincero, per Motta e Birra Marico ci scrivono, però oggi mi sento alleggerito, che non vuol dire che non sono dispiaciuto, però stava diventando tutto molto complicato.
0: Sì, non so se avrei usato complicato, c'erano i sentori di un tira e molla, ecco, c'erano i sentori di un tira e molla che poteva dopo diventare complicato, questo è il mio punto di vista. Fortunatamente non c'è stato il tira e molla o comunque è stato contenuto e quindi va benissimo così. A me rimane il rammarico, ma per tutto quello che abbiamo detto nell'ultima ora, ma sono pronto appunto a farmene una ragione e a guardare avanti con fiducia, proprio perché ho l'impressione che si sia seminato bene in questi 4 anni e che il desiderio sia in questo momento alle stelle e quindi bisogna approfittare di questa cosa e non farla scemare, cioè sarebbe un peccato mortale.
1: L'amico non ha capito se Jack Gelati è della generazione Jay-Z. Sì,
0: possiamo dire di sì, possiamo dire di sì.
1: Quindi anche la Francesca, quindi.
0: Di conseguenza anche la Fra, esattamente.
1: E nelle varie così, nei vari meme, post, come si chiamano queste Fra? Foto un po' taroccate, meme, così no. Via, va bene, che ci arrivano sul probabile nuovo allenatore del Bologna. Ti lascio con un sobrio Bresco Mimmo Tedesco.
0: L'ho visto, ecco, l'ho visto mi è arrivato anche a me, mi ha fatto molto ridere e sarebbe bellissimo tutto, ecco, quindi ci speriamo a questo punto.
1: Sì. Esco Tedesco, cantava Calcutta.
0: Esattamente. Esco
1: Tedesco. Ciao Jack, a settimana prossima. Ciao,
0: ciao ragazzi, ciao, buon lavoro.
1: Ciao. Arrivo subito con voi Enrico Faggiano.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
14: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
3: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
15: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
16: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
17: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri vi aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
20: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 1.
21: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
22: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
23: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
24: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
25: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
26: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
27: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
25: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
27: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
28: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 15.43, stiamo per metterci in contatto con Enrico Faggiano di Bologna Basket. Io sono Leo Vicari, proseguiamo quasi gol, l'ultima puntata della settimana. Settimana che è cominciata con la puntata 1800 di quasi gol, quindi grazie a tutti, anche gli ascoltatori della prima ora, magari qualcuno c'è. Enrico Faggiano, ciao Enrico, come stai?
31: Ciao, premetto che ho un po' di tosse asinina, per cui se senti dei colpi...
1: Cos'è la tosse asinina?
31: Non è il... Presente?
1: No, vabbè, sì, cioè, solitamente quando ti chiedevo un contributo mi cantavi le canzoni anni 80, adesso tossisci, ok, sì, siamo...
31: Beh, è una citazione di Disco Band degli Scots che comincia con uno che tossisce per tutto il tempo.
1: Ah no, non lo sapevo, credevo fosse il nostro rapporto che come quello tra il Bologna e Vincenzo Italiano stava andando esaurendosi dopo 2 anni, non lo so, ecco, e invece no.
31: Beh, ieri mi hai chiesto se volevo parlare di
1: italiano. Temo che anche oggi.
31: Io di Nazareno italiano, sì, posso dirti,
1: esatto,
31: un po' di cose.
1: Esatto, esatto.
31: L'altro, non avendolo avuto nel fantacalcio, quando lo seguivo, cioè, conosco poco, ecco.
1: Però era il classico giocatore da 6-6 e mezzo italiano, a fantacalcio.
31: Però secondo me non giocava tantissimo, secondo me era un cambio, cioè il classico centrocampista da 6-6 e mezzo era tipo, io avevo Rossitto o Gianni Chedda,
1: sì, Gianni Chedda, perfetto,
31: lì, ecco.
1: Perfetto, Gianni
31: quelli
1: Chedda,
31: che giocavano sempre,
1: sì, sì.
31: E io
1: portavano l'acqua, sì, sì, portavano, esatto, l'acqua, esatto. al compagno più talentuoso, sì, è vero, cioè, perché a quel tempo si poteva giocare col numero 10, no, in Serie A, cioè il 10 faceva il trequartista e avevi il centrocampista vista che gli copriva un po' le spalle. Allora, Harry, sono giorni di fermento per le panchine perlomeno di due squadre su tre bolognesi. La Virtus si sta giocando lo scudetto, perché in semifinale scudetto, siamo ovviamente radio ufficiale, abbiamo parlato, è da un giorno e mezzo che parliamo di italiano, io ti chiedo di farmi il punto F.
31: Il punto F è che praticamente tutto verrà probabilmente resettato da quello che il presidente, fino a anche molte figure, diciamo così, collaterali. E c'è già chi sta facendo mercato per la prossima stagione, contatti con allenatori ce ne sono stati. I due nomi che sono, diciamo così, quelli più in auge sono Demis Cavina e Luca Becchi. Becchi che era presente a gara 3 a Verona, quindi evidentemente era lì per un qualche motivo, eccetera, e Cavina che prima di eventualmente cercare altro deve transare con la stessa Verona. Penso che ci sia in ballo anche l'eventuale premio promozione, perché nel caso in cui Verona venisse promossa, il premio va anche eventualmente agli elementi esonerati. Questi qui sono i due nomi principali, poi ci sarà tutta la squadra da fare. I tre giocatori attualmente ancora con contratto sono Mazzola, Benvenuti e Fantinelli, due che, insomma, uno che hai visto pochissimo, uno che non hai mai visto, e Fantinelli, di cui bisognerà valutare la reale volontà di restare, che potrebbe essere non al 100%, per cui anche lì c'è un margine di possibilità, però diciamo che è ancora molto presto per tutto. Tutti gli altri sono in qualche modo liberati o liberabili, poi secondo me in alcuni casi adesso ci saranno delle trattative su chi va di restare, eccetera. Di solito in questi casi, dopo che hai fatto una buona stagione, la trattativa è la società che dice: ti abbiamo dato spazio, quindi rimani, ma con un quid in meno. Il giocatore che dice: ho fatto una buona stagione, rimango, ma con un quid in più. Tra il quid in più e il quid in meno c'è la distanza tra rimango o vado via.
1: Il tifoso Fortitudo su che cosa si aspetta di venire informato prossimamente? Cioè, la prossima mossa è società, allenatore, prolungamento del Fantinelli di turno, un americano, roba del genere. Cosa ti aspetti?
31: Allora, io penso che se tante cose riguardano principalmente gli addetti ai lavori, quello che probabilmente il tifoso medio vuole sapere in questo momento è: A, chi sarà l'allenatore, perché di fatto è da lì che si parte; B, quali saranno le ambizioni per il prossimo anno in generale, perché quando si chiude un ciclo, indipendentemente dal fatto che non ci sarà una nuova proprietà, ma semplicemente un rimpasto di quote, comunque sia qualcosa di nuovo c'è, e quando comincia un nuovo ciclo vuoi sapere quali saranno appunto le aspettative, le ambizioni, gli investimenti, eccetera. Tedeschi entrò 3 anni fa dicendo: io punto in 3 anni alla Serie A. Non c'è riuscito, non solo, diciamo così, per qualcosa che poteva essere migliorabile, ma per degli oggettivi colpi di iella. Vediamo, cioè, il tifoso si aspetta.
1: E anche perché lo sport è sport, Cioè, se bastasse se bastasse in missione di denaro per vedersi primi in classifica, non sarebbe più sport.
31: Quello senz'altro. Poi oltretutto tu hai perso 2 anni fa contro una realtà che abbiamo visto era abbastanza effimera, se vogliamo. L'anno scorso con Cantù, che poi ha dominato il resto del playoff, e quest'anno contro Verona. Sono squadre contro cui puoi perdere senza che la gente ti rincorra con un bastone. Cioè, non sono state delle Coree del Nord, allora, per intendersi, ma sono state delle partite
1: slide indoor senza ovviamente avere la possibilità di una riprova. Quindi la diciamo oggi, dopo avere ingoiato, digerito, espulso la cosa, non ci pensiamo neanche più. Tornando indietro, Harry, quel pugno di Ogden a fine gara 1 con Trapani?
31: 2.
1: Quanto cambia le sorti della Fortitudo?
31: Secondo me è oltre a quello anche quella fischiata criminale di
1: Harry. Harry è una fischiata, è una fischiata criminale come ce ne sono tante altre, perché altrimenti non avremmo il termine fischiata criminale, no? Quindi gli arbitri non si possono controllare. Un giocatore che a fine partita si spacca una mano dando un pugno allo spogliatoio era un qualcosa che non avevo ancora sentito. Ecco perché
31: no,
1: dico.
31: C'erano stati dei casi. Pensa alla Livorno dell'89 che perse Minion e quindi perse anche
1: lo scudetto.
31: Una roba esattamente uguale.
1: Vero. Facciamo così: ti stai giocando una finale con Trapani. Non hai il fattore campo, ma sei in un. Ma gli stai mettendo paura. Il tuo giocatore più forte o il secondo giocatore più forte tira un pugno al muro e si spacca una mano. È una cosa, Harry, che non è la fischiata, non è l'infortunio, sfiga, non è il giocatore che ti sbaglia il libero come quest'anno. È una cosa che va fuori dallo sport, quella.
31: Sono cose che non puoi assolutamente gestire, anche perché poi l'ordine che tu hai avuto in gara 4 era chiaramente ultra limitato, lì si è fatto fuori lui, ecco, così. Poi però ripeto, tu partivi già in qualche modo con l'handicap, perché quello che 2 anni fa è stato il tuo attaccante migliore a Radori, alla prima azione si è distrutto. Cioè, insomma, quando piove nevica, quindi comincia con la pioggia di Radori, nevica con la fischiata che ti fa perdere la partita, grandina con Ogden.
1: Sì. Allora, Harry, già diversi messaggi, grazie. Allora, se l'obiettivo, che non so, è salire, quante prove servono ancora che, andando avanti con la vecchia guardia, non sali? ho edulcorato e parafrasato, ok, il messaggio.
31: Dipende cosa intendi per vecchia guardia, perché non mi sembra che la Cantù dell'anno scorso fosse fatta da ventenni.
1: Magari delle volte, dopo tanto tempo, è il caso di uno, dice l'ascoltatore, è il caso proprio di non continuare a rimanere legati ai giocatori dell'anno prima. Quindi è la volta buona del cambiare tutto, cioè questo era il concetto.
31: Allora, se per vecchia guardia si intende giocatori dell'anno prima, un conto; se per vecchia guardia si intende dei giocatori over 30, sono due cose diverse, ecco. Bisogna capire che cosa si intende, ecco, per vecchia guardia.
1: Il capitano.
31: Capitano, ma sai, Fantinelli è un giocatore su cui spesso è stato difficile dare dei giudizi negativi. Io non penso che sia insostituibile, anche perché io in tutti questi anni ho sentito un giocatore di categoria superiore. Con tutto il bene che gli voglio, non è di categoria superiore, perché se in 30, cioè lui ha 33 anni, ha giocato 3 anni totali in Serie A, di cui uno col Covid, sfortuna, uno sempre rotto, sfortuna. Ma nel mondo attuale, una squadra di Serie A che dice voglio Fantinelli perché lo ritengo da Serie A, lo prende. Se Fantinelli ha giocato tutta la sua carriera o quasi in A2, in alta A2, peraltro vincendo soltanto una volta, che anche i contravvisori ci hanno spesso vicino, evidentemente Fantinelli è un buon giocatore da A2 a cui manca qualche cosa, perché è chiaro che è un giocatore che offensivamente ha dei limiti, ha dei pregi, perché quando ti vai in post basso difficile in qualche modo andarlo a fermare. Bocciarlo a priori mi sembra sbagliato, però bisogna anche rendersi conto che ha dei limiti che vanno in qualche modo coperti altrove.
1: Per quanto mi riguarda, Fantinelli io lo terrei a vita, ma togliendogli immediatamente la nomea del giocatore che ti sposta. dal momento che Fantinelli sarà uno dei tanti e non, come dice Enrico, il giocatore di categoria superiore, probabilmente si dipaneranno tantissimi equivoci che secondo me hanno accompagnato tutta la sua carriera.
31: Allora dire che Fantinelli non sposta mi sembra un po' esagerato, anche perché abbiamo visto quest'anno con o senza che cosa ti cambi in squadra. Piuttosto,
1: però aspetta, tu hai detto cambia, io ho detto sposta. Allora, cambiare, ok. Spostare è un'altra cosa. Spostare è fare uno scatto avanti rispetto ai tuoi, avere qualcosa di più rispetto ai tuoi competitor.
31: Ecco, quello probabilmente sì. Tra l'altro, quest'anno è stata la prima volta da un po' in cui tu avevi, in teoria, la coppia Fantinelli più un americano, quindi dovevano in qualche modo, come si dice, erano complementari, eccetera. Purtroppo è una cosa che si è visto poco, perché se stava bene Fantinelli non stava bene Moore e viceversa. Sì. Però era una coppiata scelta non male, ecco.
1: Vocale.
0: Ragazzi, sono un tifoso Fortitudo. Io darei l'anima per questa squadra, però secondo me è ora di cambiare un po' step, nel senso che va bene la fossa, tutti quanti sono innamorati di questa squadra, quindi cantano che sarà, sarà, e non c'è nessun problema, non chiedono niente, però secondo me molta gente si sta allontanando e si è allontanata perché le cose vanno fatte in modo migliore, nel senso che o si danno degli obiettivi per andare in Serie A, o altrimenti si rimane a due, i costi sono quelli, non ci si rimette forse, e la squadra va bene per quello che riguarda la fossa e pochi altri, io la vedo così.
1: No, allora, beh, insomma, ci vanno 5.000 persone al palazzo fino a poco fa. Henry, cosa vuol dire o si danno degli obiettivi di andare in Serie A? C'erano gli obiettivi di andare in Serie A?
31: Leo, questa squadra è arrivata a 3 minuti sì. dalla promozione diretta.
1: Sì.
31: Quindi non stiamo parlando di una banda di scappati. Oppure pensa a Pesaro. Pesaro è arrivata vicinissima anche lei, a 2 minuti dalla promozione in Serie A. Ma Pesaro quest'anno era partita con l'idea del salviamoci, poi vediamo quello che succede. Soprattutto questo non c'è stato. Non c'è mai stato in Fortitudo l'idea del vediamo quello che succede. Forse il primo anno di A2. Quello con Dal Monte, con Thornton, con Davis, perché tu venivi da una situazione esterna complicata e non potevi subito essere competitivo. In questi ultimi 3 anni l'obiettivo c'è sempre stato. Poi chiaro, se tutte quelle che hanno come l'obiettivo la promozione riuscissero a essere promosse, ne avremmo 7-8 all'anno. Il problema è che ti è sempre mancato un qualche cosa, e lì bisognerà cercare di capire come evitare che ti manchi un qualcosa, ma dire che non ci si è provato è assolutamente ingeneroso. Poi vorrei anche aggiungere un'altra cosa, ma forse lo abbiamo detto spesso in questi mesi. Noi abbiamo in mente la Fortitudo, noi magari che abbiamo qualche anno in più, la Fortitudo dell'orologio, quella degli anni 80 e primi anni 90, che tutte le volte che andava in A2 veniva promossa subito. Ragazzi, era una formula dove se tu avevi un minimo di squadra competitiva, per non andare su dovevi impegnarti, perché a volte ne andavano su 4, 4 su 16. Poi con i playout 2 su 16 e potevi avere altri 4 posti nei playout, quindi potevano andare su 6 squadre su 16, adesso ne vanno su 2 su 20. Chiaro che l'imbuto è molto più stretto, per cui ok, Zatti, Pellacani eccetera, ma era un'altra formula, adesso c'è molta più competizione, può capitare che inciampi, e tu non sei mai inciampato a metà strada, sei inciampato all'ultimo, al penultimo.
1: È verissimo, mi dispiace essere arrivato all'ultimo, al penultimo, mai con l'idea di essere favorito. Questo un po' mi dispiace. Per sfighe,
31: quest'anno lo saresti stato se non avessi avuto mezza squadra fuori.
1: C'è anche quello, però. Henry, mi fermo un attimo, ho un sacco di messaggi per te, grazie, arriviamo subito.
3: Quasi gol, presentato da
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et che pe, u carot.
5: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
7: Parola di Riccardo Orsolini.
6: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
3: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
12: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mabukbe. Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro. Battle dentro, Hackett, Hackett, Hackett ad anticipare Mabukbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Young, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro. Resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Young che vuole a schiacciare, eccolo qua, il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
3: Domani alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
13: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
3: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
14: Dai, racconta.
32: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
14: Un altro malessere?
32: No, è tornata la candida.
14: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
33: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
34: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
35: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
36: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
37: Vuoi un'energia tutta tua?
10: acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026.

0: di nuovo.
1: Ciao, allora, in campionati lunghi come quello di A2 gli infortuni sono un fattore. Purtroppo da qualche anno arriviamo al momento decisivo incerottati. Verona, che è comunque una gran squadra, stava molto meglio. Forse avere un roster un po' più lungo ti aiuta alla fine. Però amico, qua rispondo un attimo io. La Fortitudo il roster l'ha allungato allo spasimo quest'anno. Ogni volta si faceva male uno, ne comprava, adesso dico un termine così un po' vetusto, ingaggiava un altro, no Henry?
0: Quello senz'altro, ma per esempio anche Pesaro ha avuto dei problemi a fine regular season senza i quali forse sarebbe andato su direttamente, per intendersi.
1: Però un Fortitudino può dirti, come sono io, potrebbe dirti: se la Fortitudo non li avesse avuti all'inizio questi problemi qua, magari la Fortitudo era davanti a Pesaro.
0: Quello, vabbè, che si va sempre indietro, ma pensiamo anche a... cioè, l'ultimo infortunio, quello di Della Rosa, ha preso un calcio nei maroni, se si può dire.
1: Sì, no, vabbè, cioè, non ero pronto, scusa, però è vero. No, è vero, e gag a parte, è un infortunio che ha subito anche il nostro Francesco Zizzari, ed è un infortunio che non va minimamente sottovalutato. Cioè, per un atleta ti crea un handicap questo. Cioè, si è parlato di...
0: Ma hanno avuto paura per cose ben,
1: esatto,
0: ben
1: esatto,
0: più gravi.
1: Esatto, che non sia la partecipazione o meno a una partita. Quindi ha ragione Enrico.
0: Purtroppo ci sono cose, sai, il discorso è questo, che a volte io sento, neanche tanto a torto, il fatto del, se tu prendi dei giocatori ultra trentenni che hanno già avuto infortuni o altro, sono più predisposti, a parte il fatto che, cioè, in giro tutti gli atleti professionisti hanno un progresso con un qualcosa che è successo e altre cose che non sono successe, e come dimostra in Virtus Paiola, puoi avere dei problemi se hai 27 e non solo se hai 37 anni.
1: Sì.
0: Quello che di solito è il discorso: ma che preparatori avete se questi si fanno sempre male? Vale quello che vale, perché appunto uno che prende un calcio nelle parti basse non è colpa del preparatore, uno che mette male il piede o che gli cade addosso un avversario o che in allenamento, come è successo a Moretti, un compagno in un tagliafuori ti rompe un polso o quello che era. Amen, cioè, nel senso, speriamo che i nuovi, più che danarosi, siano più fortunati.
1: Sembra una riduzione sintetica, in realtà non lo è. Poi ci sono delle squadre che a volte hanno giocatori talmente accentratori che magari non si fanno mai male, per cui gli infortuni ci sono lo stesso, ma magari gli infortuni sono quelli dei gregari, Harry.
0: Beh, in realtà in Fortitudo quello che le ha fatte tutte è stato Soroka.
1: Certo, sì, ma infatti se siamo arrivati alla fine, probabilmente, è anche perché, cioè alla fine, a poche curve dalla fine, è anche perché il nettamente miglior giocatore della stagione non si è mai fatto male.
0: Però il suo, diciamo così, paritetico Mignotas a Pesaro, quando si è fatto male, Pesaro si è sgonfiato.
1: Esatto. Però ti chiedo anche di Moore. Cos'è stato Moore quest'anno?
0: Moore è stato quell'amore estivo che tu magari ti accorgi che è tale l'ultimo giorno e non saprai mai come sarebbe potuto andare in totale, perché gli abbiamo dato all'inizio il tempo per capire dove era finito. C'è stato un primo infortunio, è rientrato, si è di nuovo interrotto, è rimasto fermo un po', un bel po', è tornato. Si è capito, basta solo questo. È vero che Perkovic era un gettonaro, termine antico ma assolutamente alla bisogna, ma abbiamo visto che Moore zoppo valeva più di un giocatore da 15 punti di media, e con Moore sempre a posto ci sarebbe stata una eccellente coppia di stranieri, un'eccellente simbiosi con gli altri esterni. Sarto non si sarebbe trovato spesso a essere l'unico terminale esterno, tante cose sarebbero cambiate.

0: evidentemente chi aveva scelto Moore e Sorokas non aveva scelto tanto male, non dimenticandosi che poi è arrivato per un po' Harris, anche lui ha avuto delle piccole
1: vero.
0: Ma Harris non stava facendo male,
1: vero.
0: Quindi evidentemente la scelta degli stranieri quest'anno è stata molto valida. Se io penso che l'anno scorso abbiamo sopportato per un anno Kenny Gabriel e quest'anno abbiamo avuto Sorokas, ma l'upgrade è stato del 300%.
2: Io, Harry, prima mi hai fatto i nomi di Thornton e Davis, adesso quello di Kenny Gabriel io avevo dimenticato tutti.
0: E Vasl? Non te lo
2: ricordo. Vasl lievemente di più. Cioè, mi dici, Vasl aveva giocato in fortitudo. Davis io non me lo ricordo in fortitudo. È
0: era
2: grave
0: quello che scherzava
2: questo.
0: Sbagliare. Era grave. Che...
2: Sì. Sì. Vocali.
3: Allora, stringo. Il discorso è questo. Abbiamo giocato praticamente tutto l'anno senza lunghi e i playoff praticamente senza play. Quindi è già un miracolo che siamo arrivati dove siamo arrivati nei playoff. Poi la potenza economica, la società ce l'ha, poi per mantenersi in A1 se riusciamo ad andare su questa nuova società.
2: Boh, Harry, a me, scusami, è un argomento che non voglio trattare qua, cioè mi prendo la responsabilità io, cioè a me il dover dire Leonardo Vicari e Enrico Faggiano se Gentilini ha i soldi è un argomento che io non tratterò.
0: Io posso semplicemente dire che la domanda abbiamo i soldi per la Serie A io la sento da 3 anni e ho sempre sentito dire chiaramente il primo anno era dobbiamo mettere a posto ma ci arriveremo, ma non mi sembra che siano mai state fatte delle squadre con l'idea del
2: sì.
0: Speriamo di non andare su perché non siamo pronti.
2: Forse non prendevi Caglia come allenatore neanche.
0: E poi non andavi a intervenire sul mercato,
2: esatto.
0: Non perché hai preso giocatori che il secondo giorno gli puzzava l'ascella e non li volevi, ma perché quindi li hai in qualche modo abbiurati, ma perché si sono fatti male. Poi la questione dei lunghi, è vero, chiaramente se tu avessi avuto uno o due dei lunghi che avevi preso in estate avresti avuto un'altra dimensione offensiva più che difensiva, perché se tu vai a vedere a rimbalzo soprattutto ha subito davvero poche volte, quindi evidentemente la squadra ha sopperito con il sistema la mancanza di centimetri. Moretti e Anumba, che sono alti un metro e mezzo, prendevano dei rimbalzi non sanno neanche loro come. Il problema è stato che offensivamente tu non avevi nessuno da cui andare, perché ti mancava, ammesso che esista ancora, il centro boa.
2: Centro boa, come la pallanuoto. Luca, l'Oscar della sfiga per me è di Pesaro. Numeri alla mano, se non si fosse ritirata Bergamo sarebbe andata su direttamente, avendo vinto entrambi gli scontri, invece è arrivata seconda. Io però, Luca, allora, secondo ovviamente da come guardi il caleidoscopio delle classifiche, in questo caso della sfiga, va bene Luca, tu la vedi così, io no, per il semplice motivo che Bergamo salta per aria a molti mesi dalla fine del campionato. Cioè non è una cosa che capita.
0: Però c'erano già delle prime giocate, ecco.
2: Sì, ma non è una cosa che capita a 3 giornate dalla fine che ti sconvolge tutto. Cioè,
0: però pensa a questa cosa qui. Se non salta Bergamo, Verona non ha Ramagli, non ha Loro.
2: Vero. Vero. Sì.
0: Io ho visto Loro e ti dico sinceramente, non capisco perché non sia già in altissima 1, perché è un fenomeno. È un fenomeno.
2: Forse perché deve dimostrarlo con un po' più di tempo, forse.
0: Quello sicuramente, ma io sinceramente un giocatore che è la prima volta che gioca al Paladozza nella sua vita, entra e spacca una partita. E non è, cioè, non un caso entro o per fortuna metto 2 triple. Ha giocato 3 gare in cui fosse stato infradito,
2: sì,
0: faceva comunque bene. E loro giocava Bergamo prima.
2: Ciao ragazzi, per commentare la stagione Fortitudo non ci si può dimenticare degli infortuni che quest'anno hanno penalizzato la F oltre misura, ma tornando a Fantinelli bisognerebbe calcolare che è spesso alle prese appunto con contrattempi fisici, farne quindi un punto cardine potrebbe essere ancora rischioso, è quello che dicevo io prima.
0: Esatto, perché adesso senza andare a discutere sugli eccessi che può aver avuto Kaya nel dire che lui stava bene, l'altro che tira fuori le lastre eccetera, però Fantinelli sono anni che convive con problematiche oramai croniche, la schiena gli dà dei problemi, quindi è chiaro che dire tu sarai il mio punto di riferimento 30 minuti di media non lo puoi fare, perché tra l'altro Fantinelli è del 93, non è un bambino, quindi come dicevamo è giusto pensare anche a un piano B. Della Rosa quest'anno era un buon piano B, è finita come è finita.
2: Cosa ne pensa il grande Enrico della finale di A2? Chi vedi favorita? Ero al Flaminio ieri, Flaminio è il palazzo di Rimini, no? E, credo che loro siano la squadra attualmente più in forma dell'otto, speravo infatti in un'altra finale, ma tant'è, sono lunghi, completi, mentalizzati, ben gestiti.
0: Sono due squadre molto cariche, molto cariche. E di Rimini, proprio andando a parlare di cose di cui non gliene frega niente a nessuno. E, scusami, ho il rimbombo in cuffia, ecco, non più. E, io sono stato a vedere la prima partita che hanno giocato nel Palazzo Nuovo, il 105.
2: Sì, sì, sì, sì, ok.
0: E la prima partita che hanno giocato è stato un Rimini Castelmaggiore, dove vinse Castelmaggiore, e il Palazzo dello Sport nuovo non aveva ancora le finestre, quindi c'era il vento da fuori che entrava nel che entrava in campo. Era il 2002 era l'anno, sì, il 2002-2003.
2: Io andai al 105 perché la Fortitudo ci giocò due partite casalinghe, no? Qualche anno fa, con Bonicioli in panchina. Fantinelli sposta perché è atipico, ci dicono, ma forse non basta più Henry. Cioè, no, cioè nel senso, per me non è quello che sposta. Fantinelli è utile perché è atipico.
0: Esatto, poi tieni conto che è un giocatore che ormai tutti gli avversari conoscono, quindi è chiaro che ok, tra il tentare di fermarlo e fermarlo c'è un po' di differenza, ma non è uno che tu vedi in campo e quando va in post basso pensi oddio è impazzito, quello è, quindi ci sta che insomma è un atipico però già molto familiare.
2: Allora, voglio chiedere a questo ascoltatore, amico che finisci con 167, se stai ascoltando mi rispondi a... mi dici meglio quello che volevi dire? Grazie, perché poi ti leggo. Allora, qua, vocale. Da quale parto, Fra? Da questo direi, per Enrico, 1558.
1: Allora, io sono stato abbonato alla Fortitudo, sì, per quasi 20 anni. Il primo anno che non ho rinnovato l'abbonamento è stato l'anno successivo alla vittoria del primo scudetto, per capirci, perché sono uno di quelli malati, di quelli che, non lo so, cercava altro nella Fortitudo. Questa Fortitudo, devo dire la verità, non mi esalta, perché non pubblico a parte, non ci trovo niente di particolare, di speciale, e mi piacerebbe un po' di chiarezza, nel senso che capire se ci voglio andare su per davvero o no. Se non ci voglio andare su per davvero, per me non è un problema, però devo sapere, tutto qua.
2: Henry,
0: per me c'è sempre stata la chiarezza, vogliamo provare a andare su, è che non sei mai stato in grado di mettere in campo delle squadre dominanti,
2: vero?
0: Ma quello ripeto, ci può stare, perché Saputo ha preso il Bologna e una cosa la Fortitudo, tu con un budget da terzo, quarto, il terzo o quarto budget della categoria, sei sempre stato tra il terzo e il quarto posto, ecco. Ti è mancato un qualcosa, ma non mi sembra che la chiarezza sia mancata, è sempre stato il cerchiamo.
2: Sono d'accordo, anche perché è una cosa cui io guardo molto quella. Io guardo molto le dichiarazioni di inizio anno, guardo le facce, guardo quanto viene utilizzata la retorica fortitudina, no? Che sappiamo, no? Che noi siamo, insomma, belli retorici. Mi ricordo qualche anno fa che ci fu uno strapieno di retorica, infatti non avevo nessuna fiducia che la Fortitudo tornasse su, proprio mi è fatto venire in mente proprio l'anno di che la squadra viene riaffidata ad Almonte, no? con i Thornton, i Davis e così via, i Cucci, i Paci e così via. E, però io da quando c'è stata la presidenza Tedeschi, da quando c'è stato Gentilini e quant'altro, io ho sempre trovato tutto molto chiaro e convincente.
0: Io penso questo, che al netto delle diatribe, Tedeschi e Gentilini insieme andavano benissimo. Io non vorrei che fossero, adesso il paragone è su due comici, però capitemi, di Franco e Ciccio Ingrassia hanno sempre detto: uno è poco, due sono troppi, per dire.
2: Okay, va bene.
0: E probabilmente sì. il concetto lì è questo: due evidentemente non possono più andare bene insieme, ma singolarmente secondo me sarà peggio. Sarebbe stato bello trovare comunque una quadra tra i due, non la si è trovata. Non entro nel merito di chi abbia ragione o chi abbia torto, perché posso avere delle idee, altri giustamente
2: può anche non esserci,
0: hanno...
2: può anche non esserci assoluta, un'assolutezza di ragione e di torti,
0: assolutamente. Poi ripeto, io ho una mia idea, ma la tengo per me, chiama, assolutamente, certo, sì. Cioè, neanche sotto tortura, eccetera. Però
2: oddio, sotto tortura adesso, sotto tortura magari, ecco. Ci sono altre cose che tengo per me, forse. Dai.
0: No, se volete torturarmi sono qui, ecco.
2: Mettiamolo alla prova.
0: Però io in questi tre anni di Tedeschi e Gentilini non ho mai sentito parlare di problemi economici, sì, di lodi, di Comtec, che sembra una banalità, ma noi per anni siamo arrivati al 30 giugno pensando l'anno prossimo ci saremo o no. Ecco, questo bisogna dare atto a entrambi, che se poi uno ha messo qualche soldo in più dell'altro, l'altro ci ha messo la faccia più di quell'altro, andavano bene così. Lennon e McCartney andavano bene insieme, poi litigavano, ma andavano bene insieme.
2: Henry, Alibegovic cosa farà? Cosa gli hanno fatto fare quest'anno? È una brava persona competente, dice Roberto. Henry. È l'inizio,
0: non
2: di
0: so
2: un disco,
0: se...
2: è l'inizio.
0: Sembra la canzone di Vasco.
2: No,
0: ecco.
2: Visto, sì. visto che hanno detto che la tosse di prima è identica a quella del disco che avevi citato, ce l'hanno scritto. Probabilmente si era incantato qua la puntina. Ecco.
0: Fly away with you, my baby, fly away with me, baby, you're my way, the disco band. Quello lì era la canzone.
2: Ok, quindi su Alibegovic ci teniamo.
0: Il problema è che secondo me Alibegovic gli devi dare un ruolo e farglielo fare. Non, dato che parlavi di icone, eccetera, essendo un fortitudino va bene qualunque cosa faccia. Poi vediamo se sarà in grado di farlo, perché essere
2: vediamo
0: stato
2: anche se va bene a lui. Vediamo anche se va bene a lui. Cioè il dire va bene qualunque cosa tu faccia, magari non va bene a lui il qualunque cosa tu faccia.
0: Ecco, io ho l'impressione che il ruolo di Alibegovic sia stato in qualche modo uno dei motivi degli screzzi recenti.
2: Io ho l'impressione che il ruolo di Alibegovic, così arrivo io un attimino con un carichino di traverso, io ho l'impressione che il ruolo di Alibegovic sia un ruolo che in realtà nelle società non esiste.
0: Non lo so, ecco, perché se devi essere quello che va in allenamento a dire bravo bravo, la società è con voi, va bene tutto, ecco. In generale, lui, uno che comunque sia il giocatore, lo abbiamo conosciuto, abbiamo conosciuto anche il GM che 20 anni fa ha fatto bene, poi diciamo che ha fatto tanti alti e bassi, quindi non stiamo parlando di un Remida, e ti dico, parla uno che il 2 aprile era lì, quindi diciamo che ancora adesso dove lui passa io bacio la terra.
2: No, certo, secondo me a volte però, questo è limitante.
0: No, ok, ma appunto il discorso è questo: il fatto che sia stato quel giocatore il salvatore non vuole dire automaticamente che qualunque cosa possa fare o gli possa essere fatto fare sia perfetto. Io a livello di tempo lo vorrei sempre, ma non a fare la figurina.
2: Enrico Faggiano, che bella puntata che abbiamo fatto, tre quarti d'ora di Fortitudo, li facevamo non lo so, forse neanche io e te al Palazzo abbiamo parlato tre quarti d'ora della Fortitudo.
0: Potevo parlare di tennis, potevo parlare di musica anni 80, invece mi avete fatto campionare un
2: cruccio, il crucciato Enrico Faggiano. Ci sentiamo settimana prossima. Com'è la settimana di Bologna Basket?
0: Ma gioca la Virtus, quindi chi fa la Virtus ha il compito semplice, perché deve vedere la partita e commentarla. Sono io quello che deve cercare di scrivere quello che succede, inventando la metà delle cose, cercando di
2: però scritte bene,
0: cercando di non infastidire l'altra metà, ecco.
2: Ciao Henry, la settimana prossima.
0: Ciao.
2: Io mi fermo, vi lascio a Francesca Bolognini tra qualche secondo, perché abbiamo un accordo internos. Gli accordi interni, la prassi, ditemi se c'è una parola più paurosa del si fa per prassi quando non avete voglia di farlo, o quando quello che lo deve fare dice perché lo deve fare e voi gli dite perché si è sempre fatto così, ma non sta scritto da nessuna parte che si faccia così. Quindi, per rapporti di buon vicinato, io manterrò rapporti di buon dirimpettaio. Non parla neanche italiano. Pensate alla puntata di pomeriggio in rosso blu con lei e no, perché non gliel'ho mai chiesto, no? Non si è messa la cuffia.
4: Andy Persico, Matteo Dalla Vite.
2: Preso quelli che parlano di più, così lei può parlare di meno. Dai, salutami Andy e Matteo. Ciao, ci sentiamo. Noi ci siamo lunedì,
4: Sì, ci siamo.
2: Noi non facciamo ponte, noi no. Ci siamo lunedì. No. Spero. Non so se dire, spero per voi di sì, spero per voi di no, non lo so. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: La Pietroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Pietroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et che pe, u carot.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: Inizio conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
14: Fatto. Prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
17: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
18: Questo divano è bellissimo.
19: Prendilo.
18: Aspetta, anche quello.
19: Deciditi.
18: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
19: Problemi seri.
18: Allora li provo tutti.
20: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
21: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
21: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
25: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
26: Oh Marco, pronto per lo stadio?
27: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
26: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
27: Davvero?
26: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
28: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
31: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
32: Non ero ancora entrata in onda, quindi il tuo fischio, caro Vicari, non è andato in onda come valevi. Hai toppato. Come volevi, ho detto, hai toppato. Ma non è vero.
33: Se voglio qualcosa di sconveniente che va in onda, la tua trasmissione è perfetta.
32: Grazie, no, di solito è la tua quella che io e Gelati cerchiamo di mandare ogni volta in una direzione diversa. Buon pomeriggio a tutti. Venerdì, beverdì. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Venerdì 29 maggio 2026, siamo anche alla fine del mese, incredibile. Stiamo arrancando sempre di più verso le ferie, l'estate, il mare, non lo so dove andrete voi. Ben ritrovati a tutti insieme fino alle 18 anche di quest'oggi, ovviamente con i vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. E ben ritrovato anche a Andy Persico. Ciao Andy.
34: Ciao Fra, buon pomeriggio a tutti.
32: Come stai? Senti il weekend?
34: Weekend, poi con la prospettiva di tornare a lavorare mercoledì.
32: Mamma.
34: Che è ancora più bello.
32: Mamma.
34: È un weekend lunghissimo.
32: Sì, io voglio bene a tutti voi della radio, voglio tanto bene anche alla radio, ma ti invidio tantissimo.
34: Ogni tanto, poi io che soffro il caldo in maniera terrificante.
32: Guarda, lascia stare.
34: Per me è già un dramma.
32: Lascia stare, questa settimana credo di aver sofferto tantissimo io con il caldo, sì, di fine maggio, in cui sono continuata a ripetere: ma a fine maggio bisognerebbe stare con la giacchina di jeans di sera e stare bene, no?
34: bisognerebbe intanto stare freschi, poi dopo,
32: esatto,
34: fate quello che volete, un
32: esatto,
34: birrino,
32: esatto,
34: un
32: esatto,
34: un'acqua tonica,
32: infatti,
34: ecco,
32: infatti, così. Assolutamente sì. Allora, caro Andy, finita la stagione del Bologna, finito anche il rapporto, sì, tra italiano e il Bologna, insomma ieri è stata la
34: purtroppo
32: giornata,
34: sì.
32: È stata la giornata dell'incontro, che è durato quel che è durato, in cui si sono messi d'accordo, e poi anche dalle parole all'uscita, no, di Vincenzo Italiano, all'uscita da Casteldebole, dalla macchina, insomma ha detto le due parole, ha salutato la piazza, ha rassicurato sul fatto ci siamo lasciati bene, due anni fantastici eccetera. Chiedo a te, ovviamente, prima di andare su tutti i nostri discorsi, sui messaggi dei nostri ascoltatori, sì, un po' le tue considerazioni, le tue sensazioni, tutto quello che vuoi, attendi.
34: Guarda, io inizio con un dire un grazie enorme a Vincenzo Italiano per quello che ha fatto, per quello che mi ha fatto provare in quella serata magica, per come ha condotto il Bologna, per come mi ha fatto stare bene tornando da tantissime trasferte. Purtroppo i cicli finiscono, i rapporti finiscono, il Bologna, come era facilmente intuibile, sta anche cercando di sbolognare i contratti più onerosi, sì. Italiano con 3 milioni e qualcosa in più a stagione, insomma era un contratto oneroso. Io credo che tutto abbia un termine, e quello con Italiano è stato un termine, diciamo, congruo, non come quello del precedente che non è stato congruo, alla fine non è stato un comportamento gradito. Quello italiano invece è stato molto diverso, e credo che Vincenzo se ne vada con l'affetto, se non di tutti, della maggior parte dei bolognesi, e con un mio personalissimo grazie per quello che mi ha fatto vivere in quella serata a Roma, anzi in quelle serate a Roma.
32: Sì, sì,
34: aggiungerei,
32: sì,
34: anche quella di Coppa di Europa League di quest'anno, scusa.
32: Guarda Andy, io
34: boomer, stavo dicendo Coppa UEFA.
32: È giusto così, è giusto così. Guarda, io Andy sono, diciamo così, un po' divergente dalla tua visione, nel senso che, e io l'ho sempre ammesso, quando ci fu l'addio di Motta, il saluto di Motta, nel senso che non rinnovò il contratto, sì, e andò da un'altra parte, io sono stata una delle fidanzate tradite, cioè mi sono sentita proprio abbandonata, ero disperata, volevo vedere il Bologna di Motta anche in Champions League, quindi non ne ho mai fatto segreto.
34: Ma è per quello che sono avvelenato io.
32: No, io invece no, perché in tutto ciò non sono mai stata avvelenata nei suoi confronti, devo essere sincera, ero semplicemente proprio disperata e dispiaciuta perché non ci sarebbe più stato, ma non sono mai stata avvelenata, anche perché ho sempre effettivamente non ho mai visto nei mesi in cui lui è stato qua e non si parlava del rinnovo del contratto come se ci fosse effettivamente una possibilità che lui rinnovasse, cioè quando continuava a dire così per me era chiaro che non avrebbe rinnovato e non sarebbe stato, sì, al Bologna, e appunto lui non aveva un altro anno di contratto. Ma attenzione, stessa cosa mi vale per Vincenzo Italiano, con la differenza che non sono così disperata dall'addio di Vincenzo Italiano, ma mi vado a spiegare ovviamente. Come non me la sono presa con Motta perché è andato via, non me la prendo con Vincenzo Italiano assolutamente perché è andato via. Entrambi hanno fatto scelte professionali. Poi sicuramente Italiano aveva un altro anno di contratto, quindi ha deciso proprio di non onorare il contratto fino alla fine, ma va bene. E non ho quella, diciamo così, tra virgolette, disperazione che potevo avere sportivamente parlando del saluto di Motta con Italiano, perché io, mi dispiace, ma ho avuto la sensazione che fosse finito un ciclo qua a Bologna con Italiano da un bel po' di mesi, e quindi in realtà trovavo molto più giusto per il Bologna, soprattutto verso la fine, quando abbiamo capito che probabilmente non avremmo giocato l'Europa, che sarebbe stato un altro tipo di stagione, magari veramente una stagione in cui riniziare qualcosa, mi è venuta molta più voglia di vedere un nuovo inizio che un proseguo con qualcuno e con qualcosa che forse con cui forse ci si era dati tutto.
34: Guarda, sono pienamente d'accordo con te per il discorso che riguarda Italiano, quello di Motta è talmente lontano nel tempo che ero.
32: No, ma l'ho preso in esame giusto perché l'abbiamo nominato. Poi.
34: Hai fatto bene. E io ce l'ho, ti spiego subito. Se fosse rimasto Motta, secondo me noi avremmo vinto la Coppa Italia e ci saremmo tolti anche delle altre soddisfazioni.
32: Può essere, sì,
34: questo
32: sì.
34: È per quello che mi dà fastidio. Però, insomma, vabbè, alla fine sono passati degli anni, c'è una Coppa Italia di mezzo, c'è una Champions di mezzo, sì, un'Europa League di mezzo, e credo che sia arrivato la fine di un ciclo, anche di una squadra, non solo dell'allenatore.
32: Sono d'accordo.
34: Anche di una squadra.
32: Sono d'accordo.
34: Che parte da Mihajlovic, che parte da prima di Thiago Motta, e quindi di conseguenza c'è un rimpasto generale. Io sono convinto che Mimmo Tedesco, che io speravo arrivasse già 2 anni fa, poi è arrivato per fortuna Vincenzo Italiano, ma io speravo già arrivasse 2 anni fa, tant'è che il jingle sobrio obrese tedesco è made in Andy.
32: E complimenti!
34: Quindi, grazie, e quindi mi godo, dovesse arrivare lui, mi godo il mister, perché è una scelta che mi trova pienamente d'accordo, e forza Mimmo se dovesse essere lui. Poi Mimmo, si sa, Bologna porta sempre bene, perché abbiamo avuto degli illustri predecessori, te ne cito uno, Maietta.
32: È vero.
34: Che a Bologna ha lasciato più che un ricordo, anzi è un bolognese, perché ormai di calabrese ha poco meno, ma è un bolognese a tutti gli effetti, e quindi spero che anche un altro calabrese, perché comunque è di Rossano, anche se poi è cresciuto in Germania, tedesco, sia veramente il benvenuto in tutti i sensi a Bologna, e che possa regalarci tante soddisfazioni. È un buonissimo allenatore, ha un bellissimo tipo di gioco, è molto intelligente anche praticamente, perché sa flettere la squadra sull'avversario, ma non disperatamente per andare a chiudere tutte le linee d'azione. C'è un bel Bologna almeno da vedere, poi dopo vedremo se arriveranno anche i risultati.
32: Io guarda sono contenta, devo dire, e curiosa molto, non vedo l'ora di eventualmente vedere proprio l'approccio al Bologna di Tedesco, se sarà ovviamente ufficializzato lui come allenatore, eccetera, sia in ritiro con la squadra, sia ovviamente nella prossima stagione, perché mi sembra di aver visto, no, ma questo da un po' di anni, che alla fine in Italia il giro e il valzer degli allenatori sono sempre gli stessi, no? Cioè ci sono sempre gli stessi tot allenatori che girano per le varie squadre di serie A, con poche eccezioni, sì, magari ogni tanto, non so, vedi Fabregas per esempio al Como, ma ok? Però sono sempre, no, gli stessi nomi, che alla fine fanno due anni qua, due anni là, sono sempre lo stesso ricircolo. E il Bologna invece quest'anno, andando su Tedesco, se andrà su Tedesco veramente, ufficializzerà Tedesco, ha fatto un po' l'outsider.
34: Sì, ha fatto l'outsider, io non me lo sarei aspettato, ti dico la verità, sarei aspettato più un allenatore da campionato di Serie A, che poteva essere Di Francesco, che poteva essere Palladino. A me Di Francesco e Palladino non entusiasmavano
32: neanche a me, neanche a me.
34: Dei due, ti dico proprio, io sono schietto. Poi se arriva a Bologna, viva Di Francesco, viva Palladino, sempre a sostenerli fino a prova contraria, però io dico, questa è una soluzione che mi fa sentire anche la mia maggiore fiducia verso la società su quello che può fare in questo mercato, perché Tedesco non è un allenatore che arriva a caso, ci deve essere un progetto dietro, e questo mi fa da garanzia, da ceralacca su quello che può essere il progetto del Bologna. Detto anche che Tedesco arriva da due realtà molto molto molto strutturate, che sono il Belgio e la Red Bull Lipsia, e poi vedere un attimino il discorso Fenerbahce, che insomma è stato lì un po' balbettante, però vedremo, sì. Anche lì c'è una supercoppa però vinta, e questo
32: sì. Sì, perché poi
34: da
32: quel che ho capito è stato esonerato poco prima della fine, perché sì, non sono riusciti a vincere il campionato.
34: 3-0 hanno perso con il Galatasaray, lì il campionato è a due squadre, cioè o vince una o vince l'altra. Se sei per sfortuna sulla panchina di quella che non vince, salti.
32: Esatto, è inevitabile la conseguenza. Sì. Lorenzo,
34: che tu non sia fatita, rim.
32: No, esatto, ecco. Lorenzo dice: quello zuccone con affetto di Thiago avrebbe dovuto resistere. Ringrazio Vincenzo Italiano, ma mister, sì, Motta avrebbe dovuto guidarci nell'avventura della Champions che lui stesso si era guadagnato. Magari qualche rimpianto lo avrà anche lui, chi lo sa? Chi lo sa davvero? Magari qualche rimpianto, non lo so, ce l'avrà, non lo so. Però
34: no,
32: credo che sia stata.
34: L'ha detto Lorenzo.
32: Credo che sia stata effettivamente anche quell'aspetto lì a far, diciamo così, a far soffrire, tra virgolette, tanti tifosi dei saluti di Motta, cioè che avevi vissuto un'annata incredibile conquistando la Champions per la prima volta e avevi voglia di vedere quel Bologna di Motta che ti aveva fatto emozionare e divertire durante tutto l'anno, giocarsela in Champions così. Poi l'anno dopo, per carità, ci siamo emozionati ancora di più, abbiamo sollevato un trofeo, quindi magari è stato inaspettato, però è andato tutto benissimo. Però sul momento credo sia stato quell'aspetto lì, cioè la paura di non potersi giocare la Champions League, quel traguardo lì, con quella squadra che era una squadra magica.
34: Sì, ma poi con Calafiori, con Zirkzee, sì, Ndoye, cioè un'altra storia, un'altra squadra. Però ciò non mi vieta di sperare di poter rivivere le stesse cose, magari più a lungo, con questo nuovo Bologna che andrà a nascere quest'anno.
32: Certo.
34: non aspettiamoci subito chissà che cosa, perché ci vorrà del tempo per strutturare. Bologna ci ha messo 3 anni per strutturare la squadra, che poi ha
32: ecco Andy, guarda, vado proprio anche su questo argomento, cioè bisognerà secondo me sapere che forse un po' di pazienza gli certo. dovrà essere anche data al nuovo allenatore, soprattutto se è tedesco. Cioè, nel senso, Tedesco, l'abbiamo sì. detto, è un allenatore che non ha mai avuto esperienza in Serie A in Italia, oltre ad essere molto giovane, ovviamente, ma non ha neanche mai avuto esperienza, 40 anni. Esatto, in Italia e nel campionato italiano. Quindi ci può stare, come a volte magari diciamo dei giocatori, poi la sappiamo che i giocatori di grande talento ci mettono anche poco ad adattarsi ai nuovi campionati, quindi. Però potrebbe esserci un momento in cui bisogna costruire qualcosa e ci vuole un po' di tempo. Ecco, siccome la pazienza, specialmente nel campionato italiano, a volte c'è poca, ma molto poca, credo che un pochino bisogna già metterla in conto.
34: Dobbiamo essere un attimo, come posso dire, sì pazienti, però è anche speranzosi in quello che sì. può fare il Bologna, perché comunque l'abbiamo visto, noi siamo partiti, cioè se io traccio una linea che parte da quel 0-4 col Frosinone, arrivare al 14 maggio del 25, tu hai strutturato una società, hai avuto un click mentale dato anche da Sartori, ma dato da Mo, poi anche da italiano, cioè tu hai cambiato mentalità, hai cambiato il tuo modo di vivere la Serie A, sei consapevole di essere una buonissima squadra, ed è per questo che non capivo perché continuassero a venire fuori dei nomi di allenatori che non sono da primissima squadra, cioè da primissimi posti come può essere il Bologna, perché il Bologna adesso è in pianta stabile dall'ottavo posto in su, e ci vuole un allenatore che ti possa tenere dall'ottavo posto in su. Palladino ci può anche stare, però Tedesco secondo me è quello che ti può tenere su, non c'è la controprova ovviamente, dall'ottavo posto, ma soprattutto a quel heritage, quella storia dietro di una nazionale di due coppe vinte, una in Germania e una in Turchia, che sicuramente ti possono dare un altro input rispetto a chi non ce le ha.
32: Buonasera a tutti, l'altro giorno ho letto un'intervista di Tedesco dove parlava di voler tornare in Italia, cercare una squadra dove potrei stare 3 o 4 anni, aprire un ciclo, eccetera eccetera. Poco dopo il Bologna, da Palladino e Di Francesco, si è lanciato su Tedesco. È lui che si è autocandidato oppure il Bologna che ha colto subito l'occasione? Credo proprio che sia stato il Bologna che ha colto subito l'occasione, perché come ricordavi anche tu Andy, il nome di Tedesco era già uscito in passato, avvicinato al Bologna.
34: Sì, 2 anni fa, esatto. Motta e italiano, esatto. Perché io vado a vedere il mio disegno sobrio fresco Mimmo Tedesco, è dell'agosto del
32: sì,
34: 24.
32: Sì, infatti. E poi con Tedesco vedremo un mix tra Motta e italiano? È un mix? Io devo dire la verità, non lo conosco, non ho mai visto le sue partite, non so come allena, quindi non lo so.
34: Guarda, ne parlavo oggi in chat con Fabio Unmatto, che è uno dei nostri ascoltatori, e facevamo delle lucubrazioni tattiche. Sì, c'è dell'italiano, c'è del Thiago Motta, però c'è tanto di Mimmo Tedesco, perché comunque, ragazzi, ricordiamocelo, gestire uno spogliatoio anche fumantino come quello del Belgio non è assolutamente facile. E all'Ipsia ha avuto degli ottimi successi, ha fatto delle buonissime cose con dei giocatori che poi sono diventati veramente giocatori importanti, quindi è uno che è portato a far giocare bene le proprie squadre e a far rendere i giocatori, e questo fa parte sia del bagaglio tecnico di Thiago Motta che del bagaglio tecnico di italiano.
32: Cristian che dice: adesso è da riprendere Zirkzee, magari, ma anche l'altro giorno era da riprendere Zirkzee, cioè per me io. Possiamo riprenderlo quando volete.
34: Prenotami un volo, esatto. Lancio la carta di credito, esatto. Vado a prenderlo io Zirkzee.
32: Esattamente, a prescindere dall'allenatore, cioè, riportiamolo qua. E poi facciamo un gioco, dice questo ascoltatore, lo faccio fare a te Andy, una formazione tipo sì. con i giocatori che ci sono adesso di Tedesco.
34: Ah beh, molto facile, prendi l'ultima che è andata in campo, 4-3-3 o 4-3-1-2, e eccolo qui, ecco la formazione di Tedesco. Poi non so chi rimarrà, sicuramente Zortean dai lati, Eggen, Elland, i due centrali, centrocampo, quelli che rimarranno, Moro, Ferguson e Pobega. e poi Bernardeschi può sbagliare dietro come faceva De Bruyne nel Belgio, o Witzel e Rowe, che mi risulti essere ancora qui,
32: sì.
34: E il Toto Castro.
32: Sì, sì, sì, sì. Poi fa la battuta: Tedesco tra due anni al Napoli, forse.
34: A meno che non arrivi da Fiorentina, attenzione, perché tu...
32: Ah, è vero, Napoli o Fiorentina.
34: No, aspetta, tu ridi, ma se vai a vedere nelle news, è di 23 ore fa l'interesse della Fiorentina su Mimmo Tedesco.
32: Ma la Fiorentina lo sappiamo che sta alla finestra a vedere cosa fa il Bologna e poi va su quello che fa il Bologna.
34: Fiorentina-Torino sono le nostre competitor per eccellenza.
32: Esatto. Senti, invece, a proposito di Miranda, è arrivato prima nel pomeriggio la nota del club, il comunicato ufficiale del club del prolungamento di contratto per Juan Miranda.
34: Sì, fino al 2028, se non ho letto male, esatto, ero senza occhiali, quindi prendiamolo col beneficio di inventario, però sono contento perché Miranda, al di là degli errori che può fare sulle rimesse laterali, credo che sia un elemento positivo di questa rosa, perché comunque è positivo anche il modo in cui si comporta, non lo vedi mai come un negativo. Questo mi fa molto piacere, sono contento che abbia rinnovato, un bravo cino, detta la bolognese.
32: No, è vero, assolutamente sì. Ecco, l'unica cosa che penso che bisognerà puntellare comunque anche lì, quella fascia lì, perché non puoi ridurti ancora una volta ad avere un Miranda che ti deve fare tutto il campionato e tutte
34: esce
32: le partite.
34: Anche Nico Gianni, se
32: ricordiamo. Esatto, esatto. Nicola, che conosco e che gli do un grande abbraccio e saluto, dice: ragazzi, Tedesco è di caratura internazionale, ci consente di continuare a sognare in grande.
34: Bravissimo Nicola, voto 10 anche a te.
32: E poi ancora, secondo me la scelta era di Francesco, scelta anche a me anche da me avallata, ma a mio parere si sono accorti che molti bolognesi avrebbero storto il naso, mentre invece Tedesco mette tutti d'accordo avendo già un trascorso internazionale, e vuoi mai che non porti qualcosa di nuovo? No, secondo me hanno sicuramente sondato vari nomi eccetera, ma non è questione di aver ascoltato la piazza che avrebbe storto il naso per Di Francesco, cioè secondo me i dirigenti del Bologna sono andati su chi volevano andare.
34: No, guarda, io credo che se avessero dato retta alla piazza avrebbero già venduto il Bologna 4 anni fa, quindi la piazza ovviamente non danno retta, per fortuna, e quindi va bene Mimmo Tedesco, dovesse arrivare lui, se non dovesse arrivare Tedesco e arriva Di Francesco, pazienza, forza Di Francesco e avanti con lui. Non cambia nulla, però sono più contento se arrivate adesso, per i motivi che diceva Nicola prima,
32: e io su questo sono d'accordo con te. Andy, grazie mille, domani c'è, cioè, fino alla fine Forza Bologna.
34: Grazie a te, sì, domani mattina c'è un crossover tra Paolo Di McKinley e fino alla fine Forza Bologna, saremo tutti in studio per chiudere la stagione
32: molto bene, e allora ancora di più puntata assolutamente imperdibile. Grazie Andy.
34: Sì.
32: Ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a Andy Persico, ovviamente, che risentirete domani con tutta la balotta di fino alla fine Forza Bologna. Questo ascoltatore che dice: abbiamo preso Tedesco? Allora, l'ufficialità non c'è ancora, però è arrivato anche l'Irwigo di Fabrizio Romano, quindi sapete che quando arriva quello dovrebbero essere ai dettagli e dovrebbe essere proprio lui il nuovo allenatore del Bologna, ma noi ovviamente per darlo ufficiale aspettiamo le ufficialità della società. Andiamo in pausa, rientro ancora con i vostri messaggi e con Matteo Dalla Vita tra poco.
31: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
1: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
31: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetuval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
31: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Bologna 1.
6: Sono le 17.
7: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
8: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina azzurra di Silvio Baldini, CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale. L'Italia prepara a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, più Esposito, Pisili e Palestra agli altri reduci dal disastro in Bosnia, poi tutti i ragazzi della sua Under 21. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza, Catanzaro, ritorno della finale playoff di B, si parte dal 2-0 dell'andata per i Brianzoli. MotoGP reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia, il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello, domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei playoff scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, Virtus-Bologna-Venezia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Nettuno Bologna 1.
9: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
12: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
11: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
12: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
11: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
13: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
14: Puoi provare Meclon.
13: Come?
14: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
13: Aspetta, come si chiama?
14: Meclon.
15: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
16: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
17: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
16: Ristorante Pizzeria Caruso.
17: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
16: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
19: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
23: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
19: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
32: Rieccoci in studio con Pomeriggio in Rosso Blu e con i vostri messaggi al 366 402 4022 e con Matteo Dalla Vita e Gazzetta dello Sport. Ciao Matte.
0: Franci, ciao.
32: Mi senti? Mi senti? Tutto a posto?
0: Io sì.
32: Tutto bene?
0: Tu? Tu mi senti?
32: Forte e chiaro, forte e chiaro.
0: E allora siamo a posto.
32: Caro Matte, caro Matte. Edoardo, io ho fatto francese. Ho fatto francese io, ho fatto francese io alle medie, non ho fatto tedesco.
0: Vuol dire tutto bene.
32: A proposito, di questo, insomma, ci siamo tanto arrovellati, no, noi per cercare di capire se italiano sarebbe rimasto, non sarebbe rimasto, eccetera eccetera. Alla fine ha preso la sua scelta, si sono parlati col Bologna e ha deciso di non proseguire. Io lo dicevo anche prima Andy e lo ripeto anche a te, ma forse te l'avevo anche già detto in alcuni frangenti. Io non sono così dispiaciuta, non perché voglia male a Vincenzo Italiano, ci mancherebbe altro, ma perché ho avuto da mesi la sensazione che forse Italiano e il Bologna si erano dati tutto ed era un po' la fine di un ciclo, sia che riguardava l'allenatore sia magari alcuni giocatori.
0: No, io sono dispiaciuto perché comunque un allenatore che i dividendi li porta sempre. Ricordiamoci che quest'anno i dividendi non sono arrivati, ma è stata un'annata estremamente anomala, no? Piena di cose, attenzione, piena di cose, in cui sei anche arrivato in una finale di Supercoppa. Poi, ripeto, solitamente alla lunga Italiano è un allenatore che i dividendi li porta. Naturalmente l'apice c'è stato l'anno scorso, quindi mi dispiace, ma detto questo, credo che una volta... e parliamo qui di tedesco, credo che una volta reinseritasi sull'Atlante europeo, il Bologna voglia tornarci più presto e il profilo che stanno scegliendo, perché credo manchi solo, meno male, l'ufficialità, è proprio un profilo europeo dal punto di vista calcistico e anche dal curriculum, evidentemente, perché lo sappiamo, ormai ne parliamo da due giorni. È un tecnico che non ha ancora vissuto la Serie A, ma che ha vissuto tanto estero, campionati anche importanti. E attenzione, non è detto che sia sbagliato prendere un allenatore che è nato in Italia e che ha visto finora l'Italia da fuori, no?
32: È vero.
0: Quindi non è detto che sia sbagliato, perché magari qualcuno può dire ma non ha esperienza in Serie A. No. Diciamo che ha vissuto degli spogliatoi molto importanti.
32: Guarda, cioè io in realtà sono molto contenta di questa cosa, lo dicevo.

0: vista in maniera pesante, ecco. Non è detto che sia sbagliato, anzi, magari secondo me è anche un plus, che possa arrivare un allenatore che ha guardato da un osservatorio esterno, pur avendo l'Italia addosso, la Serie A. Ecco.
1: Sì, sì, sì, sono d'accordo. Mi chiedevo, ci vorrà un po' di pazienza nel vedere Tedesco, come diciamo noi, ambientarsi in Serie A? O per l'allenatore è un po' diverso anche e soprattutto per, come dicevi tu prima, gli spogliatoi che poi lui alla fine ha calcato?
0: Sai, questo lo vedremo solo all'inizio. Ricordiamo l'inizio, i tanti dubbi e lo scetticismo che ho avuto anch'io, post notte, l'ho avuto anch'io per Italiano, poi Italiano ha preso il via e sappiamo tutti come è andata a finire. Quindi è chiaro che in questo caso ci vorrà ancora più pazienza, proprio per quello che dicevo prima, cioè è un allenatore che non ha visto quotidianamente il calcio di Serie A, ma è un allenatore che comunque la Serie A la conosce e che, essendo uno studioso da anni, sicuramente l'avrà studiata in maniera netta, però ci vorrà la giusta dose di pazienza anche per lui.
1: Ciao, sapete se Domenico Tedesco ama lanciare i giovani in campo? Allora, che allenatore è anche da questo punto di vista? Cioè, di lavoro con i giovani, più o meno giovani, con i ragazzi emergenti? Perché io chiedo a te e lascio tutto il tempo che vuoi a te, che devo essere sincera. Mi intriga tantissimo il nome di Tedesco, ma io non lo conosco minimamente, devo essere sincera.
0: È un allenatore che i giovani, se li vede buoni, li lancia. Non credo si sia mai fatto dei problemi da questo punto di vista. La conoscenza che abbiamo di lui è ancora molto, o per sentito dire o per visto, no? Di alcune, per cui bisognerà conoscerlo bene anche da questo punto di vista qui. Però non credo che abbia mai avuto problemi a lanciare dei giovani. Dal punto di vista tattico è molto simile, anche qui è giusto riprendere anche le parole ufficiali e ufficiose di quelli che sono stati dirigenti del Bologna, e cioè dare una continuità, no? A livello di gioco, perché lui bene o male più di tutti ha fatto quel gioco che a un certo punto Italiano ha dovuto mettere da parte per quei due mesi terrificanti,
1: sì.
0: No? Addirittura arrivo a pensare, dunque, Tedesco è stato esonerato dal Fener a fine aprile, mi risulta che possano essere stati contatti esplorativi, attenzione, già diciamo proprio fine aprile, inizio maggio. Ma perché? Perché poi magari evidentemente qualcosa era già emerso, certo, al loro interno. E poi ormai lo sappiamo, anche due anni fa Domenico Tedesco era uno dei papabili assieme, infatti, a Francesco nel dopomotto.
1: Infatti
0: non escludo questo retroscena.
1: No, è vero, l'abbiamo ricordato anche prima, che effettivamente il nome di Tedesco era già venuto fuori, accostato al Bologna, sì, due anni fa, quindi si vede che era, diciamo così, un'idea e un pallino già del Bologna tempo prima. Francesco scrive: grandi saputo Fenucci, Sartori e Di Vaio, che oltre alla garanzia di solidità aziendale continuano a portare a Bologna allenatori e giocatori che non vengono a svernare, e quando non hanno più il fuoco di essere qui salutano con eleganza, gli salutiamo con eleganza che nessuno non ci può, ci può non riconoscere. Allora, a proposito anche di allenatori, faccio in particolar modo allenatori, non giocatori, perché il Bologna comunque è da tempo che nei giocatori lavora molto con i giovani, con quelli che devono crescere, eccetera, a parte magari quest'anno che ci sono state alcune cose diverse un po' nel mercato. Ma l'allenatore, il portare allenatori qua, giovani, in rampa di lancio, eccetera, ha i suoi pro e i suoi contro. Cioè, sicuramente sono tanti pro, i contro sono che magari appunto al Bologna crescono, fanno bene e poi vengono chiamati dalle grandi squadre, quindi magari non hai sempre il timore che dopo due anni, un anno e mezzo possano andare via. E quindi alcuni magari anche dei nostri ascoltatori dicono: ma non è meglio allora prendere appunto un Di Francesco che magari ha già fatto la big, è già stato scottato e magari qua sta ancora più tempo alla Gasperini? A te, Matte.
0: La si può vedere in entrambi i modi, perché non abbiamo la certezza, le variabili sono talmente tante, non abbiamo la certezza che

0: poi Mimmo Tedesco faccia strabene qui, no, e esatto, che quindi poi vada, no?
1: Sì, sì.
0: Quindi sai, sono discorsi che vanno bene tutti, però sono anche veri quei discorsi secondo i quali gli allenatori durano 2 anni, 2 anni e mezzo, 3 al massimo ormai, perché è quello che è successo a Gasperini, non sto a tornare al Ferguson dello United, sono assolutamente eccezioni, e per cui bisogna aspettarsi anche questo, ma fa parte del mondo professionale o professionistico, no? Cioè, con il calcio ancora di più, cioè il calcio mette in maniera esasperata avanti a tante cose tutto questo. Per quel che riguarda poi i giovani e tutto il resto, ieri durante l'attesa, no, di Italiano e tutto il resto, ho incontrato Bernardeschi. Ecco, Bernardeschi è l'esempio di un giocatore che è arrivato con l'idea giusta ed è completamente immerso in questa realtà, cioè questa realtà ha cominciato ad apprezzare Bernardeschi alla grande, e Bernardeschi sta benissimo qua a Bologna, quindi per un Immobile che non è andata benissimo, anzi, c'è un Bernardeschi, e qui parlo di giocatori, so che vorrei parlare di allenatori, sostanzialmente c'è l'esempio di un giocatore che comunque ha fatto un percorso strepitoso e che però qui ha trovato il modo di affezionarsi, ecco, questo io
1: sì.
0: Di quel che lo riguarda.
1: Ecco, se Bernardeschi non è uno di quei giocatori che, nonostante sia più in là di età rispetto ad altri, non è venuto qua a svernare di sicuro.
0: No, di sicuro, e questo dimostra la serietà del giocatore, non dico, cioè è la serietà sua, come di tanti altri, per carità.
1: Allora, ciao, sono Lorenzo. Per me grande scelta quella di Tedesco, per svariati motivi. Uno, non è il solito nome che si ripete ogni volta. Due, dopo Rowe, che è il giocatore più pagato nella storia, ora prendiamo un allenatore vincente in Germania e in Turchia. Il livello si alza perché non ricordo allenatori molto vincenti nel passato recente. Il ciclo è iniziato con Sartori, non con Thiago o Italiano. Con Sartori, quindi non è finito, siamo nel mezzo.
0: No, non è finito assolutamente. Ripeto, il fatto che Bologna prenda un allenatore che ha vinto già 2 coppe, come ne ha vinto una Italiano, ma ha vinto già 2 coppe, sorprendentemente una, no, con l'Ipsia, che comunque arrivò secondo, che ha un osservatorio particolare di quello che è il calcio italiano, uno, ripeto, gli va dato il tempo, due, però può essere un grande vantaggio per mille motivi, primo fra tutti il fatto che possa guardare tutto con un occhio diverso e capire via via qual è la strada giusta, perché quando sei magari troppo inserito, troppo in quella che è la Serie A da anni, magari sei un po' offuscato, no? Nelle scelte, nelle idee, in quelle che possono essere le tue direttive, magari spurie certe volte, altre volte no. Allora ripeto, secondo me il fatto che abbia osservato e che conosca, perché è uno che studia da una vita, pur avendo 40 anni, può essere un grande vantaggio.
1: Tommy scrive: bisognerà avere un po' di calma e non pretendere risultati subito. Mi ricordo le invocazioni di esonero per Italiano dopo le primissime partite del primo anno.
0: Guarda, ne parlavamo prima, no? Cioè, lo scetticismo che ha accompagnato Italiano, e a volte con lui ho anche discusso ad inizio sua avventura, perché un po' l'avevo criticato, era giusta la parte sua che mi diceva diamoci tutti un po' di tempo, era giusta secondo me la parte mia che non c'era ancora la scintilla giusta, poi è arrivata ed è viva così. Però è vero che se magari non avesse vinto quella partita a Monza, mi sembra di ricordare, a Monza, magari non sarebbe stato esonerato, quello no assolutamente, perché comunque quando il Bologna crede in un tecnico lo porta quasi fino in fondo, però è vero, le voci cominciavano a girare, ecco, quello sì, di situazione un po' traballante, ecco, quello sì.
1: Ti porto un attimo invece di nuovo su Italiano, in realtà su tutto quello che è successo. Ti aspettavi poi alla fine che Italiano non andasse al Napoli e ci andasse Allegri, questo cambio di rotta repentino di Aurelio De Laurentiis?
0: No, non voglio raccontare di retroscena, ma insomma no, non me l'aspettavo. Addirittura 2 settimane fa mi aspettavo che potesse restare, però con tutto l'amore che lui vuole a Bologna e viceversa, evidentemente altri sono... Se non hai la testa completamente sul pezzo, evidentemente lui ha sentito questo. Sono convinto ancora che si debba aspettare, perché resto dell'idea che non possa essersi diviso in maniera così, per carità, anche serena, ma decisa, senza avere qualcosa dietro.
1: È quello, sì, effettivamente, che è un po' strano, se non altro per come siamo abituati a vedere questo mondo, a vivere questo mondo del calcio, no, Matte? Cioè, di solito uno ha sempre, quando molla qualcosa, uno ha sempre un'alternativa, no?
0: In linea di massima sì, per cui aspetto ancora che possa succedere qualcosa. Tu dirai, sistemato il Napoli, c'è solo il Milan, ecco, si pensa anche a quello,
1: poi
0: magari va a allenare il Borussia Dortmund e buonanotte.
1: Esatto, che il Borussia l'ha guardato quando li abbiamo battuti in Champions League, quindi ha detto adesso prendiamo lui, però. Matte, ti tengo altri qualche altro minuto se puoi.
0: Vai.
1: Pubblicità, a tra poco.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
3: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jachimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jachimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle.

0: anticipare Babuk per recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vuole schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Domani alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
16: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
17: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi. In via Gessi 2 a Zola Pretosa.
16: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Eccoci nuovamente in studio con Pomeriggio in Rosso Blu, i vostri messaggi 366-402-4022, Matteo Dalla Vita e Gazzetta dello Sport insieme a noi ancora, grazie Matte, ben ritrovato di nuovo.
2: Franci, grazie a te.
6: Allora, andiamo sui messaggi. Ciao Francesca e Matteo, adesso non voglio sbagliarmi, ma non ricordo dagli anni 80 in poi un allenatore del Bologna che non aveva già allenato in Italia, dice Steve 72, io qua alzo le mani e lascio a te la memoria storica.
4: No, no, no.
20: no, no, io ho una memoria pessima. Facciamo che hai ragione.
6: Esatto, facciamo che ti diamo ragione.
20: Che diamo ragione. Siamo tutti cotti a fine stagione.
6: E, Stefano che dice: a me italiano quest'anno, devo essere sincero, non mi ha fatto impazzire, però devo riconoscere che è andato via con onore.
20: Ma guarda, cioè, allora io ne abbiamo parlato già da tempo, no? Io e te, nei nostri collegamenti e tutto. Io non ho mai considerato questa stagione insufficiente, ma mai. Perché l'abbiamo già detto, perché comunque è stata una stagione anomala, perché ha avuto degli infortuni anomali, perché il periodo terrificante ti è mancato il portiere, il tuo numero uno, pur con tutto il rispetto per chi c'è stato dopo, perché quando ti mancano per 3 mesi Freuler, per 2 mesi Bernardeschi, e quando ci sono degli errori individuali, per forza sì, tutte cose si pagano. E mi sarebbe piaciuto che fosse rimasto, perché sono d'accordo con quello che ha detto Di Vaio, ma non tolgo delle percentuali di tornare in Europa a Tedesco, se effettivamente dovesse arrivare. Cioè, ero convinto e sono convinto che con Tedesco l'approdo, scusami, con l'italiano si fa un casino, con l'italiano tedesco, sarebbe potuto essere quasi sicuro. Ecco, non ce l'ho con l'italiano, non ce l'ho con l'italiano, perché nel momento in cui evidentemente capisci che c'hai qualcos'altro in testa, fa parte di questo mestiere, fa parte di questo mondo, per cui non ce l'avrò mai con Vincenzo Italiano.
6: Allora, Miranda, contratto fino al 2028, su altri rinnovi si sa qualcosa, su italiano ormai è andato, Sartori piena fiducia, sull'allenatore saprà chi prendere, se la società vuole una squadra giovane punterei su Tedesco. E infatti, caro Stefano, da Imola, il Bologna sta facendo, diciamo, all-in su Tedesco. Ma capitolo rinnovi, è arrivato oggi pomeriggio il rinnovo di Miranda fino al 2028, sì. Il resto come siamo messi? Qual è la situazione, Matte?
20: Come siamo messi l'ho già sentita. Vabbè, Franci, sono molto ottimista su Orsolini, sono poco ottimista, ben poco ottimista su Freuler, sono aperto l'idea che Lukumi possa andare, perché credo che sia l'anno in cui andrà, e sono aperto al fatto che se a un ragazzo di Londra chiedono di tornare a Londra in un campionato speciale, offrendoti magari 3 volte quello che prendi adesso, fa parte del mondo dell'opportunità di lavoro, come fai a dire di no? Non è ancora arrivato qualcosa di concreto, parliamo di Rowe, però sono convinto che prima o poi arriverà. Detto questo, credo e spero che se dovesse uscire Rowe, anche se sono due ruoli diversi, non vada ad uscire Castro, e su questo sono abbastanza sicuro, mentre su Dallinga poi deciderà il nuovo allenatore, per carità, magari adora Dallinga, ecco, perché dobbiamo rifare, no? Risettare tutto,
6: guarda, cioè,
20: e rivedere.
6: Ti chiedo anche questo, Tedesco è uno che vuole una prima punta, è uno che di solito apprezza una prima punta più alla Castro o più alla Dallinga nel suo
20: gioco?
6: Credo
20: più alla Castro. Cioè, credo più giochista che altro.
6: Punta tanto sugli esterni, anche sugli attaccanti esterni o no?
20: Quindi prepariamoci ad avere, come voleva italiano, credo 5-6 esterni d'attacco. E solitamente ha fatto il 2-3-1, ma ha cambiato anche molte volte. È un allenatore che sa cambiare anche in base alla disposizione altrui, però non in maniera così frequente. Di base c'ha il 2-3-1, di base al 2-3-1, e anche queste, questo discorso tattico fa scopa con quello che voleva il Bologna, cioè la continuità tattica, sì, con italiano.
6: Questo ascoltatore Andrea chiede se italiano ha avuto una buona uscita, non so l'interesse di sapere se ha preso dei soldi oppure no. Di solito non è così, credo. Magari non sempre, però potrebbe essere così, nel senso che con una risoluzione contrattuale non sono mai, non ti danno mai quello l'intera somma, però magari ci si mette d'accordo per qualcosa, non lo so, però Matteo.
20: Non credo che sia stata esosa, se c'è stata.
6: No, esatto, diciamo esatto, esattamente. Poi si sprecano le battute, ti puoi immaginare, il prossimo allenatore sarà inglese?
20: Il prossimo allenatore certo.
6: No, perché ovviamente adesso c'è anche questa coincidenza e questa sliding doors incredibile che abbiamo preso, prima italiano nato in Germania.
20: Stamattina ho iniziato il pezzo dicendo se si passasse da un italiano con la I maiuscola nato in Germania a un italiano I minuscola che si chiama tedesco, è fatti così. Infatti alla fine al 90% così al momento.
6: Gabri che dice: ma Matteo, se italiano è furbo non va in quel putiferio che è il Milan, secondo me va al Benfica al posto di Mourinho. Effettivamente il Milan è un po' una polveriera in questi anni, però
20: sì,
6: il
20: però
6: Milan
20: riparte, resetta.
6: Però è il Milan, esatto.
20: Milan riparte, resetta, e non credo che lui sia spaventato da tutto questo. Ricordiamoci che è un allenatore che ha preso una squadra, cioè il Bologna, dopo che una città intera era scesa in piazza, l'ha riportata in piazza. Credo che il più grande viaggio che italiano, e bel viaggio che italiano ha fatto fare a Bologna, sia stato proprio il tragitto da uno per uno casa propria a Piazza Maggiore.
6: Sì,
20: credo che sia stato
6: sì,
20: il viaggio più bello che italiano ha portato a fare alla città per la vittoria della Coppa Italia.
6: Gianluigi da Molinella dice: tedesco secondo me è un upgrade della società.
20: Tedesco è un
6: upgrade della società, cioè la società che ha fatto un upgrade, una crescita sì, nel prendere tedesco,
20: certo. Guarda, ripeto quello che ho detto prima, nel momento in cui sei rientrato sull'Atlante europeo, questa è la dimostrazione che il Bologna non vuole uscire da questo Atlante europeo. Quindi, detto che io ho sempre avuto massima fiducia, perché il mondo sembrava finito dopo Motta e poi è arrivato un allenatore che ti ha portato alla Coppa Italia, il mondo sembrava finito dopo Ndoye e poi è arrivato un giocatore che oggi vale 40 milioni di euro, no? Pagato tanto, ma 40 milioni di euro, per cui massima fiducia in chi fa il lavoro dentro al Bologna, ma perché sono arrivati fatti concreti, ecco. Allora penso che la scelta di un allenatore che ha vissuto il calcio straniero, il calcio all'estero, e ha vinto addirittura due coppe nel calcio straniero sia proprio, io la leggo così, sia proprio il timbro sul fatto che questa società vuole tornare in Europa e che non abbassa minimamente, come si dice ormai da 20 anni, l'asticella.
6: Allora, un altro messaggio, poi prima di salutarti ti chiedo anche cosa ne pensi, se le hai sentite, delle parole in conferenza stampa di Baldini, del momentaneo.
20: Dopo ci andiamo,
6: però prima ho una domanda per te da Robby, che dice: Matteo, un nuovo vice Odgaard, più titolare che cambio, tu lo prenderesti?
20: Allora, fra i giocatori nella rete del Bologna c'è un trequartista puro che, guarda caso, gioca nella Z, che è Minans, di cui già si era parlato l'anno scorso. E sì, lo prenderei perché comunque Bernardeschi si trova meglio sulla fascia, e lo prenderei, non è da escludere questo nome, così come non è da escludere per esempio per Kop Meiners, che è il fratello di Kop Meiners e che per l'assenza dei saluti molto probabili di Freuler è un giocatore da mettere lì, per cui sì, lo prenderei.
6: Ti porto sulle parole, vai.
20: No, dico, poi bisogna vedere che parametri ha il nuovo allenatore del Bologna,
6: certo.
20: Magari dice Odgaard, sì, è stata una bella intuizione, perché è stata una bella intuizione di italiano, ma io lo vedo più centravanti, per cui ci sarà sta. Lui il vice di
6: sì,
20: casa.
6: Sì, sì, certo, lì bisognerà vedere ovviamente quali sono le idee del nuovo allenatore. Ti porto, Matte, brevemente sulle dichiarazioni di Baldini in conferenza stampa. Allora, a parte che quello, devo essere sincera, mi ha fatto tenerezza aver detto ma per essere CT dell'Italia bisogna avere un certo curriculum e io non ce l'ho. Che,
20: allora, Baldini,
6: però mi ha fatto un po' tenerezza questa cosa, devo essere sincera.
20: Infatti, che conosco da una vita.
6: E poi ha detto, però, Matte, delle cose, cioè, non le ha mandate a dire. Perché ha detto il problema del calcio italiano, ci sono dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del gioco. E poi dice, fino a quando ci saranno persone serie a capo di squadre italiane sarà un problema. I giovani portano entusiasmo, ritmo e velocità. Ha detto due o tre cose che sono quelle in realtà che noi media forse diciamo, ma che sentirle dire da chi è seduto da quell'altra parte non è scontato.
20: Allora, ti dicevo prima, lo conosco da 20 anni Baldini e non ha mai avuto che fosse a parlare con me al torneo di Viareggio o a parlare con altri colleghi, non ha mai avuto mezzo problema a dire quello che pensava. Mi focalizzerei soprattutto sui giovani, lui porterà a porta, no? Questi sì. due amichevoli dei giovani, e secondo me è una mossa molto bella, il grande problema è quello di avere il coraggio di far sbagliare i giovani. Noi non abbiamo, in Italia non abbiamo il coraggio di far sbagliare i giovani, ed è quello il grande problema, perché se un giovane sbaglia il giorno dopo, la settimana dopo va in panchina.
6: Sì, sì.
20: All'estero lo continuano a rimettere, perché se trovano un allenatore che crede e vede settimanalmente un giovane fare cose importanti, gli dà la possibilità e il tempo di sbagliare. Ecco, questo credo che sia questo il fatto decisivo e dirimente per tutto, cioè avere il coraggio di sbagliare e di far sbagliare. E credo che lo chiedano anche i giovani stessi. E nel momento in cui ci sarà questo cancello che si apre, e allora qualcosa cambierà, perché di giovani buoni ce ne sono, perché non penso che la prima o la seconda partita, faccio un nome, Palestra, sia stato, sì, è devastante, è un ragazzo che evidentemente farà una carriera incredibile, ha impressionato, però ha avuto i suoi cali. Ecco, nei momenti dei cali evidentemente non è che l'hanno messo in discussione, hanno continuato a metterlo in campo e a credere nelle sue possibilità. Ecco, questo anche quando ha sbagliato, per cui è questo il concetto dirimente fra quello che è stato e quello che potrà essere.
6: Chi sarà secondo te il CT dell'Italia?
20: Diciamo uno fra Conte e Mancio.
6: Italiano no? Attenzione, libero, è libero.
20: Ostia, è libero.
6: Matte,
20: farebbe veramente un grande colpo.
6: Guarda che adesso noi ridiamo e scherziamo, però sai mai.
20: Grazie a te.
6: Grazie, un bacio, un saluto e buon lavoro, Matte.
20: Ciao.
6: Un saluto a Matteo Dalla Vite, Gazzetta dello Sport, che ritroveremo ovviamente anche in questi mesi in cui ci occuperemo di mercato e quant'altro. Andiamo in pausa, ultima pausa per quanto ci riguarda, poi continuiamo con un po' di vostri messaggi. Anche con Frank Loretti, che mi darà una mano a rispondere ai messaggi. Ormai tanto lo sai, la penitenza che deve pagare per arrivare qua un po' troppo prima. No, non è vero, l'ultima parte, dai, stai con me un attimo. E poi se riusciamo, vediamo se abbiamo il tempo, magari un pochino di conferenza stampa invece di Baldini ve la faccio sentire. A tra poco.
0: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
21: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
0: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
22: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ognetuval, Unical, Beretta e Silver.
23: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
24: Ah.
1: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
1: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
1: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
24: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
25: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
26: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
27: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
28: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
29: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
28: Fantastico, e adesso?
29: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
28: E loro risolvono?
29: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
28: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
29: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
30: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAC 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
31: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
32: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.

0: sa di felicità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: 17.43, ultima parte di Pomeriggio in Rosso-Blu e ultima puntata non solo di settimana ma anche del mese, perché poi ci risentiremo lunedì che sarà il primo giugno e quindi anche ultima puntata del mese di maggio. Ben ritrovati a tutti, 366-402-4022, ben ritrovato anche a Frank Loreti qui di fronte a me che tra un quarto d'ora circa avrà Football Drive Time e perché no non fargli scaldare la voce come sempre.
3: Ciao, perché Frank. No non fare fattura?
2: Ma smettila, 10 minuti. A me la fai, ti do 20 euro dopo per questi 10 minuti.
3: Beh, bene, no, dai. Non ci vuoi, non così tanto, dai. Non
2: va bene, vabbè, ok. Allora 5 euro va bene?
3: Va bene.
2: Ok, 5 euro dopo. Allora, ma la squadra sarà da Tedesco o da Ballardini? Dice Stefano, in che senso? Forse sarà una buona squadra o...
3: Io faccio una premessa, che se arriverà effettivamente Tedesco, devo dire... Quando c'è l'Irwigo di Fabrizio Romano,
2: di solito,
3: direi che è il 99,9%. Io credo che sia un allenatore che ha allenato il Lipsia, il Fenerbahce, la nazionale del Belgio.
2: È un profilo sicuramente internazionale.
3: Sicuramente quello. Avrà avuto delle tutele, si sarà tutelato con il nostro club prima di prendere questo accordo. Quindi io credo che la squadra sarà competitiva. Poi lui sicuramente dovrà essere bravo nello sviluppare i giocatori che arriveranno, perché non è che arrivano,
2: no, certo, sappiamo,
3: cioè, Mbappé, Haaland,
2: no, esatto,
3: e non so chi altro, quindi deve essere bravo, ma penso che sul lavorare sui giocatori lui sia bravo.
2: Tedesco secondo me è un profilo internazionale ed è quello che ci vuole per proseguire con aspettative emozionanti. Allora, profilo internazionale questo sicuramente, lo dicevamo anche prima con Matteo Dallavite, comunque non ha mai avuto esperienza in Serie A ma ha calcato spogliatoi e squadre e campionati di un certo tipo, sicuramente internazionali, è molto giovane. È un upgrade, lo chiedo anche a te, l'ho chiesto anche a Matt, è un upgrade secondo te? Diciamo così, come profilo, su quello che ci si può aspettare magari effettivamente anche da lui, al netto del fatto che magari non so se ci vorrà un attimo per farlo ambientare anche lui nel campionato italiano, questo non lo so.
3: Beh, quello sicuramente, infatti la prerogativa di tutti deve essere dare del tempo, come parlai anche sul discorso di Italiano quando arrivò 2 anni fa, quindi bisogna dare del tempo e penso sia normale avere un po' di bisogno di potersi abituare a un calcio che lui comunque non ha mai fatto, non ha mai partecipato, quindi è il suo esordio nel campionato italiano. Sull'altra cosa devo dirti, upgrade rispetto a quando è arrivato Italiano è un upgrade, cioè Italiano di 2 anni fa è inferiore secondo me a livello di nome rispetto a Tedesco di adesso. Italiano aveva allenato lo Spezia, la Fiorentina, oltre alle squadre che aveva allenato prima, il Trapani, comunque le squadre prima di arrivare allo Spezia in Serie B. Tedesco arriva qua dopo che ha allenato lo Schalke, ha fatto secondo posto, il Lipsia ha fatto quarto posto, ha vinto una coppa nazionale, il Fenerbahce ha fatto 2 anni il commissario tecnico del Belgio, quindi parliamo di un nome che a livello internazionale è molto conosciuto, è un nome che ha avuto già molte esperienze, quindi soprattutto le ha avute fuori dall'Italia, quindi sì, sicuramente per nome rispetto a quando è arrivato Italiano, non so dirvi adesso perché comunque Italiano ha migliorato la propria figura, la propria nomea rispetto a quando è arrivato qui, però non so dirvi ora, forse anche adesso Tedesco è un po' sopra. È chiaro che rispetto a Italiano, Tedesco non conosce il calcio italiano.
2: Certo. Matteo dice: per me Tedesco può andare via anche subito dopo aver vinto lo scudetto.
3: Ci sta. No, sì, penso anch'io.
2: Se ci va a vincere lo scudetto, guarda.
3: Penso anch'io. Poi sarebbe bello costruire una legacy con un allenatore che ti porta a vincere lo scudetto. Però sinceramente
2: se mi dice che va via dopo aver vinto lo scudetto col Bologna, io accetto lo scudetto e lo ringrazio.
3: Esatto.
2: Gianluca che dice: buonasera, gli esoneri recenti di Tedesco come sono maturati?
3: Allora, esonero recente, partiamo dal Belgio. Intanto vai. Con il Belgio io non lo reputo allenatore da nazionale, nel senso che per allenare le nazionali bisogna essere selezionatori. Lui, che magari è stato anche un bravo selezionatore, secondo me per far esprimere al meglio le proprie squadre ha bisogno di lavorare giorno per giorno. Lui è un lavoratore, lui è uno che dà un'identità alla propria squadra e fa crescere i giocatori. In nazionale questo si può fare un po' meno rispetto che nel gestire una squadra di club. Sull'esperienza al Belgio è stata super positiva fino all'esordio all'Europeo 2024, dove ha perso alla prima partita. Leggendo anche un'intervista che lui ha rilasciato, quella sconfitta ha destabilizzato un po' l'ambiente all'inizio della competizione. È andato avanti, poi è uscito agli ottavi di finale contro la Francia, tra l'altro mi sembra di ricordare con un autogol, quindi ha perso di un gol, non mi ricordo se 1-0 o 2-1, comunque contro la Francia, che partiva direi come in ogni torneo internazionale favorita. Quindi non so dirti se quell'esperienza è stata più positiva o più negativa. L'esperienza al Fenerbahce invece è stata positiva, perché comunque a prescindere dal fatto che sia stato esonerato a una o due giornate dal termine, forse tre, però la sconfitta col Galatasaray lo ha limitato molto. Ha perso 3-0 in una sconfitta, è stata quella che è costata il titolo alla squadra sempre di Istanbul, all'altra squadra di Istanbul, ovvero il Fenerbahce che lui ha allenato. La sua esperienza per me lì è stata positiva. Non ha fatto una grande Europa League, però in campionato è arrivato lì a giocarsene fino all'ultimo contro una squadra per me più forte, perché il Gala è più forte del Fener.
2: Secondo te, come diceva prima un ascoltatore, te lo chiedo anche a te, è un mix tra italiano e Motta, o ricorda Motta o ricorda italiano?
3: Non lo
2: o
3: so.
2: Nessuno delle opzioni precedenti?
3: Non lo so, il discorso del mix è un po' limitante secondo me, perché magari può avere qualcosa da uno e qualcosa da un altro, che ricorda uno e ricorda un altro, ma anche altre cose che nessuno di questi due citati ha. Sicuramente è un allenatore che esprime un bel gioco all'interno del campo. Rispetto a italiano non ha quell'aggressività continua e asfissiante con il pressing alto. Lui fa molta densità tra i reparti, quindi è una squadra, gestisce le squadre in maniera un po' diversa, cura un po' di più a livello preventivo le marcature, non gioca uomo su uomo a tutto campo, difende di reparto, di densità, e quindi questa è una differenza con l'italiano. Invece ha possesso palla come aveva Thiago Motta, anche come italiano comunque, gioca molto in verticale, coinvolge sì gli esterni, ma non esaspera quella ricerca dell'uno contro uno, quella ricerca dell'isolamento per l'esterno. Quindi rispetto italiano ha qualche differenza. Se devo dire tra i due, per me assomiglia un po' di più a Motta, tra i due, se devo trovare, ma parliamo di un calcio comunque diverso. Tra i due, tra lui e gli altri due.
2: Rudy che dice: come mi esalta Tedesco? Devo dire la verità, io non conoscendolo Tedesco, esalta anche me, ma semplicemente perché non è il solito nome che gira e ricircola in Serie A, ma è una cosa, un'avventura tra virgolette completamente nuova, e mi incuriosisce molto, mi stimola.
3: Sì, sì.
2: Poi magari fa bene, però.
3: Vai, finisci di leggere.
2: Capitolo mercato, invece, farei di tutto per tenere João Mario, che ha già salutato. In caso Skorupski vada via, che non credo, farei di tutto per avere il bistrattato di Gregorio. Se poi la Juve ci desse anche David, per me non, a me non dispiacerebbe. A te, Frank.
3: David, no, è impossibile. Di Gregorio lo lascerei dov'è. Io otterrei Falcone, cioè prenderei Falcone dal Lecce, perché è molto sottovalutato, e su João Mario io lo lascerei andare, okay. Tornare alla Juventus, anche perché per me è un giocatore sicuramente bravo, ma che non vale mai tutti i soldi che chiede, loro vogliono al 100%, perché loro vogliono almeno 18-20 milioni, secondo me li vogliono, anche 15 milioni, per me è un giocatore che non li vale, considerando che è un 2000, considerando che margini di miglioramento sì ne può avere, ma non,
2: tanto
3: non
2: salutiamo
3: lo
2: Valentino Rossi che è appena non passato,
3: un abbraccio, sì. Non lo prenderei, non lo terrei qua, è andato, quindi.
2: Ti esalta Tedesco come al nostro ascoltatore, come a me o no?
3: Non mi esalta come altri, perché io avrei preferito Difra. Ma
2: non siamo d'accordo.
3: Soprattutto per la conoscenza del calcio italiano. E non posso dire che sia un allenatore che non mi piace, perché è bravo. Io poi l'ho visto principalmente, quasi ed esclusivamente con il Lipsia. Lui ha fatto un anno e qualcosa, mi sembra, con il Lipsia. E io, da appassionato di Bundesliga, seguivo spesso quella squadra lì e mi divertivo molto a vederla. Era una squadra forte, con tanti giocatori veramente forti. Lui sicuramente li metteva bene in campo, e credo che per caratteristiche qualche giocatore simile ci possa essere nella nostra squadra, per caratteristiche ovviamente, non per valore di giocatore, perché lui ha allenato all'Ipsia Szoboszlai, Angelinho, che era un giocatore veramente incontrollabile, Kunku che era fortissimo, Dani Olmo, Orban, Gvardiol, cioè parliamo di giocatori che ora quasi tutti sono al top mondiale.
2: C'è chi non è d'accordo con il tuo preferire, cioè col tuo volere di Francesco.
3: Ho visto, ma puoi leggerlo. No, vabbè. Ragazzi, ci sta. Di Francesco è un nome che divide.
2: Divisivo.
3: Credevo dividesse molto di più. Credevo che ci fossero
2: tanto,
3: molti meno,
2: è vero,
3: ad apprezzarlo. Invece no. Mi fa piacere. Perché secondo me, a prescindere dal fatto che non verrà o non verrà, ma non verrà a Bologna, si è guadagnato la possibilità di tornare ad allenare una squadra di un certo tipo, non per salvarla e basta. Ma devo...
2: E
0: mi è andato via.
2: Perfetto, vedi.
3: È andato.
2: Che brutta cosa quando ti si blocca lo starnuto che avevi.
3: Terribile. Tre cose che succedono,
2: esatto,
3: al fisico.
2: Terribile. Oh, quando prenderò in mano Quasi Gol a luglio, lo anticipo già, farò una puntata sulla top 3 delle cose più fastidiose che ti possono capitare, tra cui quella di non riuscire a fare uno starnuto che avevi lì. Sembra un argomento buono da Quasi Gol.
3: Poi devi separare e analizzarle bene, perché questa cosa qua, subito appena succede, è una sensazione
2: tremenda.
3: Dopo 20 secondi
2: ti
3: poi
2: passa, è vero.
3: Va bene.
2: Personalmente Tedesco non mi dice niente, non lo conosco, ma non ha esperienza in Serie A, non ha vinto niente finora, avrei preferito rimanesse italiano, oppure tra le scelte che ci sono avrei preso Palladino. Ciao Franci, forza Bologna, sempre noi rimaniamo. In realtà non è vero che non ha vinto niente il Tedesco, ragazzi.
3: Coppa nazionale della Germania.
2: Cioè, poi capisco che, non conoscendolo, uno magari non lo sa, però...
3: Lui quell'anno, l'anno in cui allena Lipsia, mi sembra quell'anno lì, sì, vince la Coppa nazionale tedesca e arriva quarto in campionato. Quindi...
2: Beh, infatti. Andrea da Castenaso che dice: mi piace molto per il prossimo mercato Muamerovic.
3: Dimenticatelo, Andrea.
2: Così.
3: Se non sbaglio,
2: della Juve, farei uno scambio con Holm. Cosa ne pensate?
3: È del Sassuolo, non è della Juve. Era della Juve, l'ha preso il Sassuolo due anni fa, e non è un giocatore che purtroppo noi possiamo prendere, perché costa troppo.
2: Lorenzo da Imola che dice: credete che col cambio di allenatore Holm possa avere una seconda chance? Per me lui e Miranda in campo assieme rimangono una coppia di gran livello.
3: È una cosa che mi auguro tantissimo. È una cosa che mi auguro veramente tanto, perché Holm è un giocatore incredibilmente forte. E con Miranda, che tra l'altro potrebbe accoppiarsi benissimo, secondo me, se non lo farà, però se Tedesco dovesse giocare a tre, avere Miranda a sinistra, che gioca molto di tecnica e va in gestione del pallone, Holm a destra, che copre bene tutto il campo, è importante dietro, importante davanti, sarebbe uno sviluppo, secondo me, da panico, favoloso.
2: Tedesco ha vinto anche la Supercoppa in Turchia. Ci dicono.
3: È vero. Sì,
2: mio amico ha vinto qualcosa. Poi ci salutiamo, andiamo verso la chiusura con un consiglio. Frank, se ti strappi un pelo del naso, lo starnuto viene subito. Sì, ma ti fai un male incredibile.
3: Cose dolorose che ci sono. Ma male insopportabile.
2: No, io invece sapevo che se hai lo starnuto ma non ti sta uscendo, quello che devi fare è guardare in alto la luce.
3: Allora facciamo una cosa: ci sono 100.000 teorie, scrivetemi teorie che poi testerò in questi giorni per far venire lo starnuto quando c'è.
2: Intanto prova quella del pelo del naso che ci ha detto
3: luce.
2: Esatto, adesso devi provare quella di strapparti
3: naturale.
2: Secondo me entrambe,
3: tutte e due vanno bene,
2: entrambe,
3: tutte, un bagliore,
2: che... esatto, sì, okay. Qualcosa di luminoso. Provati anche a strappare eventualmente il pelo, vediamo cosa succede. No. Frank, tra poco con Football Drive Time, ovviamente, per l'ultima puntata settimanale. Grazie intanto di questi minuti insieme.
3: No, grazie a te, grazie a te. Ci sentiamo tra poco. Tutti i vostri consigli, grazie.
2: Esatto, mi raccomando, scrivete a Frank Loretti tutti i vostri consigli su come non far passare uno starnuto che è lì lì per arrivare. Io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un buonissimo weekend da passare comunque qui su Nettuno Bologna 1, perché domani mattina c'è fino alla fine Forza Bologna, ma domani sera poi alle 20 c'è gara 1 delle semifinali del playoff per la Virtus che sarà contro Venezia. Noi ci risentiamo lunedì alle 16.30. Ciao a tutti!
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 17:59.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Bentrovati, grave incidente stradale a Mazara del Vallo nel Trapanese. In uno scontro tra un'auto e uno scuolabus, 5 adulti e 8 bambini sono rimasti feriti. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 bambini sarebbero in condizioni più gravi. Ha provocato 2 feriti il drone precipitato la scorsa notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine. Condanna unanime dall'Unione Europea e dalla NATO, Zelensky sostegno alla Romania. Ebola è risultata negativa ai test, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus sotto osservazione allo Spallanzani di Roma. Intanto l'OMS ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal virus responsabile dell'epidemia in corso in Congo e Uganda. Basket, Brescia Milano apre stasera alle 20 la semifinale dei playoff scudetto, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna campione in carica ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Nettuno Bologna 1.
10: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
16: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
15: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
16: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
17: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
18: Riparte la super rottamazione Opel.
6: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,34, rata finale 10.701,67 euro, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
18: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
19: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
20: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
21: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
22: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
20: perché se non deghi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time, con Frank Loreti.
3: Bentrovati cari amici di Nettuno Bologna 1 alla puntata di Football Drive Time di venerdì 29 maggio 2026, 18:04. Vi ricordo ovviamente il numero per interagire con noi, 366 402 4022, per tutti i vostri messaggi, tutte le vostre considerazioni. Puntata ovviamente con tanto contenuto, dato che il Bologna sembra aver scelto ed essere molto avanti nella trattativa con il prossimo allenatore, che pare sarà Domenico Tedesco, che ha allenato il Fenerbahce in questa stagione, ha portato la squadra turca vicina alla vittoria del titolo. Non è arrivata questa vittoria e dopo la sconfitta con il Galatasaray per 3-0 in uno degli ultimi scontri per poter arrivare a questo trofeo, il Fenerbahce ha deciso di esonerarlo, creando tra l'altro una sommossa popolare. Io mi sono soffermato qualche ora fa nel leggere un po' Twitter X per gli esperti dei tifosi turchi. Veramente tutti sono gasatissimi, perché gli piaceva tantissimo. Quindi dai, questo è un'ulteriore iniezione di fiducia per un allenatore che dovrebbe arrivare qua con una grande esperienza europea e internazionale. Quindi questo sicuramente ci fa ben sperare, perché se Tedesco effettivamente diventerà ufficialmente l'allenatore del Bologna, vuol dire che la squadra e la società gli hanno fatto vedere un progetto importante. Quindi su questo poi in realtà non è che avessi grossi dubbi io, però per avere un'ulteriore conferma sul progetto del Bologna, il fatto di voler e poter ingaggiare un allenatore che comunque ha tanta esperienza, perché ce l'ha, è quasi sempre stato al vertice nelle squadre in cui ha allenato la nazionale del Belgio, è sicuramente positivo che un profilo del genere possa accettare il Bologna. Quindi sono veramente soddisfatto. Nella mia lista, io ve ne ho parlato, non era il mio primo posto a livello di gasamento, mettiamola così in maniera facile, però sicuramente un allenatore bravo. Personalmente l'ho seguito, dicevo prima, dalla Francesca. L'ho seguito moltissimo durante un suo passaggio all'Ipsia. Dopo ho visto veramente poche volte le sue squadre, sia il Belgio, comunque l'ho visto durante gli europei, ho visto poco il Fenerbahce quest'anno, forse ho visto una o due partite della sua squadra in questa stagione. In Europa League non sono andate tra l'altro benissimo, comunque a prescindere da questo, all'Ipsia, dato che su quello mi posso esprimere, è stato però 4 anni fa, lui ha fatto un'ottima stagione. Era una delle squadre che mi divertivano di più in tutta Europa, perché giocavano bene, c'erano giocatori forti e venivano messi davvero bene in campo. Quella squadra raggiunse la vittoria della Coppa Nazionale, ovvero la DFB Pokal, che è l'equivalente della nostra Coppa Italia, e poi il quarto posto in classifica. Quindi comunque riuscì a fare un'ottima stagione per poi accettare dopo dopo quella stagione il ruolo da commissario tecnico del Belgio, passaggio che non mi spiego troppo e come ho sempre detto dalla Francesca, perché alla fine vado dalla Francesca e spoilero praticamente tutti i miei argomenti della trasmissione, che non è che siano chissà cosa, però li caccio fuori subito dalla Francesca, quindi questi 20, ultimi 20 minuti, e spero che stia ascoltando questi ultimi 20 minuti insieme, devono finire, devono terminare, no dico ovviamente scherzando, a parte questo, l'ho detto da lei, non mi spiego come un allenatore che lavora tanto e fa del lavoro una delle sue caratteristiche principali, come era Thiago Motta, come Vincenzo Italiano, possa aver accettato, possa aver voluto andare ad allenare una nazionale, perché

proprio il suo pane, perché come tedesco, come altri, hanno bisogno, per me, di lavorare tanto con i propri giocatori giorno dopo giorno e cercare di sviluppare bene le proprie idee, le proprie convinzioni. Quindi è un passaggio, quello che non mi sono spiegato. Comunque il suo percorso con il Belgio è terminato agli europei del 2024, uscendo agli ottavi di finale contro la Francia, e ha deciso di accettare la panchina del Fenerbahce sostituendo Mourinho, che era uscito dai preliminari della Champions League contro il Benfica, dove poi è andato subito dopo. Il Fenerbahce lo ha contattato ed è stato protagonista in campionato, soprattutto di una stagione positiva. Non ha vinto il titolo, è stato esonerato, ma è stato esonerato un po' in maniera inaspettata, ecco, leggendo un po' i vari commenti sia di addetti ai lavori ma anche di tifosi turchi sui vari social. Non se l'aspettava nessuno questo esonero. Una cosa che vi posso dire su di lui e di come è durante le partite: è un allenatore abbastanza carico, quindi ha preso tante ammonizioni, per esempio quest'anno in Turchia, quindi vediamo se effettivamente sarà così anche con noi, sempre nel caso in cui dovesse arrivare. Poi lo diamo ormai per scontato, perché Fabrizio Romano, quando esce con il suo classico claim, con la sua classica frase "Here we go", è al 99,9% lo possiamo dare per fatto. Però aspettiamo ancora, ma dovrebbe essere proprio lui ad allenare il Bologna la prossima stagione. Intanto Francesco Bolognini scrive: non finiranno mai questi 20 minuti, ma in realtà poi stavo scherzando e lei lo sa. Riguardo alle vostre opinioni, ci sono già un sacco di messaggi, mi fa piacere, veramente in tanti approvate l'arrivo possibile e probabile ormai di Domenico Tedesco come nuovo allenatore del Bologna. È un profilo internazionale, un profilo che ha esperienza, perché comunque, pur essendo giovane, perché ha 40 anni, è del 1985, credo che debba ancora compiere i 41, parla tante lingue, ha una laurea in ingegneria, quindi è un allenatore che è molto diverso, secondo me, dai profili che siamo abituati a vedere soprattutto qui in Italia, direi soprattutto anche per come si prende il patentino qua, come invece là sei libero di poter allenare se ti chiama qualcuno, senza patentini, senza troppe regole. Se sei bravo ti chiamano, alleni e diventi magari un allenatore bravissimo come Domenico Tedesco, perché indubbiamente è un allenatore molto bravo, ormai neo allenatore della nostra squadra. Quindi io sono contento, mi fa piacere, una bella chiamata quella della società. So che è un pallino di Giovanni Sartori, quindi anche questa cosa qua aumenta il valore. E se vi ricordate, tra l'altro uscì nella lista dei vari nomi quando Thiago Motta salutò il Bologna, Tedesco era uno dei papabili per raccogliere l'eredità di Thiago. Quindi è un nome che piace al direttore tecnico. Comunque, grande Corrado Tedesco, nuovo allenatore del BFC, ovviamente questa è una battuta di Luca. Poi Giorgio da Imola scrive: ciao Frank, comunque il Cobra è un numero uno, si tiene in rubrica i numeri di telefono delle ex fidanzate, al bisogno li rispolvera. Scherzi a parte, sono gasato per Tedesco. Ma in che senso ex fidanzate? Perché in realtà non c'era, Sartori non ha mai preso Tedesco come allenatore, questa sarebbe la prima volta, quindi non è mai successo che lui abbia avuto Tedesco come allenatore. Però indubbiamente la scelta, da quello che so io almeno, la scelta ha avuto è partita soprattutto da Giovanni Sartori. Comunque sei gasato, mi fa piacere, dai, abbiamo bisogno di un po' di carica, perché il prossimo anno è molto importante. Il prossimo anno ci vede protagonisti solamente in campionato e in Coppa Italia. Dico solamente perché negli ultimi due anni siamo stati protagonisti anche in Europa, e sarebbe molto importante riacciuffarla subito. Sarebbe molto molto bello e molto molto importante

0: importante riprendere subito un posto europeo per mantenere non una continuità, ma dare la prova che il Bologna ha raggiunto un certo tipo di status. Quindi bene così. Audio e ce la facciamo? Sì, vai.
1: Ciao Frank, due cose. Uno, forse all'inizio io sarei stato più per una scelta che percepivo più coraggiosa a livello proprio di scelta filosofica, cioè andare su un Di Francesco che ha fatto male e un Cuesta che è molto giovane ma potrebbe essere molto futuribile. Di fatto forse questo avrebbe sbilanciato troppo la bilancia dei rapporti tra direzione sportiva e allenatore, sminuendo anche l'input che da un allenatore come Tedesco può arrivare, può essere molto importante. Il Tedesco è un allenatore che tu scegli, ma che deve anche scegliere te. Questo secondo me, sì, soprattutto per l'esperienza che ha lui, per il profilo di giocatore su cui potremmo andare, è molto importante. Seconda cosa, se leggo un altro che scrive: sono passati da un italiano nato in Germania, un tedesco nato in Italia, io vado giù di testa.
0: No, basta, sì, davvero. Vi prego, non lo fate. Adesso faccio una petizione anche con i ragazzi della radio. Io oggi ho ascoltato poco la radio, quindi non so se qualcuno l'ha detto. Per favore, amici, Fra, Manfre, Dario, Leo e tutti gli altri, non facciamo questa battuta. Anch'io sono arrivato qua. Sono arrivato veramente al limite, non la sopporto più. L'ho letta 100 volte e sono passate 3 ore. Cioè è una cosa veramente imbarazzante. Quindi anche da casa non scrivetemelo, vi prego. Vi prego. Ecco, Axel ovviamente ha scritto una cosa abbastanza simile a quello che faceva riferimento all'ascoltatore di prima. Adesso te lo leggo, Axel, comunque. Sulla prima parte del messaggio è importante la cosa che hai detto, che poi ho detto anche prima in apertura di trasmissione. Tedesco è un allenatore che ti deve scegliere, perché la sua forza anche a livello mediatico impone un certo tipo di atteggiamento e di voglia della società, ovvero se io ti chiamo Tedesco tu devi sapere questo, quello e quell'altro. A Tedesco deve andar bene. Non è un allenatore che prendi e gli dai la prima panchina che può scottare un po' e lui no, lui ha bisogno di tutele, di garanzie, e se arriverà qua vuol dire che la società gliele ha date. E allo stesso tempo ha bisogno anche di avere, direi come tanti, magari qualcuno meno, qualcuno di più, ha bisogno di avere una parte che possa essere importante nella scelta di alcuni profili, quantomeno per caratteristiche, all'interno della sua prossima squadra. Quindi per questo è una cosa che mi fa piacere, mi fa stare davvero molto tranquillo. Su questa di Francesco mi sarebbero piaciuti entrambi, più di Fra di questa, però mi sarebbero piaciuti entrambi, sarebbero stati intriganti come allenatori, ma lo è anche Tedesco, che aveva detto a un'intervista a Cronache di Spogliatoio di avere una gran voglia di allenare in Italia. Quindi ecco, speriamo che sia la volta buona, dato che direi che ormai veramente ci siamo e manca veramente poco, ecco, al suo arrivo qua a Bologna. Direi forse quasi ed esclusivamente l'ufficialità. Oggi però c'è stata un'altra ufficialità, ed è un'ufficialità che mi fa molto piacere, perché il contratto di Juan Miranda è stato prolungato fino al 2028. Adesso se chissà riuscirò ad andare a prendere, sì dai direi di sì, ad andare a prendere il comunicato, così ve lo leggo per bene. Prolungamento del contratto per Miranda. Lo carica il Bologna FC 1909, comunica di aver esercitato il diritto di opzione per il prolungamento di contratto relativo alle prestazioni sportive del difensore Juan Miranda fino al 30 giugno 2028. Quindi bella notizia, bene, sono contento perché è un giocatore che mi piace. Tra l'altro con Tedesco volevo parlarvi proprio di questo binomio Miranda-Tedesco. È chiaro che poi ci sono tante altre cose di cui possiamo parlare, però Miranda è un giocatore che può essere, secondo me, nello sviluppo di Tedesco molto molto importante. Adesso andiamo in pausa e rientriamo tra poco.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
2: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
7: Una terribile minaccia.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso.
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
13: Salve.
11: Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
18: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio, scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio, prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia, ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
19: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 18:22, seconda parte di Football Drive Time. Intanto vi chiedo scusa perché sto provando a fare una cosa. Vediamo. Sì, dovrei riuscirci perché è arrivato un messaggio da parte di Alberto che scrive: bello tedesco, bello il Bologna, bello tutto, ma lo stadio lo facciamo? Qua, allora, dato che è un argomento abbastanza difficile da trattare, io vi faccio sentire quanto dice Luca Percassi, che tra l'altro ha lo stadio che è stato appena fatto riguardo al tema stadi, poi, poi ci colleghiamo con Manfredi Campione, 5 minuti parliamo di stadio perché è un tema effettivamente molto importante, e poi torniamo ovviamente a parlare del Bologna e di Tedesco. Comunque state qua, adesso vi faccio ascoltare Percassi. Spero di riuscire a farcela, vediamo, eh. Allora, oppala.
1: Europa, vado in città che sono bruttissime, arrivo allo stadio, sono stadi meravigliosi. Io arrivo in Italia, ho l'abitudine di andare a correre per cercare di tenermi in forma la mattina, scopri delle realtà uniche, con dei profumi, anche solo di focaccia, di brioche, di marmellate, così, arrivi negli stadi, sono dei cessi. Non è possibile. E senza una mano non andiamo da nessuna parte. Usciamo dalle Olimpiadi in cui lo Stato italiano ha messo a disposizione 4 miliardi, l'Italia è stata rappresentata alla grande e siamo usciti con un successo planetario. Ma com'è possibile?
0: E questo era Luca Percassi sul tema stadi, direi che possiamo essere abbastanza d'accordo. Per rispondere all'amico sul si fa lo stadio o no, direi di poter chiamare Manfredi, che lui è sicuramente più informato di me e queste cose qua le sa sicuramente meglio rispetto a me. Comunque è un bel tema quello di Luca Percassi, perché effettivamente vai nelle varie stadi e nelle varie città d'Europa, alcune veramente terribili, hanno uno stadio che è favoloso, fantasmagorico. Qua da noi ci sono dei gioielli a livello di città e ci sono degli stadi che sono oggettivamente orrendi. Vai Manfred, ciao.
13: Oi, ciao.
0: Ciao.
13: Bravo, hai mandato Percassi?
0: Sì, l'ho mandato.
13: Sei un grande. No, ma per lo stadio quindi parliamo.
0: Sì, perché c'è questo ascoltatore che mi ha scritto: bello lo stadio, bello il Bologna, bello Tedesco, ma lo stadio lo facciamo?
13: Una bella domanda, però bravo, perché da un po' che rompo di brutto con questa storia dello stadio, ma perché un po' preoccupato sono, no? E fa effetto, perché Percassi lo stadio ce l'ha, eh? Chi è stato a Bergamo magari l'ha visto e certo in una situazione diversa rispetto a quella che si poteva fare a Bologna, parlo del Dall'Ara in questo caso, lui è riuscito a rifare completamente e a ottenere tra l'altro un risultato eccezionale, perché se vai a Bergamo e avete la fortuna di andarlo a vedere è una chicca e ha tutto. In un contesto tra l'altro non semplicissimo, quindi ancora una volta dispiace, ma i Percassi e Luca in particolare, Percassi è il numero uno, è più bravo,
0: sì,
13: che c'è per me a fare, per me penso che sia riconosciuto, tra l'altro in quell'occasione lo stavano premiando a Telenord, ma per un modello che comunque in Italia ha cambiato la storia, perché comunque l'Atalanta viene da utili consecutivi, sono 9, non cambiano di una virgola la loro identità e riescono a fare quello che gli altri no, compresi noi, lo stadio. E a Bologna la situazione del Dall'Ara l'abbiamo sempre capita, e quindi il Dall'Ara è stato fondamentalmente abbandonato come progetto da Bologna, ma anche dal comune, quando poi ha tolto quei 40 milioni che erano stati messi a disposizione, no, dello stadio per tanto tempo, perché poi li hanno destinati altrove. A quel punto si è aperta e hanno scritto Emilio e Fernando, Emilio Marrese ovviamente su Repubblico e Fernando Pellerano, adesso ricordo loro due, non vorrei dimenticarmi qualcuno, ma probabilmente anche Carlino ha dedicato spazio alla questione sulla possibilità di poter costruire in fiera o comunque in zona fiera con altre soluzioni. Sono più in realtà le possibilità che il Comune ha presentato a Bologna, credo anche, e direi, tolgo il credo, con partner che sarebbero disposti a partecipare all'operazione, che va definita, inquadrata poi anche nei volumi, sai, se solo lo stadio oppure anche con accessori che possono essere di qualunque tipo, ovviamente di sviluppo commerciale, e a questo punto rimane tutto così. Perché è così importante? Perché rompo tutti i giorni le balle con lo stadio e dico del mercato mi interessa poco, a me preoccupa questo, e o c'è la volontà di farlo oppure bisogna purtroppo prendere atto che deve venire qualcuno a farlo, perché intanto c'è un contesto che è diverso da qualche anno fa, cioè Napoli, Roma, Milano sono tutte città che adesso stanno premendo per fare il nuovo stadio. E sai, non è come quando erano Bergamo, Bologna, Firenze, purtroppo è brutto dirlo, ma c'è una pressione un po' più importante e forte.
0: Decisamente.
13: E allo stesso tempo è stato nominato un commissario straordinario dal governo qualche mese fa per dargli eventuale delega su operazioni da individuare, cercando, immaginiamo tutti, di agevolare la parte urbanistica legata all'urbanistica, che è quella che fondamentalmente porta ogni progetto in Italia a durare 10 anni. Ne ha parlato Fenucci e ha anche fatto capire che non c'è alcuna intenzione di aspettare 10 anni per fare il nuovo stadio, dove sarà qualunque tipo di posto andrebbe bene, per come la vedo io vista la situazione.
0: Ah, ormai assolutamente, cioè ormai penso che sia l'unica strada percorribile farlo da un'altra parte.
13: E quindi perché questa nomina? Perché comunque l'Italia corre per i 2032 gli europei, dove già la Turchia ci ha messo i piedi in testa, perché loro gli stadi ce li hanno e noi no, e perché comunque i tempi stringono e bisognerà trovare modo di accelerare. Ecco, l'opportunità che si presenta è ghiotta, non tanto per presentare a Bologna una candidatura ufficiale ed essere dentro per il 2032, ma per sfruttare quelle che potrebbero essere gli incentivi, le deroghe, quello che verrà fatto e comunque deciso in questa direzione, e sfruttare l'onda, cioè la riduzione soprattutto dei tempi. Percassi addirittura fa l'esempio delle Olimpiadi, parla di un paese, del governo fondamentalmente, che ha investito 4 miliardi per le Olimpiadi, e si chiede com'è possibile, perché dice senza mano non ce la facciamo. Continua a dire, sta parlando del movimento, lo fa per l'Italia, non lo fa per sé, lui ce l'ha, anzi ha un vantaggio competitivo abbastanza importante. Questo dovrebbe sottolineare quanto il calcio avrebbe bisogno di questo. Poi io non sono così favorevole per un intervento pubblico con soldi pubblici per stadi di privati, però sono anche convinto che se si è fatto per le Olimpiadi, allora potrebbe essere rivista anche la mia posizione, ma in ogni caso qualcosa deve essere fatto, quantomeno l'urbanistica, e incentivare i imprenditori che arrivano da fuori a fare quelle operazioni di speculazione così urbanistiche, così si chiamano, è brutta la parola e spaventa tutte le amministrazioni comunali, che però potrebbero aiutare a far crescere un movimento che produce PIL, tantissimo, più di un punto percentuale. Ora, senza farla tanto complicata, cosa significa? Che noi abbiamo 4 mesi per giocarci la partita. Mi sembra che il comune abbia presentato delle soluzioni alternative, e questo sicuramente è una cosa positiva. Poi insieme però al Bologna devono andare assolutamente avanti.
0: Vabbè, perché? Certo.
13: Perché, e chiudiamo, a fronte di quello che è successo in Francia, cioè che addirittura non hanno, fondamentalmente c'è stata una botta clamorosa dai diritti TV che non sono stati comprati, giusto?
0: Sì.
13: Qualcuno prospetta, poi vedremo se sarà realmente così, non bisogna allarmarsi, però lo scenario preoccupa, che possano esserci diritti televisivi in calo. E sappiamo quanto incidono sui ricavi dei club, no?
0: Ah no, questo sono quasi solo quello, da un lato, cioè se non sono i giocatori c'è quasi solo quello.
13: È una buona fetta.
0: Sì.
13: Quindi per questo motivo, siccome comunque in Italia noi andiamo prima a sbattere contro il muro e poi pensiamo a riparare la macchina, forse magari vedere che c'è un muro là in fondo dovrebbe portare tutti quanti a fare un ragionamento un po' più profondo, perché se no è un grosso problema, soprattutto per quelle aziende, società di calcio, che lo stadio performante, parliamo di performante, non ce l'ha. Nessuno dovrebbe mai spaventarsi, perché poi tutti questi stadi nuovi alla fine sono andati a capitalizzare dove? Sulla parte di hospitality per le aziende. I prezzi del biglietto per i tifosi sono rimasti praticamente invariati, tranne alcune situazioni un po' estreme. E questo sicuramente sarebbe a Bologna, però ecco, abbiamo 4 mesi dove io dico, piuttosto che preoccuparci del mercato, che sinceramente significano costi, bisognerebbe preoccuparsi molto di più degli stadi, che sono ricavi, cioè le società di calcio italiane devono ricavare di più sulla base fissa, altrimenti rischiano veramente di prendere una grandissima botta. Io ti ho fatto la sintesi su quello, ho cercato di essere più sintetico possibile.
0: No, ma hai fatto bene, giorni. Certo.
13: ma se ogni tanto, una volta ogni tanto, piuttosto che dedicarci un'estate intera al calciomercato, ci dedicassimo a questo, io credo che faremmo un favore sicuramente alla città, ai tifosi, ma a tutte le città. E per Cassi ancora una volta è stato un gran signore, perché ti ripeto, lui lo stadio ce l'ha e lo fa per un movimento che ne ha un disperato bisogno, Bologna sicuramente.
0: Grazie Manfred. Ti ringrazio molto. Allora, banalmente, guarda, per una cosa più terra terra, anche prendere l'acqua quando piove è una cosa insopportabile. Ecco,
13: aggiungiamo. Lo volevo aggiungere.
0: O il caldo porco.
13: Bravo.
0: Ecco, cioè,
13: proprio questo.
0: Sì,
13: cioè, noi abbiamo fatto un debutto in Champions League sotto l'acqua.
0: Incredibile. Io l'ho presa tutta. Me la ricordo.
13: L'ultima partita di questa stagione ci sono state insolazioni, svenimenti e robe varie. Quindi. Dare una dignità intanto a chi partecipa alle partite sarebbe opportuno, ma che non ci vengano a presentare mai una copertura al Dall'Ara, che io ve lo giuro ce lo meriteremmo, se lo meriterebbero tutti, perché noi nella tribuna ce l'abbiamo la copertura in testa, e non è quello che purtroppo può portare a Bologna quel piccolo scatto che invece servirebbe. In vista di quello che ti dicevo, che sono preoccupazioni secondo me che stanno affrontando, quindi vediamo che cosa viene fuori da questa nomina del presidente della Federcalcio, dove tra le riforme la prima immagino sarà quella infrastrutturale. Parlerà sicuramente col commissario straordinario nominato dal governo, e quello sarà l'incipit in vista di un'opportunità, che lo sappiamo tanti in Italia servono i grandi eventi, per provare ad accelerare. Ripeto, non significa candidare Bologna necessariamente, ma prendere quella scia nel senso la coda, l'effetto scia, se no quando parli di queste cose, di prendere quella coda che potrebbe aiutare ad accelerare i tempi e a convincere tutti a investire sulla nostra città, perché poi so che tutti non seguono il calcio e quindi di uno stadio nuovo non gliene frega niente, ma in realtà aiuta molto anche l'indotto della città, e quindi sarebbe il caso di pensarci comunque, anche se è una cosa che non interessa a tutti.
0: Ti ringrazio Manfred, grazie.
13: Ti do un grande abbraccio.
0: Ciao, buona serata. Grazie a Manfredi Campione al suo intervento. Tra l'altro lui che mi ha girato le parole di Luca Percassi, che come ha detto, come ha specificato, si sta facendo quasi un dispetto a dire queste cose qua, perché è una cosa che oggettivamente a lui fa gioco, teoricamente, avere lo stadio di proprietà nel momento in cui tante altre squadre invece non ce l'hanno. Riguardo, tornando al Bologna e alla prossima scelta che pare essere quella di Domenico Tedesco, beh, un allenatore, per parlarne un po', dato che è una cosa ovviamente interessante, lui ha fatto all'Ipsia, quando lo seguivo io, la difesa a 3, giocando 3-4-2-1, 3-4-1-2. Ultimamente dal Belgio in avanti invece, quindi Belgio e Fenerbahce, sta giocando con un 4-2-3-1, un 4-3-3, comunque con la difesa a 4 e un tridente offensivo. Ecco, è un allenatore che gioca molto, secondo me, con grandi passaggi in verticale, ama tenere comunque il possesso del pallone, però attacca molto la linea avversaria, quindi è un allenatore che sviluppa molto in verticale, cercando di coinvolgere una delle due fasce, ovviamente quando sono a disposizione. E proprio per questo prima vi facevo il discorso relativo a Miranda. Per me è un giocatore che, se sviluppiamo 3-4-2-1 per esempio, quindi Miranda esterno di centro campo, è un giocatore per me che può avere una svolta all'interno della manovra del Bologna, perché ricordo anche Ligno, quando era all'Ipsia, quando veniva allenato da Tedesco, aveva un ruolo cruciale nello sviluppo dell'azione dell'Ipsia, perché riceveva sempre il pallone, era uno di quelli che lo toccava di più. Vado a memoria delle partite che ricordo bene, non ho i dati, ma magari li andiamo a prendere per le prossime settimane. Ma è un giocatore che toccava tanti palloni, perché fungeva sia da appoggio per i compagni che anche da regista. Spesso era lui che mandava il pallone in profondità e faceva e creava dei pericoli importanti. Poi è chiaro che anche Ligno aveva un piede favoloso. cosa che comunque ha anche Miranda, quindi potrebbero essere due giocatori simili nell'interpretazione di calcio di Domenico Tedesco, che per me può dare un'impronta molto divertente al Bologna e ci può far divertire. Quindi io avvallo completamente la scelta, non che ci sia bisogno ovviamente della mia approvazione, però è una scelta che condivido, quella di andare su di lui. E comunque gioco molto verticale a livello difensivo, invece in fase di non possesso è un allenatore che non gioca uomo contro uomo, quindi non va a difendere a tutto campo come invece faceva Italiano. Gioca molto più di reparto, molto più di marcature preventive, pronto a scappare all'indietro e cercando di creare molta densità. Quindi questo è un po' lo sviluppo a grandi linee, poi è chiaro che si può andare un po' più in maniera specifica dentro, però per farvi capire un po' che tipo di allenatore è un allenatore che poi si adatta anche molto al tipo di materiale tecnico che ha a disposizione, quindi anche questa cosa qua dell'essere un po' più flessibile, un po' più elastico, mi piace molto, quindi bene, sono gasato ragazzi, poco da fare, dai, 18:39, adesso andiamo in pausa un attimo, poi rientriamo.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
3: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jachimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jachimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selu Niang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selu Niang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
2: Domani alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
22: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
23: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
24: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
25: Ecco la refurtiva McDonald's.
26: Che cosa abbiamo qui?
27: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
25: E ci sono anche i McFits irresistibili.
27: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
28: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
29: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
30: Mob-
5: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Oh Marco, pronto per lo stadio?
8: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
7: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
8: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
7: Davvero?
8: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
9: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Terza e ultima parte qui a Football Drive Time. Intanto vi ricordo che alle 19 ci sarà Buzzer Beater con Eugeale, che sono già pronti qui fuori dallo studio, quindi non perdetevi la puntata. Oggi ha parlato tra l'altro Jakovlevic direttamente dall'arena per presentare la serie delle semifinali dei playoff di Serie A1, che sarà tra Virtus e Venezia, quindi non perdetevelo. Ovviamente domani la diretta qui su Nettuno Bologna 1, torno da voi dai vostri messaggi. Allora partiamo da qua, vai.
13: Ah, e poi ragazzi, Sartori nella sua carriera quanti allenatori ha sbagliato? Zero. Quindi carichi che faremo una bella stagione e secondo me saremo gli underdog. Avanti Bologna.
0: Ma poi in realtà non so quanto underdog, vediamo, valutiamo quello che succede quest'estate. Ovviamente parlo di mercato, di scelte e di alcune cose che possono capitare. Ovviamente ci saranno delle cessioni, ma comunque non per forza ci vedo come underdog, Fede. Comunque è così, se c'è, è ovvio che se su una cosa in particolare c'è è il pupillo di Sartori, vuol dire che almeno a me fa stare sicuramente un po' più tranquillo. L'altra scelta, è sempre iscritto prima, due anni fa era stato valutato. L'altra scelta che mi gasava era questa sicuramente allenatore. Mi piace, stavo per dire sicuramente allenatore bravo. Un anno è troppo poco secondo me per definire allenatore davvero bravo, però ha dato secondo me prova di saper far crescere i calciatori, cosa che non è scontata assolutamente, e mi ha dato l'idea anche di essere uno che si adatta molto al materiale che ha, quindi mi sarebbe piaciuto anche a me, ma mi va bene Tedesco, mi va bene sinceramente. Audio.
12: Ciao Frank, secondo te
0: ciao,
12: con Tedesco si riazzera tutto oppure terranno molte giornate e hanno già delle idee anche la dirigenza sui giocatori, nella scelta, nel cercare di farli andare via, nel cercare di metterli a proprio agio in alcune situazioni? Alessandro da Castel San Pietro.
0: Ma Alessandro, io credo che comunque ci siano dei giocatori che a prescindere rimarranno qua, e penso possa essere un'estate in cui ci saranno diversi giocatori a salutare, che magari non verranno neanche sostituiti perché la rosa del Bologna ha bisogno di essere asciugata un po', quindi se faccio un esempio, se ne vanno via 10 non è detto che ne arrivino 10, anzi è probabile, è possibile che ne arrivino 5-6, perché comunque 4-5 giocatori per una rosa che deve giocare campionato e Coppa Italia, che ha 27 giocatori a disposizione, sono un po' troppi, quindi non c'è bisogno di rimpiazzarli tutti. Detto questo, vediamo quello che succede. Sicuramente Tedesco valuterà chi saranno i giocatori da tenere assolutamente, dovrà adeguarsi comunque anche alle necessità della società, e penso che ovviamente si siano parlati proprio in merito a questo, anche per iniziare un lavoro insieme, e poi avrà un peso sicuramente sulle scelte del mercato. Allora, la bella notizia è che l'allenatore abbia la preferenza da parte di Sartori. Beh, sicuramente sì. Poi Claudia: ho come la sensazione che il prossimo anno ci divertiremo. Ottima scelta, sottolineo, non banale. Sì, sono d'accordo con te. Adesso ci ghiasiamo, facciamo tutto un grande entusiasmo, poi magari siamo pieni di difficoltà, ma no, ovviamente scherzo, spero proprio di no. Però i presupposti ci sono, i presupposti sicuramente ci sono. La scelta non è per niente banale, perché come ho detto prima, oltre ad essere un allenatore che ti deve scegliere, perché comunque tu lo scegli, ma non è detto che lui poi alla fine venga da te, perché ha un profilo internazionale, è un allenatore bravo, quindi sono con te. E poi un allenatore fuori dal giro che c'è sempre qua, che non è male. Non è male. Cioè la questione del rigirare sempre i soliti, tra virgolette, alla fine Allegri ha fatto la Juve, poi ha fatto il Milan, poi fa il Napoli, e Conte ha fatto l'Inter, ha fatto la Juve, forse va al Milan, cioè sempre questo ricircolo continuo. Noi siamo usciti, tra l'altro citando anche un ascoltatore che ha mandato un messaggio prima, che tra poco vi faccio ascoltare. Quindi assolutamente una scelta non banale, e proprio per quello si dà la priorità alla ricerca della propria identità, della propria idea, farla andare avanti a prescindere da tutto, che è una cosa che io sposo in pieno proprio. Audio.
1: Sono molto contento dell'arrivo di Domenico Tedesco, perché è un profilo di grande continuità, ma soprattutto di caratura internazionale, anche perché ha già vinto trofei anche da altre parti, come la Coppa di Germania o la Supercoppa di Turchia, ha giocato le coppe. È comunque una persona che, se si sposta, sceglie Bologna, vuol dire che ha avuto garanzie tecniche importanti, quindi molto bene la scelta della società. Sono molto molto molto contento.
0: Sì, decisamente. La scelta anche su di lui, come ho detto prima e ho ripetuto già due o tre volte, lui ti deve scegliere, anche lui ti deve scegliere, ed è importante, e vuol dire che la società gli ha proposto un progetto di un certo tipo. Frank, grande Lorenzo, grande, ti abbraccio forte, ti metto anche un cuoricino. Oppala. Allora, qua. Fiore: credo che la scelta di Tedesco zittisca quasi definitivamente i soliti ben informati che Italiano se ne va perché la società vuole ridimensionare le ambizioni. Non verrebbe, scrive Fiore, appunto, esattamente, ma comunque ragazzi, il discorso è sempre lo stesso. Il Bologna, per arrivare a un certo livello e stabilizzarsi a un certo livello, deve comunque prendersi dei rischi, deve fare così, non si scappa, bisogna vendere dei giocatori che sono stati sviluppati bene dentro il club, prendere altri giocatori, magari rischiando, anche sconosciuti, prenderli, svilupparli e creare questo ricircolo continuo. Non si scappa, è così, non c'è nient'altro da fare. Comunque, vero quello che dici, Fiore. Audio.
14: Ciao Frank, io ho visto dei meme di pagine estere che prendono in giro, diciamo, il calcio italiano, sul fatto che le squadre italiane si scambiano gli allenatori ogni anno, fanno il gioco della sedia praticamente, ogni anno tutti si scambiano gli allenatori, e sono contento che il Bologna non partecipi a questo giochino e abbia preso un profilo diverso, italiano, ma con esperienza estera. Spero che possa portare idee nuove e, diciamo, sono contento di questa cosa, ecco.
0: Anche io, l'ho detto prima riprendendo il tuo audio praticamente, non è che con l'arrivo di Tedesco magari Freuler, Orso e Lucumi, anche se più difficile, che erano più chiacchierati, alla fine rinnovano. Il rinnovo di Miranda mi ha fatto pensare a questo. E Holm, secondo voi come verrà gestito? Non so come verrà gestito, io spero che rimarrà qua Holm, io spero che torni e rimanga qui. Lo spererei tantissimo, perché è un giocatore fortissimo. Sul resto Lucumi andrà via sicuramente, Freuler anche lui credo andrà via, su Orsolini invece c'è invece il pensiero che possa rimanere qua e rinnovare. Lui comunque ha contratto fino al 2027. Allora vado veloce. Sartori è un fenomeno, su questo siamo tutti d'accordo. Dire che non ne ha sbagliato neanche uno mi sembra un po' troppo, sì, forse un po' esagerato. Più che altro io non so, non me li ricordo tutti, quindi non riesco. Allora, secondo te il direttore, Domenico Tedesco, può fare su Rowe il lavoro che ha fatto su Nkunku? Sottopunta con licenza di allargarsi e accentrarsi a piacimento un po' alla Lookman, magari, questa è una gran lettura, conoscitore tra l'altro, magari sarebbe molto bello. Beh, sono due giocatori simili su alcune caratteristiche, un po' meno rispetto ad altre. Nkunku lo trovo un po' più lento, diciamo così, un po' meno veloce, leggermente più tecnico e più finalizzatore rispetto a Rowe, ma per me quel tipo di ruolo lì Rowe lo può fare, quindi io spero di sì. Io spero di giocare 3-4-2-1 il prossimo anno con Tedesco, non spero di giocare 4-2-3-1. Buonasera Frank, italiano lo vedo bene per sostituire Mourinho al Benfica, contento per Tedesco, un abbraccio, scrive Gabri. Ma può essere come intuizione, sì, non sarebbe male per lui, sicuramente sarebbe un grande passo quello di allenare il Benfica, che comunque resta in Europa pur essendo una squadra portoghese, una squadra molto importante. Olme, Miranda, esterni alti, ciao proprio, per quello ti dico, per quello esterni, Gio, ti presenti con quattro centrocampisti, i tuoi due esterni sono Olme e Miranda, ragazzi, cioè, spingiamo forte, spingiamo veramente tanto forte. Ciao Frank, ma mamma mia, mi sono impappinato. Ma Holm potrebbe tornare da noi o sarà certamente ceduto? Sai che non lo so, purtroppo non lo so, ne ho appena parlato. Io spero che rimanga qua, perché per me è uno dei giocatori più forti della squadra se torna. Come ve l'ho detto fino a dicembre, fino a quando è andato via, lo ripeto, per me è uno dei giocatori migliori che abbiamo, se dovesse rimanere. Il Bojan di San Donato, volevo sapere se i delusi che non rinnoveranno l'abbonamento lo pubblicheranno sui social, così dopo 40 anni non potrò abbonarmi di nuovo. Ho 62 anni. In che senso? Non ho capito. Ah, forse che vuoi abbonarti in curva, dici? In curva, adesso non ho capito bene la tua richiesta, forse perché sono concentrato, però credo in curva, non lo so, non so risponderti. Ci sono un sacco di messaggi di Holm comunque, su Holm comunque, mi fa piacere, io spero molto anch'io che rimanga, sai? Spero molto anch'io. Sì, in curva è difficile, lo capisco, caro Bojan. Comunque ti auguro di farlo, ti auguro di riuscire a farlo. Su Holm arrivano un sacco di messaggi, ragazzi. Per me il Bologna, a prescindere dal fatto che abbia degli esterni, ovviamente bisogna ovviamente pensarci a questa cosa qua, perché il Bologna ha tanti esterni alti, però Cambiaghi per me a sinistra tutta fascia lo può fare benissimo, per esempio. Bernardeschi insieme a Rowe sotto una punta per me top. Olme Zortea, rimane ovviamente Orsolini che comunque può giocare, secondo me può giocare anche lui sotto punta. Secondo me è una formazione da paura, considerando che comunque di centrali ne abbiamo, quindi a me piacerebbe molto questo eventuale sviluppo. Poi vediamo, detto che probabilmente il mio rimarrà solo un sogno e giocheremo 4-2-3-1, però come idea quella di giocare 3-4-2-1 con Olme e Miranda mi fa veramente impazzire. Tra l'altro c'è Zortea che è più un esterno a tutta fascia, quindi Zortea guadagnerebbe del valore all'interno della rosa, all'interno della formazione. Comunque mi piacerebbe molto, ma non credo che purtroppo succederà. Italiano al Benfica, che lingua parlerebbe? Forse il portoghese, forse l'italiano. Forse l'italiano, dai. Non lo so, non lo so. Effettivamente il mister l'inglese non lo conosce e credo che si debba comunque mettere un po' a studiare l'inglese, perché ormai è una cosa molto molto importante, ragazzi. Saperlo, soprattutto se fai l'allenatore a questo livello, credo che sia una cosa implicitamente quasi richiesta. 18:57, sono in chiusura, vi auguro un buon weekend, vi lascio a Buzzer Beater, state qui su Nettuno Bologna 1, ci sentiamo lunedì alle 18. Ciao!
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
4: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Sono le 18:59.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
19: Bentrovati, l'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato, a dirlo il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale, sottolineando il rischio che l'inflazione arrivi al 6%. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% sul mese e del 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6% e quanto rileva l'Istat nelle sue stime preliminari. Disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità, scuola, treni fermi fino alle 21. Tra le rivendicazioni, i salari bassi, la precarietà e le risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee caute, Francoforte e Parigi chiudono sostanzialmente in parità, Milano segna invece più 0,4%, in attesa di una possibile intesa Stati Uniti-Iran. Oggi in calo il prezzo del petrolio, il Brent scivola a $90 al barile. È tutto, a più tardi.
3: Nettuno Bologna 1.
20: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
26: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
30: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
31: people. A Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno, arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida. Ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
22: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
23: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Nettuno Bologna 1, buzzer beater, con Eugi Petrillo e Ale Di Bari.
27: Buonasera amiche e amici di Nettuno Bologna 1, questa è Buzzer Beater, la trasmissione che ogni venerdì vi accompagna in tutto il meglio, tutto il peggio della pallacanestro bolognese. Sono Eugenio Petrillo, siamo tornati in studio e qua con me Alessandro Di Bari. Ciao Ale.
28: Buon pomeriggio Eugi, buon pomeriggio a tutti. Io in realtà settimana scorsa avevo dato appuntamento al venerdì dopo, in realtà non vi ho seguito a Trento, cioè vi ho seguito in radio in realtà, vi ho ascoltato, ma non ero con voi fisicamente a Trento, quindi non ho fatto la trasmissione, però ecco.
27: Quindi in quel momento la serie, correggimi se sbaglio, era sul...
28: Ancora sull'1-0.
27: No, impossibile, 1-1 al massimo. A Trento eravamo, quindi...
28: Ah, dici della Virtus, sì, io parlavo, pensavo della... Sì. E... di quello che compete a me, dalla parte della trasmissione che compete a me, però giustamente sì, era 1-1.
27: Era 1-1 invece la Fortitudo, 1-0.
28: Era 1-0, si sarebbe giocata poi gara 3 per la Virtus quella sera... Giusto? Sì. E invece gara 2 per la Fortitudo al Paladozza.
27: In contemporanea due sconfitte, tra l'altro.
28: È andata malino
27: Bologna,
28: col venerdì.
27: Ah, sì, per la Bologna dei canestri è andata male. Ale, da cosa vogliamo partire? C'è già un messaggio.
28: Dai, partiamo da questo, partiamo dalla Virtus.
27: Dal messaggio di Daniele. Ciao ragazzi, volevo chiedervi se pensate che Jakovlevic rimetterà nei 12 Iallo o lascerà Iago. Con Trento in gara 5 è sembrato non fidarsi del brasiliano. Forse alla fine un combattente come Iallo potrebbe tornare più utile a marcare i vari Parks o Wilcher. Cosa ne dite?
28: Ciao Daniele, ti salutiamo. Allora, è un tema, è sicuramente uno dei temi principali, perché in realtà ne parlavamo casualmente anche a microfoni spenti poco prima di entrare in studio, ed effettivamente secondo me Iallo in questo momento si accoppia meglio. Ti serve un giocatore che difenda, ti serve un giocatore fisico, e Iallo lo rappresenta soprattutto appunto con i vari Parks, Wilcher, giocatori che sono sia perimetrali, perché sanno fare male, in modo particolare Wilcher, anche da oltre l'arco, però hanno fisici e corpi da poter mettere anche in area. Parks poi anche atletismo da vendere, Wilcher un pochino meno, ma anche lui non scherza, quindi serve qualcuno che in difesa si faccia si tiri sulle maniche e riesca effettivamente un minimo a limitarli. Poi limitarli del tutto sarà difficile, anche perché parliamo Wilcher in particolar modo. Sentivo che lo dicevi anche tu stamattina Eugi, prima che parlasse coach Jakovlevic in presentazione della gara di domani. Sì. Wilcher è uno dei giocatori, insomma, era in corsa per il titolo di MVP della stagione, è stato uno dei giocatori migliori della Reier, perlomeno in regular season, perché poi nei playoff ne parleremo, forse Cole si è preso lo scettro.
27: Sì, però, decisamente direi.
28: Però Wilcher è insomma, ha giocato una stagione non male.
27: Sì, è stato quello, uno dei giocatori che rispetto alla passata stagione è maggiormente migliorato, ha avuto un impatto sicuramente più importante per la squadra di Spacchia, e non fatico a credere che una delle motivazioni sia anche che l'anno scorso doveva convivere nel reparto lunghi con Cabenghele, che era piuttosto ingombrante, direi sotto tutti i punti di vista, e quest'anno ha avuto maggiore spazio e anche un po' più di responsabilità, e c'è stata quella fase della stagione in cui è stato proprio MVP secondo me, che ha messo a referto anche dei trentelli, e quindi è un giocatore che soprattutto sul perimetro, se si accende, può essere veramente complicato da arginare. Per questo intanto l'assenza di Alston per me sarà pesante, perché era un giocatore, certo, più o meno simile, è un giocatore più o meno simile, forse un po' meno stazzato di Wilcher, però comunque con quelle determinate caratteristiche. E quindi qui, venendo un po' alla domanda del nostro amico Daniele, Iallo in marcatura su Wilcher o su Parks, come dicevi tu, perché proprio questa bidimensionalità dell'ala tedesca, che può marcare sia i giocatori un po' più interni che anche gli esterni, potrebbe venire utile. Detto questo, coach Jakovlevic, poi parliamo della gara 5, perché ci sono tante tematiche interessanti, sì, che secondo me è importante raccontare ai nostri ascoltatori. Oggi ha parlato, come ci dicevi Ale, e ha comunque rimasto bottonato, come è giusto che sia, non ha svelato tutte le carte in tavola, dicendo che ancora non ha scelto il turnover.

0: Perdiamo un po', però ecco, il punto rimane quello sicuramente, e effettivamente decidere, rimango sempre in linea sul fatto di decidere partita per partita. Chiaro che le decisioni sono un po' più ristrette, c'è meno possibilità di prenderle essendoci due infortunati abbastanza pesanti, però ecco, leggere di partita non solo le squadre, perché secondo me non c'è il peso diverso solo in base alle squadre, ma anche in base alle correzioni che poi vengono fatte man mano, e anche il peso delle singole partite, perché chiaramente una gara 5 ha un peso differente da una gara 1, per quanto siano entrambi importantissimi in una serie, e quindi ecco, determinati giocatori, anche il palazzetto in cui si gioca, ecco, sì. La Virtus da questo punto di vista è avvantaggiata sulla carta, perché ha il fattore campo, è prima, è testa di serie numero 1, quindi avrà il fattore campo in tutti i playoff contro qualsiasi squadra affronterà, e questo può essere un vantaggio, perché comunque partire bene è sempre di base un passo in avanti, insomma, partire 1-0, partire 2-0 così e così via, aiuta non poco, e insomma.
1: Sì, come dicevo anche oggi nel collegamento precedente alle parole di Nenad Jakovlevic, il fattore campo aiuta, e soprattutto se approcci bene la serie in parte, anzi come era successo proprio con Trento, poi diverse dinamiche più o meno svelate, sicuramente l'infortunio di Derrick Stone Jr. non ha affatto aiutato la Virtus a giocarsi una serie in maniera lineare. Jakovlevic si è districato tra varie scelte di rotazioni, c'è stato anche lo stop di Aljudjara in gara 3 dopo un infortunio subito in gara 2, quindi diciamo la serie con Trento non è stata affatto lineare, però l'approccio, e soprattutto nelle prime due gare, e andare al Tagliercio avanti 2-0 darebbe un qual certo respiro, un bel po' di ossigeno e anche di tranquillità. Poi la serie dell'anno scorso devo dire che ha fatto scuola e deve fare scuola, cioè 2-0 non vuol dire che la serie è chiusa, l'anno scorso stava 2-0, poi sono arrivate due sconfitte al Tagliercio, anche lì con infortuni, e sappiamo quale, soprattutto quello di Schengelia, e poi una gara 5 tutta vissuta sulla tensione emotiva, poi decisa dallo stesso Giorgiano con un vero e proprio miracolo che ancora oggi ricordiamo con grande passione, quindi andare sul 2-0 aiuta, quindi l'approccio sarà fondamentale, però non, sul 2-0 comunque la serie non è chiusa.
0: Ecco, emotività e veterani che tolgono un po' le castagne dal fuoco, un po' la stessa cosa mi ha ricordato anche quello che ha fatto Daniel Hackett in gara 5 contro Trento. La partita, chiaramente la partita era comunque in mano insomma c'era stato tutto un tiro e molla tutta la gara, però in quel momento, poi chiaramente anche i compagni, perché anche Carson Edwards si è preso la squadra in mano, Matt Morgan ha fatto tante cose giuste, anche lo stesso Aljudjara, però ecco, mi sento di dare il titolo di MVP a Daniel Hackett, che è veramente d'orgoglio, ricordando un po' poi quella di Schengelia, è stata quasi un'impresa.
1: Lì Schengelia sembrava un vero eroe,
0: sì, credo che rimarrà un po' nella storia. Gara 5 con Trento, sì. Forse no, però rimane l'ottima prestazione di anche perché poi quella serie vinta con Venezia ha portato a uno scudetto. Ora noi chiaramente ci auguriamo che questo venga replicato, però ecco, è una situazione diversa al momento, però comunque quella di Daniel Hackett rimane una prova a tutto tondo, in cui veramente si è preso la squadra emotivamente in mano e in difesa, con cose in attacco, ma soprattutto dietro è riuscito a essere un fattore. Però io avevo un paio di domande, non so se vuoi aggiungere qualcosa su Hackett.
1: Su
0: prima.
1: Hackett, cosa possiamo aggiungere? Diciamo che Daniel ha fatto il nonno, come si è autodefinito ai microfoni di Sky, ma avercene di nonni così reattivi e prestanti sotto tutti i punti di vista, ha giocato una partita eccellente. E poi veniamo anche alla scelta del coach di andare avanti con quel quintetto per 12, 13, 14 minuti, scelta che sembrava quasi no, da pazzi, invece poi alla fine a mio modesto parere si è rivelata la scelta vincente. È stato, come ho detto a te Ale, mi sembra, è stato, ha giocato un po' con la roulette russa, sì, con l'energia.

0: Però alla fine ha avuto assolutamente ragione ed è stato un tema secondo me centrale nella vittoria di gara 5, come ci sono state altre tematiche all'interno della serie molto importanti che saranno secondo me uno snodo importante per i playoff. Uno di questi è Daniel Hackett, che nella fattispecie in gara 5 ha ritrovato la cabina di regia e mi è sembrato Hackett veramente l'unico perlomeno in questa stagione a aver saputo far coesistere nello stesso momento Edwards e Morgan, esatto, nello stesso quintetto. Poi dobbiamo assolutamente citare Aliu Diarra e Salyun Yang che hanno composto questo quintetto inamovibile, però Hackett sì, è stato l'MVP emotivo e tecnico della gara 5 decisiva con Trento.
1: Due tematiche che volevo andare a chiederti, no? Perché una in realtà l'hai già sfiorata, l'hai già toccata, è quella relativa agli Udiarra. Ci hai dedicato anche un bel focus in sì. settimana su Basket Magazine, quindi ti chiedo, il suo impatto in generale, la sua crescita in questo finale di stagione è sotto gli occhi di tutti, ma è stato un fattore determinante per la serie con Trento, perché la sua assenza ha avuto un certo peso e il suo ritorno altrettanto. È stato un po' forse il click insomma coinciso, non so se sia stato determinato solo da lui, ma sicuramente è inciso per far fare quel click alla Virtus e tornare effettivamente nella serie. E l'altra tematica, ma poi ci arrivo, è quella legata al minutaggio e all'impiego di Francesco Ferrari. Ma partirei da agli Udiarra chiedendoti un po' il suo impatto, come l'hai visto in questo finale di stagione e in generale adesso nella serie con Trento e poi anche ipoteticamente con Venezia, che ha un reparto centri lunghi, più centri, abbastanza particolare, perché si alterna con un Horton che è rientrato, insomma, e tessitori che conosciamo bene.
0: Beh, la crescita del Maliano è diciamo evidente, è sotto gli occhi di tutti. La Virtus, il suo management ha avuto ragione, insomma, quello che tutti noi pensavamo che fosse una scommessa invece ha un serio potenziale e ora lo si sta vedendo, e con Nenad Jakovlević in questa parte finale di stagione sta avendo il suo meglio. È cresciuto durante tutto l'anno, in realtà avevo delle buone sensazioni anche all'inizio, perché sì, grezzo e da sgrezzare, però mi dava già delle sensazioni più che positive. Ha sbagliato diverse partite, diverse cose durante le partite, qualche volta è rimasto fuori dalle rotazioni, è stato spesso cazziato soprattutto da Dusko, però i frutti del lavoro si stanno vedendo, e ora la Virtus con un Diarra che sale dalla panchina a sostituire Momo Diouf, insomma, se la sta godendo. 10 punti, 10 rimbalzi in gara 5, 11 punti, 7 rimbalzi in soli 11 minuti in gara 4. Io non penso sia un caso che la peggior partita della serie contro Trento, ovvero gara 3, sia stata poi proprio quella in cui il Maliano non ha potuto giocare per infortunio. Dà un impatto difensivo tale da cambiare l'inerzia delle partite. Poi è chiaro che se c'è un Carson Edwards che ti fa 31 e quando il numero 3 della Virtus segna più di 20 punti, la Virtus vince. Questo è un dato statistico di questi playoff, le tre partite che Carson è andato sopra 20 la Virtus ha vinto, però io sono abbastanza convinto che l'impatto difensivo e anche farsi trovare pronti in attacco, perché in attacco non è nullo affatto Diarra, come dimostrano i punti che fa, e anche con buone percentuali, anche perché fa una cosa ad oggi sempre più rara, ovvero appendersi al ferro e andare con due punti facili, è un fattore assoluto che la Virtus deve sfruttare. Poi dopo veniamo al reparto lunghi, però prima mi sa che dobbiamo andare un attimo in pausa.
1: Esatto, dopo andiamo sul reparto lunghi e anche sulla questione Ferrari, ma prima ci prendiamo un attimo di pausa, ma rimanete collegati che torniamo tra pochissimo.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire, Celli. Prima e secondo occupate un out. Va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
2: venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
11: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
10: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
12: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
13: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
14: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
15: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
16: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
17: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
20: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Buzzer Beater.
0: Eccoci ritrovati con Buzzer Beater, sono sempre Eugenio Petrillo, qui con me Ale Di Bari. E Ale, dove eravamo rimasti?
1: Eravamo rimasti ai lunghi della Virtus, stavi parlando di Aliu Diarra, del suo impatto, e in realtà tutto, dovevi passare a tutto il pacchetto lunghi in realtà, delle V-nere.
0: Sì, esatto, perché come dicevo prima, ci sono state alcune scelte da parte del coach che sono state vere e proprie sliding doors all'interno della serie poi vinta 3-2. Qualche scelta che sembrava impensabile, come appunto intanto quella dei 40, dei tanti minuti nel secondo tempo di gara 5 senza fare cambi e con la squadra in ritmo, che ha pagato dividendi nonostante il rischio poi di arrivare senza energie alla fine. La seconda scelta, secondo me molto importante, che ha fatto il coach della Virtus è stata quella in gara 3, in gara 4 vinta a Trento per 90-81, di dar fiducia ai tre, a tutti e tre lunghi, lasciare fuori Iago Dos Santos. Sappiamo che Smailagić nelle ultime partite era uscito dalle rotazioni e quindi ritrovarlo, seppur un giocatore di caratura europea importante, sappiamo il valore del serbo, però ritrovare il campo anche già in gara 3 con una discreta qualità, seppur una gara 3 a livello generale della Virtus veramente difficile e negativa, ritrovare il campo con quella qualità e soprattutto anche in gara 4 assieme a un ottimo Momo Diouf e un Diarra che, come dicevamo prima, in pochi minuti, solo 11, aveva concentrato tanto sia dal punto di difensivo che offensivo, secondo me questa è stata una scelta che ha pagato. Ecco, la terza scelta che ha fatto Nenad è stata quella di ricambiare le rotazioni in gara 5, ecco, questa, quella di lasciare fuori Iallo e rimettere dentro le rotazioni Iago, questo secondo me non ha pagato come le prime due, però è stata una scelta.
1: Non ha inciso forse, esatto, troppo sulla partita, alla fine.
0: Non ha inciso sulla partita perché, come abbiamo detto poco fa, la scelta del quintetto fisso per buona parte del secondo tempo, ecco, è stata quella la scelta importante e decisiva, oltre a anche una situazione come gli facevano notare oggi dalla difesa zona e tutto quanto. Però queste due scelte, quella di rispolverare il tridente dei lunghi e il fatto di non cambiare gli uomini rischiando di arrivare in fondo senza energia, sono state due scelte che hanno dato ragione al coach, al giovane coach serbo.
1: Assolutamente, magari Smailagić anche trovando un po' più di continuità riuscirà a essere, non dico quello di inizio stagione, quello che solitamente dovrebbe essere, però pian piano avvicinarsi a quella, a quel livello. Un'altra scelta però è stata sicuramente quella legata a Francesco Ferrari,
0: sì.
1: Perché effettivamente non ha visto il campo in gara 4 un minuto, in gara 5 non è proprio entrato. Come hai letto la scelta riguardo all'ex Cividale?
0: Allora, la doverosa premessa è che quando è sceso in campo, secondo me Francesco Ferrari ha dato risposte, secondo me, incoraggianti, perlomeno dal punto di vista offensivo. In difesa chiaramente qualcosa da sistemare c'è, ma non ci dimentichiamo che al suo primo playoff in Serie A è arrivato a inizio gennaio, scusate, alla Virtus esordendo in Serie A. La sua crescita è graduale e penso che il vero Francesco Ferrari lo inizieremo a vedere dall'inizio della prossima stagione. Tutto quello che avviene adesso è un di più e mi sembra che quando chiamato in causa lui stia dando risposte importanti e concrete, quindi questo dimostra, secondo me, già un buon livello di maturità e prontezza nel momento in cui viene chiamato. La scelta di Jakovlevic di non schierarlo in gara 4 e gara 5 la leggo tutta in un'ottica di accorciare le rotazioni. Ha accorciato le rotazioni sia in gara 4 che in gara 5, questo di solito si fa quando si vuole andare al sodo, al concreto, e in questo caso il buon Francesco Ferrari ha giocato nella prima partita un minuto, nella seconda non è entrato.
1: E oggi invece questione,
0: non so attuale cosa, se vuoi aggiungere qualcosa.
1: No, non ho particolari cose da aggiungere. Ti chiedo invece, faccio l'intervistatore praticamente. No, ti chiedo un po' la questione Paiola, no?
0: Ecco,
1: perché ha tenuto un po' banco, ci sono stati alcuni commenti, insomma, tra social, insomma, tutti hanno detto la loro in merito.
0: Come succede sempre, in particolare a Bologna, poi sono i campioni del mondo nel dire ognuno la propria opinione, quindi
1: no, però insomma, è giusto, cioè nel senso è comprensibile che su un giocatore dal peso specifico così importante, il capitano delle Vunere, certo, effettivamente, ci sia appunto un po' di chiacchiericcio di sottofondo. Però direi che la Virtus, insomma, e anche Alessandro Paiola, perché ieri con un post, sì, sui social ha un po' fatto il punto della situazione, perlomeno, ecco. Quindi se vuoi fare un recapino generale per ricordare a chi ci ascolta che cosa, le condizioni di Alessandro Paiola quali sono, ecco.
0: Inutile dire quanto questa assenza sia pesante per la Virtus, è il giocatore di riferimento nel reparto esterni, nei playmaker quantomeno, dal punto di vista difensivo non si discute, e come ho detto tantissime altre volte, anche dal punto di vista offensivo, non intendete offensivo dal punto di vista dei punti, ma quanto del ritmo, della gestione dei possessi, e quanto questo ritmo poi generi punti. Quindi di fatto secondo me è comunque un fattore anche da quel punto di vista. Quindi la sua assenza è pesantissima, come la sua presenza era importantissima, e lo si è visto nella parentesi tra il rientro del primo infortunio alla fine della regular season. Purtroppo è una mazzata, come ha detto anche lui stesso sui social, è stata una mazzata a livello proprio anche emotivo. La Virtus ha fatto un comunicato che quindi spiega perfettamente la sua situazione medica, e che vado a leggere per non sbagliare terminologie, anche perché di competenze mediche non ne abbiamo più di tante, quindi ci rifacciamo.
1: C'erano allenatori che avevano una,
0: esatto,
1: pochissimo tempo fa,
0: ecco.
1: Su altre sponde, però no, vai,
0: esatto,
1: vai avanti.
0: Noi ci attendiamo al comunicato stampa della Virtus, che spiega perfettamente quello,
1: esatto,
0: che ha Alessandro Paiola e il tipo di intervento che è andato a fare negli ultimi giorni, ecco. Virtus Pallacanestro Bologna comunica che a seguito di intervento chirurgico di meniscectomia selettiva, vedi, fa,
1: è tosta, vedi, già leggerlo è tosta, figurati a ricordarselo
0: esterna,
1: e sapere che cos'è.
0: Per rottura flap del corno anteriore del menisco esterno del ginocchio destro, Alessandro Paiola non sarà a disposizione fino al termine della stagione. Ha già iniziato le cure specifiche, i tempi di recupero sono stimati in circa 8-10 settimane. Diciamo,
1: direi che
0: è da sottolineare il finale, che è la cosa più importante,
1: sì,
0: che purtroppo Alessandro Paiola non potrà essere della truppa fino alla fine della stagione.
1: Esatto, era un po' quello che in realtà ci si aspettava già dopo, insomma, gara 5, quando la Virtus ha presentato i 12, aveva già, insomma, raccontato quello che era successo a Paiola. Chiaramente questo comunicato serviva un po' per chiarire ulteriormente la situazione. Poi abbiamo visto lo stesso capitano della Virtus arrivare effettivamente in arena con le stampelle durante la partita, quindi ecco, era già abbastanza palese che non potesse tornare per questi playoff, e quindi insomma, di conseguenza non poter avere un playmaker del suo spessore in campo nei 12 per quelle che saranno le partite che verranno per la Virtus Bologna.
0: Esatto,
1: diciamo, è un'assenza inutile, insomma, l'hai già detto, che pesa parecchio. Per fortuna c'è comunque Iago Dos Santos, che è arrivato a stagione in corso, che può mettere una pezza, però anche lì, come dicevamo in apertura, dipende un po' da quelli che saranno e vorranno essere gli accorgimenti difensivi e offensivi della Virtus, dello staff della Virtus, e quindi staremo a vedere quelli che poi
0: a
1: saranno.
0: A proposito di playmaker, Ale, permetteteci di fare gli auguri a Luca Vildoza,
1: esatto,
0: che è diventato padre del piccolo Teo, gran nome tra l'altro, quindi
1: a Bologna potrebbero apprezzare,
0: sì, su tutte e due le sponde, penso.
1: Sì, sì.
0: O no?
1: Sì, secondo me sì.
0: Quindi auguri a lui, che è diventato padre, che nel giorno in cui è diventato padre invece è sceso in campo, diciamo, non ha giocato la sua miglior prestazione soprattutto dal punto di vista balistico, però già il fatto che ci sia stato è stato un bel segnale. Anche Daniel Hackett, nella sua intervista, quella che citavo prima rilasciata a Sky Sport, l'ha voluto sottolineare, il fatto che in un giorno così importante il playmaker argentino abbia voluto provare a dare il suo contributo, ecco. E secondo me anche a livello di spogliatoio questo è servito molto.
1: Assolutamente, assolutamente. E oggi, se sei d'accordo, visto che abbiamo superato la metà della puntata, passerei alle tematiche bianco-blu della Fortitudo Bologna, che ha terminato in realtà della sua stagione, quindi non parleremo strettamente di campo. Insomma, gara 3 è finita lunedì, cioè la stagione della Fortitudo è finita lunedì scorso, lunedì appena passato, ecco, con un netto 3-0 di Verona. Non andrei ad analizzare nello specifico la partita, se vogliamo dire la serie ha visto una F un po' cotta, forse, perché Verona insomma è riuscita a espugnare due volte il Paladozza, cosa che non era riuscita a nessuno se non, sì, esatto, non era riuscita a nessuno se non appunto a Pesaro durante la regular season. Per dettagli, perché effettivamente gara 1 è finita per un libero sbagliato di Sorokas, gara 2 all'overtime, mentre gara 3 insomma il distacco è stato un po' più ampio. Verona giocava in casa e sicuramente era sulle ali dell'entusiasmo, mentre la F doveva andare a ribaltare un risultato quasi impossibile da ribaltare, lontano dalle mura amiche. E abbiamo visto nel corso della stagione quanto effettivamente la F abbia fatto fatica lontano dal Paladozza e soprattutto nei playoff, in cui il bilancio è stato un netto 0-3, perché non c'è stata nessuna vittoria lontano da Piazza Zarita. Invece sono arrivate tre sconfitte, due contro Avellino e una contro Verona. Quindi si è conclusa la stagione della F, si è concluso un ciclo, un ciclo tecnico, perché Cocciatiglio Cai ha terminato dopo due anni e tre quarti, se così li vogliamo definire, visto che c'è stata la parentesi Cagnardi per qualche mese, durante, tra il primo e il secondo anno. Però ecco, si è chiuso un ciclo triennale che insomma, in base ai punti di vista, ha portato certi risultati, insomma una finale il primo anno e due semifinali, però ecco, nessun trofeo, se così la vogliamo mettere, su prospettive diverse. Ognuno poi la legge un po' come vuole, no? Perché in questi casi
0: dipende da segun come si merita, dipende.
1: Esatto. E dipende un po' da detrattori, invece chi apprezza di più il coach Pavese. Però ecco, un dato di fatto, mi preme sottolineare questi due dati di fatto, ovvero una finale, due semifinali, una finale anche di Coppa Italia, ecco, quello anche contro Forlì il primo anno, però di trofei non ne sono arrivati. In questo triennio ne è arrivato uno in Supercoppa, ma c'era Coach Cagnardi sulla panchina, quindi ecco, la squadra l'ha portato a casa un trofeo, Coach Kaya no. Però ecco, si conclude nel bene e nel male, insomma, un ciclo, così come si concluderà un ciclo a livello di proprietà, perché a breve Matteo Gentilini diventerà l'azionista di maggioranza assoluta, dopo essere stato quello di maggioranza relativa per diverso tempo, e quindi acquisirà il 50+1, poi non so esattamente a quante quote arriverà per esattamente, lo scopriremo, però ecco, raggiungerà la maggioranza, quindi anche da quel punto di vista ci saranno cambiamenti, così come ci saranno cambiamenti a livello dirigenziale e di squadra, di panchina, tutte queste cose vengono da sé. È chiaro che si parte dalla panchina, dove il nome, insomma, sono emersi i nomi di Demis Cavina e Luca Becchi. Cavina, bolognese tra l'altro, è quello che sembra in pole position al momento. Però ecco, ci sono alcune cose da definire, anche perché in realtà il coach ha contratto in essere proprio con la Scaligera Verona, con cui aveva iniziato la stagione, poi è stato esonerato in corso d'opera e sostituito da Ramagli, un altro che a Bologna conosciamo bene, e quindi prima andrà definita quella situazione per la risoluzione del contratto con Verona, e poi si potrà andare a definire eventualmente quello che sarà l'accordo con la Fortitudo Bologna. Però c'è anche Luca Becchi, che insomma ha terminato la sua esperienza triennale con la Juve Cremona.
0: Bel post da dire gli hanno fatto.
1: È molto bello, devo dire che è stato particolare, ha lasciato il segno evidentemente, e quindi insomma la Juve Cremona ci ha tenuto a sottolinearlo. Però continuiamo con le tematiche Fortitudo e oggi dopo la pausa.
0: Dopo perché... ti chiedo dei bilanci così...
1: Io ho fatto anche il pagellone in settimana.
0: Infatti ti chiedo questo che è più dinamica come questione.
1: Esatto, esatto, ma torniamo tra pochissimo.
3: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
4: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle

0: anticipare Babuk per recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Domani alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
11: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
12: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
13: people. La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
14: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Buzzer beater.
20: Eccoci qua, ultima tranche di Buzzer Beater. Sono sempre Eugenio Petrillo e con me Alessandro Di Bari. Ale, avevamo detto che facevamo un po' il bilancio.
21: Questioni fortitudo, sì.
20: Esatto.
21: Aggiungo l'ultima cosa, questioni un po' futuro, quello della dirigenza, no? Si andrà a definire, non è stato rinnovato Portaluppi, quindi non rimarrà lui il general manager. Per ora l'unica figura, che l'unico nome emerso, ma in realtà non per il ruolo di general manager, ma che andrà ad affiancare tutta la nuova dirigenza, è quella di Francesco Loreti, che è stato team manager sia a Bologna Basket che a Cento l'anno scorso. Era,
20: non è Frank,
21: no, non è Frank, glielo potevamo chiedere effettivamente, che era prima di noi, no, che era Francesco Loreti, era l'anno scorso assistente GM di Renato Nicolai a Cento, e poi lo è stato nel finale di stagione di Guido Iozzelli, tra l'altro, che ha firmato di recente a Brindisi assieme a Nicola Brienza, così nota a margine anche per quello che riguarda un po' il mercato di A2, che tra un po' insomma sarà, anzi è già uno dei temi principali per quanto riguarda la Fortitudo, visto che la stagione è finita. Dicevi i bilanci,
20: allora,
21: no?
20: Allora ti chiedo un bilancio di questo tipo, Ale. Promossi, bocciati e rimandati, e quindi questo del reparto giocatori, e quindi mi dici chi terresti e chi non terresti, al di là dei contratti, che poi ci farai un sunto tu nel bilancio, sì, generale, poi anche della parte tecnica, quindi la guida tecnica, se è stata un'annata positiva, così così, o negativa, dici un po'.
21: Allora, parto dai bocciati. In realtà tra i bocciati ne metto solo uno, perché non credo che in generale la stagione per quanto riguarda la squadra sia stata positiva. Ecco, tutti hanno stretto i denti, come mi è capitato di scrivere, insomma, facendo un po' anche un bilancio e parlando della Fortitudo. Credo che l'unico che mi sento di bocciare un po' ha pagato chiaramente tanto il mancato rendimento nei playoff è Tony Perkovic. Non è stato all'altezza del ruolo che gli era stato designato nel finale. In realtà era partito abbastanza bene, perché quando è stato inserito ha fatto il suo. Poi probabilmente questo stare tanto in tribuna e poi dover tornare e essere subito pronto, insomma è stato difficile per lui, e di conseguenza nelle partite in cui contava tanto il suo apporto non è riuscito a incidere. Quindi è l'unico che mi sento di bocciare, per quanto sia una bocciatura abbastanza tranquilla, non gli imputo
20: da 5 e mezzo
21: grandi colpe. Sì, nel mio pagellone gli ho dato 5, però ecco, non ne farei un dramma della parte di stagione di Perkovic, cioè, ecco, non una bocciatura da 2 in pagella, ecco, una bocciatura lieve. Tra i rimandati mi sento di mettere Guaiana, perché anche lui ha fatto un po' fatica, però quando ha capito e quando ha avuto la faccia tosta, perché chiaramente, come ho sempre detto, e vale per tutti i giocatori, anche per Perkovic stesso, per quello non gli imputo grandi colpe, entrare in pochi minuti, avere un impatto dopo non aver giocato da tanto, non giocare magari da delle partite, e durante una nel terzo quarto, così mentre tutti gli altri sono caldi, un giocatore deve entrare a freddo e impattare, non è facile. Guaiana però aveva questo ruolo, e non sempre, soprattutto all'inizio, ha fatto molta fatica a calarsi nella parte. Poi pian piano ha messo su una faccia tosta tale per riuscire in qualche partita ad avere un impatto. Ha giocato anche parte della stagione fuori ruolo, questo è da sottolineare, e quindi credo che non abbia fatto male, però può fare di più, ha il potenziale per farlo, magari in una squadra di A2 in cui avrà un minutaggio, uno spazio differente rispetto alla Fortitudo, potrà effettivamente avere il ruolo che merita e impattare come può fare. Quindi è l'unico che mi sento un po' di rimandare, ecco. Gli altri direi tutti relativamente un po' più alti, un po' più bassi, abbastanza bene. Chiaramente la punta di diamante rimane Paulius Sorokas, che ha avuto una stagione spettacolare, con una leve flessione nel finale e durante la serie con Avellino. In realtà con Verona l'abbiamo rivisto più o meno sui suoi standard, e quindi a lui insomma è chiaramente la punta di diamante, e anche il mercato di conseguenza che arriva adesso insomma ha tutti i fari puntati addosso. È un giocatore che sicuramente vorrà andare a monetizzare la stagione che ha fatto, i numeri che ha fatto, quindi è comprensibile, ha chiaramente tante squadre che sono interessate a lui in Italia e all'estero, e quindi bisognerà poi definire. Credo che questi giorni siano stati un po' di pausa, no?
0: Sì.
21: Come tu mi insegni, no? Subito dopo la stagione ci sta un momento in cui ci si ferma, se non sono state definite le cose prima, perché talvolta insomma il futuro viene deciso anche prima del termine della stagione, però in questo caso così non è stato, quindi qualche giorno e poi si andrà a definire quelle che sono le proposte sul piatto, e credo che il giocatore un po' valuterà. È stato abbastanza bene a Bologna, quindi direi che questo è un punto a favore per la Fortitudo, però è chiaro che la F dovrà competere con ingaggi importanti, proprio perché il lituano ha messo in piedi una stagione,
20: qualche schiribizzo
21: sì, e quindi ecco, vedremo. Credo che sia ancora un po' prematuro in realtà per tutta la squadra, cioè questo è veramente un momento in cui si stanno definendo tante cose in casa Fortitudo, quindi ancora una via definitiva non c'è, però piccole, insomma, ci sono giocatori già con contratto: Mazzola, Benvenuti e Fantinelli sono quelli che hanno contratto in essere. C'è qualcuno che ha opzione, quindi potrà esercitarla o meno, e quindi vedremo pian piano. Continuando nel bilancio, direi che sotto Sorokas metto due giocatori come Sarto e Moore, che credo che abbiano disputato non una stagione spettacolare come il lituano. Moore un po' per i suoi infortuni, perché essere stato tanto fuori l'ha condizionato, però lui, al contrario di Perkovic, quando è tornato è sempre riuscito a dare una mano alla squadra in un modo o nell'altro, che sia stato segnando in maniera clamorosa, mi viene in mente la partita di Brindisi, ma in altre anche calandosi invece più nel ruolo di collante, di facilitatore e passatore, oltre che nella metà campo difensiva, a tirarsi sulle maniche, ecco, e abbassare il sedere, come si suol dire, e difendere, ecco. Sarto ha sofferto un po' il fatto di non essere ancora continuo, cioè il discorso un po' che abbiamo fatto tutto l'anno su di lui. Ci sono delle sirene dalla Serie A, quindi è un giocatore che chiaramente interessa. Anche un po' il mercato degli italiani si va a modificare per quelle che sono, insomma, tutte le partenze, che saranno le partenze relative ai giocatori che vanno verso il college. Però anche questa, anche la questione
20: Compostilla,
21: college, ci metterei per il momento un asterisco, perché potrebbero esserci delle novità. Insomma, l'NCAA sta valutando alcune cose, quindi mettiamoci l'asterisco. Però in generale il mercato degli italiani, l'abbiamo visto con i primi colpi messi a segno da diverse squadre in Serie A, insomma, porta tanti giocatori di medio alta 2 verso, ad avvicinarsi verso la Serie A, e quindi tutto quello che poi ne conseguirà, quindi anche Sarto, diciamo, ha interessi dalla massima serie. E dicevo, un giocatore che quando è in giornata è veramente infermabile in uscita dai blocchi. Il suo bagaglio tecnico non è ampissimo, insomma, anche questa è una cosa che ho detto più volte nel corso della stagione, cioè tira, è un giocatore che tira, quello sicuramente lo fa bene, però quando ha difese, e lo si è visto in particolar modo nella serie con Verona, diciamo che quando le difese avversarie, in particolare ball pin in quella serie, sono state molto molto strette, ci hanno posto particolare attenzione, fa un po' più di fatica, perché non ha altre soluzioni a quelle dell'uscire dai blocchi, prendere dei tiri sugli scarichi, o comunque, ecco, proprio in uscita dai blocchi. occhi. E quindi questo è un po' al momento il suo limite, oltre alla continuità. Però è un giocatore in rampa di lancio e credo che in generale la sua stagione sia stata positiva, ecco. Chi sta un po' nella zona di mezzo sono i vari Della Rosa, Fantinelli, Anumba che ha avuto un periodo molto molto positivo in cui è stato molto efficace anche nella fase offensiva e ha dato una dimensione vicino canestro in avvicinamento che la Fortitudo ha fatto molta fatica ad avere nel corso dell'anno. Invece lui è stato uno dei pochi insieme a Soroka e Moretti che anche vicino canestro è riuscito a dare una mano importante, però per il resto è stato un po' alti e bassi, anche lui un po' condizionato dall'infortunio iniziale, dai problemi fisici, però ecco, si è calato bene nella parte, si è preso più responsabilità, gli sono state date più responsabilità ai minuti e lui ha risposto presente, quindi anche lui stagione positiva. Anche stesso discorso fatto per Sarto, chiaramente con qualità e talento differente, serve un po' più di continuità per fare un passo ulteriormente avanti. Fantinelli e Della Rosa, stesso ruolo, diciamo che il capitano della F anche lui ha fatto, insomma, un po' come tutta la Fortitudo, ha dovuto fare i conti con dei problemi acciacchi fisici, però ecco, probabilmente delle ultime due stagioni del triennio con Caia, questa forse è stata la stagione meno brillante, comunque positiva dal mio punto di vista, però ecco, ho visto qualche momento in cui ha fatto più fatica sia in difesa sia in attacco e quindi diciamo tra le tre stagioni la vedo come quella un po', ecco, meno brillante.
20: E a livello generale delle tre stagioni quella che vedi, cioè la prima è quella più inaspettata, che è quella in cui è arrivata la Fortitudo, è arrivata veramente a un passo dal sogno, no?
21: Credo che la prima sì, senza ombra di dubbio, un po' perché forse c'erano meno aspettative, anche perché era appunto la prima, si iniziava in teoria a costruire un ciclo, anche su questo secondo me è un tema, cosa lascia effettivamente questo ciclo? Secondo me ad oggi molto poco, e questo non può essere qualcosa di positivo, però sì, ecco, se devo valutare le tre stagioni e farne praticamente una classifica, senza dubbio la prima, perché c'è stata la finale di Coppa Italia e la finale playoff poi persa con Trapani e Trapani era una corazzata, quindi quella sicuramente
20: anche squadra illegale
21: sicuramente un po' in tutti i sensi, quella rimane al primo posto. La seconda e la terza stagione diciamo che più o meno vanno di pari passo, perché il risultato raggiunto alla fine l'anno scorso comunque era stato un 3-2 con Cantù, quest'anno è stato più netto, però il cammino della F, ecco, in stagione regolare è stato migliore quello di quest'anno, per quanto, se devo dire, il gioco espresso probabilmente era migliore quello dell'anno scorso sotto certi punti di vista, perché poi anche la Fortitudo dell'anno scorso abusava soprattutto con Kenny Gabriel in campo del tiro da 3. Premetto che, non, come ho detto tante volte, anche questo è stato un tema ricorrente, non sono un odiatore del tiro da tre punti, anzi secondo me è una soluzione molto molto efficace e utile, però quando le squadre ne abusano, come in caso della Fortitudo quest'anno, in generale hanno poche alternative per costruzione del roster, perché per caratteristiche questa F faceva fatica a trovare alternative, come dicevo prima gli uniche erano veramente Anumba nel suo periodo migliore, qualche volta Moretti, qualche volta Sorokas, però in generale è una squadra che preferiva stare sul perimetro per caratteristiche e credo che ci sia stata un'alternanza, una poca alternanza di soluzioni offensive, questo ha portato a un gioco non particolarmente continuo, perché legato molto alle percentuali, e non particolarmente bello. Il bello può valere il giusto, però ecco, l'efficacia invece conta un po' di più. E quindi ecco, tutto qui, ripeto, torno per chiudere, anche perché tra un po' dobbiamo proprio chiudere la puntata, credo che il ciclo di Caia abbia lasciato poco dal punto di vista tecnico, credo che comunque sotto l'aspetto dei risultati non sia stato malaccio, si sarebbe potuto fare un po' di più, perché comunque sono state mancate due Final Four di Coppa Italia e appunto non si è sollevato neanche un trofeo, se non nella parentesi Cagnardi, però ecco, tutto tutto sommato non è stato male, però lascia veramente poco a quello che arriverà in futuro, e questo credo che sia un qualcosa da sottolineare, qualcosa di non positivo, perché comunque un ciclo, se punta anche un minimo a costruire per il futuro, questo secondo me non lo è stato. Però detto questo, scopriremo quello che sarà poi il futuro della Fortitudo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e saremo qui a raccontarvelo. E infatti dobbiamo andare in chiusura, Eugi.
20: Esatto, esatto, salutiamo tutti, ringraziamo quelli che ci hanno seguito, e poi diamo appuntamento venerdì prossimo, sempre dallo studio.
21: Siamo in studio,
20: me.
21: Sì.
20: Esatto, tra una gara di playoff e l'altra vedremo la Virtus a che punto sarà con la Rayer Venezia.
21: Sì, diamo appuntamento a sabato alle ore 20.
20: 20, cioè, alla Virtus Arena, cioè gara 1 e poi gara 2 lunedì.
21: Esatto.
20: E poi si va a Venezia.
21: Solito, prepartita, intervallo e post partita con la squadra.
20: Squadra che vince non si cambia, e quindi così.
21: Squadra di Nettuno Bologna 1, radio cronaca del buon Dario Ronzulli.
20: Esattamente, esattamente.
21: Ci vediamo, noi ci vediamo venerdì prossimo. Un saluto a tutti.
20: Ciao a tutti. Ciao, ciao.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
22: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
2: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
23: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
24: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
25: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
26: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
25: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
26: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
25: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
27: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
28: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
27: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
28: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
27: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
29: So!
30: Ah, così non ci riuscirai mai.
29: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
30: Con un po' di sale sulla coda?
29: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
31: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
32: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti,
4: perché se non Dighi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Tra poco, il campionato italiano di baseball della Unipol Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 20 e 4 minuti.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio è di oltre 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti a bordo e il conducente dell'autovettura. L'auto coinvolta procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e la mamma incinta. Il conducente è stato sottoposto ad alcol test. Secondo alcune fonti sarebbe privo di patente. La guerra in Ucraina, si inaspriscono nuovamente le tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania. Dura la reazione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. Intanto Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Alessio Galea.
12: Ha provocato due feriti e un incendio il drone precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați. Intollerabile escalation tuona a Bucarest, che in segno di protesta ha espulso il console russo dalla città di Costanza. L'edificio, un condominio di 10 piani, è stato colpito durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Condanna unanime da parte di Unione Europea e NATO. La guerra russa ha oltrepassato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando un nuovo pacchetto di sanzioni. Anche la premier Meloni ha sottolineato come la sicurezza europea sia stata messa a rischio, mentre Zelensky assicura che l'Ucraina offrirà il suo aiuto alla Romania. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, ha avvertito il segretario generale della NATO Rutte. La Russia nega ogni coinvolgimento. Il presidente Putin si è detto pronto ad avviare un'indagine obiettiva se verranno consegnati a Mosca i resti del velivolo. Secondo il capo del Cremlino, il drone potrebbe essere ucraino. In attesa dei risultati dell'eventuale indagine, il governo di Bucarest ha ribadito di aver chiesto alla NATO di accelerare la consegna di sistemi antidrone alla Romania.
11: Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran e si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi i raid, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di un milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere in Libano. E si aggrava anche il dramma umanitario a Gaza tra nuovi raid, vittime, aiuti bloccati e il dilagare delle malattie. Sentiamo Alessandro Cisilin.
13: Dalle missioni della flottiglia alle proteste dell'ONU, dalle denunce delle ONG all'appello rinnovato in questi giorni dal Papa, a Gaza la situazione umanitaria è sempre più drammatica e gli aiuti restano filtrati ai minimi dalle autorità israeliane, così come permane il divieto d'accesso per i giornalisti stranieri, sicché il racconto del dramma arriva da referenti locali delle poche entità internazionali rimaste. La violenza non è mai cessata. A 8 mesi dalla formale tregua sono stati uccisi circa 900 palestinesi, che si aggiungono agli oltre 72.000 morti dall'ottobre 2023 in larga parte donne e bambini. L'edilizia in larga parte distrutta e quei pochi che hanno ancora una casa ricevono nuovi ordini di evacuazione in questi giorni perfino da Gaza City. E poi ci sono le centinaia di migliaia di feriti con cure ai minimi, quasi 42.000 con gravi disabilità e per un quarto ancora bambini. Al 98% l'acqua non è potabile, la striscia ha perso il 97% delle colture arboree e al contempo è sommersa dai rifiuti. E così, spiega la Caritas di Gerusalemme, insetti roditori proliferano e diffondono malattie gravi come hantavirus, leptospirosi, salmonellosi, febbre da morso di ratto e peste, aggravando un sistema sanitario già al collasso.
11: Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'eurozona potrebbe arrivare al 6%. Così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato anche quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Al lavoro da oggi a Coverciano la nazionale italiana che prepara le amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. CT almeno per queste due partite il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sentiamo Gerardo De Vivo.
0: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così l'avventura di Silvio Baldini CT ad interim dopo l'ennesimo mancato mondiale.
1: È un premio inaspettato perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite.
0: Un destino che è passato per il disastro di marzo in Bosnia.

0: che veramente sono bravi e che soprattutto sono una squadra.
1: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
2: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Amici del Tuno Bologna 1, la più cordiale buonasera dal Caselli di Reggio Emilia. Si parte una mezz'oretta in ritardo perché, come siamo arrivati noi alle 8.01, anche la Fortitudo purtroppo partendo prima ha beccato l'incidente ad altezza di Borgo Panigale e quindi anche loro sono arrivati tardi per riscaldamento e quant'altro. Il campo lo stanno sistemando in questo momento, quindi play ball ore 20.30, vi aspettiamo quindi tra una mezz'oretta qui in diretta su Tuno Bologna 1.

Amici del Tuno Bologna 1, la più cordiale buonasera dal Caselli di Reggio Emilia. Si parte una mezz'oretta in ritardo perché, come siamo arrivati noi alle 8.01, anche la Fortitudo purtroppo partendo prima ha beccato l'incidente ad altezza di Borgo Panigale e quindi anche loro sono arrivati tardi per riscaldamento e quant'altro. Il campo lo stanno sistemando in questo momento, quindi play ball ore 20.30, vi aspettiamo quindi tra una mezz'oretta qui in diretta su Tuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Prima e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
15: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
14: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Sportivamente classica.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
6: Amici di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buonasera dal Caselli di Reggio Emilia, dove sta per iniziare leggermente in ritardo questa terza giornata dell'intergirone del massimo campionato di baseball. Di fronte questa sera la nostra, ovviamente, Fortitudo Baseball e i padroni di casa della Palfinger Reggio Emilia. Partita iniziata, come detto, inizierà con mezz'oretta di ritardo a causa, insomma, dell'arrivo un po' in ritardo, oltre che nostro, anche della squadra. Bologna purtroppo si è ritrovata in mezzo, di fatto, anzi subito dietro. L'incidente è accaduto in quel di, insomma, sul raccordo di Bologna Borgo Panigale, quindi di fatto è arrivata tardi al campo, ha chiesto di poter spostare di mezz'oretta, così è stato. La Palfinger non si è opposta, quindi si parte sostanzialmente adesso. C'è già Celli nel box di battuta per il suo primo turno. Celli che adesso incassa il primo ball lanciato dal pitcher partente della Palfinger, ossia Hernandez. Andiamo rapidamente a vedere quali sono le due formazioni, i due lineup, partendo da quello difensivo della formazione di casa, che schiera a destra Scala, al centro Sainz e a sinistra Giovanardi, interbase Echeverria, in terza Rodriguez, uno dei due Rodriguez, in seconda Lo Giudice, in prima Teada e la batteria formata da l'altro Rodriguez riceve rilanci appunto di Hernandez, che adesso va con il terzo lancio a casa. E c'è il, dopo una situazione di un ball uno strike, arriva adesso il secondo strike girato da Federico Celli. Strike, insomma, un po' era molto interna questa pallina, tant'è che credo che con il giro di Mazza Celli sia andato anche a colpire in un certo senso l'arbitro capo, che questa sera è il signor Zannoni, coadiuvato sul sacchetto di prima dal signor Rinnovatore e su quello di terzo dal signor Sinifredi. Line up offensivo invece di Bologna, che vede Celli appunto lead off di questa partita. Batte secondo Alessandro Vaglio, terzo Sherwin Newton, il clean up è Samuele Gamberini, batte quinto Junior Martina, che rientra dopo l'infortunio occorso un paio di settimane fa nella partita contro, se non ricordo male, San Marino. Batte sesto Xian Vega, settimo Lorenzo Doboletta. Chiudono il line-up Ernesto Liberatore e Alessandro Laise. 2-1 quindi il conto su il nostro Federico Celli, che adesso incassa anche il secondo ball, quindi conto che si pareggia a casa base 2-2. E torniamo di fatto in presa diretta con il primo battitore di questa partita, ossia Federico Celli, che adesso attende il quinto lancio. Adesso va a vuoto, addirittura sprizza, ma sprizza direttamente nel guantone di Rodriguez, e quindi c'è il primo K1 per Hernandez. Federico Celli rientra quindi in dugout, incassa il primo successo personale del partente della formazione allenata da manager Biagini, K ovviamente sventolato, e quindi primo out sul tabellone dello stadio di Reggio Emilia. A casa Hernandez, il primo lancio su Vaglio è uno strike. Vaglio che intanto si prende la carica da parte della, del suo dugout. Adesso addirittura Zannoni un po' esagerato chiede ai giocatori di Reggio Emilia di rientrare in dugout, non vuole giocatori fuori dal dugout a vedere la partita, neanche a scaldarsi. Adesso palla alta, leggermente alta da parte di Hernandez, quindi ball numero uno. Noi oggi nell'inedita postazione di fatto dietro casa base, buon caro Gianlu, sarà, mi fido dei tuoi occhi quando la palla arriverà agli esterni, perché io ci vedo veramente male, poco. Adesso Vaglio batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi, bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda nel buco tra esterno sinistro ed esterno centro, doppio in piedi per Ale, doppio al centro perché la palla viene raccolta da Sainz. Bel doppione di Vaglio che, abbiamo detto, Gianlu, quest'anno è partito veramente fortissimo, complice una off season in cui ha ripreso forma, anche oltre che fisica, secondo me anche mentale.
7: Sì, assolutamente. Buonasera innanzitutto a tutti i nostri ascoltatori. Sì, Jonas, hai ragione, insomma Vaglio è tornato a livello fisico e mentale assolutamente a alti livelli, una pedina per noi fondamentale, insomma la sicurezza dal punto di vista difensivo l'ha sempre data, adesso veramente quest'anno è cresciuto molto molto molto col bastone in mano ed è un'opzione in più per il nostro attacco, fondamentale per il proseguo della nostra stagione.
6: Tanto torniamo in diretta perché c'è già Sherwin Newton nel box di battuta in attesa del primo lancio di Hernandez, lancio che arriva ma è alto ed esterno, quindi solo ball, si gioca come detto a un eliminato e uomo in seconda in questa parte alta della prima ripresa al Caselli di Reggio Emilia tra la nostra Unipol Fortitudo Bologna e la Reis Palfinger, padrone di casa. Infissa Hernandez, segnali di Rodriguez, ci mette un po' Hernandez, quindi chiede tempo Newton. E Zannoni ancora chiedere ai giocatori di Reggio di rientrare in dugout, non si può stare fuori, è vero che insomma è un po' chiaramente c'è una situazione di pericolo quando la pallina può viaggiare da quelle parti, però insomma sembra alquanto esagerato l'arbitro capo fin qui. Tanto batte in foul, non giocabile dalla difesa, Sherwin, quindi c'è il primo strike sul suo conto, 1-1. Adesso altri segnali da parte di Rodriguez per il suo pitcher. Adesso abbiamo Zannoni proprio davanti, quindi non vediamo neanche partire la pallina. Rodriguez non riusciamo a vederlo, da un'occhiata in seconda e poi finalmente va a casa, vuoto Newton. Rodriguez ha preso quella corsa lì, Gianlu, mi sa che tra un lancio e l'altro con gli uomini sui sacchetti ci sarà da soffrire stasera. Un ball, due strike, intanto il conto su Newton, è andato a vuoto sul terzo lancio del partente reggiano. A casa Hernandez, parte per la terza, Vaglio, salvo, bravo Ale, salvo, ruba la terza Alessandro Vaglio, quindi uomo in terza e possibilità di volata di sacrificio per Newton, al quale chiediamo di uscire dal diamante. Conto è 2-2, vediamo cosa verrà chiesto a Newton da il nostro suggeritore di terza, ormai lo conoscete, Juan Carlos Infante. I segnali per il momento sono solo per Vaglio sul sacchetto di terza. Hernandez a casa, palla bassa, ball. Newton dice a Vaglio di stare fermo, la pallina rimane a disposizione di Rodriguez, quindi di fatto non ce n'è per la partenza a casa da parte del nostro ex capitano. C'è solo il terzo ball, quindi conto pieno su Sherwin Newton e lancio decisivo di Hernandez che dovrà arrivare di fatto a brevissimo. Hernandez a casa, altro lancio nella polvere e quarto ball, gran bel turno di Newton e quindi mettiamo i corridori agli angoli, prima base concessa da il partente Hernandez, quindi corridore agli angoli e un out. Adesso è Samuele Gamberini a poter uscire dal diamante e portare dentro il punto dell'1-0, sempre eventualmente su volata di sacrificio. diamo segnali adesso da parte di Juan Carlos Infante per Shelwyn Newton, vediamo se verrà chiesto la rubata, a forzare il gioco per il nostro interbase. Ricordiamo che al termine della doppia sfida con Collecchio la settimana scorsa, insomma, abbiamo intervistato Fabio Betto, non contento né della prestazione dei suoi lanciatori in quella gara 2, ma neanche di chi si trovava nel box di battuta. E adesso arriva la valida, singolo a sinistra da parte di Samuele Gamberini, e 1-0 Bologna. Dicevamo la poca soddisfazione da parte del manager dopo quella sconfitta a Collecchio sabato scorso, non contento né dei lanciatori che si sono seguiti sul monte di lancio, né tantomeno di chi ha dovuto provare a portare punti in quella partita persa poi dalla Fortitudo 5-3. Quindi credo che sia stata fatta un discreto lavaggio del cervello ai ragazzi da parte del buon Fabio, che insomma non lo vedevo arrabbiato così da un po', arrabbiato e anche sconsolato. Comunque sembrerebbe per il momento aver dato dei frutti questa strigliata di Betto, perché arriva anche la seconda valida di Gamberini, che ha portato dentro il punto di Alessandro Vaglio, spostando in seconda Shelwyn Newton, e quindi sempre situazione di un out e prima e seconda occupate, e soprattutto Bologna subito in vantaggio 1-0. Nel box Junior Martina, che rientra dall'infortunio, lo avevamo già visto nella trasferta di Collecchio, ma soltanto come spettatore non pagante in dugout. Adesso sventola a vuoto il primo strike di Hernandez Junior, quindi 1-1 il conto. Un bolle, uno strike sul terza base, casacca numero 4 della formazione allenata da Fabio Betto, che adesso aspetta il terzo lancio da parte di Hernandez, che invece dà un'occhiata in seconda, poi fa finalmente a casa, tocca Martina e infila un'altra valida a due basi. Almeno la pallina rimbalza sul sacchetto di terza, si ferma in terza Gamberini, è un doppio per Junior Martina, la pallina rimbalza sul cuscino e rimane quindi in campo, doppio a sinistra anche per Junior Martina, che porta a casa Shelwyn Newton per il punto del 2-0, e in terza Samuele Gamberini, quindi seconda e terza occupate, sempre un out, e adesso a provare a uscire dal diamante dovrà essere il nostro DH Axiom Vega, per provare già a mettere un discreto vantaggio che Bermudez dovrà amministrare dal prossimo mezzo inning, già dalla prima difesa di Bologna. Vega intanto incassa il primo lancio ball di Hernandez e poi va in foul sul secondo lancio, quindi 1-1 il conto. Ricordiamo sempre un eliminato e Gamberini in terza e Martina in seconda, 2-0 Bologna il parziale in questa parte alta prima ripresa. A casa Hernandez, interno molto vicino alle orecchie del povero Xiam Vega, che si sposta, se la vede arrivare si sposta correttamente, anche se sarebbe stato colpito alla testa probabilmente in questo caso. Due ball, uno strike su di lui, Hernandez va nuovamente a casa col quarto lancio e Vega addirittura va profondo, molto profondo, ma in zona di foul, questo era un altro bel contatto a sinistra a parte di Vega, secco, ma la palla esce in foul di qualche metro. Ci aveva guardato Giovanardi a sinistra, ma non avrebbe potuto fare nulla. Due ball, due strike a casa Hernandez, interno e terzo ball, quindi conto pieno. Chiaro che una eventuale altra base ball da parte di Hernandez non creerebbe grossi problemi, anzi di fatto obbligherebbe le basi, un'eventuale battuta in diamante potrebbe chiudere il doppio gioco difensivo. Adesso va in foul Vega, quindi difende il piatto, il conto chiaramente rimane invariato, però riempiendo le basi dopo il capitano Lorenzo Doboletta avrebbe nel bastone eventualmente la pallina veramente per fare dello spolvero. Adesso va a vuoto Vega invece, quindi secondo K, secondo successo personale per Hernandez, che per ora ha preso delle gran cannellate, però i due out che ha fatto li ha fatti su strikeout, quindi onore anche a lui. 2-0, quindi ancora Bologna, chiaramente c'è ancora un out da fare per Hernandez per chiudere questa parte alta della prima ripresa. E vediamo adesso, chiaramente sperando che non sia Lorenzo Doboletta, al quale chiediamo la valida per portare dentro il punto del 3-0 e anche magari quello del 4-0, che sarebbero già un discreto margine da difendere. A casa Hernandez cerca il filo esterno, non lo trova, Zanoni chiama ball, area di strike molto contenuta per l'arbitro capo questa sera, almeno fino qui. Un ball, zero strike sul capitano, questa sera sfoggia queste scarpette azzurre, molto fashion, a dire. A casa Hernandez, questa volta lo strike c'è, 1-1. Noi giallo non possiamo sbagliare una chiamata, cioè siamo praticamente dietro il piatto. È molto suggestiva questa prospettiva, bisogna dire. Un ball, uno strike su Doboletta, Hernandez ancora in posizione fissa, segnale di Rodriguez e poi a casa lo stesso Hernandez che infila il secondo strike. Dopo, ecco, quello che sarebbe da evitare possibilmente è andare K, soprattutto K guardato con situazione di seconda e terza. Forza capitano, adesso chiede tempo il numero 39 di Fabio Betto, si sistema i guanti ed è pronto a ripartire. Sempre 1-2 il conto, Hernandez ha già accettato i segnali di Rodriguez, quindi andrà a casa con il quarto lancio in questo momento, questa volta molto interno, molto alto, non può esimersi da chiamare ball l'arbitro Zanoni. 2-2 il conto, quindi ancora un leggero vantaggio per il partente reggiano. Forza Dobbo, si sposta leggermente alla sua destra Rodriguez, a casa Hernandez, in foul Dobbo che difende il piatto, bravo, il conto ovviamente rimane invariato 2-2, però ancora un lancio per Hernandez, chiaro che il leitmotiv è sempre quello, bisogna smontare il lanciatore partente e poi vedere chi ti viene presentato sul monte una volta uscito lui. Questo è il leitmotiv di tutte le partite, che sia partite dello straniero come dell'italiano. Adesso tocca Dobbo, alza una volata al centro, si fa sotto Sainz che la tira giù, bisognava farlo prima, dice il signore qua dietro di noi, e c'ha ragione in effetti. F8 Doboletta, e quindi di fatto moriamo grassi, come si dice a casa mia. Segniamo due punti, ma lasciamo seconda e terza sulle basi e quindi già due uomini lasciati sui sacchetti. Peccato, perché insomma la volata di sacrificio poteva essere più utile con Vega, ma è andata così. Parziale al Caselli di Reggio Emilia, 2-0 Fortitudo dopo mezza ripresa. Sul monte arriva, come detto, José Ignacio Bermudez per i suoi primi lanci che inizieranno con il classico riscaldamento con Lambertini, perché chiaramente si deve dare tempo a Ernesto Liberatore di vestirsi. Andiamo a vedere rapidamente qual è la formazione difensiva anche della nostra Unipol Fortitudo, che schiera a destra Celli, al centro Doboletta, a sinistra Laise, interbase Sherwin Newton, in terza Junior Martina, in seconda Alessandro Vaglio, in prima Samuele Gamberini, e la batteria formata da Ernesto Liberatore a ricevere i lanci di José Bermudez. Andiamo a vedere anche il line up offensivo della Palfinger Reggio Emilia, che schiera Lidoff Rodriguez, batte secondo il DH Alessandro De Otto, il terzo è Echeverria, clean up è l'altro Rodriguez, ossia il Rodriguez ricevitore.
8: Luna Scasoni, che qui allo stadio da parte dei suoi amici del corso di sommelier. Luna Scasoni a cui vanno i nostri auguri perché oggi compie gli anni, quindi tanti auguri.
6: Tanto ringraziamo lo speaker di Reggio Emilia che mi ha appena fatto gli auguri di compleanno.
8: Auguri.
6: Non è il mio compleanno, lo ringrazio, e non ho amici che fanno il corso di sommelier, bellissimo, non so di chi sia sto scherzo, ma è uno scherzo bellissimo, ringrazio, vado avanti, quindi è meglio andare avanti. Tornando in diretta, dicevamo, clean up il ricevitore Rodriguez, batte quinto Scala, sesto Teada, settimo Sainz, ottavo Giovanardi, e chiudono il line up, chiude il line up il, l'esterno, scusate, il seconda base e lo giudice. Ok, torniamo in diretta, mi sono fatto questo viaggio, auguri, sono andato il 4 di agosto. Caldo è caldo, però insomma non ci siamo ancora. Ad ogni modo, tornando in diretta, Bermudez, primo lancio a casa, swing a vuoto da parte di Rodriguez. Questo è uno scherzo tuo, io lo so, sei un petente. A vuoto Rodriguez per il primo strike. Bermudez a casa con il secondo lancio su Rodriguez, questa volta palla bassa e ball numero 1, 1-1. Il conto sul numero 24, terza base della formazione di casa. Bermudez ancora sul liberatore, c'è lo strike numero 2, 1-2. Ball 2 strike in foul adesso Rodriguez, quindi conto che rimane invariato. La cosa bella di tutto ciò è che probabilmente dopo i ragazzi verranno anche a farmi gli auguri, gli dicono, ma guardate che ho bevuto. No, lo scherzo è tuo, io lo so. Un ball, due strike, il conto su Rodriguez, Bermudez in posizione fissa, va a casa con l'ennesimo lancio su Rodriguez che adesso sprizza in zona di foul, la pallina ci fischia molto vicino a noi, la rete tiene Gianlu, questo è importante. Conto invariato ancora sul terza base di Reggio Emilia, 1-2, e un altro lancio per Bermudez che va a casa e va a vuoto questa volta Rodriguez sul cambio del partente di Fabio Betto, K numero 1 per il nostro Jose Bermudez. Tanto abbraccio tra Ernesto Liberatore e Alessandro De Otto, Alessandro ex Fortitudo. Quindi De Otto nel box, casacca numero 3 per lui. Tanto salutiamo ovviamente anche chi ci segue sul canale 93 dello streaming, che insomma ci è stato comunicato essere, insomma siamo in diretta anche lì con le immagini che vi arrivano appunto da Reggio Emilia con lo streaming della FIPS. Tanto primo lancio di Bermudez, è uno strike su De Otto e si accendono anche le luci del Caselli. Sole che è praticamente andato giù, inizia a arrivare sera e poi l'orario ideale Gianlu per giocare alle 8:30, non le 8, ancora col sole che cade, con che cala diventa difficile. Un ball, uno strike su De Otto e Bermudez va a casa con il terzo lancio esterno questa volta, 1-2, anzi 2-1, due ball, uno strike. In fissa Bermudez che si prende gran parte dei 20 secondi a sua disposizione, poi va a casa, stavolta cerca il filo basso ma non lo trova. Ancora palla bassa di Bermudez, 3-1, buon conto per Alessandro De Otto che ha due palline del nostro pitcher da scegliere quale battere. A casa Bermudez, c'è lo strike questa volta chiamato da Zannoni, bene così, 3-2. Conto pieno su Alessandro De Otto e lancio decisivo di Bermudez che arriva in questo momento. E arriva il K guardato, si riprende alla grande José con due strike, uno in fissa all'altro. E K numero 2 per il nostro partente, due fuori e basi scariche nel box col numero 21, arriva l'interbase Echeverria per il suo primo turno. Forza José. Due fuori. A casa Bermudez. Sventola. A vuoto Echeverría. Manca anche la pallina, il nostro Ernesto Liberatore. Ma poco male, non ci sono corridori sulle basi, quindi non cambia assolutamente nulla. C'è solo il primo strike a tabellone. E secondo lancio di Bermudez che arriva adesso, con altra sprezzata in foul da parte di Echeverría, che addirittura si batte su un piede. Vediamo, adesso chiede tempo un attimo l'arbitro Zannoni. Fa il segno di ok anche al nostro pitcher, che chiaramente non aveva colpe, non è che gli ha tirato addosso, anzi, cioè, si è battuto addosso direttamente l'interbase reggiano. E solo strike, quindi due strike e zero ball sul conto di Echeverría. E vediamo se chiude Bermudez, va in foul Echeverría, quindi ancora conto invariato. È andato a pescare questa pallina bassa da parte di Bermudez, era sicuramente una pallina ball. Tanto il numero 16 di casacca di, esatto, a vuoto Echeverría, arriva anche il terzo K di questa prima ripresa. KKK, tris di K per il nostro Bermudez, il più rapido dei 3 su 3 giù. Dicevo che il numero 16 di Reggio Emilia, dopo essere stato rimproverato dall'arbitro di stare dentro il suo dugout, non ha perso tempo a raccogliere una pallina e poi si è diretto verso il dugout della Fortuna a fare delle chiacchiere, restando comunque fuori. Quindi, insomma, situazione abbastanza divertente. Ancora
8: in bocca al lupo al Malo Reg di Reggio Emilia.
6: Ah no, pensavo fossero ancora degli auguri a me. No,
8: la dicevo, prima finale. Sì.
6: C'è abbastanza sorridere questa cosa. Parte alta della seconda ripresa, quindi, che sta per iniziare con la parte bassa del lineup Fortitudo, che andrà ad affrontare il partente Hernandez, nella fattispecie l'ottavo spot Ernesto Liberatore e il nono Alessandro Laise, per poi ripartire dal buon Federico Celli. Riscaldamento di Hernandez, che prosegue ancora per qualche lancio, con Zannoni che si allontana un attimo per conversare con l'addetto al tabellone. Tabellone che fa un po' di bizze questa sera, si era un attimo placato sul conto di 2-0, adesso ha ripreso a ballare. Noi, quello che ci interessa è quello che funziona sono i ball e gli strike, Gianlu, poi per il resto può stare così anche 6 ore.
7: Assolutamente sì, qua allo stadio Reggio Emilia, comunque stadio assolutamente piacevole, sia come struttura, insomma, anche la nostra posizione, come diceva Jonas, ottima per soprattutto per i lanci a casa, insomma, sulle battute agli esterni ovviamente la visuale non è questa sera perfetta.
6: Tornando in diretta, perché è finito il riscaldamento di Hernandez, inizia in questo momento la parte alta della seconda ripresa con Ernesto Liberatore che incassa il primo strike da parte del partente reggiano, e quindi 0-1 il conto su di lui. Al termine di questo attacco, come di consueto, daremo la linea alla regia per gli spot pubblicitari, poi lascerò parlare un po' Gianluca, anche perché capisco che sentire la mia voce dopo un po' può stancare. Secondo strike intanto di Liberatore, che sventola vuoto il lancio di Hernandez, quindi 0-2 il conto. 0-2 il conto sul nostro ricevitore. Hernandez adesso aspetta che si sposti leggermente Rodriguez sulla sua destra, ma la pallina è bassa, quindi ball numero 1. Ricordiamo il punteggio al Caselli, sempre 2-0 Fortitudo. Vediamo se riuscirà ad incrementare subito con qualche punto in più già da questa ripresa, dopo aver lasciato, come detto, due uomini sui sacchetti di seconda e terza nella ripresa precedente. Adesso a vuoto Ernesto, non un gran turno per lui, anche poco convinto, se posso dire un parere spassionato. K numero 3 per Hernandez, primo eliminato di questa seconda ripresa. Ernesto Liberatore che rientra in dugout e arriva nel box il nono spot Alessandro Laise, partito molto bene con un bel 2 su 4 la scorsa settimana a Collecchio in gara 1, in gara 2 insomma meno fortunato, ma insomma un utility di tutto rispetto, ce lo ricordiamo anche da quelle poche partite che ha giocato in Fortitudo l'anno scorso. Adesso la Ise lancia il primo, aspetta il primo lancio, lo lascia passare ed è uno strike di Hernandez. Secondo lancio di sulla Ise, ma è colpito diretto, colpito netto la Ise, direttamente nella schiena. La Ise non fa una piega, palla molto alta e scontrollata da parte di Hernandez, colpito il nostro esterno sinistro. Quindi mettiamo l'uomo sul sacchetto di prima, situazione di un out. Adesso ci sono segnali da parte di Juan Carlos Infante per lo stesso la Ise. E Federico Celli che entra nel box di battuta per il suo secondo turno. Adesso ci sono, c'è qualche problema a casa, si alzano anche dalla panchina di Reggio Emilia. Zanoni ha qualcosa da dire sul piatto di Casabase o su Rodriguez, sulla posizione di Rodriguez? Probabilmente hanno detto qualcosa probabilmente sul dove è stato colpito la Ise, che era effettivamente molto interno, però la pallina era veramente alta. La Ise non ha fatto in tempo a spostarsi, ma non mi sembrava sopra il piatto quando è stato colpito, quindi permane la decisione con la Ise in prima, che ha già preso un paio di metri, e Celli infila la valida. On fire Federico Celli. Mamma mia, ormai è il mio idolo, idolissimo. Singolo al centro per Celli, che sposta in seconda il buon la Ise, e quindi prima e secondo occupate, un out nel box Alessandro Vaglio. Chissà se esistesse una luce anche qua in qua sotto, perché mi sa che tra un po' noi ci vediamo veramente poco, scrive. Prima e secondo occupate, un out nel box Alessandro Vaglio. Partito con un doppione al centro nella ripresa precedente. Quindi un doppio e un punto segnato per Ale, che adesso ha ancora l'uomo in posizione punto. Vediamo se riuscirà a mettere pallina in gioco anche in questo secondo turno di battuta. Un'occhiata in seconda da parte di Hernandez, che adesso chiaramente con gli uomini sui sacchetti non ha limiti di tempo e se la può prendere comodissima. A vuoto Ale sul primo lancio di Hernandez, c'è lo strike numero uno. Uno strike, zero ball su Alessandro Vaglio, che adesso aspetta il secondo lancio di Hernandez, che dà però prima sempre un'occhiata in seconda, dove c'è Alessandro Laise. A casa palla bassa di Hernandez, la pallina sfugge per un attimo a Rodriguez, non si muovono dai sacchetti corridori, la pallina d'altronde si era, insomma, era scappata a un paio di metri, poi comunque sia all'interno del campo, quindi decisamente più semplice per Rodriguez eventualmente le assistenze in terza e in seconda. Quindi corridori che non si muovono, arriva soltanto il ball numero 1 sul numero 23 di casacca, seconda base Fortitudo. Dai Ale, infissa Hernandez, si sposta sulla destra Rodriguez, sta a casa, tocca Vaglio ma in foul, sprizza in foul a ridosso del dugout di Reggio Emilia, e quindi solo strike, 1-2 il conto. Su Ale, intanto Gianlu, ammetto di essere ignorante in materia, non so, stasera ci sono altre partite, eventualmente dopo diamo anche qualche aggiornamento. A casa tocca Ale, ancora in foul, aggressivo, ho visto questa dritta di Hernandez, è rimasta un pelo alta, peccato, in zona di foul. Intanto carini anche i rumori del rumorista qui del Caselli di Reggio Emilia. Conto invariato 1-2 su Alessandro Vaglio, e ancora un lancio per almeno per Hernandez per poter chiudere il nostro seconda base. Vediamo, speriamo ovviamente di no. Palla cerca questa volta di sorprendere Ale con questo lancio che rimane leggermente alto. Hernandez, 2-2 il conto. Dai Ale, due ball, due strike. Altri segnali da parte di Rodriguez per Hernandez, che va a casa. A vuoto Vaglio, peccato, peccato. K numero 4 per Hernandez. Questo è un bel K.
8: Alessandro Vaglio, secondo eliminato.
6: Bel K anche importante.
8: Acelli in prima.
6: Importante.
8: Eise in seconda, due eliminati.
6: Intanto una parte bassa della seconda ripresa. Derby salvezza è 0-0 tra le due formazioni di Grosseto. Fin qui. Vediamo chi gioca ancora. Parma che è già avanti, parte alta, secondo 4-1 su Collecchio. Nell'altro derby, stavolta emiliano. Derby ducale, possiamo anche dire. Due fuori, prima e secondo occupate. Adesso lancio di Hernandez esterno e ball numero 1 su Sherwin Newton. Newton 0-0 con una base ball fin qua e un punto segnato. Sherwin il suo lo fa, tutti i weekend c'è i suoi turni a casa. Hernandez in foul, Newton, e strike numero 1 sul tabellone del Caselli. Ball uno strike sull'interbase di Fabio Betto, che adesso aspetta il terzo lancio di Hernandez. Terzo lancio che arriva forse in questo momento. Sì, è così, a vuoto Newton. Noi i problemi Gianluce li abbiamo con il battitore mancino, perché col battitore mancino il buon Zanoni si sposta leggermente sulla sua destra e noi abbiamo proprio Zannoni che copre il lanciatore, quindi non riusciamo a vedere quando parte la pallina. Se abbiamo questa sfortuna qui. Hernandez intanto va a casa con il quarto lancio basso, ball numero 2-2-2. Ora leggero vantaggio per Hernandez su Sherwin Newton. Si gioca, ricordiamo, la prima e seconda occupate con due out. Il punteggio al Caselli è 2-0 per la nostra Unipol Fortitudo in virtù dei due punti segnati nel corso della ripresa precedente. Dai Sherwin, Hernandez a casa, interno. E conto pieno, tutto acceso sul tabellone, 3 ball, 2 strike, 2 eliminati. Chiaramente sul caricamento di Hernandez partiranno i corridori, che sarà o base ball di fatto, o strike out, o battuta in campo buono. Caricamento di Hernandez a casa, vuoto Newton, peccato, altri due uomini lasciati sui sacchetti. K5 per Hernandez, che comunque sì, ha preso qualche cannellata nella ripresa precedente, ma si è ripreso anche abbastanza agevolmente fin qua, bisogna dire. Una ripresa e mezzo di gioco al Caselli, Fortitudo sempre avanti nel punteggio 2-0, ma la partita ovviamente è lunghissima. A breve la parte bassa del secondo con ancora Ignazio Bermudez sul sacchetto, sul monte di lancio in difesa per la nostra Unipol, ma prima un po' di pubblicità.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
7: Andiamo in diretta dallo stadio Caselli di Reggio Emilia. Sta per iniziare in questo istante il secondo attacco dei padroni di casa, 2-0 Unipol Fortitudo, grazie ai due punti segnati nel corso del nostro primo attacco. Ovviamente Bermudez sempre sul nostro monte di lancio, 3K per lui. Durante la nostra prima difesa, il primo lancio su Mark Rodriguez, arriva il primo strike su Rodriguez, quarto uomo del line-up di manager Biagini. Rodriguez che batte 292 prima di questo weekend, quindi uno dei migliori battitori di Reggio Emilia, non a caso schierato quarto nell'ordine del line-up a casa Bermudez, questa volta interno, primo ball, un ball, uno strike il conto. Questa sfida che sulla carta insomma ci dava e ci dà qualche preoccupazione, perché insomma buoni numeri del pitcher Hernandez, anche se questa sera abbiamo toccato più che bene, secondo strike intanto su Rodriguez. Insomma Hernandez che prima di questa sera gira a 3 vinte e una persa in campionato, quindi ovviamente sulla carta forse la partita più difficile di questo weekend con Reggio. A casa ancora Bermudez, questa volta molto esterno, secondo ball, 2 ball, 2 strike appunto su Mark Rodriguez, che sarà poi seguito da Scala e da Tejada. Ricordo ancora domani sera gara 2 a Bologna alle 20, orario di inizio. 2-2 da casa Bermudez, c'è lo strikeout numero 4, strikeout numero 4 per Bermudez, strikeout guardato da Rodriguez sul filo esterno, quindi 4 uomini affrontati, 4 strikeout per

settimane, 15-20 giorni veramente che Bermudez sta entrando a pieno ritmo, va ancora a casa in foul, scala, scarica del secondo strike, massimo vantaggio quindi per il nostro partente. 0 ball, 2 strike, base ovviamente vuota, si gioca con un out, 2-0 Bologna, seconda parte, secondo inning. Questo weekend importante, cercare di mantenere il secondo posto, anzi magari di staccare Nettuno, visto in questo momento siamo secondo posto appaiati con Nettuno, ma insomma Nettuno affronta Macerata. Quindi sulla carta match ovviamente più difficile, c'è lo strikeout anche di Scala, quinto strikeout consecutivo per Bermudez, quinto strikeout consecutivo per Bermudez. E insomma meglio di così è impossibile proprio matematicamente. Tanto entra Teade nel box, dicevo in questo momento siamo appaiati, 8 vinte, 4 perse con Nettuno. Nettuno gioca con Macerata domani, due incontri, quindi eventuali nostre due vittorie ci darebbero ottime chance di poter essere magari secondi da soli. Primo strike intanto su Teada, considerato che Parma con Collecchio sulla carta dovrebbe ottenere due vittorie. Parma fino a questo momento è prima nel girone con una vittoria di vantaggio appunto su di noi e su Nettuno. Uno strike a zero su Teada che gira vuoto, scarica il secondo strike, massimo vantaggio anche su di lui da parte di Bermudez, che ovviamente oltre ai 5 strike out sta tenendo il conto dei lanci ovviamente molto molto basso. Da casa ancora Bermudez in foul, Teada difende il conto di 2 strike a 0. Insomma, si sta entrando nel vivo del campionato, siamo nella fase intergirone, Reggio Emilia, insomma, nel suo girone una lotta a 3 per la salvezza con Big Matt Grosseto e con Collecchio. Va a casa ancora Bermudez, c'è lo strike out anche per Teada e non diciamo 3 su 3 giù ma diciamo 6 su 6 giù per Bermudez, 6 uomini affrontati, 6 strike out, insomma veramente inizio folgorante del nostro pitcher di Suomo Reggio Emilia nel girone B, è in piena lotta a salvezza con il Big Matt Grosseto e con il Collecchio. Sarà una gara 3 probabilmente fino all'ultima giornata per evitare l'ultimo posto in classifica in un girone dove ormai il primo posto di San Marino è già in cassaforte, ugualmente il secondo di Macerata, e quindi la lotta è puramente per la salvezza. Il nostro girone invece è chiuso ovviamente da Crocetta e VBC Grosseto che a loro volta giocano per evitare anche qua l'ultimo posto che varrà la retrocessione nella Lega A Silver del prossimo anno. E quindi 2-0 sempre il punteggio e tutto è pronto ormai per il nostro terzo attacco che aprirà con Samuele Gamberini. Insomma abbiamo già toccato valide importanti, il doppio di Vaglio e di Martina, i singoli di Gamberini e Celli, sono già 4 valide per noi più un colpito, insomma abbiamo veramente toccato Hernandez. Come diceva Yunas, insomma buon Fabio Betto non è uscito molto contento da il weekend scorso con Collecchio e evidentemente insomma ho cercato di motivare al massimo la squadra per questo weekend. Abbiamo bisogno assolutamente delle due vittorie, poi il prossimo weekend ci sarà scontro importante con Macerata, insomma scontro non facile, venerdì a Macerata e sabato a Bologna, ma ne parleremo magari più avanti durante il match. Adesso tutto è pronto con Gamberini nel box, primo lancio di Hernandez, basso interno, primo ball, tanto ci aspettiamo ovviamente una reazione da parte di Hernandez, vediamo se arriverà o se riusciremo a continuare a toccarlo con continuità, un ball, uno strike. Come diceva Yunas, il doppio di Vaglio, poi il singolo di Celli molto molto caldo e anche il doppio del rientrante Martina, batte intanto in foul Gamberini, insomma il ritorno di Martina molto molto importante sia a livello offensivo che difensivo. Questa sera è tornato Martina nel suo ruolo in terza base con Leiser spostato esterno, un ball, due strike il conto su Gambero. Va a casa Hernandez, molto alto, secondo ball, 2-2, 2 ball, 2 strike.

0: due ball, due strike.
1: Niente, vecchio, non ce l'ha fatta Djokovic.
0: Buon Djokovic, ha perso al quinto questo Roland Garros dalle grandi sorprese.
1: K2.
0: Troppo sì, K intanto Gamberini e il buon gioco sopra 2-7-0 col giovane Fonseca. Ha perso al quinto. Ai noi che simpatizziamo per il grande vecchio leone. E quindi, insomma, è eliminato anche Djokovic da questa competizione.
1: Ma sta un po' su per una braga, devo dire.
0: E insomma, quindi tutto è pronto per la ripresa del gioco con Martina nel box, che alza subito un poppone, vediamo se è giocabile dal catcher di Reggio proprio davanti a noi. Fa un bel out, bravo Rodriguez, bravo Rodriguez, bravo Mark Rodriguez su questo poppone, sul primo lancio proprio dietro casa base di Martina. Secondo out quindi per la difesa di Reggio Emilia con Vega nel box. Insomma, forse qua un po' di fretta per Martina sul primo lancio, però lancio in mezzo al piatto gli piaceva, insomma è andato bello deciso, è uscito un poppone innocuo, però poi bravo Rodriguez a un metro dalla recinzione qua proprio davanti a noi trovare un bel secondo out. Quindi due rapidi eliminati, c'è intanto la battuta di Vega che trova la valida, quinta valida a Bologna, il singolo di Vega tra terza e interbase, secco anche qua sul primo lancio, anche qua sul primo lancio, quindi probabilmente c'è comunque anche l'indicazione di andare belli aggressivi su Hernandez, perché abbiamo già toccato e battuto tanti primi lanci. In questo caso esce la valida di Vega, quindi con due out mettiamo curamente comunque il corridore in prima con Capitan Doboletta nel box. Dopo out F8 nel corso del suo primo turno offensivo, nostro capitano, ma è veterano nonostante ancora la sua giovane età, classe 1994 Doboletta. Va a casa Hernandez, ball interno, primo ball quindi per Hernandez su Doboletta. Vega in prima, insomma, che non è propriamente un grandissimo corridore. Quindi crediamo, insomma, che non ci siano grandi giochi sulle basi, considerato anche l'ottimo braccio di Mark Rodriguez. In foul Doboletta si carica dello strike. 1-1 quindi il conto. Un ball, uno strike. Che blocca, sei fuori. Il nostro Dobbo, insomma, che batte 195, insomma, in campionato. Qualche problema fino a questo momento a livello offensivo, insomma, numeri assolutamente per lui migliorabili. Forza Dobbo a casa, ancora Hernandez, questa volta alto, secondo ball, due ball, uno strike. Doboletta però che assolutamente si conferma come uno dei migliori esterno centro del campionato. Da questo punto di vista, sicurezza assoluta per la nostra difesa, due ball, uno strike. Ancora casa Hernandez in foul, Doboletta si carica del secondo strike, 2-2, 2-2 il conto, Doboletta che poi eventualmente sarà seguito da Liberatore, insomma deve riscattare un brutto K subito nel suo primo turno in battuta, 2-2 il conto per Dob. Casa, c'è lo strikeout girato per Doboletta e quindi esce bene Hernandez dalla situazione. Poteva diventare pericolosa, se non sbaglio settimo strikeout anche per Hernandez, 7 strikeout Hernandez, 6 Bermudez se non sbaglio, quindi il punteggio rimane di 2-0 per la nostra Fortitudo Bologna. Adesso linea alla regia in attesa di vedere se arriva anche la fetta di torta per il buon Jonas Casoni.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
3: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
2: Ristorante Pizzeria Caruso.
3: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
2: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
4: e sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Spaceport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Spaceport c'è.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
6: Di nuovo in diretta al Caselli di Reggio Emilia, parte Basso Terzo. Ringrazio anche Simone per gli auguri, insomma. Io li accetto, per l'amor di Dio, però insomma, mancano ancora un paio di mesi, ma va bene lo stesso. Parte Basso Terzo che sta per iniziare con ancora chiaramente José Ignacio Bermudez sul monte di lancio. Nel box arriva il settimo spot del lineup di Biagini, ossia Sainz, esterno centro, per il suo primo turno. Per ora 6K per il buon Bermudez, 6K su 6 battitori passati al box. Tanto Sainz parte con uno strike sventolato, quindi vantaggio per il nostro pitcher. Uno strike, 0 ball, va a casa Bermudez con il secondo lancio. E strike 2, massimo vantaggio per il nostro lanciatore cubano. Massimo vantaggio per Bermudez che aspetta i segnali di Ernesto Liberatore. E va a casa. E K guardato, trova un filo esterno Bermudez, contestato da Sainz, c'è da dire. Comunque K7, K looking e K7 per José Bermudez. Uno fuori, basi scariche. Nel box arriva con il numero 22 Giovanardi, esterno sinistro. Primo turno in battuta anche per lui. A casa vuoto Giovanardi, primo strike di Bermudez. Intanto i pollini mi stanno uccidendo. Casa Bermudez, strike netto in mezzo al piatto. Giovanardi non ci ha capito assolutamente niente sui primi due lanci di Bermudez, quindi 0-2 e massimo vantaggio ancora per il pitcher di Bologna, che adesso va a casa con il terzo lancio. In foul Giovanardi. In foul Giovanardi e conto che rimane invariato. Adesso chiede un attimo tempo Bermudez, che si sistema la casacca e si può ripartire. Come detto, 0-2 il conto su Giovanardi, basi scariche, un out. Va Bermudez, esterno, ball numero 1. Due il conto, intanto ovviamente assolutamente semaforo verde per Giovanardi, che aspetta il quarto lancio di Bermudez, lancio che arriva in questo momento. E ancora ball basso ed esterno per José, 2-2. Due ball, due strike, un eliminato. Intanto Gianluca si è reso conto che non arriverà mai la torta per il mio compleanno e quindi si è comprato un bel cornetto, bravo lui. Due ball, due strike e ancora in foul Giovanardi, che comunque difende il piatto fin qui. Buon turno fin qui, sta difendendo abbastanza bene il piatto l'esterno sinistro di Biagini, che adesso aspetta l'ennesimo lancio di Bermudez, che è ball esterno basso, 3-2, attenzione, conto pieno. Lancio decisivo per Bermudez su Giovanardi, a meno di battute in foul. Adesso chiede tempo Zanoni regala base. 20 secondi, incredibile, questa chiamata di Zanoni. Stai buono, Ignazio, per l'amor di Dio. Cioè 20 secondi su... Abbiamo visto Hernandez pensarci mezz'ora, ha dato 20 secondi perché c'erano rotti i maroni probabilmente. Di vedere solo dei K, comunque base a Giovanardi. Come la classifichiamo questa?
7: Base ball,
6: va bene, base ball numero uno. Per orologio, sì, come lo scrivi nel quadrettino. Tanto credo di dover pagare un eurino a Nettuno Bologna 1, ma insomma, ragazzi, questa è una roba che non si può vedere. Il Mudes era lì che stava cercando di capire per lanciare, là gli ha detto tempo, uomo in prima, vabbè. Uomo in prima è un out. Un ball e zero strike sullo giudice a chiudere il line up della formazione di casa.
0: Chiudere la striscia di 7K.
6: Esatto, chiude la striscia di 7K di Bermudez. Un ball, uno strike intanto sullo giudice. Si gioca con Giovanardi in prima e un out a casa Bermudez, esterno ball. C'è un po' indispettito Bermudez secondo me, non so, posso capirlo. Ball esterno di Bermudez è il secondo, quindi come detto conto è due ball, uno strike sullo giudice. Adesso i segnali da parte di Liberatore, poi va a casa Bermudez, infila lo strike numero 2, recupera il conto. Due ball, due strike. Adesso chiede tempo lo giudice. Allora, c'è di bello che almeno adesso ci può pensare quanto vuole, perché c'ha l'uomo in prima. Mettiamolo di default l'uomo in prima se ti dà fastidio. Adesso brutto lancio da parte di Bermudez, non ci arriva Liberatore, arriva in seconda Giovanardi. Lancio pasto da parte di Bermudez, primo vero lancio sbagliato. Primo vero lancio sbagliato da parte di Bermudez. Conto pieno a casa base e Giovanardi che si sposta in seconda, quindi uomo in posizione punto. Reggio mette l'uomo in posizione punto alla terza ripresa. Forza José, non è niente. Un eliminato, uomo in seconda. E lo giudice in attesa del lancio decisivo di Bermudez, in foul lo giudice difende il piatto. Forza Bermudez, ancora 3-2 il conto e sempre un solo eliminato in questa parte alta della terza ripresa, con la Fortuna sempre avanti 2-0 qui al Caselli di Reggio Emilia. Adesso ancora tempo chiamato dallo giudice e ci ha preso un po' gusto, bisogna dire. Bermudez dà un'occhiata in seconda e poi va a casa, tocca allo giudice Subaglio che assorbe e assiste in prima per il facile out 4-3. Sulla giocata ovviamente Giovanardi arriva sul sacchetto di terza e quindi uomo in terza, due out. Nel box arriva Rodriguez, il terza base Rodriguez, per il suo secondo turno. Deve battere valido per portare dentro il punto del 2-1. Vediamo come proverà ad uscirne il nostro Ignazio Bermudez. A casa Bermudez sta vuoto Rodriguez, bene, primo strike. Strike 1 sul numero 24, terza base reggiano. Oggi in casacca nera, inserti rossi. Altro strike di Bermudez, sono due, massimo vantaggio. Rodriguez si lamenta con Zannoni, non è d'accordo sulla chiamata. Fortudo invece classica casacca azzurra con inserti blu, classica casacca trasferta, bellissima tra l'altro. Massimo vantaggio quindi 0-2 di Bermudez su Rodriguez. A casa tocca Rodriguez ancora in foul e conto che non si muove da 0-2, ma ancora un'opportunità per Rodriguez. Zero ball, due strike su Rodriguez. Adesso Bermudez scende dal monte di lancio per recuperare la concentrazione. Si gioca sempre a uomo in terza e due out. Forza José. Un'occhiata in terza, adesso ancora tempo chiamato da Rodriguez. L'hanno andati avanti così bene, senza impediti. La chiamata assurda di Zannoni, senza senso. Due strike, zero ball su Rodriguez, a casa Bermudez, tocca Rodriguez! Se infila, non infila la valida di pochissimo. Chiamato foul dall'arbitro di terza. Sinifredi, noi da qui purtroppo abbiamo potuto solo vedere la pallina che ha rimbalzato molto vicino alla riga del foul di terza. Questa era assolutamente una battuta extra base, soprattutto assolutamente il punto del 2-1 per la formazione reggiana, ma la palla deve essere rimbalzata qualche centimetro al di fuori. Viene chiamato foul dall'arbitro di terza, quindi tutto da rifare per Rodriguez, che adesso chiede tempo. E si riparte forse, sì. Rientra Rodriguez nel box di battuta, conto ovviamente sempre un zero ball e due strike. Bermudez che ormai non guarda più Zannoni perché forma di protesta silenziosa da parte di Bermudez, che va a casa in foul Rodriguez, che si colpisce il parastinco. Vediamo, però sembra poter continuare Rodriguez, sì, la botta l'ha presa, però cammina, si muove abbastanza bene. Due strike, zero ball ancora su Rodriguez, che però non sembra del tutto a posto, Continua a toccarsi quella caviglia. Però partita che riprende, nuovo play ball da parte di Zannoni, altro lancio da parte di Bermudez, che in questa terza ripresa ha fatto sicuramente più lanci delle prime due, secondo me. A casa, esterno, è il ball numero uno. 1-2, ancora un buon vantaggio per il nostro Bermudez. Bermudez in fissa, va a casa, a vuoto Rodriguez, c'è il K8 per Bermudez che torna in dugout e salva la pelle, lascia un uomo in terza, Reggio Emilia. Tre riprese complete di gioco al Caselli, sempre 2-0 per la Fortitudo, che adesso è chiamata a tornare a colpire forte Hernandez. Per incrementare il suo vantaggio dovrà farlo sempre con Liberatore, Laise e Celli, così come è successo già nella seconda ripresa. Riscaldamento da parte di Hernandez che prosegue. Tanto ringraziamo lo speaker che a ogni cambio di campo ha bisogno di darci la formazione difensiva della squadra di casa, insomma mi sembra un po' esagerato, però lo ringraziamo. E attendiamo la fine del riscaldamento del buon Hernandez per riprendere. Adesso dice ancora due lanci il buon Zannoni, che va intanto a recuperare qualche pallina in dugout, e ultimo lancio direi a sto punto da parte di Hernandez. Ultimo lancio che arriva in questo momento, si schierano Juan Carlos Infante sul cuscino di terza, arriverà anche ovviamente Francesco Fusti su quello di prima direi, anche se ancora non si vede, ma quel che conta è che sta arrivando Ernesto Liberatore per il suo secondo turno, come detto giustamente da Gianluca nel corso del suo precedente collegamento. Liberatore chiamato a riscattare il brutto K, anche poco convinto della seconda ripresa, K in quattro lanci, insomma abbastanza su dei lanci anche brutti da parte di Hernandez, delle pescate altrettanto brutte da parte di Liberatore, che adesso incassa il primo ball esterno di Hernandez. Va Hernandez a casa, ball numero 2, palla alta questa volta. Rodriguez molto più onesto del ricevitore di Collecchio, che la scorsa settimana muoveva il guantone dove voleva pur di convincere l'arbitro capo a chiamare degli strike. Qui ferma il guantone dove gli arriva la pallina obiettivamente alta, altra palla alta da parte di Hernandez, 3-0, buon conto su Ernesto. Adesso chiaramente dovrebbe arrivare lo strike di Prammatica da parte di Hernandez, quindi credo che Libertore non giri neanche se gli arriva un cocomero in mezzo al piatto. Potrei sbagliarmi, ma insomma, regola non scritta del baseball è questa. Infatti arriva una pallina alla dritta sul filo interno, tra l'altro da parte di Hernandez, c'è lo strike numero 1. Forza Ernesto, 3-1 il conto. A casa, interno e quarto ball, bravo Ernesto, buon turno. Base ball numero 2, dico bene? Sì. Base ball numero 2 concesso da Hernandez dopo quella nella prima ripresa a Sherwin Newton, che poi è valsa addirittura al punto del 2-0. Uomo in prima e 0 eliminati, mettiamo il lead off in prima e nel box arriva Alessandro Laise. Suo secondo turno questa sera, è stato colpito in mezzo alle scapole nella seconda ripresa dopo appunto il K di Liberatore. Vediamo se riuscirà a mettere palla per terra. Adesso Laise mostra il bunt, ma la palla di Hernandez è decisamente alta, quindi ritrae il bunt Laise, ma era già pronto ovviamente il Rodriguez di terza base a correre verso la pallina. Vediamo se mostrerà il bunt Laise anche su questo secondo lancio. Io non ho visto onestamente se c'erano segnali da parte di Coso. Bel bunt da parte di Laise su Rodriguez, che assorbe, si tira e tira in prima con una banalità, insomma molto molto superficiale. Rodriguez fa una grandissima cosa, bisogna dire Teada, che ferma la pallina che sarebbe sennò andata addirittura agli esterni, però non può evitare di fatto il singolo interno, il salvo in prima da parte di Laise. Adesso credo verrà affibbiato l'errore di tiro da parte di Rodriguez, aspettiamo che arrivi la comunicazione dallo speaker, però per me questo è E5 tiro 3. Ovviamente Liberatore avanza in seconda su questa giocata, quindi ci troviamo primo e secondo occupate e zero out nel box Federico Celli, al quale si può chiedere il bunt, Celli? Cioè è legale?
8: Bella domanda, ma è molto caldo Celli, insomma. Credo che gli daranno semaforo verde, però ci potrebbe anche stare.
6: Chiedo scusa a Gianluca, non mi ero accorto che stava finendo il cornetto tra le altre cose. Si può chiedere evidentemente, perché intanto segnali per Celli da parte di Juan Carlos Infante, sempre situazione di prima e seconda occupate e zero out. Celli ha incassato il ball numero 1 da parte di Hernandez. Vediamo cosa avrà chiesto Infante al nostro Federico Celli.
9: Ho fatto il terrore al terzo base.
6: Tanto è confermato l'errore di tiro del terza base sul salvo in prima di Laise, cioè si sta a netto. Viene chiamato il semaforo verde a Celli, che adesso sventola vuoto il lancio di Hernandez, quindi andiamo ad aggiornare lo score con questo E5, salvo in prima Laise, che ha raggiunto la prima con un colpito e con un errore di tiro. Fin qui, insomma, due arrivi in prima per colui che questa sera è impiegato esterno sinistro da Fabio Betto, come detto in precedenza un utility di tutto rispetto. Adesso finta di assistenza in seconda, poi a casa Hernandez, bello strike di Hernandez su Celli, che adesso ovviamente si brucia la possibilità di andare con il bunt, e adesso ovviamente ci aspettiamo la valida da parte di Celli, che è sempre on fire, l'ha detto anche giustamente Gianluca. Però il conto non è a suo favore, 1-2, forza fede, un'occhiata in seconda da parte di Hernandez, che poi va, forse sì, va a casa a vuoto Celli. Questa volta non un gran turno da parte di Federico, io lo avrei, me lo sarei giocato in altro modo. Arriva il K numero 8 di Celli, che comunque viaggia 1 su 3 con 2 K. Prima e seconda occupate ancora, ma un out nel box arriva Alessandro Vaglio, anche per lui 1 su 2 con un K, un punto segnato. Dai Ale, in seconda liberatore, in prima Laise, 1 out, finta ancora di copertura in seconda questa volta da parte di Lo Giudice, poi va a casa Hernandez. Interno alto il tiro di Hernandez su Vaglio. Un ball sul seconda base di Betto, che adesso aspetta il secondo lancio di Hernandez, è in foul, va in foul Vaglio, quindi conto che si pareggia. Uno segna anche con le dita l'arbitro capo Zannoni. Dai Ale, un'occhiata in seconda. Casa Hernandez, altra palla alta di Hernandez, secondo ball. Due ball, uno strike su Vaglio, che adesso rientra nel box di battuta. Sempre situazione di un out e prima e seconda occupate. Dai Ale. Hernandez a casa. Tocca Vaglio, che va alto e profondo, c'è l'out F8, pesta e corre da parte di liberatore, avanza in terza liberatore, c'è l'F8 però di Vaglio, mentre noi nella notte di Reggio abbiamo perso in mezzo anche alle luci.
9: Alessandro Vaglio è il secondo eliminato.
6: Ci siamo persi un po' la pallina di Vaglio, che era sì profonda ma tirata giù nel warming track da parte di Sainz. Come detto, avanza in terza liberatore e quindi corridori agli angoli.
10: Tanto 1-0 Big Match nel derby.
6: Corridori agli angoli e due out, intanto la Big Mat è avanti 1-0 nel derby e Parma 5-1 in scioltezza con la paglia in bocca. Che Figueredo per Parma a casa, esterno il primo lancio di Hernandez, intanto su Sherwin Newton, al quale chiediamo la valida per portare dentro almeno Ernesto Liberatore. Si è acceso uno strike su Newton, ma questa era ball tutta la vita.
10: Figueredo
6: in scioltezza contro Collecchio nel derby parmigiano. Adesso palla nella polvere da parte di Hernandez, ce n'è per l'arrivo salvo in seconda di Laise. Bella corsa a parte di Laise, era stato anche abbastanza rapido Mark Rodriguez dietro il piatto a raccogliere la pallina, però Laise ancora meglio di lui, arriva in seconda. SB, seconda base rubata di questa sera, se non ricordo male. Esatto, c'è la base rubata di Vaglio, la terza rubata da Vaglio nella prima ripresa. Seconda e terza occupate, due out e a casa Hernandez, ancora basso ball. Horst Sherwin, intanto io devo aver perso un lancio, io lo strike su Newton non l'ho visto, caro Giallo, continua ad esserci a tabellone. Zanoni non ha fatto altro che far vedere le dita fino adesso, adesso figurati se lo fa vedere. A casa, tocca Newton in foul. Newton in foul, 2-2. Diamo buono il conteggio del tabellonista. Due bolle, due strike, quindi su Sherwin Newton. Sempre due out, seconda e terza occupate. È ora di sfruttare queste situazioni. Fortunato che ha già lasciato diversi uomini sui sacchetti. Infissa Hernandez, si sposta leggermente a sinistra Rodriguez, sta a casa, altro lancio nel mondo, arriva appunto Ernesto Liberatore. Hernandez ha tirato una pallina che è rimbalzata un metro, secondo me, prima del cuscino di casa base. Nel rimbalzo la pallina è passata tra Newton e lo stesso Rodriguez, colpendo Zannoni. Zannoni colpito a un braccio, l'ha sentita tutta, poi per fortuna che c'è stato prima il rimbalzo per terra, però la botta l'ha presa assolutamente. Ad ogni modo, lancio pasto che porta dentro il punto del 3-0. Liberatore avanza fino a casa con questo lancio pazzo, stessa cosa fa ma sul sacchetto di terza Laise, e la situa che cambia, uomo in terza, sempre due eliminati, conto pieno su Sherwin Newton. Confermato il 3 ball 2 strike anche dall'arbitro Zannoni, che nel mentre si è ripreso. Hernandez in fissa a casa, tocca Newton. Oh, questa l'ha tirata giù al centro Sainz direttamente nel warming track. Questo era un legno da paura, questo se va agli esterni sinistro destro, caro Giallo. Questa è assolutamente fuori, peccato, sfortuna, moriamo grassi, ma segniamo un punto, 3-0. Qualcosa da dire su questa battuta di Newton? No? Eventualmente ne parliamo dopo. Parte alta del quarto, che quindi si chiude con la Fortuto che aumenta il suo vantaggio, 3-0 ovviamente, partita ancora tutta da giocare. Lasciamo ancora una volta un uomo sulle basi, ma insomma il punto di Liberatore ci dà comunque morale, credo lo dia anche al buon José Ignacio Bermudez, che è già sul monte di lancio per i lanci di riscaldamento. A breve la parte bassa del quarto, ma prima un po' di pubblicità.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli, 051 40 11 57, 051 40 11 57.
12: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
13: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
6: Ma è sicuramente uno scherzo del cazzo.
0: Nuovo in diretta, eh sì, bella battuta di Newton che in precedenza, appena raccontata da Jonas, raccolta veramente quasi contro le recinzioni da Sainz all'esterno centro, molto molto profondo. Shewin Newton, inizia adesso il quarto attacco per Reggio con De Otto nel box. Comunque 3-0 per noi, 3-0 unico il Bologna, un altro punticino in tabellone, un buon margine, 3-0 al Bermudes di questa sera, va a casa su De Otto, secondo ball leggermente alto, 2 ball 0 strike, conto su De Otto, insomma entrano quindi numero 2-3-4 delle line up di Reggio Emilia in questo quarto attacco per i padroni di casa. Importante adesso trovare lo strike su De Otto, che batte però in direzione di Newton, ce n'è per l'out 6-3, così è out 6-3 De Otto sul conto di 2 ball 0 strike. Batte questa debole rimbalzante in direzione del nostro interbase che ben raccoglie, assiste in prima per il primo out. Bene così, troviamo quindi subito il primo out e affrontiamo i Chavarria a basi vuote. Importante, affrontiamo Echevarria a basi vuote in questa seconda parte, quarto inning, 3-0 Unipol in questa gara 1 di questo weekend, importante per mantenere quantomeno secondo posto in classifica. Primo strike intanto su Echevarria. Echevarria nettamente miglior battitore di Reggio Emilia, 354 media battuta prima di questo weekend, e adesso si carica del secondo strike, quindi massimo vantaggio per Bermudez su Angel Echevarria, dicevo 354 media battuta, ottimo anche difensore, insomma sicuramente un ottimo straniero Echevarria per la formazione di Reggio. La casa Bermudez alza Echevarria un poppone giocabile alla nostra difesa, si fa sotto Vaglio, out F4, quasi sulla linea di foul. Vaglio con molta tranquillità e sicurezza va a raccogliere questo out al volo, quasi sulla linea di foul dietro il cuscino di prima base, quindi due rapidi out per il quarto attacco di Reggio. E affrontiamo Mark Rodriguez a basi vuote, importante per un Bermudez, dicevamo già a quota 8 strike out, 8 già strike out per il nostro partente. Insomma, che nelle ultime settimane ha una media di strike out veramente importante, anche la settimana scorsa contro Collecchio.
6: Buio al casello.
0: Due out quindi basi vuote, adesso qualche secondo prima che sia tutto pronto per affrontare Mark Rodriguez, il catcher di Reggio Emilia. Casa Bermudez, esterno, primo ball su Mark Rodriguez. Insomma, la vittoria momentanea di 1-0 del Big Matt non è una buona notizia qua per gli amici di Reggio Emilia, infatti l'hanno accolta qua tribuna stampa con un po' di diciamo di tristezza tra virgolette, ma insomma la partita è molto lunga a Grosseto. C'è il foul intanto di Rodriguez che si carica il primo strike, un ball uno strike il conto su Mark Rodriguez a parte del nostro Bermudez. A José va a casa a vuoto su questo lancio esterno Rodriguez, lancio esterno, c'è il secondo strike, mentre qua qualcuno dice che sta andando a fuoco lo stadio, Luna speriamo di no, ecco, un po' due strike, è un problema per Dobolet, fuoco sugli esterni, batte intanto Rodriguez, un pop sugli esterni non facile, Lorenzo Dobolet out, F8 Rodriguez, su questa battuta sì molto alta ma anche abbastanza profonda, praticamente tra Doboletta e Elise, dopo la chiama una decina di metri alla sua destra in corsa e trova quindi il terzo rapido out, e quindi 3 su 3 giù per Reggio Emilia. Si chiude quindi il quarto attacco per Reggio, sempre 3-0 il punteggio,
14: quarto si chiude senza punti segnati,
0: quindi sempre 3-0 per noi.
14: Bologna tra pochi istanti il quinto inning.
0: Ricordo ancora appuntamento per gara 2 domani alle 20 a Bologna. Ovviamente venite al Falchi, per chi non può essere presente ovviamente diretta su Nettuno Bologna 1. Come sempre a tutti gli amanti d'Italia,
14: poi la prossima settimana
0: sempre in diretta per voi
14: il doppio scontro importantissimo contro il Parma Crocella.
0: E quindi tutto è pronto per il lancio del calendamento di Hernandez, che dovrà affrontare come primi tre nostri battitori Gamberini, Martina e Vega. Quindi 3-0 Unipol, mentre qua addirittura non capiamo esattamente cosa sta succedendo all'esterno, dietro lo stadio c'è un po' di fumo, qua adesso stanno chiamando i vigili del fuoco. Sì, là dietro, all'esterno sta andando a fuoco qualcosa, non so. Nessun pericolo al momento qua per lo stadio di Reggio Emilia, proprio praticamente dietro le recinzioni, qua gli esterni. Un po' di movimento qua in, ovviamente in tribuna stampa si sente comunque un po' di odore bruciato che sta arrivando fino qua, appunto da dietro gli esterni qui dello stadio di Reggio Emilia. Comunque la partita prosegue con Samuele Gamberini nel box ad affrontare Hernandez. Primo strike su Gamberini. Gambero che gira 1-2, un singolo e uno strikeout. Un 0 ball, 1 strike, a casa ancora Hernandez. Basso 1-1. 1-1 il conto. Sul nostro Samuele Gamberini, insomma, il nostro Samu che sta ottenendo fino a questo momento una stagione sicuramente di ottimo livello. Secondo ball intanto su di lui. Gamberini ormai stabilmente schierato quarto uomo del nostro line up da manager Betto. Ball esterno, terzo ball quindi su Gamberini. 280 la sua media battuta prima di questo weekend, ma insomma però anche gli extra base, insomma tanta leadership da parte di Gamberini, che trova adesso la base ball, ottiene la base ball Gamberini, quindi base ball numero 3 credo concessa da Hernandez, esatto, terza base ball concessa da Hernandez.
14: Base ball per Samuele Gamberini, Franci nel Martina.
0: E quindi con Gamberini in prima e 0 out abbiamo Martina nel box di battuta. Insomma, quindi altra occasione per provare in questo nostro quinto attacco a trovare qualche altro punto. Insomma, già 3-0 con questo Bermudez è un bel margine. Ovviamente aumentarlo ancora ci darebbe ancora più tranquillità. Primo strike intanto su Martina. Zero ball, uno strike, quindi conto a casa ancora Hernandez. Batte Martina a destra, ce n'è per un out F9, così è un buon contatto a destra di Martina in bocca proprio al difensore di Reggio Emilia, a Scala, che trova quindi il primo out. Comunque un altro buon contatto per Junior, già autore di un doppio quest'oggi. E quindi primo out per la difesa di Reggio. Siamo Vega nel box, anche Vega questa sera già toccato valido, 1-2, un singolo e uno strike out per lui. Ovviamente sull'azione è rimasto inchiodato in prima Gamberini. Su questa volata a destra a casa Hernandez, il primo lancio molto esterno su Vega. Primo ball sembra essere abbastanza sotto controllo, un po' il discorso del fumo descritto precedentemente dietro la recinzione a sinistra, insomma. c'è stato un po' di agitazione. C'è intanto la valida di Vega, proprio sul cuscino alla seconda base, il singolo di Xian Vega, che sposta in terza Gamberini. Insomma, caldissimo anche Vega questa sera, 2 su 3 per lui, con 2 singoli. Quindi sull'azione Gamberini, con una buona corsa, raggiunge comodamente il cuscino di terza, mettiamo a corridore agli angoli con un out. Quindi una bella occasione per noi con il capitano Doboletta, ma c'è la visita per Hernandez, un Hernandez un po' sottotono questa sera, ma complice un nostro attacco molto frizzante, anche con continuità. Insomma, col sottofondo di profondo rosso su questa visita e il fumo in lontananza un po' inquietante, Younes.
6: Sì. In effetti sì, però insomma è tutto sotto controllo, i pompieri non sono stati chiamati, va tutto per il momento per il meglio. È chiaro che là dietro ci sono anche degli alberi, quindi bisognerà valutare un attimo, però per ora sembrerebbe tutto sotto controllo. Speriamo che sia realmente così, però il fumo non accenna ad abbassarsi, quindi insomma vedremo.
0: Insomma, però prima volta che ci capita la colonna sonora di profondo rosso in un campo da baseball, ci sta anche bene questa situazione. Quindi la visita che finisce in questo istante, sarebbe stato contento il nostro buon Fabio Straziari, da grande ammiratore del buon Dario Argento. Corridore di angoli, un out, quindi con Doboletta nel box, bella occasione per il capitano. 0 su 2 per lui questa sera fino a questo momento, quindi chance per provare a spingere a casa il punto del 4-0. Insomma, darebbe bene anche una volata di sacrificio in questa situazione. La casa Hernandez, ball alto e anche un po' addosso al corpo di Doboletta, quindi primo ball, un ball 0 strike. Dicevamo, anche una volata in questa situazione sarebbe assai gradita per portare a casa appunto del 4-0 e dare quindi quell'ulteriore punto importante per affrontare poi al meglio la seconda parte di questa partita anche per la nostra difesa. Un ball 0 strike, Hernandez con corridore in base prende veramente tanti secondi. Ancora in fissa Hernandez, va a casa adesso col secondo lancio, molto basso secondo ball, 2 ball 0 strike, importante perché adesso sarà costretto un po' andare un po' più in mezzo al piatto. Speriamo che ci sia un bel lancio per Doboletta, che osserva i segnali di Juan Carlos Infante in terza base, il nostro coach di terza, Futz in prima, Infante in terza, i nostri coach. A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro, c'è l'out, ma la volata di sacrificio del capitano, out F8, ma volata di sacrificio di Doboletta, quello che gli avevamo chiesto, bello profondo al centro Doboletta, ma proprio in bocca Sainz, che trova il secondo out, ma entra al punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta. 4-0 Unipol, 4-0 Unipol, con liberatore nel box e uomo ancora in prima, che sull'azione comunque Vega è rimasto inchiodato in prima. Quindi 4-0, amici all'ascolto, il nuovo parziale per la nostra Unipol Fortitudo Bologna contro la Palfinger Reggio Emilia. Alza liberatore un poppone in diamante, chiamato però da 4 giocatori, si fa sotto poi l'esterno destro, si fa sotto poi Scala a trovare l'out F9. Questo poppone sul primo lancio praticamente tra esterno centro, tra seconda base, interbase ed esterno destro, sono andati in 4. Poi la chiama Scala, fa l'out a chiudere il nostro quinto attacco, segniamo però un altro punto. 4-0 Unipol Fortitudo a metà partita, linea alla regia.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
3: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
2: Ristorante Pizzeria Caruso.
3: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
2: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
6: Di nuovo in diretta, parte bassa, quinta ripresa al Caselli di Reggio Emilia, 4-0 Fortitudo sulla formazione allenata da manager Biagini. Per ora nulla da segnalare dal punto di vista offensivo per la formazione di casa, con un Bermudez però che nella ripresa precedente, anzi due riprese fa, ha avuto un leggero calo, anche spazientito da una chiamata abbastanza folle da parte dell'arbitro capo Zannoni. E Reggio Emilia che ha raggiunto di fatto il sacchetto di terza con l'unico uomo che fin qua questa sera è riuscito a mettere piede sulle basi, ossia l'ottavo spot Giovanardi. Bermudez è già sul monte di lancio anche per questa quinta ripresa, dovrà affrontare nell'ordine Scala, Teada e Sainz, e speriamo basta per questa parte bassa della quinta ripresa che inizia come detto in questo momento con il primo lancio di Bermudez interno, ma la sventolata vuota da parte di Scala porta dentro il primo strike sul tabellone qui di Reggio Emilia. Intanto la situazione fumo sembra essersi un attimo ridimensionata, non si vede più fumo provenire. Intanto batte Scala su Vaglio che assorbe bene, assiste in prima per l'out 4-3 facile. Intanto diamo anche queste, chiamiamo, notizie di cronaca. Dicevamo, non ancora sembra essersi diradato il fumo, quindi credo che l'incendio o quello che era dovuto allo spegnimento del lampione qua dello stadio del Caselli è stato, di fatto si è fermato, ecco il tutto, non c'è voluto Steve McQueen in inferno di cristallo. Give more water please everybody, give more water please everybody, diceva quello. Tanto primo ball su Teada da parte di Bermudez che adesso va con il secondo lancio a casa. Lancia in questo momento a vuoto Teada, recupera il conto Bermudez, 1-1, un out, basi scariche. Forza José, segnale di liberatore a casa Bermudez, palla bassa e ball numero 2. 2-1 il conto, intanto vedo i primi riscaldamenti nel bullpen di Bologna, il riscaldamento più intenso invece in quello di Reggio Emilia. A casa tocca a Teada e attenzione, forse infila la valida e invece, e infatti è così, valida di Teada al centro, non ce la fa, non può nulla questa volta Doboletta. Singolo al centro per Teada che battezza il nostro José Bermudez all'alba della quinta ripresa. Uno fuori, uomo in prima e prima valida di serata per la formazione di Reggio Emilia. E nel box arriva l'esterno centro Sainz, 0 su 1 anche per lui. Intanto prima valida subita a Bermudez, subito visita per Bermudez, insomma mi sembra un po' prematuro. Tanto musica ragazzi, questo è anni 80, 70, ci diamo alla grandissima. Visita a Bermudez che termina qui fortunatamente, insomma mi sembrava alquanto prematura, considerando, come detto, che insomma in bullpen si stanno iniziando lo stretching adesso e Bermudez non ha dato segni evidenti di essere in calo, cioè la prima valida che prende ha avuto quel leggero calo mentale nel corso di due inning fa, ma dovuto, come detto, a quella chiamata di tempo da parte di Zannoni, ma per il resto partita sontuosa anche qui. Intanto infila lo strike su Sainz, che non è d'accordo. Intanto Barbuti mi corregge, sì, anni 70, infatti. Anni 70.
15: Sì, 56.
6: A casa Bermudez, in foul Sainz, massimo vantaggio ancora per Bermudez, 0-2. Dai José, si gioca uomo in primo, un eliminato, parte bassa, quinta ripresa, 4-0 Fortitudo. Tanto Teada prende 3 metri sul sacchetto di prima, va a casa invece, va a vuoto Sainz e incassa il K numero 9 del nostro José Ignacio Bermudez. Coppia di K per Sainz questa sera, nel box arriva

Qualcuno deve aver chiamato. Uno strike, zero ball a casa Bermudez, ancora strike su Giovanardi, massimo vantaggio per Bermudez. Da José, 0-2 il conto su Giovanardi, infissa segnali di liberatore, poi a casa, parte per la seconda Teada, assistenza in seconda e c'è una presa out in seconda da parte di liberatore che in lamata 2-4 se non ho visto male, out in seconda Teada, quindi Giovanardi sarà costretto di fatto, direi, a tornare su anche alla parte bassa della sesta ripresa. Di fatto una valida la prima messa a segno da Reggio Emilia, vanificato da questo tentativo di rubata di seconda da parte di Teada, stagnato pieno dal nostro Ernesto Liberatore, a cui non si ruba la seconda, segnatelo, non si ruba la seconda Ernesto Liberatore. 5 riprese complete di gioco al Caselli di Reggio Emilia, sempre 4-0 Fortitudo sul monte di lancio di Reggio Emilia. Mi sembra che si sia un cambio, non mi sembra più Hernandez, segnali da parte di Zannoni che dice c'è un cambio, adesso cerchiamo di capire chi è, cerchiamo di capire chi è il nuovo pitcher della formazione reggiana. Andiamo a vedere anche l'aggiornamento chiaramente da parte della FIPS. Io non sono più neanche così convinto che ci sia un cambio, sono abbastanza onesto da questo punto di vista, invece no, c'è il numero 14, numero 14 sul monte di lancio, il nuovo pitcher è Miguel Angel Guerrero Ocedes, Guerrero, per gli amici Guerrero, più facile. Guerrero numero 14 di casacca, il nuovo pitcher, quindi termina dopo 5 riprese la partita di Hernandez. Guerrero è il nuovo lanciatore della formazione guidata da manager Biasini, quindi primo cambio sul monte e Guerrero che andrà ad affrontare un Laise fin qui molto fortunato, due arrivi in base, uno per colpito e uno su errore di tiro, quindi ha fatto anche stasera il suo Laise fin qui, che adesso incassa il primo strike da parte di Guerrero. Tanto lo speaker ci è tenuto a sottolineare il mio compleanno, ma non il cambio sul monte di lancio. La Ise batte direttamente in bocca, peccato, in bocca a Rodriguez, L5, questo era un buon contatto da parte di La Ise, un po' sporco, ma L5, ne esce una battuta sostanzialmente nel guantone di Rodriguez. Peccato qui sfortunato il nostro esterno sinistro e primo rapido out per Guerrero, che adesso andrà ad affrontare un uomo on fire che questa sera, mai come questa sera, può esserlo. C'è l'incasso, il primo strike adesso a parte di Guerrero, aspetta il secondo lancio. Guerrero a casa, alto il secondo lancio di Guerrero, 1-1. Uno fuori, basi scariche, forza Federico. Guerrero in posizione fissa a casa, Toccacelli infila la valida, ragazzi, on fire, veramente on fire Federico Celli, singolo, neanche singolo, è diventato doppio. Come è diventato doppio? C'è stato un errore agli esterni, perché questo, con molta leggerezza all'esterno destro, arriva addirittura in seconda Celli, quindi uomo su, in posizione punto sul sacchetto di seconda, un out nel box Alessandro Vaglio.

0: Forza Ale. C'è lì in seconda. C'è lì in seconda e un out. 4-0 Bologna. Valida per incrementare ancora il punteggio, che fin qui comunque va molto stretto a Bologna, bisogna dire, perché ha lasciato veramente tanti uomini anche stasera in base. Adesso lancio nel mondo da parte di Guerrero la palla che fischia molto vicino alla testa di Ale, che si butta per terra. Ale ovviamente non è stato colpito, però se l'hai vista arrivare, si è buttato giù, ha fatto bene chiaramente. Veramente il tuffo per terra deve averle un attimo creato qualche problemino. Ah, pronto a ripartire Ale, senza problemi. Un ball zero strike su di lui. Pronto Hernandez che dà un'occhiata, scusate, Guerrero che dà un'occhiata in seconda, poi spara a casa. E c'è adesso solo secondo ball. Due ball, zero strike su Ale. Celli in seconda e un out. Parte alta sesto. Ancora un'occhiata in seconda da parte di Guerrero. Questa volta c'è lo strike, bella palla questa di Guerrero. Con Rodriguez che continua a spostarsi leggermente alla sua destra. Palla questa però obiettivamente in mezzo al piatto, niente da eccepire. Dai Ale, a casa Guerrero. Ale alza un poppone, questa volta in diamante, direi che c'è il facile out, bisogna capire da parte di chi, da parte dell'Interbase. Echeverria che assorbe senza problemi, fa l'out F6, seconda eliminazione di questa parte alta, sesta ripresa, sempre uomo in posizione punto, ma ci sono due out. Adesso per segnare ci vuole la valida di Sherwin Newton, che questa sera però stranamente ancora non è andato a segno, ha segnato un punto, ma l'arrivo in base è stato su base ball, poi un K e un'eliminazione al volo agli esterni. A casa Guerrero tocca. Oh, questa dove va? Arrivederci e grazie. Arrivederci e grazie. Fuori campo a due punti a parte Sherwin Newton, che c'era andato molto vicino prima. Altro legno, impressionante a parte Newton, che l'avevamo appena detto. Gianlu, questa l'ha messa a destra nel dubbio, dove non è poi così lunghissima, e l'ha messa oltre la recinzione.
1: Sì, gran battuta a destra di Newton, grande Homer, i festeggiamenti di Newton con i compagni, c'era andato già vicino in precedenza con quella lunga battuta al centro tirata giù da Giovanardi, e qui veramente grande fuoricampo a destra di Newton che mette direi il sigillo, insomma, questa partita. Gran bella battuta a destra di Newton, insomma, meritato, insomma, questa sera la nostra Fortitude, insomma, dal punto di vista offensivo, veramente una grande prestazione contro un monster straniero di Reggio Emilia, che prima di questa partita Jonas aveva comunque dei numeri importanti.
0: Sì, è vero, assolutamente. Intanto due punti segnati, quindi chiaramente RBI per Sherwin Newton, e 6-0 il nuovo punteggio qui al Caselli. Fortudo che quindi allunga ulteriormente la salsiccia, come si dice dalle mie parti. 6-0 il nuovo punteggio, e nel box con situazione di due strike e zero ball c'è Samuele Gamberini, che adesso va K su questo cambio di Guerrero, e c'è il K numero 1, primo successo personale per il rilievo della formazione reggiana. E si chiude quindi anche la parte alta della sesta ripresa, 6-0 Bologna. A breve la parte bassa del sesto con ancora Bermudez sul monte di lancio, ma prima di passare la parola a Gianluca Rambaldi la passo ai nostri amici sponsor.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
1: Di nuovo in diretta dallo stadio Caselli di Reggio Emilia, quindi 6-0, il nostro nuovo parziale per la nostra Fortitudo Unipol. Alessandro Giovanardi entra nel box per il sesto attacco di Reggio Emilia. Insomma, il gran fuoricampo a destra di Newton ha messo una seria ipoteca su questa gara 1 di questo weekend. Insomma, è vero che la partita è ancora lunga, ma insomma ci aspettiamo un altro paio di inning almeno da Bermudez, molto corto fino a questo momento cioè i numeri di lanci, quindi credo che Bermudez possa tranquillamente giocare un altro paio di inning. Insomma, la sensazione è che gara 1 sia indirizzata in modo ormai abbastanza certo verso i nostri colori. C'è una bella prestazione contro il Monte di Reggio, batte in faro intanto Giovanardi. Insomma, dicevamo, Fabio Betto si aspettava un po' una reazione della squadra dopo la sconfitta in gara 2 di Collecchio, mal digerita insomma dal nostro manager la scorsa settimana. E, insomma, i segnali sono stati importanti insomma fino a questo momento. Va a casa adesso Bermudez su Giovanardi, secondo strike, un ball, due strike, quindi il conto, buon vantaggio su Giovanardi. Un ball, due strike, a casa ancora Bermudez, c'è lo strikeout di Giovanardi,
6: eliminato Giovanardi.
1: K numero 10, se non sbaglio, per Bermudez, K10. Quindi andiamo in doppia cifra anche questa sera per quel che riguarda gli strikeout per José Bermudez. E quindi si chiude per la seconda volta il lineup di Reggio con lo giudice. Out 4-3 nel suo primo turno in battuta. Pallina di Bermudez, viaggia ancora molto molto veloce. Primo strike in mezzo al piatto, un strike, zero ball, conto. A casa questa volta ball, un ball, uno strike. Un ball, uno strike, il conto. Insomma, 10 strikeout per Bermudez in 5.1. A vuoto lo giudice, si carica del secondo strike. Secondo strike, quindi. Insomma, Bermudez fino a questo momento in campionato, media giornata questa sera 1.40 di media PGL. Insomma, già questo numero dice tanto del campionato che sta facendo Bermudez, che va a casa, stavolta basso, secondo ball. Due ball, due strike, quindi il conto. Due ball, due strike. Le basi sono vuote, c'è un out in tabellone. 6-0 per la nostra Fortitudo Unipol Bologna qui contro la Palfing Reggio Emilia, padroni di casa, 2-2. Segnale liberatore, va a casa Bermudez, strike out sul filo esterno, non è convinto lo giudice, strike out numero 11 per Bermudez. Non era molto convinto lo giudice, proprio sul filo esterno, filo basso ed esterno, chiamato da Zannoni. Chiaro che poi quando c'è un pitcher così dominante che lancia così tanti K e così tanti strike out, insomma, è chiaro che anche su questi fili, insomma, gli arbitri poi tendono un filino a premiare un pitcher sta ottenendo una prestazione di questo genere. Gira vuoto intanto Rodriguez, che inizia per la terza volta il giro di line up di Reggio Emilia. Si rammarica perché insomma gli piaceva questo lancio, dritto in mezzo al piatto. Va a casa ancora Bermudez, batte Rodriguez, direzione di Gamberini, ce la valida, ha provato in allungo Gamberini a trovare l'out, bravo Rodriguez a trovare la seconda valida di serata per Reggio Emilia. Quindi prova a Reggio a tenere vivo questo sesto attacco. Singolo di Rodriguez, un metro e mezzo sopra Gamberini, ha provato in allungo a trovare l'out, ma così non è stato, e quindi Reggio mette l'uomo in prima con l'ex De Otto nel box. Alessandro De Otto, ex della nostra Fortitudo, un giocatore che insomma ha girato tante tante squadre in questi anni, passando appunto anche per Bologna. Batte secondo appunto nel lineup di Biagini a casa Bermudez, a vuoto De Otto si carica il primo strike. Un bel campionato a livello offensivo per lui fino a questo momento, 292 di media battute, insomma. Per chi segue un po' meno il baseball, quando si arriva intorno al 300 di media battuta, già veramente stiamo parlando di cifre importanti. Già 270-280 già è un'ottima media. Per chi segue magari meno il nostro sport, quando sentite media battuta, è insomma sopra il 300, dal 300 in su stiamo parlando di ottimi, ottimi giocatori, delle ottime medie, quindi De Otto è al limite più o meno di questa, diciamo, confine numerico. Intanto alza però un poppone in diamante, ce n'è per l'out di Alessandro Vaglio, che la chiama con qualche brivido, con qualche brivido c'è l'out, perché insomma la pallina stava leggermente perdendosi qua nei lampioni dello stadio Caselli. Sto poppone altissimo di De Otto, out F4, e quindi troviamo tre rapidi out intervallati solo dal singolo di Rodriguez, quindi 6-0 il punteggio dopo 6 inning completi di gioco. Insomma, dicevamo, la nostra Unipol sta assolutamente meritando questo vantaggio a livello proprio anche numerico, oltre che nel punteggio, proprio a livello anche di valide. E ovviamente la prestazione importante di Bermudez, che sta assolutamente con 11 strikeout, due valide subite, una base ball soltanto concessa, tenendo una grande prestazione. Quindi lanci di riscaldamento adesso per il nuovo pitcher di Reggio Emilia, Miguel Guerrero, è entrato a sostituire il partente Hernandez. Per Guerrero 3.75 di media PGL in questo campionato, pitcher di rilievo appunto nella partita degli stranieri di manager Biagini. C'è un cambio però.
7: Scende dal monte Paolo Hernandez. E poi sostituisce Miguel Angel Guerrero.
1: Un po' in ritardo, è arrivato un po' lungo lo speaker qua di Reggio Emilia.
8: L'ho vista indifferita.
1: Probabilmente leggermente inebriato dallo spumante per il compleanno di una Scasoni. Cambio, c'è già stato un inning fa. Comunque lo perdoniamo, perdoniamo il simpatico speaker qui di Reggio Emilia. E insomma, come sempre la colpa è di Casone, compleanno, festa per tutti qua, e gli speaker perdono qualche colpa, ma nulla di grave. Tutto è pronto, tutto è pronto per il nostro settimo attacco, 6-0 per noi. Insomma, il punteggio è bello indirizzato, possiamo permetterci anche di scherzare un po'. Comunque sì, Hernandez era già stato sostituito un inning fa, quindi è il secondo inning questo di Guerrero sul monte di lancio per Reggio, ad affrontare appunto come primo uomo del nostro settimo attacco Junior Martina. A casa Guerrero, basso esterno, un ball, uno strike, quindi su Junior, tornato insomma dopo l'infortunio che ha tenuto lontano nei campi per qualche settimana, ha già trovato un doppio questa sera, 1-3 per lui appunto con un extra base, giocatore fondamentale per noi. Sia a livello difensivo che a livello offensivo Junior. Tanto Guerrero, secondo strike, un ball, due strike. Il conto sul nostro Martina, insomma Guerrero pitcher destro dal fisico imponente, una bella dritta che viaggia, insomma si sente la velocità del lancio di Guerrero. Va a casa ancora, stavolta basso, però due ball, due strike. Insomma, il classico pitcher che punta molto sulla velocità, cercare di mettere in difficoltà i battitori avversari. È stato intanto un cambio difensivo per Reggio, meno qui segnalato dal sito Phillips. Doveva essere entrato Torelli come catcher al posto di Mark Rodriguez, meno così segnalato da il sito Phillips. Quindi Torelli è entrato a sostituire Mark Rodriguez, almeno che non ci sia stato un errore, perché insomma lo speaker non lo ha annunciato, però
0: se l'annuncia l'inning off.
1: C'è stato un cambio con Torelli, è entrato al posto di Mark Rodriguez, probabilmente qualche problemino fisico, insomma, per cambiare il catcher nel pieno della partita. 3 ball 2 strike intanto il conto su intanto 20 secondi anche per Guerrero, quindi base ball a Martina, ma insomma, quindi arbitro assolutamente
7: base concessa per il timing non rispettato per Miguel Angel Guerrero,
1: quindi base ball per timing non rispettato.
7: Sia Vega in battuta,
1: e voglio che lo scrivi tutto per intero
7: quanto riguarda il ricevitore Pantinger, Daniele Torelli.
1: Daniele Torelli è entrato appunto a sostituire Mark Rodriguez, quindi base ball per Martina, perché non state rispettati 20 secondi, insomma ricordiamo che con le basi vuote c'è l'orologio, il clock dei 20 secondi tra un lancio e l'altro, e posso dire che mi piace che ci sia un arbitro che lo fa rispettare, perché tante partite abbiamo visto i 20 secondi scadere tranquillamente nell'indifferenza generale. C'è intanto la battuta di...
0: Non è vero, calvo.
1: C'è la battuta di Vega, il singolo proprio nel buco tra interbase e terza base, sta pallina è battuta sulla, con la mazza rotta di Vega, una debolissima rimbalzante tra interbase e terza base, ha provato un miracolo e c'era via con il tiro in prima, anche il non velocissimo Vega riesce però ad arrivare salvo in prima, quindi prima e seconda occupata con zero out, bene bene così. Dicevo, mi fa piacere insomma che ci sia un arbitro comunque che faccia rispettare il clock dei 20 secondi, e quindi sia in questa situazione che nella situazione precedente sono scaduti 20 secondi senza che il lanciatore appunto effettuasse il lancio, e per regola vale come un ball, e quindi nel caso che i ball siano già 3 ovviamente c'è la base ball, quindi un 7 più in questo caso a Zannoni, primo strike intanto su Doboletta, e insomma se c'è una regola va fatta rispettare, se no non ha senso, non ha senso metterla, e quindi ottimo così, uno strike a 0 su Doboletta, prima e seconda occupata 0 out, insomma sul 6-0 crediamo che ci sia ampiamente semaforo verde per Doboletta. 1-1 il conto. Jonas vorrebbe il bant anche sul 12-0, ma insomma
0: per il secondo
1: Jonas è un bantista convinto, se esistesse questa categoria di persone. Secondo strike intanto per Doboletta, se nascesse un partito che no, tra le proprie, nei propri programmi mettesse il bant obbligatorio, avrebbe il voto sicuro della nostra Jonas Casoli. Un ball due strike intanto il conto su Doboletta, a casa Guerrero, un foul dobbo proprio davanti a noi sul palo, la nostra destra che protegge qua la recinzione, la tribuna stampa, ci sono pratica due tribune stampa qua a Reggio Emilia, una in alto dove sta lo speaker e poi una che qua in basso dietro cuscino di casa base, devo dire veramente ottima posizione per vedere i lanci, qua veramente perfetto, si perde ovviamente qualcosa sulle battute profonde, però i lanci veramente, c'è una visuale stupenda qua, c'è intanto lo strikeout di Doboletta che purtroppo non ci capisce un granché, questo turno di battuta contro i lanci di Guerrero, e quindi primo out, strikeout per Guerrero, i corridori ovviamente rimangono inchiodati in prima e seconda, liberatore nel box. Insomma, peccato, qui una bella occasione per Dobbo, che comunque prima ha trovato nel suo precedente turno una volata di sacrificio importante. Ci affidiamo a liberatore, 0 su 2 più una base ball questa sera, primo ball per Guerrero su di lui, prima ball di Guerrero su di lui. Prima e seconda occupata, un out, 6-0 Unipol. Si gioca la prima parte del settimo inning. A casa ancora Guerrero a vuoto liberatore. Questo swing potente, ma non trova il contatto con la pallina, quindi secondo strike per Guerrero su Ernesto, ball due strike. A casa Guerrero batte il liberatore, una debolissima rimbalzata sul seconda base, ne esce una specie di bunt involontario perché i corridori avanzano in seconda e terza, c'è l'out 4-3 di liberatore. Una debolissima rimbalzante, probabilmente con Mazzarotta anche in questo caso. Proprio una battuta in direzione della seconda base, lo giudice. Out quindi 4-3 per avanzo di corridori, quindi seconda e terza occupata con due eliminati, con Lies nel box. Alla ricerca della decima valida per la nostra formazione questa sera. 9 infatti sono fino a questo momento le valide per la nostra Fortitudo. E quindi va a casa Guerrero, il primo lancio alto ed esterno su Laise, primo ball, un ball zero strike, tornato da un paio di settimane qui a, Bologna dopo la esperienza americana, un innesto importante come già abbiamo sottolineato la settimana scorsa, giocatore polivalente a livello difensivo, questa sera per esempio gioca esterno, insomma dopo che la settimana scorsa ha giocato terza base può giocare seconda, interbase, insomma veramente praticamente tolto il catcher e il prima base può giocare praticamente in tutti i ruoli. Un ball, uno strike il conto su Laise. Seconda e terza occupata, quando valida farebbe entrare altri due punti per noi. A casa Guerrero, pallina che sfugge per un attimo a Torelli, ma rimangono inchiodati i corridori. Torelli, ricordiamo, è entrato a sostituire Mark Rodriguez, probabilmente un piccolo infortunio per il catcher titolare di Reggio. Due ball, uno strike su Laise. Con due out, seconda e terza occupata. Forzale. Adesso veramente anche Guerrero prende tanti secondi, va a casa. Ball interno. Ball quindi numero 3 sulla Ise. Ball numero 3 sulla Ise. Parte di Guerrero. Incitamento della porzione di pubblico bolognese giunto qua a Reggio Emilia, in foul verso il nostro dugout. Laise si carica il secondo strike, quindi conto che si riempie, 3 ball 2 strike. Una serata piacevole qui a Reggio Emilia, insomma passato un po' anche la calura pomeridiana, si sta bene qua nell'impianto di Reggio. Pianto, dicevamo, sicuramente di buon livello per la nostra Serie A. A casa ancora in foul Laise. So, per chi non conoscesse lo stadio di Reggio Emilia, insomma una ampia tribuna scoperta.
8: Borghi al posto di Cenni.
1: E intanto sì, probabilmente un cambio con Borghi che entra al posto di Celli, sicuramente un cambio per dare un turno a Borghi in battuta. A meno che non abbia avuto un piccolissimo problema su quella corsa in seconda prima Celli, ma non credo. Effettivamente perché poi è entrato in difesa, quindi probabilmente un cambio per dare un turno a Borghi. Batte ancora in foul Laise, dicevo, pianto qua di Reggio Emilia, una grande tribuna scoperta, un po' stile Rimini, ecco. Ovviamente impianto più piccolo rispetto a Rimini, insomma, per far capire il genere di stadio. Per chi magari conosce quello di Rimini e non quello di Reggio Emilia. Formazione che comunque, insomma, è già tanti anni che alterna stagioni in Serie A1 con stagioni in Serie A2, UA Federale, insomma i vari nomi che si sono susseguiti in questi anni dei due campionati maggiori italiani. Insomma Reggio Emilia ha sempre fatto un po' l'ascensore tra 1 e 2. Conto pieno sulla Ise, va a casa Guerrero, c'è la base ball, base che si riempiono, base ball concessa a Guerrero alla Ise, e quindi c'è Gilberto Borghi a entrare al posto di Federico Celli. C'è infatti la segnalazione del cambio, parte dall'arbitro Zannoni allo speaker. Borghi al posto di Federico Celli, insomma Celli quindi chiude la partita questa sera con un 2 su 4, con un singolo e un doppio a Federico Celli. Lascia il posto a Gilberto Borghi, quindi poi entrerà anche all'esterno destro probabilmente, a meno che non sia qualche cambio difensivo da parte poi di manager Betto. Primo lancio esterno ball. Primo lancio esterno ball su Gilberto Borghi. Insomma Gilberto che adesso si deve un po' giocare il posto in squadra con gli arrivi di Laise e Martina, insomma, che hanno allungato il nostro roster. C'è intanto un altro ball su di lui, ma insomma il campionato è lungo, i playoff saranno molto lunghi e intensi, quindi è importante avere un roster che dia la possibilità di rifiatare, insomma, e toccando ferro anche di poter eventualmente affrontare qualche infortunio. Batte intanto Borghi in foul a sinistra dietro il dugout di Reggio Emilia, e quindi insomma Gilberto si trova da qualche partita un po', diciamo, fuori dai 9 iniziali.
8: Suarez al posto di Vaglio.
1: Probabilmente ci sarà un altro ulteriore cambio più tardi, potremo vedere, probabilmente uscirà anche Valdasso. Manager Betto in previsione anche della partita di domani sera sicuramente darà spazio anche alle seconde linee. Vediamo se sarà anche dopo il cambio, se concentriamoci sul turno di Borghi contro i due ball, due strike a casa. Ball esterno, conto che si riempie anche su Gilberto Borghi. Adesso Guerrero sta lanciando tanti ball per Guerrero, ma non è quello che si chiede a un rilievo in queste situazioni. 3 ball, 2 strike, conto su Borghi, sì, ha girato una pallina in foul, ha guardato tutti gli altri lanci. Tutto è pronto per il lancio di Guerrero, importante, con le basi piene, va a casa, batte Borghi a sinistra, un bel contatto in foul di 4-5 metri all'esterno sinistro, bel contatto questo di Borghi, applaudito dal suggeritore Infante in terza, buon contatto, però ampiamente in zona di foul, 4-5 metri, ingiocabile però per Giovanardi all'esterno sinistro per Reggio. A casa ancora Guerrero, ancora in foul Borghi, sempre da quella parte Gilberto Borghi, conto che rimane ovviamente pieno con i due strike in tabellone, i foul teoricamente potrebbero essere anche infiniti, e quindi torna adesso Guerrero sul monte ad osservare i segnali di Torelli. Adesso veramente passano tanti secondi tra un lancio e l'altro, basi piene, situazione importante, sì, è vero che il punteggio è 6-0, ma insomma momento importante. Batte Borghi proprio in direzione di seconda base, supera Guerrero, cioè vai da di Borghi, entrano altri due punti per la nostra Unipol. La battuta di Borghi proprio davanti Guerrero, che non riesce a intercettarla, e la palina scavalca seconda base. Adesso c'è la visita, chissà, anche con possibile cambio, vediamo. Intanto 8-0, amici ascolto, nuovo punteggio, quindi pinch hitter di Borghi riuscito al modo perfetto, 8-0 nuovo parziale, 8-0 nuovo parziale, bene così.

0: visita che sta per concludersi, ma rimane Guerrero in campo, soltanto qualche parola, ovviamente, detta al proprio pitcher da parte di Biagini, che dovrebbe essere... dovrebbe esserci stato un altro cambio per il nostro lineup. È uscito quindi dalla partita anche Vaglio, entra Suarez, il giovane Suarez, a sostituire Vaglio, quindi poi ci saranno tanti cambi difensivi poi per la nostra formazione. Il lancio di Guerrero, primo strike su Suarez, quindi entra a sostituire Vaglio, insomma, con il punteggio di 8-0, manager Betto, come dicevamo, dà spazio giustamente anche a nostri cambi per cercare di tenere comunque tutti pronti per quando magari ci sarà bisogno in partita, in situazioni più importanti. Strike su Suarez, nostro giovanissimo Suarez, insomma, che ha giocato anche titolare il primo weekend quest'anno, insomma, prima dell'arrivo dei vari innesti arrivati al campionato iniziato. Suarez, giovane promessa, rompe la mazza intanto e batte in foul ingiocabile, prova Torelli in tuffo, rompe la mazza Suarez, ingiocabile però la difesa di Reggio Emilia, e quindi si avvicina al dugout appunto per cambiare la mazza. 8-0 sempre, ricordiamo il punteggio per la nostra Unipol, si gioca la prima parte, settimo inning qua allo stadio Caselli. Adesso Suarez sceglie accuratamente la nuova mazza, proprio spezzata in pieno su questa dritta di Guerrero, proprio si è vista la mazza spezzarsi in due, la pallina in foul verso la terza base, insomma ingiocabile la difesa di Reggio Emilia. E torna nel box Suarez, 0 ball 2 strike, 2 out, 8-0 per noi, valida da 2 punti in precedenza di Gilberto Borghi, entrato come pinch hitter al posto di Celli, va a casa, ancora in foul, stavolta a destra Suarez, ingiocabile questa volta la difesa. Suarez molto aggressivo su tutti i lanci di Guerrero. Torna nel box Suarez, adesso veramente Guerrero deve cercare in qualche modo di chiudere questo inning, e c'è lo strikeout, gira vuoto Guerrero, poi perde per un attimo la pallina Torelli, ma c'è l'assistenza in prima per l'out, quindi strikeout Suarez, si chiude la prima parte del settimo inning, 8-0 per la nostra Fortitudo Unipol qui a Reggio Emilia. Linea alla regia.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
3: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
2: Ristorante Pizzeria Caruso.
3: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
2: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
6: Di nuovo in diretta, parte bassa, settima ripresa al Caselli di Reggio Emilia, 8-0 Fortitudo, partita virtualmente chiusa, due cambi per, ve l'avevo raccontato, il buon Gianluca Rambaldi, due cambi per manager Betto, ma sono cambio su cambio, scende Vaglio, sale Suarez in seconda, scende Celli a destra, sale Borghi sempre a destra, per il resto niente di nuovo da segnalare, c'è sempre José Ignacio Bermudez sul monte di lancio, Fortitudo che di fatto è a due punti dalla manifesta, proverà a segnarli all'ottavo per chiudere la partita un pelo prima, adesso però deve difendere, dovrà difendere su Echevarria, per lui terzo turno in questo momento, e 0 su 2 con un K fin qui per l'Interbase. della formazione reggiana, che adesso incassa il primo gol da parte di... José Ignacio Bermudez, che adesso infila lo strike. A caso Bermudez con terzo lancio, palla bassa, adesso viene chiamato il check swing in prima, ma c'è il salvo, quindi ball numero 2 di Bermudez su Echeverría.
7: Adesso vediamo
6: 2-1 il conto. Adesso c'è il play ball, non ben capito la chiamata con le mani a parte dell'arbitro capo. Adesso arriva lo strike e 2-2 il conto. Forse io credo che sia l'ultima sua ripresa che proverà a completare, poi probabilmente ci sarà il cambio, vediamo chi andrà su. È vero che adesso ultimamente siamo abbastanza contati, arriva il K ed è il K numero 12 per il nostro José Ignacio Bermudez. Sventola vuota Echeverría, il suo terzo turno in battuta, e nel box arriva per il suo primo turno Daniele Torelli.
8: Cambia nel line up il ricevitore Daniele Torelli.
6: Primo ball sul nuovo ricevitore di Reggio Emilia, che adesso incassa il ball numero 2 da parte di José Ignacio Bermudez. 2-0 quindi il conto. Bermudez a casa col terzo lancio, a vuoto.
9: Va bene, mi piace.
6: A vuoto Rally. Due ball, uno strike su Torelli. Adesso aspetta il quarto lancio di Bermudez, lancio che arriva in questo momento. Interno, ma sprizza in foul Torelli. Tanto chiaramente adesso la partita qua dovrà ancora finire, però l'appuntamento è sempre domani sulle frequenze di Nettuno Bologna 1 dalle 20. Confidiamo che non ci siano ritardi domani sera. E domani sera si partirà sul canale 2 perché c'è la concomitanza della Virtus. Intanto arriva il K numero 13 da parte di Bermudez, che stasera ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo. Ultimamente è diventato un lanciatore ingiocabile Bermudez. K 13 per lui. Su 20 battitori passati al box, cioè una roba fantascienza. Adesso batte secco e profondo scala, si fa sotto il buon Lorenzo Bolette, fa l'out. Buon contatto qui da parte di Scala sul primo lancio di Bermudez. Anche in questo caso era una battuta che poteva essere una battuta sicuramente da extra base, forse anche da fuori campo, fosse stata a sinistra o a destra, dove il fuoricampo si trova a 110 metri, ma al centro coi 125 Scala non è arrivato, un po' come non era arrivato Newton nel corso di quella quarta ripresa. Poi si è rifatto ovviamente al turno successivo, come vi abbiamo raccontato. F8 quindi il buon Scala, ed è il terzo rapido out per José Bermudez, che a sto punto non so se partirà anche l'ottava ripresa, Gianlu, perché noi ricordiamo che abbiamo sempre questo, chiamiamolo handicap dal punto di vista dei lanciatori, che dopo la brutta sceneggiata di Marcel Laurenzio contro il Nettuno, noi lanciatori stranieri siamo un po' impiccati e quindi sfruttare, c'è sempre Bassani che potrebbe andare su, come è andato su nella partita contro Collecchio la settimana scorsa. Però è anche vero che domani è un'altra partita, si parte a 0-0 e con Civit, Crepaldi e Cantelli eventualmente Bassani può sempre fare comodo. È vero che c'è anche Maurizio Andretta, adesso vediamo. Intanto salutiamo un paio di tifosi che sono stati qua con noi tutta la partita, hanno deciso di probabilmente andare verso, come si dice dalle mie parti, forse è ora di tornare, anche se credo che siano tifosi di Reggio Emilia che già sanno qual è il clima a Bologna quando si gioca al Falchi. È una certa, quando cala la notte al Falchi viene un bel freddo, e il signore qua con noi ci ha fatto presente che sì, effettivamente domani ci vorrà la giacchetta, anche se insomma per il momento qua noi, io sto bene e secondo me si sta bene anche domani, ma ci sono poi dettagli. Intanto c'è un nuovo cambio sul monte di lancio della Palfinger. Andiamo a vedere chi va su, Francesco Dall'Oglio, numero 44 di casacca. Andiamo ad aggiornare anche noi il nostro line up. Termina quindi dopo due riprese la partita di Guerrero e inizia quella di Dall'Oglio, Francesco Dall'Oglio.
8: E Bologna, Jeremy Newton,
6: chiamato probabilmente a chiudere questa partita, Francesco Dall'Oglio andrà ad affrontare quello che nella ripresa precedente l'ha letteralmente sbattuta fuori, ossia Sherwin Newton. Quarto turno per lui, 1 su 3 con una base bolle, 2 punti segnati, ovviamente uno dei due è il fuoricampo che ha portato a casa, ricordiamolo, anche Federico Celli che con ogni probabilità sarà ai nostri microfoni a fine partita, quindi restate collegati anche al termine della partita, perché pubblicità e poi il buon Gianluca Rambaldi sarà sicuramente con Federico Celli, poi vediamo anche con chi altro, se ci sarà la possibilità, far due chiacchiere al termine del match. Un buono strike intanto su Sherwin Newton da parte di Dall'Oglio, che adesso va a casa, tocca Newton e infila un'altra valida a due basi a destra. Poi se Newton avesse voglia di correre un pelo di più, invece no, arriva in scioltezza con l'infradito in seconda base, doppio a destra per Sherwin Newton, 2 su 4 con una base, quindi battezzato subito Francesco Dall'Oglio dal doppio di Sherwin Newton. Uomo in seconda e zero out. Nel box arriva Samuele Gamberini, ricordiamo il punteggio qui al Caselli di Reggio Emilia, 8-0 per la nostra Unipol Fortitudo sui padroni di casa della Palfinger. Uomo in seconda, zero out, nel box Samu Gamberini, Fortitudo che abbiamo detto è potrebbe anche giocare per la manifesta all'ottavo, dovrebbe segnare 2 punti in questa ripresa e poi non subirne nell'ultimo mezzo attacco Palfinger, altrimenti si arriverà alla fine del nono a casa. E tocca Gambero, altro legno che viene tirato giù da Sainz. Noi avevamo purtroppo per noi Zannoni in linea e quindi non abbiamo visto quello che di fatto è l'F8 da parte di Samuele Gamberini, che ha spinto in terza il buon Sherwin Newton. Uomo in terza, un out. Nel box arriva Junior Martina, 1 su 3 con una base e un punto per Junior Martina, rientrato dall'infortunio questa settimana. E subito, insomma, abbastanza caldo nel box, a casa Dall'Oglio. C'è il ball numero 1. 0 strike su Martina, si gioca con Sherwin Newton in terza e un out, a casa Dall'Oglio. Tocca Martina, non è facile, la palla infatti sfugge a Echevarria, salvo, questa è una battuta secondo me complicata, quindi verrà secondo me assegnato il singolo interno, non l'errore dell'interbase, valido al 6 per chi tiene lo score da casa, e quel che conta entra anche il punto del 9-0. E come detto, adesso vediamo se riusciremo a portare a casa anche Junior Martina per eventualmente chiudere prima questa partita. 9-0 Bologna in quello che ormai è garbage time, quella che nel basket verrebbe chiamato garbage time. 9-0, primo lancio intanto di Dall'Oglio su Siam Vega.
10: c'è lo strike, Vega 3 su 4 questa sera. Vai contro i mostri lanciati da Vega, che adesso batte in zona di foul, spritz in foul. Goldrake. E si carica del secondo strike, 0-2 il conto. Uno fuori, uomo in prima. Dall'olio in posizione fissa, aspetta i segnali da parte di Torelli e poi va a casa. E ball esterno. Dall'olio ha qualche cosa da dire all'arbitro su questa chiamata, insomma, filo esterno. Insomma, si poteva anche chiamare in questo caso, però devo dire che tutto sommato è stato un buon arbitraggio fin qui da parte di Zannoni, a parte con le due chiamate di tempo un po', insomma, molto molto fiscale ma giuste. Bravo, bravo Giallo, mi viene la parola. Tanto filo interno questa volta da parte di Dall'Olio, anche questo non trovato, quindi conto che si pareggia, 2-2 il conto su Vega. C'è sempre Martina in prima e un eliminato a casa Dall'Olio. Basso ball numero 3, basso ball numero 3, e conto pieno su Xiam Vega. Ball, due strike, un eliminato. Adesso chiede il cambio di pallina Francesco Dall'Olio e gliela concede l'arbitro Zannoni. Lancio decisivo su Vega che arriva in questo momento. Tocca Vega, linea ancora una volta sfortunata su Edgar Rodriguez che assorbe L5, così come per Laise nel corso della sesta ripresa arriva questo L5 che toglie qualche castagna a Francesco Dall'Olio per la seconda eliminazione, quindi sempre uomo in prima ma gli eliminati diventano due. Soprattutto che ha segnato un punto, quello del 9-0, però non gli permette ancora di giocare per la manifesta, ci vuole ancora un punto, vediamo se riuscirà a portarlo a casa Lorenzo Doboletta, che è entrato nel box di battuta in questo momento per il suo turno numero 5. Dobbo anche stasera 0 su 3 con una volata di sacrificio, non una gran partita per lui. A casa Dall'Olio e secondo ball. Adesso Dall'Olio conversa anche un po' seccato con Zannoni, come dirgli mi dici che pallina vuoi che ti tiro perché tu mi possa chiamare strike. Due ball, zero strike, quindi su Dobbo e Dall'Olio a casa col terzo lancio, a vuoto il capitano, c'è lo strike numero 1, sempre Martina in prime, due out, forza Dobbo, due ball, uno strike, in fissa Dall'Olio che va a casa. Tocca dopo però su Edgar Rodriguez che assorbe, assiste addirittura in seconda per l'out in scelta difesa 5-4. FC5 per chi tiene lo score da casa, c'è l'out 5-4 di Martina in seconda che chiude la parte alta dell'ottava ripresa dove il Bologna segna un punto, si porta 9-0 e adesso dovrà difendere le ultime 6 eliminazioni per portare a casa questa partita e andare a domani con una certa tranquillità. E finisce, intanto confermiamo che finisce la partita di José Bermúdez sul monte, mi pare che sia Cantelli, correggimi se sbaglio Gianlu, dovrebbe essere Cantelli sul monte di lancio, e sì, è così. Cantelli nuovo lanciatore per la Unipol Fortitudo per la parte bassa dell'ottava ripresa che inizierà a breve, ma prima un po' di pubblicità.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
12: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
13: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Di nuovo in diretta, è quindi finita la partita di José Bermúdez, lascia al posto nel corso di questo ottavo inning al rilievo Cantelli. Insomma, Bermúdez chiude quindi la sua sontuosa prestazione con 7 inning lanciati, solo 2 wild concessi, una base ball e ben 13 strikeout. Questi numeri per un grandissimo José Bermúdez, veramente una prestazione di grandissimo livello per il nostro partente, che lascia il posto quindi ad Alessandro Cantelli, che entra adesso sul monte ad affrontare appunto l'ottavo attacco di Reggio Emilia, che presenta Matteo Casali. Matteo Casali al posto di Teada, insomma tanti cambi adesso anche per Reggio Emilia. Siamo ormai, la partita è virtualmente conclusa, quindi i manager provano anche a dare spazio alle seconde linee. Battuta in foul di Casali, un ball, uno strike, il conto sul giovane Matteo Casali. Alla caccia della sua prima valida stagionale, Matteo Casali è entrato appunto ad affrontare il nostro Alessandro Cantelli. Adesso va a casa con il ball numero 2, 2 ball, uno strike, il conto. Partita che non è mai stata praticamente in discussione questa sera, insomma, subito 2-0 al primo inning per noi, e controllata pienamente. C'è stata la battuta di Casali su seconda base, l'errore di Suarez su questa battuta di Casali sulla seconda base, errore per Suarez. Quindi uomo in prima per Reggio, una debole rimbalzante di Casali, viene data la valida.
14: Un bel applauso, dai, forza!
15: Va bene, dai.
0: Il giovane di casa gli viene data la valida, gli applausi.
15: È la prima, andiamo.
0: Valida generosa, diciamo così. Del resto stasera è il compleanno di una Scasone, quindi siamo tutti più buoni e generosi. Valida quindi questa, amici d'ascolto, era chiaramente un netto errore, debole ribalzante su Suarez. Insomma, classificatore premia il battitore di casa, valida, e premia anche Suarez non dandogli un errore in tabellino. E vabbè, va bene così, tutti contenti, quindi Casali in prima con quindi Acosta nel box. A casa, c'è la battuta in direzione di Gamberini, che gira per l'out in seconda, e quindi c'è l'out di Casali in seconda su questa battuta di Sainz. Bravo Gamberini a girare per l'out in seconda, e quindi scelta difesa, troviamo il primo out per la nostra difesa. Una battuta in direzione appunto di Gamberini, gira in seconda appunto per l'out, primo eliminato per la nostra ottava difesa, con Giovanardi nel box, Alex Giovanardi, che batte, c'è un altro errore della nostra difesa, battuta sulla terza base, pallina che scappa, aspettiamo a vedere se viene dato anche in questo caso la valida oppure no. Insomma, una battuta sulla terza, valida anche per Giovanardi.
14: Lui lo giudica.
0: Questa battuta,
15: questa battuta
0: in direzione di Martina, era anche questo chiaramente un errore della difesa, insomma, valida quindi anche per Giovanardi con lo giudice nel box. Insomma, va bene così, garbage time anche da questo punto di vista, anche dal punto di vista della classificazione di questi errori. Primo strike intanto sullo giudice, certo Cantelli non ha aiutato dalla propria difesa, perché poi però le varde vanno sul gruppone del lanciatore, no? Quindi da questo punto di vista non molto aiutato Cantari la propria difesa. C'è intanto la battuta in foul di Lo Giudice che si carica del secondo strike, quindi insomma va bene così. Prima e secondo occupato, insomma 9-0 il punteggio. Questa gara 1 di questo weekend contro la Palfinger Reggio Emilia a casa Cantelli. C'è la battuta in direzione di Newton, prova l'out in seconda, ma tutti salvi, questa sì è una valida interna, questa per Lo Giudice. Ha provato Newton l'out in seconda, quindi out in seconda, sembrava che fosse stato chiamato il salvo in seconda, invece out, quindi secondo out per la nostra difesa. Ha provato poi la chiusura del doppio gioco che però non è arrivata, quindi due out per la nostra difesa. Questa battuta di Lo Giudice su Newton che assiste a Vaglio a Suarez in seconda per il secondo out, bene così, quindi due out per Cantelli.

0: insomma Reggio che questa sera non sta avendo buone notizie.
1: Valida.
0: Da Grosseto, cioè, intanto la vaida di Rodriguez fa esplodere il pubblico di casa che insomma è rimasto fedelmente qua sulle tribune nonostante il punteggio, la vaida di Rodriguez, e quindi
1: segna punto Sainz, segna punto Sainz,
0: sì.
1: No.
0: E quindi insomma entra il primo punto per Reggio Emilia, accolto da grandi applausi del pubblico di casa, 9-1, quindi nuovo parziale, la vaida a destra di Rodriguez a scavalcare Gamberini, e quindi Reggio trova il primo punto, 9-1 primo, nuovo parziale, corridore agli angoli con De Otto nel box, va a casa Cantelli, strike in mezzo al piatto, quindi su De Otto, Alessandro De Otto, diciamo l'ex di questa sera, De Otto, 286 per lui di media battuta, ball esterno, primo ball per Cantelli, insomma bella valida in precedenza per Rodriguez, questa sinetta, insomma rispetto alle precedenti, insomma giudicate valide quando in realtà insomma su quattro valide subite da Cantelli, insomma in realtà due sarebbero stati appunto errori come descritti in precedenza. C'è intanto il ball, insomma l'unico che ci ha rimesso caro Yunas per i due errori non dati è Cantelli, che si ritrova al punto di PGA, quindi quando c'è qualcuno felice c'è sempre qualcuno triste, insomma questa è una regola spesso valida, in questo caso quello triste purtroppo è Cantelli, che trova intanto lo strike in mezzo al piatto, secondo strike, due ball due strike, perché ovviamente fossero stati dati gli errori difensivi non sarebbe stato PGL questo punto subito. Quindi 2-2 il conto su De Otto, va ancora a casa Cantelli, bella palla ma ball non chiamata dall'arbitro Zannoni, quindi conto che si riempie su Ale De Otto, conto che si riempie, insomma siamo andati vicini in precedenza alla chiusura per manifesta, almeno il potenziale chiusura per manifesta, cioè intanto la base ball concessa De Otto, e quindi le basi si riempiono per Reggio Emilia, base ball concessa De Otto, insomma diciamo il pubblico di Reggio scatenato,
2: base ball per Ale De Otto,
0: discreta affluenza questa sera qua a Reggio Emilia,
2: ha segnato il primo punto 9-1 ed ora in battuta Alfredo Ciavarria,
0: il miglior battitore della formazione di casa, 9-1 base piene, vediamo se Reggio prova in quanto meno a, non dico riaprire la partita, ma insomma a rendere il punteggio un po' più onorevole. Intanto si rammarica per questo girata vuoto e Ciavarria si rammarica con se stesso su questo lancio basso di Cantelli, si è fatto ingolosire e Ciavarria ha provato un swing però a vuoto, va a casa, batte Ciavarria in direzione di Newton, ce n'è per l'auto in seconda, così è, e quindi si chiude l'ottavo attacco di Reggio Emilia, segna un punto però lascia tre uomini sulle basi con questa battuta di Ciavarria in direzione di nostro Newton che fa l'auto in seconda, e quindi un punto della bandiera come sottolineato dallo speaker qua di Reggio Emilia, nostro amico speaker, 9-1 nuovo parziale, quindi dopo 8 inning completi di gioco insomma siamo arrivati a 2 ore e 3 quarti di gioco, siamo iniziato alle 20:30 rispetto alle 20 previste inizialmente, causa incidente stradale che ha bloccato l'arrivo in orario della nostra formazione, la parte di Bologna verso Borgo Panigale bloccata, quindi inizio che è stato alle 20:30. Domani ricordiamo invece orario alle 20 in diretta sul canale 2 di Nettuno Bologna 1, sul canale 1 la gara 1 di semifinale scudetto tra Virtus e Venezia, insomma Virtus risorta dal potenziale incubo Trento, pronta ad affrontare Venezia in questa gara 1 di semifinale scudetto. Andiamo a dare un'occhiata adesso anche

0: i risultati eventualmente dagli altri campi. C'è qualche novità, dicevamo, brutte notizie per Reggio Emilia arrivano da Grosseto, almeno in precedenza stavano arrivando brutte notizie. Così è, perché il Big Matt è in vantaggio 7-2 nel derby col BBC Grosseto. Big Matt che appunto fa parte del girone di Reggio Emilia, si giocano la salvezza appunto insieme a
1: Ernesto Liberatore
0: Collecchio, e quindi 7-2 per il Big Matt nel derby, mentre Parma conduce 6-2 all'ottavo contro Collecchio. Quindi questa invece è una buona notizia qua per gli amici di Reggio Emilia. Ricordiamo che domani si gioca San Marino contro Crocetta, e poi il match più interessante di questo weekend, la sfida fra Nettuno e Macerata. Intanto batte in foul Liberatore, lead off del nostro nono attacco. Dicevo, big match tra Nettuno e Macerata, ci interessa da vicino, perché insomma Nettuno è appaiato a noi al secondo posto in classifica prima di questo weekend, quindi chiaramente una nostra doppietta e una o due, perché no, sconfitte di Nettuno con Macerata ci darebbero il secondo posto almeno in solitaria, dando per scontato che Parma possa trovare la doppietta in questo weekend nel derby contro Collecchio. Insomma, gara 1 sembra indirizzata, vedremo poi domani sera nel match dei lanciatori italiani. Giro vuoto intanto Liberatore, scarica del secondo strike. Insomma, cerchiamo di dare un'occhiata un po' più in generale al campionato, perché insomma qua la partita obiettivamente in questo momento ha poco da dire. Tanti cambi appunto effettuati dai vari manager proprio per dare spazio alle seconde linee. C'è intanto lo strikeout di Liberatore, K in 4 lanci Liberatore, e quindi si apre con il primo out, il nostro nono attacco, il K di Liberatore. Sì, un swing leggermente sgarbato, buon per Francesco Dall'Oglio. Insomma, Francesco Dall'Oglio una vita nelle minor, nei vari minors italiani, insomma, ha giocato a
2: colpito
0: in alcune formazioni bolognesi, insomma, sicuramente negli Athletics, a Castenaso, ha giocato a Modena, insomma, tante formazioni per Francesco Dall'Oglio, entrato
1: in questo
0: gara 1, colpisce adesso l'Ais Dall'Oglio. E quindi Gilberto Borghi in box, dicevo, Dall'Oglio, insomma, girato veramente tante tante squadre, Francesco Dall'Oglio. Qui a difendere i colori di Reggio Emilia, quindi Borghi nel box con l'Ais in primo colpito. C'è il primo ball intanto. Primo ball intanto per Dall'Oglio su Gilberto Borghi. Secondo lancio, batte Borghi, un foul in direzione del diamante del dugout di Reggio. Si carica del primo strike, un ball, uno strike. Un ball, uno strike, il conto su Gilberto Borghi, che ha fatto entrare due punti con una guardia nel suo turno precedente. Strike in mezzo al piatto, un ball, due strike. Bel lancio questo di Dall'Oglio. Un ball, due strike, il conto. A casa ancora Dall'Oglio, batte Borghi in direzione del seconda base. Out in seconda, non si chiude il doppio gioco per la difesa di Reggio Emilia, però trova il secondo out, questa battuta in diamante di Borghi sul seconda base. Gira a Echeverria per l'out in seconda, provano poi a chiudere il doppio gioco difensivo, però non si chiude, quindi secondo out per la difesa di Reggio Emilia. Ed entra adesso nel box Suarez. Suarez nel box, quindi Borghi in prima per scelta difesa, ball basso di Dall'Oglio su Suarez. 12 valide fino a questo momento per Bologna, 12 valide a 3. 12 valide a 3. Mentre caro Jonas dando dare un'occhiata, ho voluto controllare. Tanto Suarez, F7. Tanto Jonas anche così, per rispetto verso gli ascoltatori, andiamo a dire che sono andato, proprio perché ero troppo curioso di questa cosa, sono andato a controllare però sul sito FIBS, il classificatore ufficiale ha dato i due errori in precedenza. Ecco, quindi lo speaker, diciamo, che ha voluto dare la valida, ma in precedenza sono state date due errori, quindi alla difesa di Bologna, come giustamente doveva essere, quindi non è PGL il punto subito da Cantelli, quindi due errori in precedenza per la nostra difesa. Comunque, linea alla regia e poi Jonas Casoni per l'ultimo attacco di Reggio Emilia, poi rimanete all'ascolto perché proveremo a sentire un paio di protagonisti, ovviamente, alla fine della partita. Linea alla regia.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
5: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
4: Ristorante Pizzeria Caruso.
5: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
4: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
6: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
7: Poi Oliver ti voleva fare gli auguri.
8: Di nuovo in diretta dallo stadio di Reggio Emilia per la parte bassa della nona ripresa, a chiudere questa, ormai possiamo dirlo, vittoria della Fortitudo, anche se Reggio Emilia non vuole mollare, da che Torelli infila subito la valida sul primo lancio di Cantelli, valida al centro per Torelli. Tutto avanti 9-1, quindi partita ormai abbastanza in ghiaccio, fuori discussione, però bisogna fare questi ultimi tre out per tornare a Bologna sereni. E Reggio Emilia, come detto, mette subito l'uomo in base. Intanto Francisco Uregna al posto di Scala. Per il suo primo turno in battuta incassa il primo strike da parte di Cantelli. Dopo lo 0 su 3 di Scala, manager Biagini decide di inserire Uregna per il suo primo turno. Uregna che batte una pallina direttamente nel guantone di Newton, arriva
9: eliminato Uregna dalla prima volta,
8: l'L6, e primo eliminato di questa parte bassa nono, come detto, termine di questi ultimi due eliminati. Daremo la linea alla pubblicità e poi ci sarà il buon Gianluca Rambaldi con Federico Celli sicuramente, e poi vediamo se riusciremo a prendere qualcun altro. Intanto c'è anche Mattia Marchi al posto di Casali. Mattia Marchi, numero 80 di casacca, primo turno in battuta anche per lui, quindi Casali, dopo aver sostituito Teada nella ripresa precedente, scende e lascia il posto a Mattia Marchi, che adesso parte subito con uno 0 su 2 sul conto. Pronto Cantelli, che va a casa, sprizza in foul Marchi, conto che rimane invariato. Zero ball, due strike su Mattia Marchi, sempre uomo in prima, uno eliminato. Cantelli in posizione fissa, va a casa a vuoto Marchi, c'è il K e quindi anche il primo successo personale per Cantelli. K1 sventolato da Marchi, e nel box adesso dovrebbe arrivare Sainz, ma non arriva Sainz. Questo non è
10: cambiato prima.
8: Ah, perfetto.
10: C'era prima, è andato prima già, non lo facevo.
8: subito questo numero 10 nel box che ha sostituito Sainz. Andiamo a vedere. Acosta, che viaggia già a zero bolle, due strike su Cantelli, quindi uno strike da chiudere questa partita. Cantelli a casa, tocca Acosta su Martina che sorbe assist in seconda per l'out di Torelli. FC5, il buon Acosta,
10: 9-1 il punteggio. L'appuntamento è
8: si chiude quindi la partita con questo 5-4 in seconda da parte di,
10: grazie per essere stati con noi,
8: da parte di Martina per Suarez a chiudere la terza eliminazione di Torelli, quindi a chiudere anche questa partita che termina 9-1 per la nostra Unipol 6 Fortitudo, lanciatore vincente uno strepitoso José Ignacio Bermudez. Domani si replica il Gianni Falchi alle ore 20, gara 2, gara del lanciatore italiano con Mark Civit molto probabilmente sul monte di lancio. Dal Caselli è praticamente tutto, non ancora tutto perché adesso, come detto, pubblicità veloce, poi interviste. Una buona serata dal vostro Jonas Casoni e anche da Gianluca Carambaldi che vi saluterà sicuramente dopo. Grazie Simone di regia, grazie a voi che ci avete ascoltato. Restate in linea perché ci sono le interviste, ma in generale un buonanotte.

0: collaborazione con
1: l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna. Realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
4: Andiamo in diretta, amici dell'ascolto, qua dallo stadio Caselli di Reggio Emilia. Insomma, vittoria della nostra Fortitudo Unipol. Siamo qua con Federico Celli, uno dei protagonisti di questa partita, e poi avremo anche il manager Fabio Betto. Allora, Federico, esordio per te sulle nostre frequenze, quindi benvenuto a Bologna anche nella nostra radio.
5: È un piacere, grazie, ciao a tutti. Sì, ottima partita questa sera, abbiamo giocato molto bene e l'abbiamo portata a casa con un risultato di 9-1. E adesso testa subito domani per finalizzare lo sweep.
4: Allora, nelle ultime settimane sembri veramente molto molto in crescita, anche in attacco si vede che ti senti bene e credo che sei contento di questa cosa. Sei soddisfatto fino a questo momento del tuo campionato? Da un mese a questa parte sei veramente il Federico Celli che tante volte ci ha fatto soffrire in passato.
5: Sì, sicuramente fa molto piacere, grazie delle parole, e l'obiettivo è quello appunto di crescere sempre di più e di continuare ad avere fiducia fino a quando importa nel campionato.
4: Allora, tu sei stata una bandiera prima di Rimini, poi di San Marino, come detto ci hai fatto soffrire tanto, nonostante questo sei già diventato uno dei beniamini del Falchi, non so se hai notato questa cosa, ti chiedo, ovviamente ti farà piacere la cosa, ti chiedo se ti è un po' stupito questa accoglienza che hai ricevuto a Bologna o se sotto sotto te lo sicuramente lo speravi, non so se te lo aspettavi anche.
5: No, sicuramente non me l'aspettavo perché comunque mi ritengo un nuovo arrivato e mi ha fatto molto piacere, li sento i fan durante le partite e mi fa molto piacere.
4: Insomma, tu hai vinto tanto, adesso sto andando a memoria, quindi correggimi se sbaglio, ma uno scudetto a Rimini, tre a San Marino, insomma sei un giocatore di esperienza, ancora giovane perché insomma 31 anni, cosa pensi di poter dare a questa squadra? Chiaramente la tua tecnica, la tua importanza sia a livello difensivo che offensivo, e credo anche l'esperienza e il saper vincere, no? che è una cosa che non si insegna facilmente.
5: Sì, sicuramente comunque tutti i ragazzi hanno una grandissima esperienza durante i playoff e cercherò comunque di portare appunto la mia esperienza, e comunque negli ultimi anni o vincevamo il campionato comunque arrivavamo in finale, e insomma sono altre partite durante i playoff, quindi bisogna stare lì con la testa e bisogna avere tutta la squadra che spinge dallo stesso verso.
4: Vada, ultima curiosità, poi ti lasciamo allo spogliatoio e ti ringraziamo, sei stato protagonista anche di questo nuovo campionato lanciato a Dubai, tra l'altro hai vinto anche lì, giusto per non perdere l'abitudine alle vittorie, ma ti chiedo più che altro a livello così umano oltre che baseballistico, che esperienza è stata?
5: È stata una bellissima esperienza perché comunque ti rapporti con culture diverse, nella squadra dove giocavo c'erano degli ex major leaguer, che comunque è sempre bellissimo averli, anche perché hai da imparare molto, ma sicuramente anche giocatori giapponesi, ed è sempre bello giocare baseball e comunque conoscere le altre culture.
4: È un'esperienza che pensi che potrai ripetere o è ancora tutto diciamo in divenire?
5: Ma sicuramente se me ne danno l'opportunità, e comunque riesci a giocare a baseball tutto l'anno e di sicuro fa bene al giocatore.
4: Allora, grazie ancora Federico Celli, complimenti e insomma che possa essere l'inizio di una bella avventura qua a Bologna.
5: Grazie mille, lo spero, grazie.
4: Siamo in attesa adesso anche del manager Fabio Betto per concludere velocemente insomma questa serata, questa bella vittoria. Siamo qua con Fabio Betto con una meritata birra, non si può dire, non si dice, acqua naturale, ecco, ete freddo. Allora Fabio, ti vedo contento, insomma scorso weekend non eri stato molto molto soddisfatto dopo la sconfitta in gara 2 con Lecchi, avevi avuto insomma parole giustamente anche un po' di stimolo, uso questo termine, verso i tuoi giocatori. Beh, direi che la reazione questa sera c'è stata.
6: No, sicuramente diciamo, le parole della settimana scorsa, perché sono consapevole del potenziale che hanno questi ragazzi e è chiaro che non sempre tutto riesce, è chiaro che non sempre, però la parte attitudinale deve essere sempre comunque al top. Dunque stasera si è incastrato tutto, si è andato bene tutto, bene perché sono riuscito anche a far giocare chi magari giocava meno, dar qualche turno a qualcun altro, siamo stati sorretti da Bermudez che comunque ci ha portato avanti bene, l'attacco si è svegliato e bene così.
4: Sì, volevo sottolineare la prestazione di Bermudez perché insomma 13 strike out, una base ball, due valide concesse, insomma da qualche settimana Bermudez è assolutamente in grande crescita. So quanto tu ci tenevi ad averlo confermato quest'anno, siete riusciti a tenerlo con voi. Si azzardo a dire che in questo momento Bermudez è uno dei migliori tre lanciatori del campionato, tu sei d'accordo? Poi possiamo dire primo, secondo, terzo, non entro nei dettagli, sei d'accordo su questa affermazione?
6: Ma io non so se sia il miglior lanciatore del campionato o meno, tra i tre o meno, io so che con noi sta facendo delle prestazioni ottime, sta prendendo sempre più fiducia in se stesso, la squadra lo sta riconoscendo sempre più come un leader del monte di lancio e dunque questa è la cosa più importante. Poi dopo gli altri hanno i loro, io sono contento dei miei.
4: Assolutamente, giustamente. Ascolta, hai sottolineato anche la prova dell'attacco contro un monte straniero di Reggio Emilia che aveva dei numeri importanti, con delle vittorie importanti, quindi credo che valga doppio da questo punto di vista.
6: No, ma è stato quello che anche ieri alla riga, prima il discorso che tengo di solito prima della partita, appunto ho ricordato loro perché avevo visto un po' le statistiche di questi due ragazzi e erano statistiche comunque importanti, perché comunque il partente di oggi girava una media di sotto l'1,4 di PGL e aveva buone prestazioni, strike out. Sicuramente, ripeto, sono cattivo, sono un po', diciamo, rigido nei momenti in cui non va bene, ma quando la squadra va bene è giusto dare loro dare merito a loro e continuiamo così. Per me l'importante è continuare così su questo trend, non fermarci, non accontentarci ad oggi.
4: Ultime due cose veloci, poi ti lasciamo anche a te lo spogliatoio alla ripartenza. Domani gara degli italiani, credo che tu ti aspetti qualcosa di più, ovviamente domani è il nostro monte italiano, obiettivamente partiamo favoriti anche domani sera, ti chiedo un attimino che tipo di partita ti aspetti.
6: Ma so che loro hanno qualche defezione dal punto di vista del monte italiano, partiranno col solito Zanchi che gli fa sempre un lavoro, è un lavoratore del monte, lui sta su e lancia, dunque io mi aspetterei da noi come attacco di aggredirli subito e in modo da comunque aumentare il loro lavoro e cercare di, appunto, di portare giù il partente il prima possibile per poi avere, magari, appunto, avendo loro in difficoltà nel bullpen, di provare ad andare in bullpen il prima possibile. Questo è dunque partire subito forte, partire subito aggressivi e questo. Per quanto riguarda il nostro monte, è giusto che finalmente rivedremo Crepaldi, dunque, che comunque in settimana ha fatto tutte le terapie ed è a posto, ci sarà spazio per lui, ci sarà spazio un po' per tutti domani.
4: Ultima domanda velocissima, domani è importante ottenere sicuramente una vittoria anche in prospettiva della prossima settimana, turno contro Macerata, venerdì a Macerata, poi sabato a Bologna, sarà già un turno importante credo contro una formazione che insomma da qualche anno è molto ambiziosa, credo che la settimana prossima possa essere un buon test per la tua squadra, sei d'accordo?
6: Sì, ma conoscendo la mia squadra sono tutti di buoni test, dunque sicuramente il valore si alza, è una squadra che con un attacco è il migliore della Serie A al momento, non c'è Parma, non c'è San Marino, c'è Macerata e chiaramente sarà un test da affrontare con tutti i crismi del caso, con tutte le attenzioni.
4: Io ringrazio Fabio Betto, buon ritorno a casa, appuntamento a domani sera.
6: A domani sera alle ore 20, vi aspetto al Falchi.
4: Grazie a tutti, lascio Jonas per un saluto veloce e appuntamento a domani.
7: Sì, grazie Gianlu, appuntamento, ovviamente saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato e anche Simone in regia nuovamente, ringrazio ovviamente per averci ascoltato in queste tre ore qua da Reggio, poi insomma appuntamento come detto, ribadito, domani ore 20 sul canale 2, perché c'è anche la contemporanea con la partita gara 1 in semifinale scudetto della Virtus, quindi noi si parte su gara 2, poi verremo switchate su gara 1, come è successo un po' poi in quel di Collecchio la settimana scorsa, ore 20 Falchi, domani gara 2. Ancora, se non riuscite a venire al Falchi, noi ci siamo sul canale 2 di Nettuno Bologna 1. A tutti una buona serata, grazie Simo, grazie a tutti, buonanotte.
8: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
9: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
12: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
11: Ristorante Pizzeria Caruso.
12: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
11: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
13: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
14: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dal Gianni Falchi, sul canale 2, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
7: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
3: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett, Hackett, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Young, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente,

0: e sulla serie, su tutto.
1: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Rayer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.